0: questo riferimento a Fucecchio, che a un certo punto incrocia pure l'eredità, insomma, di Indro Montanelli, di un maestro del giornalismo italiano.
1: Ah, mio babbo lavorava per un periodo della vita, quando ero piccolo, lavorava a Empoli, e quindi ci portava un po' nella zona dell'Empolese. Fucecchio è molto vicino, e quindi sovente sì, capitava pure da lì. E quel nome mi era sempre stato profondamente simpatico, Fucecchio, che però in questo film se l'è duellata con Lamporecchio, che anche quello è un nome entusiasmante, ma purtroppo Fucecchio alla fine ha vinto, perché vedete, basta soltanto dirlo Fucecchio, cioè proprio fa già ha quel qualcosa in più, capito? È inevitabile, è proprio così.
0: Decolla.
2: Allora, la scelta degli attori, perché Francesco Carrini innanzitutto, e poi anche gli altri, che sono veramente tutta una bella compagnia. Grazie. Un cast molto affiatato.
1: Francesco, un amore nato a Venezia, al Festival di Venezia 2 anni fa, io avevo visto Asbestas, film di Rodrigo Sorogoyen.
2: Meraviglioso film di Rodrigo.
1: Meraviglioso film, uno dei più belli secondo me degli ultimi anni. E allora, appena avevo saputo che c'era pure questa serie Los Años Nuevos, di cui avrebbero fatto vedere i primi 4 episodi, poi gli ultimi episodi, tutta Venezia, io avevo preso i biglietti per i primi 4 episodi. E in quella serie, proprio in quei giorni, io stavo cercando un protagonista per il film, perché insomma io faccio anche l'attore, ma non volevo in questo caso recitare. E quando ho visto il film ho detto proprio: questo ragazzo è perfetto, peccato che sia spagnolo. Quando poi lo dissi a Lisa, Lisa da brava 007 fece un'indagine e scoprì che il suo nome, insomma, non è Francisco Carril, ma è Francesco Carril. Quindi scaricò un curriculum e trovò che fra le lingue parlate c'era pure l'italiano. Lì ci siamo attivati, abbiamo parlato con un direttore della fotografia che ci aveva lavorato e ci ha detto: guarda che questo parla toscano meglio di te, questo è mezzo toscano e mezzo madrilegno, quindi sarebbe perfetto. Gli abbiamo inviato la sceneggiatura e devo dire ci ha molto sorpreso, perché sovente capita che quando mandi una sceneggiatura gli attori si prendono lunghi tempi per leggerla, decidere, capire, e lui l'ha letta in 3 giorni. 3 giorni, e ci disse: incontriamoci. Io e Lisa, al tempo di chiudere la valigia, ci siamo catapultati a Madrid. Fu un incontro molto bello e divertente, e così poi è nato il tutto.
0: È nato tutto. Linda Caridi, volevo chiederti riguardo al personaggio di Irene, no? Che appunto è una docente di scrittura, insegna appunto come scrivere una rom-com, una commedia romantica, però in qualche modo cade anche lei nelle trappole che vengono tese ai personaggi delle commedie romantiche. Qual è la cosa che hai sentito più vicina di questo personaggio a te, al tuo essere, alla tua esperienza, al tuo vissuto?
3: Allora, parto da una parola chiave nei discorsi di Lisa Nur, che si rifà molto anche a Nora Ephron e a modelli che questa commedia ai quali ha attinto, esatto, che è la contraddittorietà. Ed effettivamente ci sono dei momenti in cui nel momento stesso in cui il personaggio predica bene, razzola malissimo. Sta facendo a un certo punto questo discorso su come i personaggi femminili vengano mal raccontati spesso anche nella serialità, e poi all'improvviso però gli arriva un messaggino, ora non voglio spoilerare, e corre immediatamente all'incoerenza di quello che stava dicendo. Per cui adesso, per non spoilerare, non sono chiara, però questa sua incoerenza mi ha molto divertita. E invece in un altro aspetto di lei mi riconosco, che è quello, una volta che si sono, insomma, sono venute a galla le paure, le insicurezze, pur nel rispetto del partner che ha bisogno dei suoi tempi, lei a un certo punto mette a fuoco cosa vuole e lancia il cuore oltre l'ostacolo. E in questa spericolatezza dei sentimenti mi ci riconosco.
0: Bene, e lancia un ultimatum praticamente.
3: Esatto.
0: Questo possiamo dirlo,
3: ormai l'abbiamo detto.
2: Io citerei veramente anche gli altri attori, c'è Giorgio Tirabassi, che è una specie di come dire, narratore un
3: Deus
2: po'
3: e
2: anche, sì, anche. Che schiaccia anche l'occhio un po' spesso anche a chi guarda. C'è Giulia Michelini, che è Paola Michelini,
3: Paola,
2: che è l'amica che cerca di portare Irene sulla retta via.
0: Sergio Pierattini, che è il papà.
3: Che abbiamo sentito prima.
1: Superbo Pierattini.
0: Che è un'apparizione cruciale nel film.
3: Incredibile.
0: Anche perché gli dà un cambio di passo, di ritmo, un'ironia, una molto toscana ovviamente, perché rappresenta appunto l'irrompere della provincia nella grande metropoli. No? Come avviene, Niccolò Gentili, questa dialettica tra provincia e città?
1: questa ve la devo troppo raccontare, però scusa, permettimi, perché riguarda proprio Sergio Pirattini. Sergio Pirattini ricalca mio padre in una maniera incredibile. Io avevo mandato le note vocali di mio babbo a Sergio un po' per studiare, no? Per prepararsi, per capire come interpretarlo, ma l'ha recitato in maniera perfetta, è proprio una copia incredibile. Mio babbo ha avuto quasi una crisi di identità quando l'ha visto all'anteprima fiorentina, e no, davvero, successe proprio così. Allora, quando mi rubarono la macchina, mio babbo, erano mesi che mi diceva: no, ma non ti la macchina, non la portare a Roma, la macchina te la ruberanno, Roma è pericolo, per capire come interpretarlo, ma recitato in maniera perfetta, è proprio una copia incredibile. Mio babbo ha avuto quasi una crisi di identità quando l'ha visto all'anteprima fiorentina, e no, davvero, successe proprio così. Allora, quando mi rubarono la macchina, mio babbo, erano mesi che mi diceva: no, ma non ti la macchina, non la portare a Roma, la macchina te la ruberanno, Roma è pericolosa, Roma è un posto non è sicuro, cioè, come se Roma fosse davvero, ma non lo so, e

0: come dirglielo,
1: perché abbiano sempre ragione,
0: ha fatto una capa tanta, quindi dice come glielo vai a dire che me l'hanno rubato. Quindi gliel'ho chiamato e ho detto papà, ma proprio è veramente fedele a quella clip che avete mandato prima, è stato veramente similissimo. Io gli ho detto oh, sei seduto? E fa sì, sono seduto, perché? No, perché ti devo dire una cosa. Dimmi, che ti è successo? No, niente. Lui si è seduto, babbo, mi hanno rubato la macchina. E lui è partito con una sequela di no che l'hanno sentito fino a Torino. Però mio babbo, per i giorni seguenti a questo furto, mi mandò centinaia di messaggi vocali di disperazione, di delusione, di rabbia, di pianto. E io quei messaggi vocali li ho tutti trascritti e li ho usati per creare le battute del personaggio del padre, tanto che quando gli ho fatto leggere la sceneggiatura, perché lui voleva recitare il padre ma non gliel'ho fatto fare perché sennò avrebbe calato, distrutto il film, quando lui ha letto la sceneggiatura mi ricordo, mi ha detto proprio ma io questa battuta me la ricordo, l'ho detta e stavo in fila alla COP.
2: Ha anche una buona memoria, quindi.
0: Capito? Quindi e Piratini è stato veramente straordinario, veramente, veramente. Ma come tutti gli altri, io abbiamo fatto un processo di casting veramente attento con Chiara Polizzi e ne abbiamo provvedato tantissimi attori, e perché per me questa è una commedia, come diceva Linda, una commedia romantica all'italiana, nel senso che rendiamo omaggio alla grande commedia all'italiana, dove ci si appoggiava tantissimo ai ruoli secondari, e io per me sono stati tutti grandiosi. Poi ne abbiamo avuto la fortuna di provare per 2 settimane, cosa che non succede mai nel cinema italiano, però io l'avevo richiesta perché avevamo solo 5 settimane di riprese, quindi abbiamo provato tutto il film con tutti i personaggi, e questo ha dato una grande forza e rafforzato tanto secondo me anche l'alchimia fra Linda e Francesco.
1: Ascoltiamo un'altra clip e poi continuiamo a parlare con Niccolò Gentili e Linda Caridi.
3: Ma lui dovrebbe baciare per terra. Mi pare ovvio che tra me e lui, quello che ci guadagnava a mettersi insieme, non sia di certo io.
4: Beh, direi di no.
3: Come d'altronde la gran parte delle donne che conosco. Belle, simpatiche, intelligenti, emancipate. Eppure stiamo a rincorrere degli scappati di casa che non valgono manco la metà. Ma gente che le nostre nonne non avrebbero toccato con un bastone.
4: Bastone.
3: Ascolti, mio nonno ha liberato l'Italia dal fascismo. O almeno credeva. Ma questi che fanno? Il Fanta Sanremo fanno a 50 anni.
4: Tipico, tipico.
3: Ma meno male che mi sono svegliata dall'incantesimo. E devo dire, grazie a lei.
4: Prego. Posso essere lo psicologo buono che le farà dimenticare quell'uomo medio per cui era venuta qui?
3: Please be my guest. Così dovrebbe funzionare la terapia. Non 3 anni a parlare di mia madre.
1: E Linda Caridi, abbiamo detto che non spoileremo, per cui non roviniamo, anche perché infatti è una commedia molto di effetto, di sorprese, di scrittura. Queste, però raccontiamo un po' cos'era questa scena e anche quanto queste prove a cui faceva riferimento Niccolò Gentili per un attore, quanto è possibile poi anche intervenire anche al netto di una scrittura molto attenta e molto precisa come quella di Niccolò e Lisa Nur, però quanto era possibile veramente metterci del proprio da parte vostra?
5: Ma guarda, tieni conto che alle prove quasi sempre era presente anche Lisa, ed era presente non per controllare se dicevamo bene le battute, ma per verificare insieme a Niccolò e a noi cosa funzionasse meglio, cosa nel guardarci poteva venirgli in mente lì al momento. Quindi sono state delle prove molto dinamiche, con queste incursioni costanti, quotidiane, di questi appunto attori meravigliosi, perché un cast, ne abbiamo citati alcuni, ma ci sono Valentino Campitelli, Daria De Florian, Roberto Hassan. Sono degli attori veramente geniali nella loro piccola grande partecipazione, e la genialità di, apro una piccola parentesi, nella direzione di Niccolò è stata proprio quella di trattarli come protagonisti del loro frammento, e questa cosa è fondamentale perché fare incursione in un film per un giorno o due non è facile, sentirsi a proprio agio, soprattutto in un registro come quello della commedia, e avere un regista che ti accoglie, un set che è improntato a questo, permette di mettere tutti nelle migliori condizioni. E però mi sono persa, insomma, ho aperto troppe parentesi.
1: No, beh, era questo, insomma, quanto poi era possibile lavorare insieme.
5: Esatto, sì, questo
1: personaggi che hanno anche veramente dei momenti anche proprio così comici, come abbiamo già sentito da queste clip.
5: Questo però ha creato poi una grande coralità, sì.

0: Che è un punto di forza del film e del genere per come lo ha concepito appunto Niccolò, riportando il senso dell'italianità della commedia per come era una volta, di dare uno spaccato corale di un pezzo di società.
1: E in più c'è un filo conduttore sotterraneo, perché poi c'è la storia, c'è la rom-com, abbiamo detto questo, però effettivamente sono personaggi calati molto nel presente, per cui Irene insegna sceneggiatura, ma in realtà lei avrebbe preferito fare di più. Lui cerca di, Leo vuole fare l'attore e cerca delle parti e insomma fa fatica, per cui c'è anche qualche cosa che credo che Linda e Niccolò conoscano, cioè la fatica di iniziare, di farsi strada, di trovare degli interlocutori in questa industria che, come dire, di cui continuiamo a raccontare i punti critici, e però poi ci si fa, ecco, ci volete raccontare anche un po' la vostra esperienza, quanto forse questo film è stato anche l'occasione di scherzarci anche su quanto magari delle porte chiuse, delle porte aperte, la possibilità di trovare la strada giusta.
2: Sui momenti difficili, sui tanti momenti difficili dei lavoratori dello spettacolo.
3: Allora, guarda, Xavier Dolan, mi sembra che fosse lui, aveva detto: ho cominciato a scrivere film perché non mi prendevano mai come attore per poter recitare dentro, no? E no, nel mio caso non è stato così. Non mi prendevano neanche prima, ma non è perché per questo, perché ho fatto un film, perché non mi prendevano. Ma è tanti anni che io inseguivo questo desiderio di fare l'opera prima, mi ci sono avvicinato.
1: Scusa, ti
3: tante
1: fermo
3: volte.
1: Solo perché non abbiamo detto che è in sala da domani con Vision, ma già oggi c'è qualche anteprima. Vai.
3: Esatto, da domani in sala. Quindi mi ero avvicinato molte volte a esordire, quindi avevo sentito l'odore del set varie volte, già con un'altra sceneggiatura che avevo scritto, che purtroppo poi non era andato in porto, e ci avevo sofferto tanto, ma ho attraversato momenti che poi ti rendono molto triste e ti condizionano molto, e io questo ovviamente con leggerezza volevo raccontare nel personaggio di Leo, no? Che eri costretto a fare altri lavori, io poi ho fatto anche il butta dentro nei locali, che avevo anche molto successo come butta dentro, tra l'altro poi mi sono ritrovato a dover fare altre cose, ma che non erano proprio la mia passione, e poi per fortuna la vita mi ha portato a lavorare per i festival, che comunque quella è stata una cosa molto piacevole, ma che poi adesso ho lasciato tutto perché non era il mio principale desiderio, cioè io volevo proprio creare dei mondi, però assolutamente conosco la frustrazione anche di fare i provini, arrivare sempre in finale, non prendere ruolo. Devo dire che io amo molto gli attori, e per questo io cerco sempre di proteggerli, di dare loro spazio, li curo, perché la vita degli attori è una vita difficilissima, e lo dico perché l'ho provato, e personalmente non riuscirei io a vedermi solo come attore, proprio per questo, perché mi sento che comunque dovrei sempre essere, deve sempre dipendere dalla scelta di qualcun altro, no? E allora preferisco crearmi le mie occasioni, preferisco crearmi un mondo, preferisco scegliere di raccontare delle cose mie.
0: Posso confermare che è una vita difficile, perché sì, è così, è una vita a offrirsi alle storie, alle visioni di altri, a mettersi a servizio, e però bisogna poi avvicinarsi il più possibile al progetto, all'idea iniziale di chi quella storia l'ha messa in piedi. E non sempre si corrisponde, o a volte non si corrisponde per dei fattori che hanno a che vedere con l'abbinamento con gli altri attori, con la coralità, con l'aspetto fisico, con ed è difficile ovviamente mantenersi integri e non disunirsi, per fare un'altra citazione, in tutto questo percorso di costante giudizio. Quindi è molto importante, secondo me, prima di tutto, che una cosa che io ho fatto e che mi ha aiutato a rimanere o a ricompormi qua e là ogni volta che mi smembravo, e conoscere tutte le declinazioni di questo mestiere, perché comunque ne offre tante. A me è capitato di registrare, intanto vabbè, mi sono formata in teatro, quindi tenere vivo il rapporto con il teatro, mi è capitato di registrare audiolibri, di fare audiodrammi in teatro, di tenere dei corsi che mi portavano al contatto diretto dell'utilità diretta di questo mestiere negli ospedali di teatro, all'interno degli ospedali dei reparti di disturbi del comportamento alimentare a Milano, con Officine Buone. Tutto questo mi ha permesso, ho anche fatto la cameriera, però di continuare a nutrire più direttamente quello che mi interessava. E questo comunque serve, perché nel momento in cui si ripresenta un'occasione, il tuo strumento è rimasto in allenamento. e comunque anche fare i camerieri, come qualsiasi altro mestiere, questa è la grande fortuna, tutto serve, perché ti capiterà un giorno di dire: ma li so portare tre piatti, una sola mano in questa scena.
2: Può servire anche sul set. Sì. Linda Caridi e Niccolò Gentili, noi vi ringraziamo. Da domani in sala Dov'è la fiesta.
1: Ora loro corrono al Cinema Adriano qua a Roma perché hanno queste anteprime. Veramente in bocca al lupo, viva il lupo e viva il cinema.
3: Noi ci siamo divertiti tantissimo a farla, veramente abbiamo riso tantissimo e spero che questo divertimento arrivi anche al pubblico.
2: E che è la cosa
0: vi aspettiamo in sala.
2: Che è la cosa più importante. Grazie. E un po' di musica.

0: let them go. At least with diamonds something lasts, with hearts you never know.
1: Questa era la voce magnifica di Lauren Bacall, che avrebbe compiuto gli anni oggi, era nata il 16 settembre 1924, qui canta Hearts Not Diamond. Viva Lauren Bacall. I nostri ascoltatori, abbiamo delle suggestioni. C'è Renato da Latina che agli Oscar manderebbe Primavera di Damiano Micheletto, perché dice sarebbe il candidato ideale per stile, universalità e italianità. E invece Paola da Legnano dice il mio candidato sarebbe Gioia Mia, un film da cui esci con un sorriso dentro, una rarità.
2: E ora, sono due scelte intriganti,
1: molto intriganti. E però intanto noi apriamo una nuova pagina che ci porta a Pordenone, Giancarlo.
2: A Pordenone, sì, a Pordenone, dove è in corso di svolgimento Pordenone Legge, che Radio 3 con Fahrenheit seguirà venerdì, sabato e domenica con delle puntate dedicate ricchissime di ospiti. Nel frattempo noi diamo il benvenuto ad Andrea Pennacchi. Buonasera Andrea Pennacchi.
3: Buonasera.
1: Buonasera, bentrovato, evviva.
3: Ciao.
2: Che ha appena presentato il suo nuovo romanzo dedicato, che ha per protagonista appunto un certo Will, e che si svolge nel Veneto del 1500. E Will, niente meno che William Shakespeare. Il romanzo si intitola Una foresta di scimmie, e questa volta ci caliamo nella realtà ribollente della Venezia del 1500, dove appunto Will incontra, si tenta di ricostruire insomma il groviglio da cui scaturisce Il mercante di Venezia, uno dei grandi capolavori di William Shakespeare. Andrea Pennacchi, raccontaci qualcosa di più dell'officina da cui è venuto fuori questo tuo nuovo romanzo con protagonista appunto Shakespeare.
3: Con grande piacere. Prima di tutto volevo solamente dire che sono d'accordo anch'io, manderei anch'io Primavera agli Oscar. Questo così.
1: No, ma vabbè, non abbiamo un endorsement assolutamente importante. Esatto. Pennacchi, ecco, qualcuno ascolti. La commissione 23 lavora, insomma, dei suggerimenti.
3: Esatto,
1: qua.
3: Adesso li chiamo.
1: Ma non sappiamo chi sono.
3: E invece per quello che riguarda il romanzo, è una storia, è il secondo romanzo di quella che sembra essere diventata una serie, e in cui questo giovane Will, che ancora non sa di essere Will, viene mandato in Italia e finisce nella Serenissima. Il compito sarebbe banalissimo, se non che ovviamente cominciano a succedere un sacco di robe terribili, delitti, che poi diventeranno i suoi drammi migliori, che però lui nel romanzo sperimenta, diciamo, vive così, ci fa l'esperienza, ecco, scrive sull'esperienza come Hemingway. Il lavoro è di amore, sostanzialmente. Io sono un innamorato di William Shakespeare e mi piaceva l'idea di farlo vedere giovane, che non sapeva ancora di essere il grande poeta che sarebbe diventato, in un ambiente a me familiare, che è quello appunto della Serenissima, dell'Italia del Nord, in quel periodo, che è un periodo molto interessante, pieno di cose terribili e belle.
1: Allora, rispetto al primo romanzo, Se la rosa non avesse il suo nome, qui c'è una cosa molto importante già dalla copertina, perché il Vincenzo Saviolo, giusto?
3: Sì, esatto.
1: Si vede in copertina e qualcuno potrebbe riconoscere Antonio Pennacchi in questo personaggio lì nella copertina, per cui, come dire, c'è proprio una dichiarazione.
3: Quelle sono scelte dei disegnatori, Marsilio, diciamo.
1: Però insomma, come dire, no, perché leggendolo, anche questo, leggendolo veramente, è talmente vivo il linguaggio, è talmente vivace le scene che si susseguono, sono talmente dipinti bene i personaggi, che poi noi abbiamo anche una deformazione professionale, ma tendiamo a vederlo già rappresentato, per cui vorremmo sapere se
2: ci chiedevamo
1: possiamo da qua lanciare
2: noi ci chiedevamo con Stefano Lini esattamente questo.
3: lanciamo questa cosa, troviamo dei finanziatori, facciamo una bella produzione in costume, ma già è il periodo che vanno tante serie, facciamola.
1: Noi e qua da Hollywood Party proprio è veramente la piattaforma giusta per lanciare questa grande questo grande progetto. Infatti, Andrea Pennacchi,
3: sono molto felice di essere qua.
1: Io prima ovviamente ho detto Antonio, ma va bene, è sempre un classico.
3: Beh, vabbè. Eravamo cugini.
1: Esatto. Però no, veramente, talmente, questo per dire anche il linguaggio, ovviamente misurandosi, la cosa divertente è che Pennacchi si misura avendolo fatto in teatro, e in tanti dei nostri ascoltatori l'avranno anche visto, c'è comunque una familiarità con la lingua di Shakespeare. In questo caso c'è una reinvenzione di una lingua, è molto divertente che si gioca anche molto su come la pronuncia di questo nome Shakespeare, che sì, viene storpiato continuamente, però... Da scrittore io volevo fare una domanda proprio questo, insomma, come misurarsi sapendo d'avere quella montagna che è la lingua di Shakespeare, che libertà, quante libertà si è preso, come è stato un flusso naturale, avendolo studiato tanto, immagazzinato tanto, è venuto tutto fuori così, come certo, un fluido di omaggio.
3: Diciamo, ovviamente sempre uno si sente sempre molto intimidito di fronte alla bestia, però l'inglese shakespeariano mi è abbastanza familiare, un po' per pratica, un po' per studi, e quindi ho avuto un'enorme libertà anche rispetto agli inglesi, perché traducendolo ho potuto prendere le cose che fa lui già, cioè tipo ad esempio i registri linguistici diversi, addirittura il marcare le differenze dialettali, regionali, cose che lui fa e che purtroppo spesso si perde in traduzione, e le ho potute ampliare e prendermi anche delle libertà che in Inghilterra mi avrebbero causato ovviamente grossi problemi con punizioni di codice in codice elisabettiano, la bruciatura della cartilagine come i vecchi tempi.
2: Andrea Pennacchi, volevo chiederti, in questo libro c'è anche un ritratto di Venezia e anche delle tradizioni anche culinarie del Veneto, molto molto vivo, insomma, molto molto interessante, ad esempio a partire da alcuni proverbi, no? Che volevo chiederti di aiutarci a decifrare. Ad esempio, ce n'è un detto che tu scrivi, che Venezia la prima volta te immaga, la seconda te smaga.
3: Sì, la prima appunto ti riempi di magia, no? ti affascina, la seconda invece smaga, e quando per capirci la traduzione esatta non esiste, però è facile capirsi, è come quando mangi due rotolini di zucchero filato. All'inizio, no, cominci a mangiarlo e dici: ah, è la cosa più buona del mondo, non voglio mangiare nient'altro. E invece alla fine del secondo non ne puoi più e sei smagato.
2: E poi c'è anche un ritratto molto, molto interessante, molto vivo del ghetto di Venezia, appunto, di quella realtà che poi è la realtà ed è l'universo da cui Shakespeare trae il mercante di Venezia, appunto, la vita degli ebrei nel ghetto di Venezia, no?
3: Esattamente, con questa ricchezza poi aggiuntiva che William non ha potuto usare, ma che è il dialetto, che è una lingua di fatto del ghetto, che è un miscuglio meraviglioso di dialetto veneto e lingua anche antica, anche ebraico della Bibbia, insomma è veramente una lingua meravigliosa.
1: Allora, noi insistiamo, che spero che si siano convinti in tanti che ci abbiano ascoltato, noi vogliamo che tutto questo
2: germini,
1: una foresta
2: una
1: di scimmie, germini sul grande schermo, sul piccolo schermo. Noi vogliamo veramente vedere il Vincenzo di Andrea Pennacchi prendere corpo ancora di più, ma anche veramente, però vi assicuriamo, leggetelo, perché prende già corpo
2: con la sua banda di messi male.
1: Banda di messi male
2: è bella,
1: e perché, insomma, diciamolo. Poi gli ascoltatori di Hollywood Party, genio delle città di pianura, ci hanno veramente, c'è rimasto a tutti nel cuore, per cui Pennacchi sempre in tutti i formati. Noi intanto veramente Grazie Andrea, e in bocca al lupo anche per questo.
3: Grazie,
1: libro.
3: Formiamo una lobby. Dai.
1: Dai, dai, questa ci stiamo. Questa
2: grazie
1: ci stiamo.
2: Andrea Pennacchi.
1: Grazie.
2: È arrivato il momento
3: grazie
2: dei saluti.
3: Grazie mille a voi.
1: Dei saluti, sì, per cui. Allora, innanzitutto ringraziamo Luca De Ioris che ci ha mandato in onda e ringraziamo le nostre preziose curatrici Francesca Levi e Maddalena Nisci, la redazione Alessandro Boschi, Erika Favaro e Niccolò Gentili, Linda Caridi, Andrea Pennacchi, i nostri ospiti.
2: E noi
1: Giancarlo
2: ci vediamo
1: Mancini.
2: Domani per la seconda ed ultima.
1: Seconda ed ultima perché brevi ma intensi
2: settimana.
1: E speriamo di avervi fatto.
2: Domani anche avremo bei
1: curiosire.
2: Ospiti,
1: Buon cinema.

0: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Classico notturno. Ignazio Albertini. Sonata prima in re minore per violino e continuo. Helene Schmidt, violino. Jörg Andreas Böttiger, organo. Karl Ernst Schröder, tiorba. David Sinclair, violone.

0: Di Ignazio Albertini avete ascoltato Sonata prima in re minore per violino e continuo. Helene Schmidt, violino. Jörg Andreas Böttiger, organo. Karl Ernst Schröder, tiorba. David Sinclair, violone.
1: Toshio Osokawa, Point and Line, studio secondo. Pianista Momo Kodama.

0: Di Toshio Osokawa avete ascoltato Point and Line, studio secondo, pianista Momo Kodama.
1: Vaan Mardirossian, Danse Perpetuelle per violino, violoncello e pianoforte. Jean-Marc Philips Variabedian, violino. Xavier Philips, violoncello. Vaan Mardirossian, pianoforte.

0: Di Vahan Mardirossian avete ascoltato Danse Perpetuelle per violino, violoncello e pianoforte. Jean-Marc Philips Variabedian, violino. Xavier Philips, violoncello. Vahan Mardirossian, pianoforte.
1: Louis Farranc. Due studi per pianoforte, opera 26. Numero 17, in mi bemolle minore. Numero 18, in re bemolle maggiore. Pianista Jean-Frédéric Neuburger.

Di Louis Farranc avete ascoltato Due studi per pianoforte, opera 26. Pianista Jean-Frédéric Neuburger. John Dunstable, Due mottetti, Alma Redemptoris Mater, a tre voci, Veni Sancte Spiritus, Veni Creator, a quattro voci. Complesso vocale di Hillier Ensemble, diretto da Paul Hillier.

Di John Dunstable avete ascoltato Due mottetti, complesso vocale di Hilliard Ensemble, diretto da Paul Hilliard. Vittorio Monti, Ciarda, per violino, complesso di violini e pianoforte. Maxim Vengerev, violino. Vag Papian, pianoforte. Complesso strumentale di violini virtuosi.

Di Vittorio Monti avete ascoltato Ciarda per violino, complesso di violini e pianoforte. Maxim Vengerev, violino. Vag Papian, pianoforte. Complesso strumentale di violini, virtuosi. Giovanni Battista Sammartini. Sinfonia numero 63 in La maggiore. Presto, andante piano, presto. Accademia d'Arcadia, diretta da Alessandra Rossi-Lürig.

Di Giovanni Battista Sammartini avete ascoltato Sinfonia numero 63 in La maggiore. Accademia d'Arcadia, diretta da Alessandra Rossi Lürig.

Jean-Marie Leclerc, sonata settima in sol maggiore per flauto traverso e basso continuo, opera 9, numero 7. Andante, allegro ma non troppo, aria per flauto, giga, allegro moderato. Flautista Valéry Balsat, complesso strumentale La Tempesta.

di Jean-Marie Leclerc. Avete ascoltato? Sonata settima in sol maggiore per flauto traverso e basso continuo, opera 9, numero 7. Flautista Valéry Balsa. Complesso strumentale La Tempesta. Claude Debussy. Suite Bergamasque. Prelude, moderato tempo rubato. Menuet, andantino. Clair de lune, andante très expressif. Passe-pied, allegretto ma non troppo. Pianista Stanislav Bunin.

0: Di Claude Debussy avete ascoltato Suite Bergamasque. Pianista Stanislav Bunin.
1: Max Bruch, fantasia scozzese per violino e orchestra, opera 46. Adagio cantabile, allegro adagio, andante sostenuto, finale allegro guerriero. Itzhak Perlman, violino, Judith Lieber, arpa, Israel Philharmonic Orchestra, diretta da Zubin Mehta.

Christoph Poppen e Harold Schoeneweg, violini. Harjolf Schlichtig, viola. Manuel Fischer di Scau, violoncello. Con Yasunori Kawahara, contrabbasso. Wolfgang Mayer, clarinetto. Radovan Vlatkovic, corno. Doug Jensen, fagotto.

0: di Franz Schubert avete ascoltato Ottetto in Fa maggiore per archi e fiati, opera 166 postuma di 803. Quartetto Cherubini. Christoph Poppen e Harold Schoeneweg, violini. Harjolf Schlichtig, viola. Manuel Fischer di Scau, violoncello. Con Yasunori Kawahara, contrabbasso. Wolfgang Mayer, clarinetto. Radovan Vlatkovic, corno. Dag Jensen, fagotto.
1: Rai Radio 3 Classica.

Camille Saint-Saëns, concerto per pianoforte e orchestra numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 29, anno di composizione 1869. Moderato assai, più mosso, allegro maestoso, andante, allegro non troppo. Pianista Pascal Rouget, London Philharmonic Orchestra diretta da Charles Dutoit.

Questo non è un libro come gli altri. È stato scritto in una città particolare, in una situazione difficile e tragica, da un autore che non sembra avere uguali per l'originalità della sua ispirazione e l'ingiustizia del suo destino. È stato scritto 30 anni fa durante una guerra feroce e disumana. È stato scritto per essere letto ad alta voce, alla radio, per quegli ascoltatori che disponevano di un generatore elettrico e riuscivano a sintonizzarsi. È stato scritto da un ragazzo che amava i fumetti, in particolare quelli italiani, e che ha lasciato una traccia indelebile nella memoria di tutti coloro che l'hanno conosciuto prima che l'esplosione di una granata interrompesse la sua vita a soli 24 anni. Il nome di quel ragazzo era Karim Zaimovic e la sua città era Sarajevo. Buongiorno da Attilio Scarpellini al microfono, da Federico Vizzacro in regia alle scelte musicali, da Danilo Solidani che cura la messa in onda alla console alle 6:02:08 di venerdì 18 settembre 2026. Siete di nuovo all'ascolto, bentornati e bentornati della diretta di Radio 3 Rai e di qui comincia. E stamattina l'incipit lo abbiamo affidato alle parole di uno scritto di Enrico D'Avanzo che chiude la bellissima raccolta di racconti di Karim Zaimovic, Il segreto della marmellata di lamponi, storia da una Sarajevo assediata, che lo stesso D'Avanzo assieme a Dino Uselic ha tradotto e curato per la casa editrice Racconti, e le abbiamo scelte perché sintetizzano, riepilogano i motivi, i giusti motivi per leggere questo libro che non è come gli altri. Racconti di questo ragazzo che scriveva in stato d'emergenza nelle more di una assedio spietato che alla fine lo avrebbe colpito, dimostrano che la letteratura può testimoniare anche quando va al di là del realismo della testimonianza, ricorrendo alla fabulazione, parlando di vampiri, uomini invisibili, scrittori mai esistiti, cospirazioni umoristiche, creature mutanti. Né potevamo restare indifferenti del resto al ruolo che Radio Zid e la trasmissione Giuseppe e i suoi fratelli, condotta da Zaimovic, hanno svolto durante l'interminabile assedio della capitale della Bosnia Erzegovina. E infine, non da ultimo troviamo giusto ricordare a un'Europa politica che anche allora si distrasse quella tragedia, quella e quella anche di Srebrenica, dei massacri oggi, che come è accaduto qualche giorno fa a Belgrado, intere piazze si mobilitano per rimuoverla e rendere omaggio invece agli assassini seriali che l'hanno perpetrata, punto senza capo. La scaletta di Federico Vizzacro infatti è costellata di presenze bosniache, sarajevesi e in genere centroeuropea. Si comincia con il pianista Pedja Muzijević che esegue Bagatella senza tonalità di Franz Liszt.

Bagatella senza tonalità di Franz Liszt, l'abbiamo ascoltato da Pedja Muzejewicz al pianoforte, il pianista bosniaco Pedja Muzejewicz, nato a Sarajevo ma attivo da tempo negli Stati Uniti, scrive Federico Vizzaccaro nella sua nota, interpreta la bagatella che Liszt compose nel 1885, cioè un anno prima della propria morte. Il manoscritto porta il titolo Quarto Walzer di Mefisto, mentre la frase Bagatelle ohne Tonart compare come sottotitolo sulla prima pagina del manoscritto. Noi cominciamo dalla pagina di un libro. Ebbene, secondo i dati in nostro possesso, il momento cruciale per l'evoluzione della specie umana fu la misteriosa scoperta di una primitiva tecnologia per la produzione della marmellata di lamponi. Come si sia arrivati a tanto resta un mistero anche per noi. Se sia stata un'illuminazione spirituale superiore, un visitatore proveniente dallo spazio a mostrare ai nostri primitivi antenati la tecnica per trasformare i lamponi selvatici in marmellata, se questa conquista di inestimabile valore invece sia stata la conseguenza di un'esperienza casuale, non siamo in grado di stabilirlo. Ecco, nelle quasi 300 pagine dei racconti di Karim Zaimovic, racconti nel segreto della marmellata di lamponi, storie da una Sarajevo assediata, che è la casa editrice Renati, la tecnica per trasformare i lamponi selvatici in marmellata, se questa conquista di inestimabile valore invece sia stata la conseguenza di un esperimento casuale, non siamo in grado di stabilirlo. Ecco, nelle quasi 300 pagine dei racconti di Karim Zaimovic, racconti nel segreto della marmellata di lamponi, storie da una Sarajevo assediata, che la casa editrice Racconti pubblica, sono pubblicati per la prima volta in Italia con la cura

della narrazione si sprigiona una risata euforica, incontenibile, come accade ad esempio leggendo i romanzi di Bulgakov, ma non è un momento preciso, predisposto alla deflagrazione comica, è inatteso, molto più sottile, è un po' la goccia che fa traboccare il vaso. Assomiglia all'infinito buon umore di cui ha parlato Milan Kundera nella festa dell'insignificanza, viene dal parossismo a cui il reale, la storia, il dramma sono stati sottoposti da un partito preso. Fantastico, come si può immaginare che nella ricetta per fare la marmellata di lamponi, il titolo del racconto eponimo, si nasconda il segreto che ha trasformato la storia umana in un campo di battaglia tra fazioni, l'un contro l'altra armate, sostenitrici o del lampone o della fragola, in una saga esoterica che coinvolge gli spiriti e le menti più disparate, dai legislatori delle prime civiltà orientali a Platone, da Platone ai nazisti che per sgominare definitivamente il culto del lampone avrebbero voluto imporre al mondo intero quello del ciliegio nano giapponese. Si può, perché come ricorda Uselich nella sua prefazione, questi racconti che l'autore non ha mai potuto revisionare o rifinire perché una granata serba è arrivata prima di ogni rilettura, sono stati scritti per essere detti alla radio e favorire l'evasione collettiva dei sarajevesi dall'assedio più lungo della storia del Novecento. Vengono da una cultura per cui la narrazione detta, letta o cantata ha sempre un pubblico, si rivolge sempre a qualcuno ed è carica di quell'umorismo diffuso, tanto bonario quanto impenitente, che contraddistingue la società bosniaca per poco che la si conosca. Mettere i lamponi al centro della storia significa depotenziare, trascinandole nel ridicolo, le grandi ed auliche narrazioni che pretendono di fondarla, di interpretarla, di guidarla a forza di assedi e omicidi di massa. Le parole grosse che ci rovinano la vita, le definiva Joyce. La storia con la S maiuscola, quella in nome della quale un bel giorno ci si può sentire legittimati ad aprire il fuoco sul vicino di casa colpevole di non seguirla dal lato giusto, è dispersa, si disperde in una continua alterazione, di guidarla a forza di assedi e omicidi di massa. Le parole grosse che ci rovinano la vita, le definiva Joyce. La storia con la S maiuscola, quella in nome della quale un bel giorno ci si può sentire legittimati ad aprire il fuoco sul vicino di casa colpevole di non seguirla dal lato giusto, è dispersa, si disperde in una continua alterazione dei suoi dati conosciuti, trasfigurata e travolta da un'insurrezione fatta di fiabe, dicerie, complotti, credenze popolari ed eventi più o meno miracolosi ai quali non è richiesto al lettore di credere. Un vago, divertito scetticismo è il registro prevalente anche nei modi del racconto di Zajmovic. È sufficiente che ci si incanti per un momento nella capacità dell'immaginazione di deformarli, le vicende di un improbabile grande scrittore che si chiama Nigel Green, che non abbiamo mai sentito nominare, ci appaiono convincenti almeno finché questo inseparabile compagno nelle bisbocce parigine di Hemingway non incontra in una delle sue avventure il marinaio corto maltese. Zajmovic era un grande esperto di fumetti e amava soprattutto quelli italiani, e che a Sarajevo all'inizio del secolo vivesse un uomo con la faccia di Pippo, una specie di Elephant Man mostruoso e infelice come il protagonista del film, forse è possibile, ma come credere poi che Walt Disney si sia ispirato a lui dopo averlo visto esposto nella gabbia di un baraccone a Los Angeles? Ecco, l'escalation fantasmagorica di Karim Zajmovic va da 100 a 1000 in un battito d'ali e si alza da Sarajevo e ricade dentro Sarajevo, ma dentro questa prigione a cielo aperto, assediata dai cecchini, si apre di colpo l'universo del possibile.

Le 6:19 minuti e 28 secondi, siete sempre all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai e di qui comincia il brano che abbiamo ora ascoltato, era il Perpetuum Mobile, presto, terzo movimento dalla Sinfonietta Opera 79 di Boris Papandopoulo, l'abbiamo ascoltato dai solisti di Zagabria diretti da Sreten Krstić, compositore e direttore d'orchestra croato scomparso nel 1991, tra le numerose cariche che ebbe fu anche, scrive Federico Di Zaccaro, direttore dell'Opera di Sarajevo e fondò il Teatro dell'Opera di Fiume. La Sinfonietta è un'opera orchestrale, vivace e brillante, caratterizzata da ritmi energici, colori strumentali vivaci, composta nel 1944, riflette lo stile eclettico del compositore croato che unisce elementi della tradizione classica, influenze folcloriche e moderne. E Karim Zaimovic, Il segreto, la marmellata di lamponi, pubblicato da Racconti editore. Zaimovic è anche un grande imitatore di voci, per dirla con Thomas Bernhard, di voci e di genere. In un racconto intitolato Ma gli anni passavano, ad esempio, riesce a contaminare perfettamente la propria prosa con quella continuamente stressata dall'ineffabile dei romanzi rosa, dei romanzi d'amore alla Harmony. In Il segreto di Nikola Tesla, ad acquisire invece il registro della spy story realistica, trasformando se stesso in giornalista d'inchiesta, in un prodigio mai visto a ricalcare i passi del racconto horror ottocentesco con tanto di manoscritto ritrovato. Ovunque c'è un segreto che si disvela, una leggenda che si scopre vera, un mistero che serpeggia tra i vicoli della città vecchia, un non detto che si amplia fino a ricoprire con la sua enormità i confini del reale, il raggio della morte, i vampiri, l'uomo invisibile, gli enormi ratti che si nascondono nel sottosuolo della città. Ogni figura dell'assurdo, dell'implausibile diventa il controcanto della guerra e dell'assedio prolungato che stringe Sarajevo in una morsa, li smaschera, li esorcizza in un rituale ironico che spesso tira i propri fili dal passato della Bosnia Erzegovina austro-ungarica o della ex Jugoslavia socialista, con un procedimento che nella sua prefazione Dino Uzelić paragona a quello utilizzato dallo scrittore in lingua spagnola Max Aub in Vera storia della morte di Francisco Franco. In entrambi i casi, infatti, da una situazione storicamente chiara e delineata si dipanano dei racconti che, aggiungendo elementi di fantasia, arrivano a modificare il corso storico fino a tracciarne una rilettura alternativa. Ma leggendoli oggi e ripensando al giovane scrittore che li componeva su un laptop alla luce di una candela, perché l'energia elettrica era stata tagliata, si è detto a disdoro di tutti quelli che pensano alla letteratura come a un mestiere e non anzitutto come a una passione nata per cambiare la vita e persino per salvarla, Karim Zaimovic è uno dei pochissimi che avrebbe potuto dire con Marot: qui scrivere è l'unico modo per continuare a vivere. Ecco, leggendoli oggi non si può sfuggire anche alla loro premonizione. In Loro sono tra noi, nella Sarajevo rovesciata, come la Parigi di Hugo e di Eugène Sue, si nascondono dei giganteschi ratti creati da un esperimento di manipolazione genetica della fantomatica brigata Klingsor delle SS. E loro, cioè i demoni, le creature mutanti che hanno divorato la ex Jugoslavia, non sono affatto però un'esclusiva della tragedia sarajevese che l'Europa ufficiale si limitò a osservare con la tipica, un po' sprezzante sufficienza per tutto ciò che è balcanico. Al contrario, si agitano nei sottosuoli delle nostre città, a Parigi, a Roma, a Berlino, anzi negli ultimi tempi affiorano sempre più sfacciatamente alla luce del giorno.

0: Era il celeberrimo e controverso adagio in sol minore di Remo Giazzotto, attribuito a Tommaso Albinoni. L'abbiamo ascoltato dai solisti veneti diretti da Claudio Scimone. Federico Vizzaccaro ha scelto questo brano per ricordare Vedran Smajlović, violoncellista bosniaco che nel 1992 lo suonò per le strade di Sarajevo in diverse ore del giorno per 22 giorni per onorare la memoria dei 22 civili uccisi mentre facevano la fila per il pane. Smajlović inoltre suonò gratuitamente a diversi funerali in città, incurante delle voci secondo cui i funerali fossero particolarmente presi di mira dalle forze serbe. Attualmente il musicista vive nell'Irlanda del Nord e la vicenda fu di ispirazione per diversi compositori, tra cui David Wild, che scrisse un pezzo per violoncello detto appunto il violoncellista di Sarajevo, che sarebbe stato poi interpretato da Yo-Yo Ma. Alle 6:32 minuti, alle 6:33 minuti, è momento di passare la linea allo sterminato archivio di Wikiradio. Oggi Marcello Anselma presenta una puntata dedicata a Jimi Hendrix, raccontato dal giornalista e critico musicale Federico Guglielmi.
1: Wikiradio, la storia giorno per giorno.
2: E un buongiorno anche da Marcello Anselmo, che vi dà il benvenuto all'appuntamento con l'archivio di Wikiradio, il modo con cui qui a Radio 3 proviamo a suggerire gli approfondimenti sulla nostra storia recente, storia che è fatta di politica, di società, ma anche di cultura, costume e musica. E oggi, 18 settembre, abbiamo scelto di ricordare Jimi Hendrix, uno dei più grandi innovativi chitarristi della storia del rock. Nato nella fredda Seattle, Jimi Hendrix rivoluzionò il modo di suonare la chitarra elettrica, anche grazie all'uso creativo di effetti, della distorsione, dei feedback e di altri effetti sonori, aprendo nuove strade alla musica rock e psichedelica. Con il suo ensemble, con il suo gruppo The Jimi Hendrix Experience, incise brani diventati leggendari come Purple Haze, Hey Joe, The Wind Cries Mary. E le sue esibizioni dal vivo, in particolare al Monterey Pop Festival del 1967, cui peraltro Wikiradio ha dedicato un'intera puntata rintracciabile nell'archivio su Rai Play Sound, e anche e soprattutto al Woodstock Festival del 1969. Ecco, queste sue live performance sono entrate nella storia della musica contemporanea. A Woodstock, in particolare, la sua versione elettrica di Star Spangled Banner, l'inno statunitense, rappresentò un manifesto sonoro e psichedelico di un'intera generazione di contestazione. Nonostante una carriera durata appena 4 anni, Hendrix lascia un'eredità immensa. La sua capacità di fondere blues, rock, soul, sperimentazione sonora continua fino ad oggi a influenzare generazioni di musicisti e di creativi. E innanzitutto bisogna anche considerare anche che, oltre al valore musicale, Jimi Hendrix è diventato anche un'icona del movimento di contestazione che ha segnato l'intero globo alla fine degli anni 60. Appunto, è la mattina del 18 settembre 1970 che Jimi Hendrix viene trovato morto nell'appartamento che aveva affittato a Samarkand Hotel di Londra, al 22 di Lansdowne Crescent.
3: Era successo che Chess Chandler, l'ex bassista degli Animals e di Eric Burdon, lo aveva visto eseguire Hey Joe in un localino di New York e ne era rimasto letteralmente folgorato, al punto di decidere di diventarne il manager e di portarlo con sé in Gran Bretagna. Come condizione, Hendrix gli aveva chiesto soltanto una promessa, quella di fargli conoscere il suo idolo Eric Clapton. Il chitarrista, al tempo 23enne, mette in valigia soltanto un cambio di vestiti, un barattolo di crema per l'acne e i bigodini rosa che usa per arricciarsi i capelli, un suo vezzo. In tasca ha $40 prestatigli dall'amico batterista Charlie Otis, in mano una custodia per chitarre contenente la sua Fender Stratocaster. Il Boeing della Pan Am, che trasporta Chandler e il suo protetto, atterra all'aeroporto londinese di Heathrow il 24 settembre del 1966. È questa la vera data di nascita di Jimi Hendrix.

I suoi primi mesi in Inghilterra sono cruciali. Hendrix fa subito colpo su Zoot Money e Andy Summers, il futuro chitarrista dei Police. Il primo ottobre si esibisce al Polytechnic nell'intervallo di un concerto di Cream e lascia a bocca aperta anche Eric Clapton. Lo fa interpretando a velocità pazzesca uno dei pezzi più amati da Clapton, uno dei pezzi con i quali anche Slowhand temeva di confrontarsi, ovvero Killing Floor di Howlin' Wolf. Nelle settimane successive Michael Jeffrey, il socio di Chandler che provvede alle questioni pratiche, si dà da fare per Hendrix. Trovargli un contratto discografico, ingaggi per concerti, apparizioni televisive e radiofoniche. Quando occorre si deve anche impegnare per risolvere eventuali controversie che erano state generate da contratti che Hendrix aveva incautamente firmato quando era ragazzo. E poi c'è Chas Chandler, che invece si occupa delle faccende artistiche. Ovviamente l'imperativo è quello di trovare una band, di allestire una band che possa accompagnare Hendrix. Quindi come sezione ritmica vengono così reclutati due ventenni inglesi, entrambi bianchi. Noel Redding al basso e Mitch Mitchell alla batteria. Il nome The Jimi Hendrix Experience è piuttosto altisonante e ideato da Jeffery.

0: Il 1968 è un altro anno frenetico in cui la Jimi Hendrix Experience inanella concerti su concerti. Il 4 aprile a Newark omaggia Martin Luther King, che è stato appena assassinato, con una performance davvero struggente. A maggio passa anche per l'Italia, dove però Hendrix è trattato dalla stampa un po' come un fenomeno da baraccone. Da noi non c'è una cultura musicale particolarmente radicata su certi suoni, per cui i suoi trucchi, le sue evoluzioni vengono scambiate per delle ostentazioni vuote, per dei trucchi da circo praticamente.
1: E questo non era che un frammento della puntata realizzata per noi da Federico Guglielmi, giornalista, critico musicale, produttore discografico e firma di punta per più di 25 anni della rivista Il Mucchio Selvaggio. Per approfondire la biografia e la vicenda creativa di Jimi Hendrix vi rimando all'ascolto dell'intera puntata conservata appunto nell'archivio di Wikiradio su Rai Play Sound. Per il momento vi auguro un buon proseguimento di ascolto e di giornata e vi do appuntamento a domani sempre a Wikiradio, la storia giorno per giorno su Radio 3.
2: Ringraziamo Wikiradio, Marcello Anselmo, per questa puntata su Jimi Hendrix raccontata da Federico Guglielmi, giornalista e critico musicale. E dopo aver parlato di Il segreto, la marmellata di lamponi, storia da una Sarajevo assediata di Karin Zaimovic, pubblicato da Racconti Editore, restiamo invece proprio con Jimi Hendrix, perché ci salutiamo prima del GR e della rassegna stampa di Radio 3 Mondo con Roberto Zichitella, con una canzone registrata nel fatidico, frenetico, come l'ha definito Guglielmi, 1968, è pubblicata postuma nel 1971 nell'album The Cry of Love. Angel è una canzone che esprime un sentimento di nostalgia e ricordo, con una melodia semplice ma molto evocativa. Alcuni critici hanno suggerito l'ipotesi che l'angelo in questione possa riferirsi non solo ad un'idealizzata figura femminile, ma in maniera specifica alla madre defunta di Jimi Hendrix.

0: Ore 6:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buongiorno da Paolo Salerno e Simona Petracca. 25.000 sarebbe questo, secondo l'emittente NBC, il numero di soldati americani che il Pentagono pensa di ritirare dall'Europa. Altre fonti parlano di una riduzione di addirittura 40.000 unità. Si tratterebbe del più massiccio ridimensionamento della presenza militare statunitense dalla fine della Guerra Fredda. Intanto, sul fronte est della NATO, la tensione continua a crescere e i caccia italiani schierati in quel quadrante sono tornati in azione.
4: Per la terza volta in meno di una settimana si alzano in volo i caccia italiani schierati in Lituania e in forza alla missione NATO. Scortano fuori dallo spazio aereo di Vilnius jet russi che avevano sconfinato. Nei giorni scorsi gli Eurofighter italiani avevano abbattuto un drone esplosivo proveniente dalla Bielorussia. Erano decollati per un falso allarme che in ogni caso segnala un livello di tensione crescente sul fianco orientale della NATO. I bombardamenti russi sull'Ucraina occidentale hanno fatto suonare le sirene a Lublino e in Polonia orientale, hanno fatto decollare in via precauzionale i caccia di Varsavia. È una strategia della Russia, l'accusa del primo ministro polacco Tusk. Il piano di Mosca prevede attacchi ibridi con droni o missili nei paesi che sostengono Kiev. L'obiettivo è indebolire la coesione dell'alleanza, la denuncia del premier polacco. Se qualcuno osasse attaccarci, l'avvertimento di Tusk, riceverà una risposta ferma da parte nostra e dei nostri alleati. Secondo il ministro degli esteri ucraino Sybiha, Trump potrebbe incontrare Zelensky a New York per la settimana dell'ONU e si potrebbe raggiungere un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche. Zelensky ha parlato con la presidente della Commissione europea, von der Leyen, che ha annunciato 3,3 miliardi di euro destinati a Kiev per l'acquisto di missili intercettori. Enzo Alceri, GR3.
5: Al termine dell'incontro a Oslo con il primo ministro norvegese Støre, Giorgia Meloni ha auspicato che l'Europa scelga un inviato per l'Ucraina. Tanti formati interlocutori indeboliscono la nostra posizione, ha detto la premier, che poi ha aggiunto.
6: Io credo che queste provocazioni da parte di Mosca si stiano moltiplicando perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione, cercando un'escalation con l'Europa, da una situazione sul campo della guerra in Ucraina che non sta andando come previsto.
3: Mentre, come abbiamo sentito, progetta un consistente taglio dei soldati schierati nel vecchio continente, l'amministrazione di Washington pensa alla creazione di una base permanente in Polonia. È stato lo stesso Trump a dire che la località potrebbe essere annunciata molto presto. Il capo della Casa Bianca è poi tornato sull'Iran, lasciando intendere che una nuova iniziativa militare non è affatto esclusa. Non ho ancora deciso se annientarli o no, ha dichiarato.
5: L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza aspettare una decisione dell'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili nello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, controllato dai ribelli Houthi alleati dell'Iran. Lo ha annunciato il ministro della difesa Crosetto. Difendere la libertà di navigazione significa proteggere la nostra economia. Abbiamo la capacità, ha spiegato. La fregata Bergamini si trova già nel porto di Gibuti nell'ambito della missione europea Aspides.
3: Il presidente della Repubblica Mattarella ha visitato ieri la stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, nata nel 2009 come primo esperimento di percorso virtuoso per assistere donne vittime di abusi o maltrattamenti. Sentiamo.
7: 97 femminicidi lo scorso anno, 34 nel primo semestre del 2026, numeri che il presidente Mattarella ricorda per tornare ad accendere i riflettori su un fenomeno allarmante dopo aver visitato la stanza rosa del pronto soccorso di Grosseto, dove nacque nel 2009 l'idea del codice rosa. Il capo dello Stato osserva: la violenza sulle donne è una vera e propria emergenza per il paese.
8: È un impegno della Repubblica, di tutta la comunità, non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità.
7: Mattarella ringrazia l'azione generosa di chi in tutta Italia si impegna quotidianamente per aiutare le vittime di violenza, ma avverte: per prevenire serve più educazione.
8: Sì, nelle scuole, per trasmettere un senso dei rapporti umani che è quello che ha sempre caratterizzato il modo di crescere della civiltà.
7: Con Federico Foroni, Valentino Lusso, GR3.
5: Il caso Garlasco, l'ex procuratore Venditti, non favorì Andrea Sempio, attualmente unico indagato nel nuovo filone dell'inchiesta. Archiviata l'accusa di corruzione nei confronti del magistrato, gli atti ora tornano a Pavia.
0: Ad accendere i riflettori su Mario Venditti fu un foglietto scritto a penna trovato in casa dei genitori di Andrea Sempio, indagato una prima volta per l'omicidio di Chiara Poggi già 10 anni fa. C'era scritto Venditti Jeep archivia per 20-30 euro. Da questo appunto era partita l'indagine per corruzione a carico dell'ex procuratore che nel 2017 archiviò una prima indagine sul giovane. Un anno dopo Venditti esce di scena. Dalle indagini non sono emerse tracce di un suo coinvolgimento, nessun movimento bancario riconducibile ai prelievi dei Sempio, né contatti personali con la famiglia. È stata una pagina triste e indecorosa, dice il legale dell'ex magistrato Domenico Aiello. L'indagine però non è chiusa e torna a Pavia. Resta indagato il padre di Andrea Sempio. Per gli inquirenti ha avuto contatti irrituali con alcuni carabinieri che seguivano l'inchiesta. Da accertare inoltre il perché di trascrizioni incomplete e omissioni sui tabulati telefonici. Nel fascicolo ci sono i nomi di 2 ufficiali di polizia giudiziaria e dei 3 avvocati che assistevano allora il giovane di Garlasco, ora al centro della nuova indagine. Claudio Vigolo, GR3.
3: Oronda Verde e poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
9: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
10: Onda Verde. Viaggiare informati.
11: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 6.51, apriamo in A32 in Piemonte tra la circonvallazione di Ulx e lo svincolo di Bardonecchia in direzione Bardonecchia, dove si segnalano code per traffico intenso. Ci spostiamo in Lombardia in A8 sulla diramazione Gallarate Gattico, in uscita allo svincolo di Sesto Calende si registra un incidente tra 2 auto. Ancora in regione in A4 tra Dalmine e la barriera di Milano Est in direzione del capoluogo si segnalano code per il traffico intenso. Ci spostiamo sulla tangenziale sud di Verona, tra l'innesto di San Martino Buonalbergo e l'incrocio con la statale 434 in direzione Verona, presenti code a causa di un incidente. Sempre in Veneto, in A27, tra la barriera di Belluno e Cadola, in direzione della statale 51 Alemagna, segnalato un altro incidente. Andiamo in Emilia-Romagna, in A13, incidente invece che si registra in entrata a Bologna Interporto. E infine chiudiamo in A1 sulla diramazione di Roma Sud, tra Monte Porzio e la barriera di Roma Sud verso il grande raccordo anulare, un tamponamento tra 4 auto provoca 2 chilometri di coda. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
10: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Roberto Zichitella, siete all'ascolto di Radio Tremondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3 di venerdì 18 settembre. Come sempre vediamo alcuni titoli dai siti e dall'edizione cartacea della stampa internazionale. Cominciamo oggi dal quotidiano spagnolo El País. Secondo le Nazioni Unite, le donne perdono potere in un mondo sempre più ostile alla parità. Il rapporto annuale di UN Women segnala un regresso in molti paesi per quanto riguarda la leadership femminile in politica, nella giustizia, nel mondo delle imprese, e avverte che al ritmo attuale la parità di genere non sarà raggiunta prima del 2197 addirittura. Il Guardian, il quotidiano britannico, invece titola sulle dichiarazioni fatte dal primo ministro Andy Burnham: il Regno Unito deve impegnarsi a fondo per raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050. Con il quotidiano francese Libération, la sua prima pagina, passiamo al Canada e a questo progetto di associazione all'Unione Europea. C'è una grande foto di Mark Carney, il primo ministro canadese, davanti alla bandiera dell'Europa, il titolo Mark Carney, l'anti-Trump. E di questo tema ne parla anche in prima pagina oggi sull'edizione cartacea, in modo direi molto originale, la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Il titolo è Canada's Eurovision, e la FAZ riprende una foto del 1998, quando la cantante canadese Céline Dion vinse il concorso canoro Eurovision in rappresentanza della Svizzera. E ci ricorda anche il quotidiano di Francoforte che il Canada debutterà ufficialmente all'Eurovision Song Contest nel 2027 in Bulgaria. Si tratterà del primo paese delle Americhe a prendere parte al celebre festival musicale. Insomma, come dire che i rapporti tra Europa e Canada già sono stretti, almeno nel mondo della canzone. Dal sito di Euronews l'aggiornamento sull'esito finalmente delle elezioni svedesi. Elezioni in Svezia: il centro-sinistra di Andersson vince di misura, si dimette il primo ministro Kristersson. E parlando di elezioni, ci spostiamo a quelle che si svolgeranno domenica in Germania, nel land del Mecklenburg-Pomerania e a Berlino. Il Financial Times dedica un titolo alla situazione difficile del cancelliere tedesco Merz. Friedrich Merz fights for survival, lotta per la sopravvivenza in vista delle elezioni regionali tedesche. Il cancelliere non andrà all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York per contenere la crescente crisi della CDU, mentre l'estrema destra guadagna terreno negli stati orientali. Poi il Financial Times, sempre un titolo dedicato invece all'amministrazione Trump, che approva la vendita di aerei F-35 all'Arabia Saudita per un valore di 24 miliardi di dollari. L'accordo arriva in un momento di escalation del conflitto in Medio Oriente, ma la cessione rischia di incontrare opposizione al Congresso degli Stati Uniti. E poi, sempre su tutto questo tema di armi, di armamenti, NBC News titola che il Pentagono valuta di ritirare quasi un terzo delle forze armate statunitensi in Europa, si tratterebbe di circa 25.000 uomini. L'agenzia Axios: Trump dichiara ad Axios di trovarsi di fronte a un bivio cruciale nella guerra con l'Iran. E ieri il presidente Trump ha dichiarato all'agenzia di trovarsi di fronte a un bivio cruciale, ovvero se riprendere gli attacchi su larga scala nel tentativo di porre fine al conflitto. Devo prendere una decisione importante, voglio intervenire e annientarli o no è una decisione importante con me, può succedere di tutto. Però leggiamo da BBC che gli Stati Uniti consentiranno alla delegazione iraniana di partecipare alle riunioni dell'ONU a New York, mentre la guerra supera la soglia dei 6 mesi. Infine, il quotidiano francese La Croix si pone questo interrogativo: gli iraniani sono strateghi migliori degli americani a più di 6 mesi dai primi attacchi statunitensi e israeliani in Iran? Washington fatica a uscire dal conflitto e a contrastare un regime che continua ad ampliare la propria capacità di nuocere nella regione, in particolare nelle vicinanze del Mar Rosso. Secondo La Croix ci potrebbe essere anche una spiegazione: gli iraniani sono abili giocatori di scacchi. E ora, con l'assistenza tecnica di Danilo Solidani, la regia di Erika Manni, l'aiuto di Luigi Spino alla redazione e la cura di Anna Maria Giordano, passiamo agli approfondimenti. Gli approfondimenti cominciano con
Qualche dettaglio in più su quel titolo che vi ho letto dal Paese, c'è cioè il rapporto di UN Women, l'organizzazione dell'ONU dedicata a promuovere i diritti delle donne, l'uguaglianza di genere e l'autonomia femminile in tutto il mondo. E l'articolo comincia così: 2197, non è il titolo di un film di fantascienza, ma l'anno in cui si raggiungerà la parità tra uomini e donne se nulla cambierà. È l'avvertimento lanciato da UN Women nel suo rapporto annuale, che delinea un quadro caratterizzato da progressi insufficienti e persistenti disparità di genere e che rivela quanto si sia allontanata la promessa di raggiungere entro il 2030 l'obiettivo di sviluppo sostenibile dedicato alla parità di genere. Secondo quanto segnalato dall'organizzazione, i progressi non solo si sono arrestati, ma hanno subito una battuta d'arresto in molti paesi nel contesto di un'ondata reazionaria antifemminista e di un regresso democratico a livello globale. Le stesse istituzioni, finanziamenti, movimenti che sono stati costruiti nel corso di molti decenni per promuovere la parità di genere si stanno indebolendo in modo sistematico, afferma Sarah Hendricks, direttrice delle politiche dei programmi di UN Women. La violenza politica è diventata uno dei principali ostacoli alla partecipazione delle donne alle sedi decisionali. In alcuni paesi, 8 candidate al Parlamento su 10 e 6 candidate alle elezioni locali su 10 dichiarano di aver subito violenze psicologiche, sessuali, economiche o fisiche. Un rischio che si amplifica con l'espansione dei social media e di altri spazi digitali. Le donne non dovrebbero essere costrette a scegliere tra la propria sicurezza e la possibilità di lavorare in politica o nella vita pubblica, lamenta Hendricks. Questo rapporto sottolinea in particolare il regresso delle donne nella politica e nelle posizioni di potere. Sebbene tra il 2020 e il gennaio 2026 il numero delle donne alla guida di uno Stato o di un governo sia aumentato da 20 a 28, 6 paesi su 7 continuano ad essere guidati da uomini. La tendenza è preoccupante nei parlamenti. Negli ultimi 5 anni la percentuale di donne parlamentari è diminuita in 54 paesi e il numero delle ministre si è ridotto del 20% a livello mondiale. E inoltre è la prima volta in 21 anni che diminuisce il numero delle donne che ricoprono la carica di presidente o portavoce speaker di un parlamento. Dal 2015 un totale di 36 paesi ha registrato un calo della rappresentanza femminile nei parlamenti nazionali, 27 nei governi locali e 34 nelle cariche dirigenziali. Ultima osservazione: non è sufficiente che un numero maggiore di donne raggiunga posizioni di leadership politica, poiché tale ruolo non garantisce loro i mezzi necessari per ottenere cambiamenti legislativi concreti. Secondo il rapporto, il 90% delle ministre è concentrato in settori tradizionalmente associati alla cura, come la famiglia o l'infanzia, e alla parità, mentre solo l'11% ricopre incarichi al Ministero dell'Interno e il 12% a quello della Difesa. Questa era la notizia data con particolare rilievo dal quotidiano spagnolo El País. Adesso parliamo ancora, ne abbiamo già parlato ieri, di questo rapporto, di questo amore che sta sbocciando tra il Canada e l'Unione Europea dopo l'annuncio fatto dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione Europea a Strasburgo, in cui ha prospettato un accordo di associazione per il Canada, davvero senza dare particolari dettagli. Il premier canadese Carney, che l'altro giorno ha ascoltato il discorso della von der Leyen, ieri ha parlato pure a Strasburgo, è stato molto molto festeggiato. Ieri sui social è comparsa sul profilo X del primo spagnolo Sanchez anche la bandiera europea con 12 stelle, in cui spiccava anche la presenza della rossa foglia d'acero, simbolo del Canada. Ho visto anche le immagini del regalo che è stato fatto a Carney. Gli hanno regalato un telefono blu, un vecchio modello da scrivania. Evidentemente era chiaro l'allusione alla famosa frase di Kissinger, quando disse, il segretario di Stato americano, quando disse: io se devo chiamare l'Europa, se devo parlare con l'Europa, non so che numero di telefono fare. Il quotidiano, il sito online politico Europe però sottolinea che Carney in fondo non è arrivato a dare un pieno endorsement, un pieno sostegno al piano della von der Leyen. Il primo ministro canadese afferma in un discorso al Parlamento europeo di apprezzare l'ambizione dell'idea della Presidente della Commissione europea, tuttavia ha evitato di esprimere un'approvazione incondizionata
al sorprendente piano di Ursula von der Leyen relativo allo status di membro associato. Il primo ministro canadese ha preso atto dell'offerta e invece di accettarla senza riserve ha elencato potenziali settori specifici di cooperazione, tra cui i minerali critici, la difesa, l'intelligenza artificiale, la sicurezza energetica e lo spazio. Inoltre sollecitato un commercio digitale più fluido di beni e servizi non agricoli, nonché la partecipazione del Canada a Erasmus Plus, il programma di scambio studentesco dell'Unione Europea. L'elenco di Carney su potenziali accordi rappresentava un primo tentativo di dare concretezza a quella che per ora rimane una proposta politica in gran parte indefinita. Politico Europe ricorda che l'idea del membro associato aveva causato confusione mercoledì, poiché la Commissione non l'aveva sottoposta in anticipo alle capitali europee e attualmente non esiste uno status del genere. Più tardi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva dichiarato che avrebbe potuto rispondere con dazi pesanti qualora il Canada avesse rafforzato i propri legami con l'Unione Europea. In una conferenza stampa poi tenuta dopo il discorso, a Carney è stato chiesto se il popolo canadese avrebbe avuto voce in capitolo sull'adesione in qualità di membro associato e gli ha risposto: certamente ci saranno dibattiti, si terrà una votazione in seno al Parlamento canadese, ma a questo punto siamo solo all'inizio del processo. CNN riporta ancora una dichiarazione di Carney: non sto proponendo un terzo blocco per diventare una grande potenza rivale che usa solo metodi più educati. Non cerchiamo il potere per dominare gli altri, al contrario perseguiamo la resilienza affinché nessuno possa controllare i nostri mercati aperti, compromettere la nostra sovranità, minacciare l'integrità territoriale o minare le nostre libertà, le nostre democrazie e il nostro Stato di diritto. Anche tra perplessità dal quotidiano canadese Globe and Mail, vi segnalo questo titolo: a Strasburgo un Carney piuttosto riservato frena l'entusiasmo dell'Unione Europea e non fornisce alcuna risposta. Grande entusiasmo invece nell'editoriale di Alexandra Schwarzbrod su quotidiano francese Libération. Vi ho detto poco fa che ha dedicato tutta la prima pagina a Carney presentandolo come l'anti-Trump. E leggiamo l'editoriale, questo breve editoriale di Alexandra Schwarzbrod su Libération. In questo periodo può essere forte la tentazione di prepararsi al peggio, ma alcuni eventi ci ricordano che il peggio non è mai certo e che non bisogna in alcun caso cedere al disfattismo. L'incubo Trump, che da quasi 2 anni appesantisce le nostre vite, ha così avuto l'effetto di far emergere un capo di governo che nessuno si aspettava e che rappresenta improvvisamente una ventata di speranza inaspettata in questo mondo di bruti. Il primo ministro canadese, che già all'inizio dell'anno ci aveva lasciati a bocca aperta pronunciando a Davos un discorso pieno di ardore e speranza contro l'asservimento e lo spirito di sconfitta, mentre Trump minacciava di conquistare il mondo intero, ha bissato il successo giovedì 17 settembre accettando con entusiasmo la mano tesa il giorno prima dalla Presidente della Commissione europea. Ma Carney, diventato in pochi mesi il primo ministro più popolare della storia del Canada, incarna oggi il coraggio di osare dire no a Donald Trump e potrebbe trascinare con sé un'Europa piuttosto timida di fronte alle provocazioni del presidente americano. Certo, quest'uomo ha la fortuna di essere sostenuto da gran parte del suo paese, cosa che non si può dire dei leader europei, messi alle strette da popolazioni divise e frammentate. Certo, tutto questo manca ancora di concretezza, ma di fronte alle 3 minacce rappresentate dall'America di Trump, dalla Russia di Putin e dalla Cina di Xi, sembra essersi innescata una dinamica virtuosa. E poi, puntini puntini, un primo ministro canadese che inizia il suo discorso citando Goethe, ieri Carney ha citato il romanzo Le affinità elettive di Goethe, un primo ministro canadese che inizia il suo discorso citando Goethe è una piacevole novità rispetto agli ancheggiamenti di chi sapete voi sulle note di IMCA. Il riferimento è chiaramente a Donald Trump, questo era l'editoriale di Libération. Poi c'è anche un altro quotidiano francese, Il Figaro, titola: Ucraina, Turchia, Serbia e ora anche il Canada. Quali sono i legami dell'Unione Europea con i suoi vicini? Proponendo che il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione Europea, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen intende ampliare i confini dell'Europa, un'entità già caratterizzata da una geometria molto variabile. Insomma, appunto, Figaro ci ricorda che ci sono altri paesi che non fanno parte dell'Unione Europea che però partecipano a iniziative comuni come lo spazio Schengen, lo spazio economico europeo, e poi ricorda la lista dei paesi candidati all'ingresso nell'Unione Europea.
E adesso parliamo all'esito finalmente definitivo delle elezioni legislative svedesi che si sono svolte domenica. Euronews titola che il blocco di centrosinistra guidato da Magdalena Andersson ha vinto le elezioni per soli 3 seggi, il premier uscente Ulf Kristersson si dimette e la leader socialdemocratica punta a formare un nuovo governo, tuttavia le trattative si preannunciano complesse. La coalizione vincente comprende anche il partito dei sinistra, i Verdi e il partito di centro, oltre ai socialdemocratici. L'alleanza appunto dispone di una maggioranza di tre seggi e una differenza quindi di 50.000 voti tra le due coalizioni. Per Andersson, scrive Euronews, il lavoro più difficile comincia adesso, deve formare un governo con gli altri partiti della sua alleanza, un compito che si preannuncia molto complicato a causa delle profonde differenze ideologiche all'interno del blocco. Il partito di centro ha già fatto sapere che non sosterrà un esecutivo che assegni posti di governo al partito di sinistra, mentre quest'ultimo rivendica una propria rappresentanza ministeriale. Il premier uscente Kristersson, leader dei moderati, si è dimesso, ma se Andersson non riuscisse a formare un governo stabile, l'ex premier potrebbe tentare di costruire un'alternativa. Come spesso accade con i governi di coalizione in Svezia, la formazione di un governo potrebbe richiedere settimane. Nel 2022 ce ne sono volute più di 5, dopo le elezioni del 2018 ne sono servite addirittura quasi 20. Questo era Euronews. Adesso ci spostiamo in Germania. Vi anticipo che nel nostro approfondimento di oggi delle 11 parleremo delle elezioni che si svolgeranno domenica in Mecklenburg, Pomerania e a Berlino. E prendiamo questo articolo del Financial Times dedicato al cancelliere Merz. Sono molti, ne abbiamo già parlato qui in rassegna questa settimana, gli articoli dedicati al momento difficile del cancelliere tedesco. Il Financial Times scrive che il cancelliere Merz deve affrontare un crescendo

0: interni che avvertono che ulteriori risultati deludenti potrebbero accelerare la sua uscita di scena, tanto che Merz ha deciso di non partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in programma la prossima settimana a New York, resterà quindi a Berlino e domenica sera ha deciso di convocare una riunione d'emergenza che si svolgerà proprio domenica sera dopo arriva quando saranno noti i risultati delle due elezioni. E tra due settimane dalla vittoria della AfD in Sassonia-Anhalt, dove la CDU ha registrato il peggior risultato di sempre, Merz si trova di fronte alla crescente convinzione all'interno del suo partito che debba dimettersi per arginare l'emorragia. A un cambio di cancelliere a soli 16 mesi dall'inizio del suo mandato quadriennale provocherebbe onde d'urto in tutta l'Unione Europea, nella NATO e fino all'Ucraina, dato che il governo di Merz è stato un alleato fedele di Kiev e il suo principale donatore di aiuti militari in Europa. E un periodo di transizione a Berlino arriverebbe inoltre a pochi mesi dalle elezioni presidenziali in Francia, al termine del decennale mandato di Emmanuel Macron, e mentre i governi dell'Unione Europea sono impegnati a Bruxelles in negoziati finanziari sul prossimo bilancio settennale dell'Unione. E quindi insomma c'è questo forte malcontento. Ora come si va avanti? Se lo chiede anche la Frankfurter Allgemeine Zeitung, mentre il quotidiano di Rostock, del nord della Germania, l'Ostsee-Zeitung, sottolinea che in queste elezioni regionali per la prima volta voteranno anche i sedicenni e i diciassettenni. Insomma, vedremo come il voto giovanile influirà sul risultato di queste elezioni. Ci spostiamo sul sito indipendente russo Medusa, che si presenta come il più grande organo di informazione russo indipendente al mondo, che parla di un tema di cui ci siamo occupati ieri, cioè i rapporti fra la Nord Corea e la Russia. Medusa cita un rapporto del Multilateral Sanctions Monitoring Team, che comprende Stati Uniti, Corea del Sud, Giappone e altri 8 paesi. Ben 25.000 cittadini nordcoreani potrebbero essere impiegati nella produzione di droni militari in Russia, anche nella zona economica speciale di Alabuga nel Tatarstan. Il rapporto afferma che i lavoratori nordcoreani entrano in Russia con visti per studenti grazie a un sistema che permette loro di aggirare le sanzioni delle Nazioni Unite. In Russia possono guadagnare fino a 5 volte di più rispetto alla Cina. Ogni lavoratore guadagna in media circa $7.500 all'anno, la maggior parte dei quali viene trattenuta dalle autorità nordcoreane. Poi ci spostiamo sul Washington Sun, questo nuovo quotidiano online formato dai giornalisti che erano stati licenziati dal Washington Post, per parlare della vicenda del Kennedy Center, il centro di spettacolo di cultura della capitale Washington. Il titolo dice: le foto che sono state viste in mano a Trump suggeriscono che stia valutando la possibilità di demolire il Kennedy Center. L'amministrazione ha affermato che in un documento che il Kennedy Center deve essere temporaneamente chiuso per affrontare gravi rischi per la sicurezza. Si parla addirittura di una demolizione, ma sarebbe una ripicca di Trump, perché il suo nome è stato cancellato dalla facciata del Kennedy Center. Va molto meglio invece la situazione a New York. Il New York Times scrive che è iniziata l'era newyorkese di Gustavo Dudamel, il direttore d'orchestra venezuelano. Il New York Times dice: cercate di stare al passo. La stagione della New York Philharmonic è iniziata con una tournée travolgente a Manhattan per celebrare l'arrivo di Dudamel come direttore musicale e artistico. Questa era l'ultima notizia di Radio 3 Mondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3, che tra poco sarà disponibile su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. Noi ci risentiamo alle 11. Vi lascio in ascolto di Prima Pagina, la rassegna della stampa italiana di Radio 3.
1: Mi aiuta, mi vuol bene, si confida, si diverte con me, ma un amico è anche molto di più. Lo scopriremo con la filosofia dell'amicizia. Affetto, solitudine, comprensione, differenza, gioco. Le parole dell'amicizia con Pietro del Soldà, da sabato 19 settembre alle 13:30 su Radio 3.
2: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it.

0: ore 7 e 15.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
2: Per avere imballaggi più leggeri per l'ambiente, le imprese fanno innovazione che non sempre è evidente. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
3: Imballaggi più leggeri per l'ambiente si possono ottenere attraverso piccole o grandi innovazioni. Spessori ridotti, maggiore riciclabilità, materiale riciclato. Sembra facile, ma servono studio e ricerca per garantire le prestazioni dell'imballaggio del suo prodotto. Così facendo si riduce l'impatto ambientale senza che il consumatore se ne accorga.
2: La cultura aziendale è importante.
3: Sì, molto importante, perché è l'elemento chiave che rende strategica l'innovazione per la sostenibilità, tutelando l'ambiente.
2: Per info, conai.org.
4: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
5: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
6: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Prima pagina. Oggi i giornali sono letti e commentati da Stefano Feltri, direttore di Appunti e conduttore di Revolution su Radio 3.
11: Bene, buongiorno a tutti. Ci sono io un paio di giorni per far rifiatare Chiara Cruciati, che tornerà domenica. Allora, partiamo dalle prime pagine, in questo primo blocco di prima pagina. Corriere della Sera, navi e jet, i due fronti dell'Italia, c'è molta politica internazionale ovviamente oggi sui giornali. Incursione dei russi nei cieli lituani, i caccia italiani li portano fuori dallo spazio aereo NATO. Questo è successo, poi lo vedremo, è successo ieri in Lituania e sembra quasi una coincidenza, ma quasi ogni volta che c'è uno sconfinamento di droni russi da quelle parti o di caccia russi da quelle parti si alzano in volo aerei della NATO e sono spesso caccia italiani. Questo per ricordarci che siamo tutti coinvolti in questa storia. Crosetto, la Marina garantirà i nostri mercantili a Bab el Mandeb, andrò in aula. Questo è il ministro della difesa che parla dell'altro fronte, quello nel Mar Rosso, dove si è estesa la guerra tra Stati Uniti e Iran, con la scelta degli attacco degli Houthi, che questa milizia yemenita che ha di fatto preso il controllo del secondo stretto più importante al mondo dopo quello di Hormuz, che è quello di Bab el Mandeb nel Mar Rosso. Quindi anche questo vedremo dopo, ma diciamo sono i due fronti dell'Italia, dice il Corriere della Sera. Molta meno politica internazionale sulla prima pagina di Repubblica, che la mette solo nei richiamini sulla spalla destra. Il titolo di apertura è Le primarie dell'energia. Qui il riferimento è a una lettera di Elly Schlein, segretaria del PD, che proprio ieri su Repubblica rispondeva alla mossa di Giorgia Meloni del governo della sospensione del bollo auto con la proposta di una collaborazione con l'esecutivo sull'uso della flessibilità europea per i progetti, diciamo così, strutturali per ridurre la dipendenza dalle fonti fossili. La premier risponde alla lettera di Schlein su Repubblica, quindi Meloni risponde alla risposta di Schlein Con queste parole, diciamo, non memorabili, valuterò le proposte senza pregiudizi. Il resto dell'opposizione non ci sta, Conte non si lavora con questo governo, Bonelli un errore. Poi lo vedremo, ma insomma, Repubblica dà spazio a questa vicenda che il quotidiano di Stefano Cappellini ha, diciamo così, sviluppato e generato. Forse gli alleati di Schlein non hanno colto il senso di quella lettera, che era spostare la conversazione dalla misura elettorale della sospensione del bollo alla sfida sulle questioni dirimenti per i progetti di lunga durata. La Stampa, di nuovo politica internazionale, Mar Rosso scorta alle navi italiane, Crosetto la Marina per fronteggiare i ribelli Houthi, ma decideremo con governo e Parlamento. Qui dà l'impressione Crosetto che sia una cosa che, diciamo, non è ancora successa, in realtà è da almeno 2 anni che c'è una missione anche italiana, una missione europea che si chiama Aspides, proprio nel Mar Rosso. Sulla Stampa ci sono poi, c'è un editoriale di Giovanni Orsina, Stati in azione, il vero test per l'Europa, dove il professor Orsina sostiene che la crescita delle forze politiche sovraniste in gran parte d'Europa segnala il ritorno prepotente dello Stato-nazione. Di fronte a questa sfida, gli esponenti delle culture europeiste continuano a rispondere che la soluzione è più Europa, ossia far avanzare e approfondire l'integrazione continentale. Verrebbe da dire che è una dinamica che vediamo da almeno 35 anni, dal trattato di Maastricht. C'è una fotonotizia su Sergio Mattarella, le pioniere del Codice Rosso, il Presidente della Repubblica è andato all'ospedale di Grosseto, luogo simbolo contro la violenza sulle donne, e ha ovviamente detto che è un problema. Andiamo sul Sole 24 Ore. Sole 24 Ore oggi mette la questione del bollo solo in quello che si chiama il taglio di centropagina, nel terzo richiamo per grandezza, poi vedremo i dettagli di quello che racconta. Insomma, hanno fatto l'analisi dell'impatto economico e delle coperture che valgono appunto 2,3 miliardi, mentre il titolo di apertura è Cina in ritirata dai titoli di Stato USA. Pechino taglia l'esposizione a 618 miliardi di dollari, il livello più basso dal 2008. Non si ferma il calo dei detentori esteri di treasury statunitensi. Questo è interessante, ma anche ovvio, nel senso che siamo reduci da mesi in cui il valore dei titoli di Stato americani sta crollando in borsa, e i cinesi, che avevano da tempo iniziato a ridurre la loro esposizione, comprensibilmente ne hanno venduti un po'. Poi andiamo adesso vi segnalo l'altro quotidiano economico finanziario, Milano Finanza, con un'analisi più, diciamo così, di settore. Quotarsi costa il doppio, il nuovo listino prezzi di Euronext prevede commissioni legate alla capitalizzazione che possono salire di oltre il 100%, protette le società piccole. Comunque, diciamo, la borsa italiana è già in contrazione, sempre più piccola, sempre più società si sono delistate, quindi, diciamo, questo non aiuterà. E il Tempo, allora andiamo a vedere i giornali di centrodestra come raccontano questo momento dell'abolizione del bollo, con diciamo con trasporto, verrebbe da dire. Il titolo dell'editoriale Daniele Capezzone sul Tempo è appunto La scossa di Giorgio e la passione erotica della sinistra per le tasse. Se proprio ci tenete, lo potete anche leggere. C'è invece il titolo di apertura, che è Rosiconi e tassatori, anche questo diciamo British. Dopo la mossa del governo sul bollo auto, la sinistra è impazzita, musi tristi in TV e pagine a lutto sui giornaloni, dimenticando i 4 aumenti di quel balzello decisi da loro negli anni precedenti. La solita vignetta di Osho, scarpe, ci sono insomma tutti i leader del campo largo che marciano dicendo giù le mani dal bollo auto, hashtag io sto col bollo auto, mentre cantano scarpe rotte pur bisogna andare a reintrodurre la tassa sul possesso delle auto a tutti i motorin. Poi vedremo che la tassa non è stata abolita, è stata sospesa per un anno, quindi insomma anche la vignetta ci porta un po' fuori strada. Il Giornale va su un'altra storia che in realtà è una storia anticipata da una trasmissione Mediaset fuori dal coro, che i giornali di centrodestra rilanciano così. Non è folle, è il Kudri, è jihadista. Vi ricorderete il Kudri, Salim el Kudri era il 31enne che a settembre, no, che qualche mese fa, a giugno, scusate, ha ucciso una persona alla fine, perché quella donna è morta, e ha sfiorato una strage molto più grave quando si è lanciato con con la sua auto sulla folla in centro a Modena, che incidentalmente è la città in cui io sono nato e cresciuto. Il giornale scrive: non è folle il cudine jihadista. Le indagini sui 68.000 accessi online dell'attentatore di Modena prima della strage. Un giorno su due cercò online ISIS e video degli attacchi in Europa. L'account 11 September 2001, quindi 11 settembre 2001, si va verso l'accusa di terrorismo. Questo l'account, credo che usasse questo account da qualche parte, adesso dopo vediamo i dettagli. L'editoriale del direttore Tommaso Cerno riesce a tenere insieme un po' tutti i temi cruciali per la destra in questi giorni. Scrive che il cortocircuito di Modena, dove l'attentatore islamico che studiava jihad sul web viene derubricato a problema psichiatrico, è lo schema fisso. La sinistra è talmente ipnotizzata dal desiderio di odiare la Meloni da non vedere la guerra in casa nostra. Finge cecità sulle tasse e finge follia sul terrorismo. Viene da chiedersi a questo punto: il vero problema psichiatrico non è forse il loro? Qui Cerno sembra dare per scontato una cosa che non è vera, cioè che sia stata la sinistra a classificare Salim El Kudri come malato psichiatrico, mentre erano stati sia i servizi sociali sia poi i giudici a escludere l'aggravante di terrorismo, che adesso potrebbe tornare a fronte come legittimo di nuove informazioni acquisite dalle indagini. Libero, il giornale di nuovo diretto per l'ennesima volta in questo continuo scambio di direttori da Alessandro Sallusti. Sallusti dedica il suo editoriale anche lui alla tassa, al bollo. Vi piace la tassa, pagatela pure, con una provocazione a suo modo interessante. Dice, insomma, se chi critica l'abolizione del bollo auto e sui motorini, che appunto la sospensione, scusate, dice: se proprio vi piace, fate obiezione di coscienza e pagatela. Non credo che si possa, però nel caso è uno spunto. Poi il titolo di apertura però è su tutta un'altra vicenda. Anche qui, diciamo così, contrasporto. Nelle carte il bacio Ranucci boccia. L'ex di La Vitola in procura. A maggio Walter è tornato a casa furioso e mi ha detto: questo scemo non può più essere candidato, ho visto una foto in cui si bacia con Maria Rosaria. E qua, in un grande colpo di scena, si saldano tutti gli scandali, le vicende, le ossessioni giornalistiche degli ultimi due anni. Poi dopo vediamo nel dettaglio, ma ve lo anticipo subito perché così poi non ci torniamo. Maria Rosaria Boccia, cioè la ex amica, amante, non so qual è il modo politicamente corretto di dirlo, dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano, pubblica un libro, Guai a chi lo tocca, in cui c'è un'immagine a suo modo affascinante: Maria Rosaria Boccia con Sigfrido Ranucci vestito da Superman che fa un cuoricino con le mani, credo creata con l'intelligenza artificiale, spero. E praticamente in questo libro Maria Rosaria Boccia racconta la sua amicizia con Ranucci. Questo non ci interessa particolarmente. In un altro filone che il libro mette insieme, la compagna, ormai ex compagna di Walter La Vitola, che ha scoperto di vari tradimenti dall'inchiesta giudiziaria, racconta in procura che un giorno La Vitola le avrebbe detto che qualcuno aveva fatto vedere alla Vitola una foto in cui Sigfrido Ranucci, che ha poi diffuso degli audio tra Gennaro Sangiuliano e Boccia a Report, ecco, La Vitola dice che qualcuno gli ha fatto vedere una foto in cui Ranucci baciava Maria Rosaria Boccia. A me la cosa che ha colpito di questo articolo, a firma di Giacomo Amadori, ex della Verità, ora libero con i suoi scoop, è però un'altra, cioè che l'ex compagna di La Vitola dice: chi avrebbe mostrato a Ranucci questa immagine? Scusate, chi avrebbe mostrato alla Vitola questa immagine di Ranucci? E la ex compagna di La Vitola avrebbe detto: non so se i servizi segreti o qualche investigatore. Ha provato a ipotizzare questa ex compagna di La Vitola. Ecco, io mi sarei fatto la domanda su questo punto, cioè servizi segreti o un investigatore spiavano Ranucci e spiavano Maria Rosaria Boccia? Leggeremo le prossime puntate. La Verità si appassiona a un altro caso che è centrale sia sulla stampa di destra sia su quella non di destra, diciamo così. La sinistra difende la gang dei medici pro clandestini. Anche qui sobrietà. Politici e sindacalisti che hanno messo l'agonia chi assisteva i malati di Covid disobbedendo a Speranza, ora invocano un'inesistente libertà di cura per chi firma certificati falsi per tenere i migranti fuori dai CPR. il Covid non c'entra niente qui, però Maurizio Belpietro, il direttore della Verità, scrive: c'è un'organizzazione che viola la legge pur di favorire l'invasione dell'Italia da parte di stranieri irregolari e la sinistra la difende. Non si tratta di un gruppo che opera in accordo con potenze straniere, ma poi l'editoriale continua dentro, ma mi sono perso dove continua, però dopo vedremo i dettagli di questa storia, che è anche sulla prima pagina del manifesto. Il luogo del delitto, ovviamente il manifesto dà un'altra lettura. Tenuto per il secondo giorno in questura, il medico che per la procura di Ravenna sarebbe al centro di un complotto per non autorizzare l'ingresso dei migranti nei CPR. Mentre vengono a galla decine di casi di autorizzazioni firmate sbrigativamente o illegalmente, poi smentite dai giudici. Ma la caccia ai reati si ferma sulla porta dei centri. Qui le vicende vengono ricostruite abbastanza nel dettaglio dai due giornali, che sui fatti non sono in disaccordo, ma solo sull'interpretazione. E in estrema sintesi è questa: cioè c'erano dei medici che erano molto esposti per difendere i diritti dei migranti nei CPR, detenuti in questi centri di permanenza, che si scambiavano anche messaggi su questi temi e che avevano dei moduli prestampati per far liberare nel caso ci fosse non ci fossero le condizioni per detenerli. Ora, questo è un reato o è un esercizio legittimo e doveroso della professione? Vedremo dopo nella lettura dei giornali qualche approfondimento su questo. Domani, adesso non abbiamo tempo di leggere tutto il resto, ma facciamo prima la pausa e poi negli approfondimenti andiamo su tutto il resto.
10: Prima pagina, gli approfondimenti.
11: Bene, rieccoci. Allora, giusto per chiudere quello che mi era rimasto fuori, domani metto in prima pagina bollo auto e anche torna sul tema appunto di questa stato di polizia, la caccia ai medici che fa paura, con Piero Ignazzi, mentre il Fatto Quotidiano dice la loro priorità, due fiducie sul Melonellum, è la legge elettorale, e i vitalizi. Meloni blinda la sua legge e il voto anticipato. Mi resta giusto il Foglio, che fa una serie di approfondimenti sulla sospensione del bollo auto, e magari ripartiamo da qui, perché il Foglio mette in prima pagina, come sapete, un sacco di articoli, ma tra questi c'è degli approfondimenti sul bollo, balle e balletti, dove c'è anche un'intervista a Carlo Cottarelli, economista, ex senatore per poco del PD, ex commissario per la revisione della spesa pubblica, che dice: bene l'abolizione del bollo, perché lui è favorevole a tutti gli interventi che siano però strutturali e che tolgano tasse che fanno anche perdere tempo alle persone. Poi allora vedremo fra pochissimo molto rapidamente qualche approfondimento sul bollo, ma prima torniamo allora mettendo in fila i temi di giornata alle questioni geopolitiche. Missione dell'aeronautica per blindare il cielo del Baltico. Qui c'è un utile box riassuntivo sul messaggero che, per completezza, vi ricordo che in prima pagina appunto parte anche lui dal bollo. E cosa è successo appunto nel Baltico? Sono entrati di nuovo in azione due Eurofighter della Task Force Air Baltic Thunder 3 dell'aeronautica militare italiana. Nel tardo pomeriggio di ieri sono decollati dalla base di Šiauliai in Lituania in modalità scramble, che non so cosa voglia dire, ma immagino modalità deterrenza, nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale dell'Alleanza. Cosa è successo? È stata rilevata la violazione dello spazio aereo da parte di due jet militari russi. L'operazione è stata coordinata attraverso questo coordinamento NATO a Wedem in Germania. Già nella notte tra lunedì e martedì scorsi, due cacci italiani erano decollati da quella base perché un drone, probabilmente russo, era entrato nello spazio aereo della Lituania. Capite? Queste sono condizioni che rendono sempre più difficile l'utilizzo dell'espressione guerra ibrida, perché diciamo, cosa c'è di ibrido nei jet militari non è ben chiaro. Corriere della Sera, pagina 3, Rinaldo Frignani fa un retroscena su cosa sta pensando, facendo, proponendo il ministro della difesa Guido Crosetto. Non possiamo attendere, l'economia è a rischio. Qui però il riferimento è alla missione nel Mar Rosso, la missione nel Mar Rosso, quella per proteggere le navi che cercano di passare nella zona che adesso è di fatto sotto il controllo degli Houthi, che sono una milizia separatista, non separatista, diciamo dissidente in Yemen, che è sciita e quindi è sostenuta dall'Iran. E Crosetto spiega sostanzialmente che ci sono già state molte operazioni, 45 operazioni di close protection e 133 di monitoring. Tutte queste operazioni militari vengono sempre indicate anche dai giornali in inglese, nella speranza che, diciamo, non si capisca esattamente cosa fanno. E c'è questa Caio Duilio, che credo che sia appunto una di queste fregate, che ha respinto nei mesi scorsi gli attacchi missilistici dei ribelli yemeniti. C'è tuttavia una questione giuridica da affrontare per distogliere le unità italiane impegnate in Aspides, che è la missione europea del 2024, e utilizzarle per operazioni autonome. Quindi qui forse capiamo di cosa stiamo parlando, cioè si sta discutendo di fare degli interventi a protezione delle navi nel Mar Rosso che siano interventi puramente italiani, non nell'ambito della missione europea. Questo è quello che io capisco dal retroscena del Corriere, che è, diciamo, un po' da decifrare, come tutti gli altri che diciamo con questi dico e non dico da parte del governo in questo momento. C'è una questione un po' complicata in Europa nell'esercitare una leadership su queste faccende, perché i due principali paesi sono praticamente senza leader. Emmanuel Macron è in scadenza in Francia e Friedrich Merz potrebbe essere in scadenza piuttosto anticipata, visto che si è insediato poco più di un anno fa. Secondo il racconto di Francesca Paci sulla Stampa, la cancelleria di Friedrich Merz potrebbe finire già questa domenica. Doppio voto, Merz rischia tutto, la CDU prepara già il day after. Domenica si vota a Berlino e in Mecklenburg-Pomerania. La CDU, che è il partito cristiano democratico centrodestra di Merz e un tempo di Angela Merkel, teme il terremoto a est. Perché? Perché in Mecklenburg-Pomerania addirittura hanno paura, quelli della CDU, scrive Francesca Paci, di non raggiungere il 5%, la soglia esistenziale sotto la quale andrebbe fuori dal Parlamento regionale. Questo sarebbe un terremoto, lo dice la politologa Ulrike Gerot, a Francesca Paci. D'altra parte, nei sondaggi la CDU al 7%, e se la tendenza è quella che si è vista alle elezioni in Sassonia-Anhalt nei giorni scorsi, sarà un bel disastro. Non è l'unica elezione importante che c'è, ce n'è un'altra in Russia questo weekend. Mi pare che di aver visto la vignetta di Mario Natangelo sul Fatto Quotidiano, che dice si vota in Russia, fa già ridere così, e in effetti è un'elezione farsa, nel senso che, come scrive sempre sulla Stampa in un bellissimo pezzo una delle firme da leggere sempre su questi temi, che è Anna Zafesova, la Russia va al voto in tempo di guerra, lo zar cancella gli ultimi oppositori e prepara una Duma in divisa. La Duma è il Parlamento russo. Elezioni dall'esito scontato, seggi già aperti nei territori ucraini occupati. Il pezzo di Anna Zafesova ci dice che queste elezioni non sono interessanti perché c'è un dubbio su chi vincerà. Vincerà il partito Russia Unita di Vladimir Putin. Sono interessanti, uno, perché Putin ha fatto fuori politicamente questa volta, non fisicamente, i partiti che vagamente osavano parlare di pace, che contestavano la guerra, come il partito Yabloko. L'unico che si era espresso a favore della pace è stato bandito con un verdetto della Corte Suprema russa, e i singoli candidati della lista si sono visti vietare la partecipazione anche alle elezioni amministrative. La stessa sorte è toccata anche a molti candidati comunisti, tutt'altro che pacifisti, ma più critici verso il potere di quanto il Cremlino possa tollerare. E quindi Anna Zafesova dice che poi le altre due ragioni per cui queste elezioni sono interessanti è che si voterà appunto nei territori occupati, annessi illegalmente dopo il 2022, dopo l'invasione dell'Ucraina, e in Parlamento entreranno molti reduci nel partito di Putin. Russia Unita, dovrebbero entrare in Parlamento almeno 40-50 reduci della operazione militare speciale, cioè il nome in codice della guerra illegale in Ucraina. Quindi, insomma, questo per quelli che pensano che Putin sia pronto a trattare appena l'Occidente, l'Ucraina, l'Europa, appena noi smetteremo di sostenere gli ucraini, eccetera. Ecco, questa è la visione che ha Putin della centralità politica della guerra in Ucraina per la sopravvivenza del suo regime. Repubblica intervista l'ambasciatore degli Stati Uniti Tilman Fertitta, finora non particolarmente presente nel dibattito pubblico italiano, anche perché di fatto vive nel suo yacht nel porto di Civitavecchia, non sta neanche a Roma. E Fertitta dice cose non memorabili in questa intervista a Alberto D'Argenio, ma una che fa il titolo. Parla dei rapporti tra Giorgia Meloni e Donald Trump e dice: conosco il presidente Trump e posso dire che non si sveglia ogni giorno dicendo non mi piace Giorgia Meloni. Il presidente ha molto rispetto per lei, non a caso è stata tra i pochi leader invitati a cena a Mar-a-Lago dopo le elezioni e poi all'insediamento. Hanno un rapporto molto buono, non ingigantiamo quanto accaduto, si incontreranno da qualche parte e vedrete che andrà tutto bene. Cioè, se questa era una rassicurazione, figurarsi se fosse stato un come dire... In inglese si direbbe stato un po' dismissive, fertitta, cioè sì, Giorgia Meloni non la odia, non è ossessionato da lei, un giorno si rivedranno da qualche parte. Bene, bollo auto, voi vi starete chiedendo quanto risparmiate, quanto dovrete pagare, quante auto potrete esentare. Ecco, pagina 3 del Sole 24 Ore c'è la Cassazione su queste materie, che sono Marco Mobili e Gianni Trovati, due giornalisti espertissimi di questioni di politica economica. Bollo auto, il decreto cancella il 30,4% degli incassi totali, il decreto è arrivato in Gazzetta, via 2,3 dei 7,68 miliardi di gettito totale dalla tassa. L'esenzione riguarda il 35,8% delle autovetture con uno sconto medio da 168,4 euro e il 25% delle moto 59 euro a testa. Da dove arrivano i soldi per fare questo sconto per le auto? Direi che qui c'è un editoriale che si scrive da solo senza bisogno di aggiungere commenti. Per togliere questi soldi al bollo delle auto e delle moto, prendiamo le coperture dal piano Italia 5G, il piano che doveva garantire la connettività ultraveloce all'Italia, e dalla migrazione al cloud del polo strategico nazionale dei dati e servizi della pubblica amministrazione. Un paese in cui agli hacker basta prendere la mail della prefettura di Reggio Calabria per farsi consegnare dati da una delle più grandi società fintech come Revolut, ecco, noi togliamo i soldi al piano Italia 5G e alla migrazione al cloud, poi penso anche degli altri, perché la somma di questi due, ecco, gli altri sono soldi dal PNRR, 1,7 miliardi, quindi togliamo alle misure strutturali per dare alle misure elettorali. Questa è a suo modo una forma di redistribuzione. Se volete sapere se voi pagherete, non pagherete, eccetera, leggete tutto qua. La parte che io trovo cruciale dello schemino domande e risposte di Silvio Scotti, sempre su Sole 24 Ore, è questa. Possiedo un ciclomotore, domanda numero 6, possiedo un ciclomotore o un motociclo, sono esentati entrambi? In caso di possesso di più ciclomotori o motocicli, in caso di possesso di un ciclomotore e un motoveicolo, l'esenzione si applicherà a uno solo dei veicoli, più precisamente a quello avente la minore potenza. In caso di pari potenza, l'esenzione sarà riservata a quello il cui bollo è meno costoso. Questa è un po' una misura bizzarra, cioè una scelta, diciamo, un po' bizzarra della struttura dell'intervento, perché pensate a una famiglia, diciamo così, a basso reddito, che ha magari un'auto familiare con cui portano i figli a scuola e uno scooter con cui il papà o la mamma va a lavorare, risparmierà solo poche decine di euro sullo scooter e non il bollo sull'auto, mentre una famiglia che ha magari due auto che rientrano sotto gli 80 kW risparmierà qualche, diciamo, 150-200 euro dal bollo sull'auto più costosa. Quindi questo è uno dei problemi. La Stampa intervista Pasquale Tridico, oggi europarlamentare del Movimento 5 Stelle, che quando si era candidato alla presidenza della Calabria, mi pare a fine 2025, aveva proposto anche lui di abolire il bollo auto, ma dice: la mia misura era diversa perché intanto era regionale, perché questa è una tassa regionale, e in più era per le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro. Quindi l'obiettivo era sostenere il ceto medio e le famiglie che utilizzano l'auto per le necessità quotidiane. E poi giustamente Tridico dice: ma le regioni di destra si sono dette favorevoli perché contano di avere una compensazione integrale dallo Stato, ma questo non è per niente sicuro che sia davvero così da qui all'eternità. C'è tutto appunto questo cascame politico della vicenda. Libero con Elisa Calessi dalla sua lettura. Ellie tende la mano a Giorgia, Bonelli e Conte la bastonano, Ellie Schlein al Premier. Qui c'è tutta una questione di articoli di genere che mi confondono, perché per Libero Giorgia Meloni appunto è maschio, quindi Ellie Schlein al Premier, sull'energia lavoriamo insieme, ma AWS la gela, apertura incomprensibile, critico anche Conte, primarie anche Gori potrebbe correre. Gori è un'altra faccenda, Giorgio Gori, che si potrebbe candidare alle primarie per i riformisti del PD, così il PD avrebbe due candidati, giusto per complicare un po' le cose, ma appunto gli alleati del PD sono, diciamo, un po' scettici su questa mossa di Ellie Schlein, che ha detto al governo collaboriamo, però non sul bollo auto, ha detto collaboriamo sullo scostamento in deficit autorizzato dalla Commissione europea per fare misure rilevanti e strutturali che di fatto riducano la dipendenza dalle energie fossili. Qui breve riassunto delle puntate precedenti, anche se forse interessa solo a me, quella era stata la battaglia di Giorgia Meloni per dire fateci fare gli sconti sui carburanti usando il deficit. La Commissione europea gli ha detto di no, perché quelli non erano il tipo di misure che si finanzia in deficit, ha detto se proprio volete usate il deficit per fare rinnovabili, batterie, potenziamento delle reti. Una volta non ottenuto quello che voleva, Giorgia Meloni si è disinteressata di quel deficit. Repubblica, pagina 6, sempre per chiudere questo capitolo, benzina e i rincari non frenano i consumi. Ad agosto vendite ai massimi da 15 anni, nuovo balzo anche per il gasolio. Da oggi sconti ridotti a 12,2 centesimi. Si lega a questo l'intervento di Andrea Sironi, che è il presidente della Bocconi, che oggi inaugura l'anno accademico e che su Repubblica presenta uno stralcio del suo intervento, I giovani in trappola, in cui dice insomma che c'è una simmetria nelle nostre democrazie, ci sono interessi delle generazioni presenti sovrarappresentati e quelli delle generazioni future sottorappresentate. La politica democratica per sua natura ha un orizzonte relativamente breve, le grandi trasformazioni economiche e sociali ne hanno uno molto più lungo. Ridurre questa distanza dovrebbe diventare una delle priorità per le nostre democrazie. Ecco, diciamo, bollo a breve termine, riduzione della dipendenza dalle energie fossili a lungo termine. Ora, si è detto che questa misura del bollo serve per andare a elezioni anticipate con qualcosa da presentare agli elettori, visto che almeno per il 2027 vale, poi dopo si vedrà se chi sarà il governo la confermerà o meno. Augusto Minzolini, che è un retroscenista esperto e anche ex parlamentare del centrodestra, sul Giornale spiega che le cose sono un po' più complicate di così. Vi condenso il suo retroscena. Insomma, Minzolini dice: dentro il centrodestra c'è un po' di perplessità perché contemporaneamente alla misura preelettorale del bollo si sta facendo una legge elettorale che fra poco verrà votata in via definitiva, che però rischia di far perdere il centrodestra se il generale, il partito di Roberto Vannacci, futuro nazionale, rimarrà fuori dalla coalizione, perché senza Vannacci non ci sarebbe certamente il premio di maggioranza per il centrodestra del 42%, e quindi non si capirebbe perché fare la legge elettorale. Se invece Vannacci entrasse nel centrodestra, scrive Minzolini citando i sondaggi di Alessandra Ghisleri, succederebbero delle cose comunque complicate, perché se Vannacci entrasse nel centrodestra porterebbe non il 7% che avrebbe fuori da solo, ma porterebbe circa il 4%, perché un po' di elettori scapperebbero, e in più Vannacci nel centrodestra spingerebbe Calenda verso il campo largo, che così potrebbe ambire a quel premio di maggioranza fissato proprio dalla legge di Giorgia Meloni. Quindi, insomma, dice Minzolini, il calcolo sul generale è complicato, e questo mi sembra un bel eufemismo. Una breve dal Sole 24 Ore: intanto, mentre noi abbiamo i nostri problemi, in Francia vanno elezioni e il governo in carica, che è un governo di minoranza, vorrebbe provare ad approvare una manovra da 54 miliardi per evitare la crisi fiscale del paese il prossimo anno. Good luck, buona fortuna, bonne chance, anzi, visto che sono francesi. A Bruxelles, ricorderete, c'era stato il discorso di Ursula von der Leyen, che aveva aperto all'adesione del Canada come membro associato dell'Unione Europea. Nessuno sa bene cosa voglia dire, ma è un segnale politico, e Mark Carney, che è appunto il premier canadese, è intervenuto al Parlamento Europeo e ha detto l'alleanza Canada e Unione Europea come un faro per le democrazie. Questo è il titolo della cronaca su Avvenire. È interessante appunto che Carney ha detto che non vuole creare un terzo blocco per rivaleggiare con le grandi potenze, ma con le buone maniere. E questa è una bellissima sintesi di un premier che o è molto bravo lui o a chi gli scrive discorsi molto efficaci, perché appunto tutto questo processo è stato messo in moto dal suo discorso al forum di Davos a gennaio, quando ha sostanzialmente teorizzato che le medie potenze devono trovare una loro via per sopravvivere alla competizione distruttiva delle grandi potenze Cina e Stati Uniti. La cosa più importante, secondo me, che però sta succedendo a Bruxelles in questi giorni è presentata con il giusto rilievo dal Corriere, e credo quasi solo dal Corriere con questo spazio, cioè il Kids Act, EU Kids Act, cioè la proposta della Commissione Europea, che come sapete è l'iniziativa legislativa, di regolare in maniera drastica l'uso dei social network. Social network, le regole dell'UE, divieto assoluto sotto i 13 anni. Per le società sanzioni fino al 6% dei fatturati. Niente scroll illimitato prima della maggiore età. L'articolo di Francesca Basso è molto dettagliato, c'è uno schema che lo riassume. Divieto di social per i minori di 13 anni. Non possono aprire qualsiasi account. Poi ovviamente possono farlo se lo fanno aggirando i vincoli, ma fra i 13 e i 15 anni solo account limitati sotto il controllo dei genitori, che si possono usare per un'ora al giorno, poi si disattivano. Per i maggiori di 15 anni, ma minori di 18, possono avere account autonomi. Blocco per tutti fino a 18 anni dello scroll senza limiti, cioè sapete il fatto che si possa scorrere con il dito e non finiscono mai i contenuti, tipo TikTok. Niente notifiche push nelle ore del sonno e niente geolocalizzazione. Federico Cella fa un utile schema domande e risposte, dove la parte più interessante secondo me è che l'Unione Europea mutua un po' l'approccio australiano, cioè dice alle piattaforme digitali: vedete voi come verificare l'età, non è che ve lo diciamo noi, non fissiamo noi un vincolo burocratico, fate voi, ma se vi becchiamo vi distruggiamo e vi prendiamo il 6% del fatturato. D'altra parte il senso è: se siete così capaci di fare vendite mirate, di targettizzare la pubblicità in maniera iperprecisa, sarete ben in grado di capire se un utente ha più o meno di 13 anni o 15 anni, e se non siete capaci ve la facciamo pagare. L'altra cosa importante è che questo si applicherà in un modo che non mi è chiarissimo però anche all'intelligenza artificiale, perché la proposta di legge europea compara i social agli AI companion, cioè l'idea che vada in qualche modo regolato il fatto che i ragazzini possano interagire con intelligenze artificiali che provocano emozioni dannose, interazioni dannose e problematiche, leggo dal Corriere. Quindi le AI non potranno attivarsi automaticamente né essere posizionate in cima alla lista dei contatti di un minore. Vedremo, questo secondo me è l'aspetto più importante, perché è il pericolo di domani, non quello di oggi. Abbiamo poco tempo, vi dicevo la vicenda dei medici, del medici soprattutto uno indagato a Ravenna, mi sono perso la città, ma dovrebbe essere Ravenna, adesso ve lo recupero dalla Verità, che dedica molto spazio al manifesto e tutto, ma intanto vi segnalo che il manifesto, che appunto si occupa della questione, intervista Giuseppe Remuzzi dell'Istituto Mario Negri e dice, gli chiede Andrea Capocci: ha fatto bene la procura di Ravenna a perquisire i medici? Remuzzi dice che lui non conosce gli atti, ma c'è una direttiva ministeriale del 2022 secondo cui il medico deve esprimersi sulla compatibilità dell'ingresso e della permanenza di una persona in una comunità che adotta regole restrittive dopo aver svolto una visita approfondita. Questa valutazione prevede, per esempio, dice Remuzzi, che chi ha la tubercolosi o altre malattie non può stare a contatto con gli altri, così come chi ha disturbi mentali. Il medico potrebbe ritenere che la detenzione comprometta l'assunzione di farmaci necessari al trattamento di una malattia cronica. E la valutazione è ovviamente legata, dice Remuzzi, anche alle condizioni nelle quali poi la persona deve essere inserita in una struttura diciamo così, di permanenza. Ricordiamo, questo dettaglio sfugge ai giornali di destra, che i CPR non sono delle galere in cui uno viene messo, delle prigioni dopo una condanna, sono dei posti in cui uno viene parcheggiato dallo Stato in attesa che si decida cosa farlo, che venga espulso in paesi che non prendono gli immigrati espulsi. Quindi insomma non è una pena detentiva che deve essere espiata. La verità, Alessia Pedrielli, pagina 5, tutto l'approfondimento sul caso di Modena di El Kudri, che parte dalla trasmissione Fuori dal coro, che se non sbaglio è quella di Mario Giordano su Mediaset, dove in estrema sintesi, cioè questo Selim El Kudri non era solo una persona che era stata in carico ai servizi sociali per un disagio psichico, ma era anche uno che online bazzicava e chattava e faceva cose strane che lo fanno sembrare un po' più simile a un terrorista islamico, islamista, di come era sembrato all'inizio. In realtà non è che proprio sono prove decisive, perché c'è un video in cui si taglia la barba e questo verrebbe interpretato come un rito di purificazione prima di fare la strage, e poi ci sono degli interventi deliranti su alcuni in alcuni non so esattamente dove, frasi come destroy Italia, destroy Lombardia, destroy Veneto, oggetto di altri video e dei soliloqui, insomma, cose di questo genere, in cui dice tra le altre cose: sono stanco di voi, siete persone inutili, dovete fottervi, eccetera. Quindi è sicuramente un personaggio squilibrato che ha sicuramente adottato alcuni linguaggi e alcuni codici dell'islamismo terroristico. Non mi sembra che ci sia, almeno in queste ricostruzioni, traccia di connessioni con reti jihadiste terroristiche ISIS. Diciamo, per quello che si capisce, è una persona con un disagio mentale che viene incanalato attraverso questi codici. Poi non spetta a me stabilire se è un matto diventato islamista o un islamista diventato matto. No, questo non, ci sono persone più qualificate. Su Avvenire, pagina 5, c'è un approfondimento preso da un'altra prospettiva, perché ovviamente in questa fase sono aumentati anche gli atti di antisemitismo, per tante ragioni, diciamo, il terrorismo islamista non si è manifestato in una maniera che alcuni si aspettavano dopo quello che è successo a Gaza, ma sicuramente ci sono stati episodi di antisemitismo. Il Avvenire intervista Livia Ottolenghi, che è presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, UCEI, da febbraio, e in questi mesi appunto ha denunciato livelli di antisemitismo mai registrati dalla Seconda Guerra Mondiale. Barbara Uglietti di Avvenire l'ha intervista su varie cose, tra cui questo disegno di legge antisemitismo approvato a marzo dal Senato e trasmesso alla Camera, che di fatto un po' equipara le critiche a Israele ad antisemitismo. Adesso sto un po' semplificando, però dice Livia Ottolenghi che questo è un atto di giustizia, perché vuole contrastare questo clima che viene strumentalizzato anche a scopi politici in sovrapposizione con la situazione medio orientale. Poi dice una cosa che mi ha colpito e che vi riporto così: Avvenire ha lanciato una campagna per assegnare il premio Nobel per la pace ai bambini di Gaza, scegliendo Gaza come punto di osservazione da cui guardare a tutte le guerre di cui i bambini sono vittima. E questa cosa a Livia Ottolenghi delle Comunità Ebraiche Italiane non è piaciuta e articola così la sua risposta. Ho letto con attenzione il testo che è stato pubblicato da Avvenire. Il lancio della proposta giustifica questa scelta come un riconoscimento della sofferenza di tutti i bambini del mondo. Ma l'articolo, a parte due righe che citano il 7 ottobre, senza approfondire, indica la responsabilità da una parte sola, Israele. Non c'è menzione di Hamas, non c'è menzione della sofferenza degli ostaggi, non c'è menzione delle uccisioni di civili israeliani. Ora, se si vuole dare una giusta valenza a una proposta di Nobel per le sofferenze di tutti i bambini del mondo, devono essere tutti i bambini del mondo. Vabbè, ognuno di voi si farà la sua idea. Su questo vi rimando anche a Internazionale, che ha in copertina Netanyahu. Netanyahu fu avvertito del 7 ottobre, ma non fece niente. Internazionale pubblica tutta l'inchiesta di Haaretz, il giornale progressista israeliano, che ha rivelato, in realtà approfondendo quello che è contenuto in un libro di inchiesta, ha rivelato che Netanyahu fu sostanzialmente avvertito una decina di giorni prima del 7 ottobre da niente meno che Mohammed bin Zayed, MBZ, cioè il presidente degli Emirati Arabi Uniti, che ha un buon intelligence e che gli ha detto: guarda che Hamas sta per fare una cosa terribile. E Netanyahu ha detto: siamo pronti a tutto, al massimo faranno qualcosina in Cisgiordania, e poi non ha fatto nulla. sempre internazionale, dà conto anche delle polemiche intorno al film Nazza, che racconta il fatto che racconta con testimonianze anonime di soldati israeliani il fatto che a Gaza sparassero sui civili appositamente, consapevolmente. Ecco, questo solo per dire che c'è qualche specificità della vicenda Israele-Gaza, non è esattamente come dire vogliamo la pace nel mondo parlarne. Vado su altre vicende, ma così come memento mori per me e per tutti gli altri, segnalo anche un articolo di Andrea Scavo, direttore di Ipsos Doxa sul Corriere della Sera. C'è un'indagine Ipsos sulla fiducia degli italiani in varie categorie. Al primo posto ci sono gli scienziati, questa è una bella cosa, poi ci sono i medici, gli insegnanti, anche questa è una bella cosa, polizia e forze armate, insomma così, meglio che niente, poi ci sono i giudici, questo dopo il referendum colpisce, imprenditori tecnologici, sondaggisti, cittadini comuni, personal trainer, avvocati, clero, sacerdoti e poi arrivano i giornalisti. Indovinate un po' chi c'è in fondo alla categoria, in fondo alla classifica, molto dopo i personal trainer, i cittadini comuni, gli avvocati, i sacerdoti, ci sono i politici. La cosa interessante è che si fida dei politici in Italia solo il 12% e per qualche ragione i politici sono dopo anche i pubblicitari e dopo i chatbot di intelligenza artificiale. Bene, avremo altre cose, ma dobbiamo chiudere, mancano alcune cosine, ma magari ne parliamo con voi nel filo diretto. Ci sentiamo tra poco.
10: Stefano Feltri, direttore di appunti e conduttore di Revolution, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
12: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa, con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
13: Rai, Radio 3.
14: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
15: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle Performing Arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Sharmatz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
16: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
17: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
16: Dual Motor, Dual Desire.
17: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
16: Suzuki.
18: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
19: Da questo pomeriggio fino a domenica, Radio 3 nelle piazze dei festival. Oggi, dalle 15 alle 16.45, in diretta da Piazza 20 Settembre, Fahrenheit a Pordenone Legge, con Susanna Tartaro. E dalle 17 alle 18, sempre in diretta dal cortile del Palazzo dei Musei, in Largo Sant'Agostino a Modena, Tommaso Giartosio dal Festival Filosofia. Fino a domenica 20 settembre, Radio 3 nelle piazze dei festival.
20: Per intervenire e porre domande a Stefano Feltri, direttore di appunti e conduttore di Revolution, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34296.
11: Bene, rieccoci, mi erano rimaste dietro alcune cose, ma le lasciamo lì, magari le uso per rispondere a voi. Sentiamo già se c'è qualcuno al telefono. Partiamo con la prima telefonata, pronto?
21: Buongiorno, sono Flavio da Modena.
11: Prego.
21: Telefono in merito alla notizia sull'azione dei nostri caccia intercettori italiani, appunto. La domanda mia è: che cosa ci facessero dei caccia pronti, diciamo, ad azioni militari in Lituania? Noi sappiamo che l'Alleanza Atlantica, che ormai non ha più motivo di esistere da quando non esiste più il contraltare del patto di Varsavia, ha allargato i suoi confini sempre più, includendo le ex repubbliche sovietiche. Quindi, in un momento di grande pericolo strategico, mettere a disposizione i nostri armamenti in quelle zone non mi sembra che contribuisca a una de-escalation, anzi piuttosto il contrario.
11: Grazie.
21: E, secondo me, se posso aggiungere, sì, una considerazione, siamo in una situazione in cui anche lei ha fatto anche un altro accenno, no, al niet di von der Leyen a Meloni in merito a come decidere di detassare in Italia, no? Noi siamo di fronte a un balletto ambiguo di poteri e non si capisce più chi possa prendere decisioni, quasi come a scegliere se mettere il pesto o il pomodoro sugli spaghetti.
11: La ringrazio, la fermo.
21: Secondo me, grazie, è pericoloso.
11: La fermo qui, stiamo pericolosamente regenerando verso un qualunquismo da mercato. Rispondo prima sulle tasse. Sappiamo perfettamente chi decide cosa, cioè gli stati hanno autonomia fiscale, possono decidere di fare le tasse che vogliono, ma devono rispettare i vincoli europei che loro stessi si sono dati, cioè non è che ce li hanno imposti. Noi abbiamo deciso di rispettare, di aderire ad alcune regole europee, e quindi noi abbiamo preso l'impegno di rispettare. Il nuovo patto di stabilità e crescita l'ha approvato il governo italiano, ok? Quel patto dice: devi rispettare una certa traiettoria dell'andamento della spesa, e se la rispetti puoi fare quello che vuoi. Il governo italiano ha chiesto: possiamo trattare fuori dal deficit, quindi rispettando le regole europee ma facendo deficit noi, per bruciare qualche miliardo in effimeri sconti sui carburanti, perché sennò la gente si arrabbia tornando dalle vacanze? E la Commissione europea ha detto semplicemente: fate quello che volete, ma quelli non li potete togliere dal deficit, perché dal deficit si possono scontare solo gli investimenti che hanno un impatto di lungo periodo, perché servono a migliorare la sostenibilità del debito. Quindi puoi fare un po' di deficit oggi per avere meno debito domani, perché il tuo PIL cresce o avrai meno costi, altrimenti puoi fare quello che ti pare, ma diciamo taglierai da qualche altra parte, eccetera. Questo è come funzionano le regole. Diciamo, ci sta che il nostro ascoltatore, che magari si occupa di altro, non conosca i dettagli, ma non c'è niente di ambiguo in questo, così come non c'è niente di ambiguo nel fatto che l'Italia è parte della NATO. È parte della NATO da una settantina d'anni, non è parte della NATO da ieri, e alla NATO si forniscono mezzi e risorse militari che si usano nell'ambito di operazioni NATO. Quindi, anche qui un altro dettaglio che forse è sfuggito al nostro ascoltatore: è la Russia che ha attaccato un paese europeo, non l'Europa che ha attaccato la Russia. La Russia ha attaccato un paese europeo nel 2014, abbiamo fatto finta di niente per una decina d'anni, nel 2022 l'ha invaso paese dell'Europa, non dell'Unione Europea, non della NATO, e ha minacciato, e la Russia continua a violare lo spazio aereo europeo con i caccia, con i droni, ci sono gli attacchi cyber, c'è stato l'incidente a Lipsia, nell'aeroporto di Lipsia, in cui, per essere molto chiari, la Russia sta attaccando in territorio europeo le forniture militari che i paesi occidentali fanno all'Ucraina. Uno può dire: non voglio dare le armi all'Ucraina, ce la siamo cercata, quello che volete, potete dire quello che volete, ma è la Russia che sta facendo operazioni militari in Europa. Quello che l'Europa fa è evitare che queste operazioni militari producano danni gravi, perché se i caccia arrivano nello spazio aereo lituano e nessuno li fa uscire dallo spazio aereo, la volta dopo magari i caccia fanno qualche danno e così via. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto?
0: Sì, buongiorno dottor Feltri, sono Luigi, la chiamo da Spoleto.
11: Prego.
0: Senta, io volevo conoscere la sua opinione a proposito delle dichiarazioni di Virginia Libero, la leader dei giovani del PD, che si dice a capo dei disertori.
11: I caccia fanno qualche danno e così via. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto?
0: Sì, buongiorno dottor Feltri, sono Luigi, la chiamo da Spoleto.
11: Prego.
0: Senta, io volevo conoscere la sua opinione a proposito delle dichiarazioni di Virginia Libero, la leader dei giovani del PD, che si dice a capo dei disertori. Mm-hmm. Vi chiedevo come si fa

0: alleata con l'Iran, alleata con la Corea del Nord. La Russia dice di voler trattare praticamente solo alle sue condizioni, di volere la pace solo alle sue condizioni. Quello che io auspicherei è un riarmo dell'Italia, ma coordinato con l'Europa e non condizionato da quel 5% in tempi brevissimi imposto da Trump.
1: Va bene, grazie. Veramente
0: cosa dice lei? Incidentalmente le chiedo dove posso trovare i suoi appunti in edicola, sul web,
1: grazie.
0: eccetera.
1: No, appunti una newsletter, può cercarla su Google, Stefano Feltri, appunti una newsletter sulla piattaforma Substack. Quindi, diciamo, un giornale digitale. Rispondo alle sue domande, che sono tante, e provo a metterle in fila. 5% riarmo. Qui sgombiamo una cosa che sentite dire: meglio il riarmo europeo che il riarmo nazionale. Non ci può essere riarmo europeo. I trattati europei vietano il fatto che esista un esercito europeo. Si possono cambiare i trattati, si può fare quello che volete, ma quando si parla di difesa europea si parla di miglior coordinamento delle difese nazionali, che, essendo che c'è la NATO, avverrà realisticamente dentro una NATO che sarà sempre più europea, perché Donald Trump si sta disimpegnando dalla NATO e ha già detto di voler passare il comando militare, quindi la carica di quello che si chiama il SACEUR, il comandante supremo militare, di voler passare alla Germania. Quindi quello di cui stiamo parlando è un riarmo che può avvenire solo a livello nazionale. Quando sentite qualcuno che dice no al riarmo nazionale, sì al riarmo europeo, vi sta prendendo in giro o è ignorante, ma di solito è in malafede. Sul 5%, il 5% che poi è un 3,5 più un 1,5% in cui si può infilare qualunque cosa, è su molti anni, quindi non è una cosa immediata. È sicuramente molto, molto difficile farlo, e secondo me ci dovrebbe essere una grande discussione su come si fa il riarmo, mentre in Italia siamo semplicemente a discutere riarmo sì, riarmo no, come se fossimo allo stadio. Un conto è riarmarsi sviluppando competenze e tecnologie che hanno anche altri impieghi, penso appunto alle questioni cyber, in cui in Italia sembra che qualunque banca, servizio segreto o altro sia penetrabile dal primo che passa, quindi o fare difese cyber o altro, oppure si può anche dire noi investiamo su sistemi difensivi, sistemi di difesa come le batterie di contraerea SAMP/T. Ci sta che un'opinione pubblica dica, per esempio, noi non facciamo le mine anti-uomo o non facciamo i gas nervini, ma se uno si ferma a dire no, io non me ne occupo del riarmo perché è una cosa brutta, si mette fuori dalla storia, esattamente come i negazionisti dicono, io non mi occupo, i negazionisti climatici, non mi interesso di auto elettriche o batterie perché non credo che la Terra si stia riscaldando. E poi a un certo punto la realtà arriva e ti travolge. Alla luce di questo, siccome le parole della giovane leader dei giovani democratici, che dice i disertori dalle nostre guerre, eccetera, è poco più che, non so, una boutade, un delirio, una spiritosaggine. Non si sta parlando di questo, ma poi cosa vuol dire disertori de che? Non si capisce di cosa sta parlando. Ci sono alcuni arrampicati sugli specchi di pacifisti italiani come Francesco Vignarca, Tommaso Greco, sui giornali, su Domani, su Avvenire, che provano a giustificare questo, ma dicendo che anche i partigiani erano disertori dal fascismo. Ecco, se siamo a questo, se, come dire, la NATO è il fascismo e l'Europa è il fascismo e bisogna disertare per poter agevolare quello che vuole Putin, cioè di fatto una pace costruita sulla caduta dell'Ucraina, è una posizione, non so neanche se costituzionalmente legittima, ma è una posizione di cui si può discutere, ma è una posizione, diciamo, un po' netta, ecco, non è quantomeno la mia. Quanto al fatto che Putin voglia trattare le sue condizioni, Putin non vuole trattare, Putin vuole vincere e vuole rimanere in una guerra permanente, perché Putin è stato sempre in guerra da quando vinse le elezioni al suo primo mandato, dopo aver fatto, probabilmente lui, quasi certamente il suo servizio segreto, aver fatto saltare dei condomini a Mosca e dopo essersi inventato una guerra in Cecenia. Questo è Putin, non è che ci possiamo stupire. Poi la questione è come si chiude la guerra, ma l'idea che si possa chiudere la guerra perché Putin a un certo punto scende dal tavolo delle trattative perché vede la nostra buona volontà nel momento in cui smettiamo di aiutare gli ucraini, mi sembra un delirio, non mi sembra neanche più una posizione legittima. Prossima telefonata, pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, dottor Feltri. Sono Giancarlo, le telefono da San Damiano d'Asti.
1: Prego.
2: Faccio riferimento al discorso di questa probabile proposta di riforma, l'ennesima della riforma contro la legge Fornero. Allora,
1: No,
2: faccio solo
1: scusi, non ho capito
2: un
1: a che cosa
2: breve.
1: si riferisce. Mi, a che, non ho capito.
2: Questa proposta.

0: dell'anticipo, diciamo, dell'età pensionabile a 64 anni, che probabilmente verrà proposta dalla Lega, perché siccome siamo un po' in un anno elettorale, questo può portare voti. Ora, questo paese tra il 1992 Amato, fino ad arrivare alla professoressa Fornero, ne ha fatte ben sei di riforme, tra cui quella di Dini del 95, che ha introdotto la pensione contributiva, che è fortemente impattante. Poi c'è stato Prodi, Maroni, ancora Prodi fino alla Fornero. Ora, il problema è che tutti si concentrano a cercare di demolire la riforma della Fornero, che io non amo perché ci sono andato in pensione con la Fornero, e che non è tanto il discorso dell'età, è l'importo della pensione che prenderanno le persone. Perché in un paese che ha degli stipendi comunque oggettivamente più bassi a livello in Europa, quindi stipendi bassi, medio-bassi e medi, si ritroveranno probabilmente, andando avanti negli anni, con delle pensioni che oggettivamente saranno anche del 20, 25, 30, 35% in meno dell'ultimo stipendio. Quindi queste persone si faranno pure fare il conto, ma saranno poi costrette, a meno che non abbiano dei risparmi da parte, a continuare a lavorare, perché se no o perdono quel reddito che hanno maturato fino a quel momento. E quindi qui facciamo, finché le riforme le continuano a fare politici che vanno solo a caccia di voti e non le fanno fare dei tecnici, anche se ormai siamo fuori tempo massimo, perché Dini, oltre a fare quella riforma della pensione contributiva, doveva accoppiare la legge che è stata fatta poi 10 anni dopo sulla previdenza complementare, in un paese che è a digiuno di informazioni finanziarie e di e quindi
1: È molto interessante la sua
0: facciamo.
1: analisi, però diciamo, la fermo perché sennò diventa un trattato, no?
0: Sì, certo.
1: Ma mi è molto chiaro il suo punto, cioè lei dice si parla solo di a che età si va in pensione senza discutere abbastanza di cosa fa uno dopo che è andato in pensione e come fa a sopravvivere, tanto che adesso si sta parlando addirittura di assegnare diciamo, una piccola dotazione ai nuovi nati, che viene poi investita in borsa un po' all'americana e genera rendimenti, così quando uno va in pensione ha già un capitale da parte. Mi sembra un approccio molto sensato il suo, partendo dal presupposto che però non ci sono scorciatoie, cioè la ragione per cui si continuano a fare riforme e interventi sulle pensioni è che appunto dal 92 in poi l'Italia ha rischiato di fallire un paio di volte. Si è trovata molto spesso ad avere problemi di sostenibilità del debito, cioè siamo un paese che in pensioni spende, mi pare, un terzo della sua spesa di welfare abbondante. Quindi è sicuramente un problema che si lega a un altro problema, quindi capite che tutto si tiene, cioè l'Italia è uno dei paesi in cui le carriere lavorative sono rimaste estremamente rigide, cioè il salario delle persone tende a salire, a salire, a salire col passare dell'età. E quindi uno va in, perché una volta appunto si cercava di andare in pensione col massimo del salario della carriera, perché da lì poi c'era anche la pensione legata, e quindi uno magari accettava salari più bassi all'inizio perché diceva poi mi rifaccio dopo. Oggi questo non è più sostenibile perché la gente lavora molto più a lungo e alla fine giustamente uno è un po' meno produttivo, magari deve assistere un genitore anziano, magari ha qualche problemino di salute, e quindi bisogna un po' ripensare anche proprio le carriere complessive. È un discorso molto complicato che si lega alla transizione demografica, cioè come si sviluppa un mercato del lavoro e un sistema di welfare in un momento in cui ci saranno molti più anziani gravi, non autosufficienti, da accudire per molti più anni, perché si vive più a lungo, per fortuna, aumentano gli anni buoni di vita, ma aumentano anche gli anni cattivi. E questo è molto difficile, e quindi va, come dire, sposo la richiesta del nostro ascoltatore di guardare le cose non a pezzettini, ma nell'insieme. Prossima telefonata, pronto?
2: Buongiorno, dottor Feltri, sono Mario, un torinese che vive a Milano.
1: Prego.
2: Volevo intervenire su questa guerra che ormai è una guerra del petrolio, io direi, no? Perché con l'attacco degli Houthi che hanno bloccato l'alternativa al percorso di Hormuz e adesso, insomma, praticamente non arriva più il petrolio dalle fonti arabe, diciamo così, grossolanamente. Però il prezzo del petrolio non è che riguarda solo loro, ci sono altri produttori mondiali come la Norvegia, la Gran Bretagna, la Colombia e non gli Stati Uniti, no? Che comunque da questi aumenti di prezzo ricavano dei profitti. Adesso,
1: Assolutamente. Ha ragione.
2: senza fare il complottista, no? Quello che voglio dire è che non riesco a spiegarmi come uomo della strada, e lei invece che presumo abbia qualche capacità interpretativa maggiore, in quanto professionista dell'informazione, dov'è il mercato libero per il petrolio? Cioè, perché non è possibile che in qualche modo questi paesi che sono schierati in un'altra direzione blocchino per esempio un prezzo a cui ci vendono il petrolio? Cioè, perché dobbiamo essere noi che dobbiamo barcamenarci quotidianamente in questa lotta per riuscire a far quadrare i nostri bilanci? Grazie.
1: Capisco la sua domanda. Adesso non so citare i dati a memoria, ma la ragione, la risposta corta alla sua domanda è perché il grosso del petrolio sta in Medio Oriente e non sta in America o in Colombia o in Venezuela. Cioè, il Venezuela, in teoria, anche se probabilmente sono stime un po' gonfiate, ha le più grandi riserve petrolifere del mondo, ma non sono sfruttate in questo momento, non ancora perché per le sanzioni, per la fase di Maduro, eccetera. Cioè, il nostro ascoltatore dice: ma perché non si fa, diciamo, brutalizzando, il cartello dei buoni del petrolio che tengono il prezzo basso? Perché non hanno abbastanza petrolio e perché forse non vogliono, perché vogliono guadagnare di più in questo momento. Cioè, il petrolio è una delle poche materie prime, come il gas naturale liquefatto, che ha un mercato mondiale. Altre non ce l'hanno, cioè non è un mercato così perfetto, nel senso che il petrolio che arriva dal Medio Oriente è quasi uguale a quello che arriva dalla Norvegia, è quasi uguale a quello che arriva dal Venezuela, quasi. Poi ci sono ovviamente le differenze che riguardano quanto deve essere raffinato, quali costi ha di gestione, di trasporto, eccetera. Ma insomma, più o meno è uguale. E quindi c'è un mercato globale molto liquido, molto finanziarizzato e molto efficiente, tanto che è un mercato che in questi mesi non è impazzito. Cioè, il petrolio non è andato a 200 dollari quando si è chiuso Hormuz e adesso con Bab el Mandeb sta a 108-109, proprio perché si stima, cioè gli analisti finanziari, i mercati si muovono prezzando non la paura, ma la realistica aspettativa che il petrolio manchi o che ce ne sia davvero scarsità. Ci sono anche degli strumenti introdotti dopo le crisi petrolifere degli anni 70 che servono proprio ad attutire quello che sta succedendo, facendo un pochino quello che chiede il nostro ascoltatore. Si chiamano riserve strategiche e l'Agenzia Internazionale dell'Energia ha stabilito di metterne sul mercato, mi pare a un certo punto, 400 milioni di barili. Quindi si sta facendo quello, cioè i paesi che non sono parte che non sono in Medio Oriente, diciamo, stanno in qualche modo calmierando il prezzo. Quindi quello che noi vediamo è già il prezzo un po' calmierato. Ma di nuovo, non ci sono soluzioni facili, cioè noi abbiamo l'approccio mentale un po' da film Disney, che alla fine devono vincere i buoni, che quindi se i buoni non stanno vincendo è perché i buoni non hanno ancora fatto la cosa giusta per vincere. Nella realtà, a volte i buoni, ammesso che siano davvero i buoni, il gruppo di cui noi facciamo parte, a volte i buoni non vincono e devono accettare che ci sono dei problemi che hanno degli impatti devastanti. Prossima telefonata, pronto?
3: Buongiorno, mi chiamo Roberta, telefono da Firenze. Senta,
1: Prego.
3: volevo chiedere un po' una domanda un po' retorica, insomma, una domanda. Com'è possibile che si indaghi sui medici che avrebbero aiutato i migranti a non entrare nei CPR quando e non si indaga sui CPR, quando esistono dei rapporti di organizzazioni umanitarie, dello stesso garante dei detenuti, in cui si dice che lì ci sono, diciamo, condizioni disumane e degradanti, e quindi che i CPR forse dovrebbero essere chiusi. E poi l'ultima domanda, visto quello che scrivono i giornali di destra a questo proposito, e come mai in questo caso non si parli allora di toghe nere, perché sono poi le stesse, ecco, questo
1: La sua domanda, la
3: ringrazio.
1: sua seconda domanda, diciamo provocatoria, assolutamente legittima. Diciamo, i magistrati, come tutti gli esseri umani, hanno preferenze politiche, ma prima di attribuire come dire, un'indagine all'inclinazione del singolo giudice, oltre che si rischierebbe una querela, secondo me è bene interrogarsi sul fatto che se anche diamo il massimo del beneficio a qualunque giudice, inclusi a quello che stanno conducendo questa indagine a Ravenna, può essere che ci sia un problema che se il giudice applica la legge, ma la legge è in qualche modo criminogena, si crea un reato. Io non ho gli elementi per dire che quello che hanno fatto questi medici sia legale. Poi uno può dire se è giusto. Da Antigone in poi ci chiediamo se alcune cose illegali ma giuste vadano fatte. E può anche essere che queste persone facessero una cosa illegale ma giusta. Secondo me non cambierebbe tanto il, il giudizio da dare su quello che facevano. Perché, come dice lei, il problema sono i CPR, non tanto se uno ci sta. Qual è il documento con cui esce. È chiaro che se uno dichiara il falso fa un reato, se un medico fa un reato, quindi assolutamente. Quindi questo è un problema. Detto questo, c'è anche, secondo me, sempre un caveat, diciamo un asterisco che va messo a queste inchieste. Noi abbiamo avuto quasi 10 anni di inchieste sulle ONG complici dei trafficanti che facevano i taxi del mare, anche lì con intercettazioni, documenti, ex agenti, ex poliziotti infiltrati a bordo delle ONG. Tutto questo cosa ha prodotto? Niente. Allora io dico, magari può essere che questa inchiesta nasconda un sistema terribile, può anche essere che non ci sia niente. Una notizia che per dovere di cronaca vi devo dare, che non ho fatto tempo a dare prima, c'è appena stata l'archiviazione per esempio per l'ex procuratore di Pavia che era indagato con l'accusa di essere stato corrotto dalla famiglia di Andrea Sempio per far archiviare l'inchiesta per una delle inchieste sul caso Garlasco che riguardava appunto Andrea Sempio. Quindi anche i casi più clamorosi a volte possono finire in nulla, anche se in questo caso c'è un filone in cui forse sembra di capire che l'inchiesta si stia spostando sui carabinieri, non sui magistrati, per la corruzione. Ma questo vedremo. Però per dire che queste inchieste così politicizzate, con alta sensibilità politica, che finiscono sui giornali, a volte poi dal punto di vista penale hanno un esito nullo, ma alimentano una bolla politica di discussione che cambia la percezione. Poi, appunto, ribadisco, se anche questi medici avessero fatto certificazioni false per tenere dei disperati fuori dai CPR, sono dei criminali o sono degli eroi? A ognuno, alla coscienza di ciascuno, la sua risposta. Prossima telefonata, pronto?
4: Buongiorno, mi chiamo Cecilia e chiamo da Andria. E io telefono a proposito di queste polemiche appena è venuta fuori la notizia dell'abolizione del bollo, e la sinistra si è subito adoperata per polemizzare. Io voglio precisare che non sono assolutamente una sostenitrice della destra, anzi tutt'altro, però mi scoccia sentire che questa abolizione comporta un mancato introito ai fondi per la sanità delle regioni e così via. Ebbene, io mi chiedo, ma è possibile che non si tenga conto che invece fa piacere che almeno una tassa inutile come quella del bollo venga eliminata? E non è soltanto una mossa elettorale, visto che hanno detto che è strutturale, quindi dal 2027 in poi.
1: Per chiarire, non voglio, diciamo, essere scortese, cioè per chiarire, lei dice basta che mi tolgano una tassa, non mi interessa dove prendono i soldi, perché tanto è sempre una tassa in meno, come dire, come nei film western, l'unico indiano buono è l'indiano morto, no? L'unica tassa buona è quella che mi tolgono, no? Questo è il suo ragionamento. Non gliene interessa nulla di quali sono le conseguenze, l'impatto, la cosa, basta che le tolgano i suoi 20 euro sul 40 euro sulla macchina.
4: Non è quello, anche perché i soldi si possono trovare, ma come è stato già detto, da un'altra parte. E poi, come se la sanità andasse a meraviglia qui al sud, qui non va proprio niente bene, anzi l'evasione è il problema principale, e su questo mi duole dire il governo della sinistra non ha mai fatto niente, tantomeno lo fa questo,
1: signora,
4: certamente.
1: Vede, purtroppo io in questo mio ruolo spiacevole devo fermare gli ascoltatori quando dicono le cose false, quindi io la fermo un secondo, mi dispiace, la devo interrompere. Non è vero che diciamo il governo di centrosinistra non ha fatto niente per l'evasione, visto che le misure che stanno portando il gettito in questo momento, in cui beneficia anche il centrodestra, sono misure approvate da governi di centrosinistra o tecnici sostenuti da centrosinistra. Poi la informo, diciamo, la nostra ascoltatrice ci ha dato una buona campionario di quello che si chiama populismo fiscale, e che è la ragione per cui la Costituzione vieta il referendum sulle tasse, perché altrimenti passerebbe la posizione della signora che dice ma a me basta che mi tolgano una tassa, ma che me frega dove arrivano i soldi, eccetera, poi si trovano da un'altra parte, andateli a prendere dagli evasori. Informo la signora che la tassa sul bollo il bollo sulle auto è probabilmente una delle poche tasse che anche gli evasori pagano, perché l'evasore col SUV non paga la tassa sul reddito con cui con reddito evaso si compra il SUV, ma il bollo sul SUV lo deve pagare. Quindi questo è un aspetto. Poi l'approccio "non me ne frega niente di dove prendono le tasse perché tanto c'è sempre un altro che le può pagare" è un approccio un po' bizzarro, perché qual è l'unica cosa che fanno le regioni con il loro bilancio? La sanità. Se tu togli alle regioni i soldi, qual è l'unica soluzione che può mai succedere? O che i soldi si prendono da un'altra parte a livello nazionale e si trasferiscono alle regioni, però vincolandole di più, oppure, che è quello che dicono le regioni di destra, dicono: ma noi va benissimo, ci tolgono il bollo, ci garantiscono tutti i soldi come se noi riscuotessimo il 100%, così ci arriva pure più gettito e non ci cambia niente. Benissimo. Dove li prendono a livello nazionale? Non è chiaro, non è che non è chiaro, che non l'ho capito io. Non li hanno trovati loro i soldi, cioè vuol dire che ci sono solo per un anno lo sconto sul bollo. Poi c'è un altro aspetto di cui abbiamo parlato nella puntata di Revolution, che trovate sulle piattaforme e su... cioè su Replay Sound e sulle altre piattaforme, puntata Revolution fatta ieri sera, che quindi potete sentire oggi, mi autolancio visto che oggi non ci sarà la mia pillola alla fine di prima pagina, lì discutiamo quali sono anche le conseguenze, cioè intorno a questa misura c'è l'idea che l'auto di proprietà sia il centro di tutta la vita, di tutta la mobilità e di tutto, quando non è così. Si continuano a fare sconti a chi ha un'auto, quindi sconti sulla benzina, sconti sul bollo. Quelli che non hanno un'auto, che prendono gli autobus, eccetera, non ricevono niente. Spesso sono anche le persone a reddito più basso. Comunque, per me l'approccio basta che mi tolgano la tassa, non mi frega niente di dove prendono i soldi, qual è l'impatto sull'economia, perché una tassa in meno, è un approccio da cittadino irresponsabile, secondo me. Prossima telefonata, pronto?
5: Pronto, buongiorno. Sono Nicola e chiamo dalla Danimarca. Ho sentito dell'articolo, mi pare su Avvenire, l'intervista alla signora Ottolenghi, mm-hmm. che mi pare sia la rappresentante delle comunità ebraiche in Italia.
1: Certo.
5: E mi domando se in questa intervista ci fossero delle domande su come la comunità ebraica percepisca le responsabilità di Netanyahu, del suo governo, dei suoi accoliti sull'aumento dell'antisemitismo nel mondo, perché in particolare mi domando se la signora non senta che la questione dell'antisemitismo sia usata come uno scudo per riparare il genocidio che tutti i giorni viene ancora perpetrato dai sionisti. Questa è la mia...
1: Grazie, le rispondo. Le rispondo precisamente, andate a riprendere l'intervista, le fanno una domanda proprio su questo, dicendo anche che si vota alle elezioni a breve in Israele il 27 ottobre e dice: cosa può cambiare con questo voto per gli ebrei italiani? Livia Ottolenghi, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche, risponde: quel voto è un appuntamento fondamentale, ma saranno gli israeliani a decidere. Noi ebrei italiani non votiamo in Israele. Chiaramente tutti speriamo in una stabilizzazione della regione, però chiederci una dichiarazione di appartenenza politica è una sovrapposizione sbagliata. Quindi diciamo, esprimersi sui bambini di Gaza non è una sovrapposizione, ma esprimersi su Netanyahu sì. Mi sembra, come dire, sia abbastanza chiara la questione, cioè nessuna dissociazione da Netanyahu, ma richiesta di equiparare le vittime del 7 ottobre alle vittime della strage, genocidio, chiamatelo come volete, di Gaza. Ora, io penso questo, cioè l'antisemitismo non ha nessuna ragione, non vorrei essere stato frainteso perché qualcuno mi dice che io ho detto che l'antisemitismo ha tante ragioni, volevo dire che, come dire, aumenta per un insieme di spinte diverse, per cui non c'è un solo canale, ecco, e che sicuramente non è facile essere una persona che, per il solo fatto di essere in qualche modo connessa a Israele, per essere ebrea, eccetera, si trova a essere, come dire, accusata di dover rispondere di tutto quello che è successo in Israele e in più dover affrontare pregiudizi, violenze e tutto quello che sappiamo che hanno sempre sofferto gli ebrei. Quindi massimo rispetto per chi vuole combattere l'antisemitismo e per chi lo denuncia. Mi lascia, diciamo, umanamente, prima che come giornalista, un po' sconcertato il fatto che quando si parla appunto di Gaza, del genocidio, eccetera, non ci sia mai una parola di pietas, anche nella richiesta di equiparare alle vittime del 7 ottobre, però, come dire, questo non significa, cioè, diciamo, due righe in cui dire che però era grave che a Gaza uccidessero i bambini, si potevano anche aggiungere. Prossima telefonata, pronto?
6: Buongiorno, pronto?
1: Prego.
6: Sì, sono Giulio di Isla Marche, chiamo da Urbisaglia in provincia di Macerata. Io chiamavo per ricordare che oggi è la 19ª giornata sulla SLA in Italia. In molti comuni del nostro paese i monumenti, in particolare le facciate dei palazzi comunali, saranno illuminate di verde per mettere al centro dell'attenzione questa malattia e soprattutto quanto si sta facendo oggi in Italia e in altri paesi per essere vicini a quanti ne soffrono. Come immagino si sappia, è una malattia devastante, certo, che provoca nel malato una situazione gravissima, purtroppo oggi senza nessuna cura, fino a portarlo alla immobilità completa. Solo gli occhi hanno alla fine la possibilità di un residuo di movimento e a volte purtroppo nemmeno questo. Quindi per poter sopravvivere nelle fasi finali è necessario che ci sia non solo una grande assistenza, ma che sia il paziente collegato a delle macchine esterne che gli consentono sia di alimentarsi sia soprattutto di poter respirare. Quindi porre al centro dell'attenzione una malattia come questa, per fortuna una malattia rara che colpisce in Italia circa 6.000 persone, nella nostra regione saranno 160, in provincia di Macerata sono 35 attualmente che sono seguiti dai servizi sanitari. Ecco, l'importante è proprio questo. La Grazie. Malattia rappresenta per appunto il servizio sanitario una sorta di cartina di tornasole, perché ove un servizio funziona riesce a coprire tutte le necessità che ha questo malato.
1: Grazie, la ringrazio molto per aver parlato di questo tema. Dovrebbero essere le questioni su cui discute la politica. Diciamo, non so quanto costi assistere un malato di SLA allo Stato. Io vorrei chiedere agli ascoltatori che gioiscono perché risparmieranno 50 euro sul bollo se pensano che un paese civile debba discutere di togliere 50 euro dal bollo o di spenderli magari appunto per assistere il malato di SLA, che ha sicuramente un costo enorme per lo Stato, ma ha un costo che forse una società civile ha senso sostenere anche pagando magari 50 euro sul bollo. Ma questa è la mia opinione. A me viene un po' l'orticaria a tutte queste luci, il verde per la SLA, il rosso per i femminicidi, illuminiamo questo, facciamo un'iniziativa, le panchine, eccetera. Magari se invece che dedicare molta visibilità e molta attenzione a politici che si fanno fotografare nella giornata celebrativa si mettessero a disposizione gli account dei politici per raccontare le storie delle persone, soprattutto sia dei malati ma anche molto dei caregiver che li assistono, ecco, forse sarebbe un uso migliore del tempo e della visibilità che possono avere queste giornate. Ultima telefonata, rapida, 2 minuti, prego.
7: Sì, buongiorno, sono Maria Luisa dalla provincia di Mantova. Volevo chiedere questo. In merito alla legge elettorale in corso di discussione, poiché dagli elementi emersi finora è chiaro che sia palesemente incostituzionale, mi chiedo e le chiedo come si potrebbe ottenere una pronuncia della Corte Costituzionale ex ante anziché ex post, cioè ad elezioni già avvenute, per evitare che l'esito sia viziato dalle numerose criticità che la caratterizzano: premio di maggioranza esorbitante, obbligo per le liste nuove di raccogliere una quantità di firme gigantesca mentre i partiti già in Parlamento non ha richiesto, eccetera, e quindi costringendo di fatto il paese ad avere un Parlamento illegittimo, come già avvenuto con le precedenti leggi elettorali a partire dall'Italicum.
1: Grazie. Grazie. Le rispondo, in realtà l'Italicum non è mai stato applicato proprio per questa ragione, perché è stato smontato dalla Corte Costituzionale prima e si è andati a votare con il Rosatellum. Una qualche forma di controllo preventivo è di fatto già prevista, cioè che è la ragione per cui non è vero che verrà approvata una legge palesemente incostituzionale. Tutta la questione, per quello che capisco, una cosa un po' tecnica di cui che anch'io padroneggio fino a un certo punto, ma la questione è l'entità del premio di maggioranza, cioè non deve essere un premio di maggioranza così grande da sovrarrappresentare la coalizione vincente al punto da permetterle, per esempio, di eleggere le cariche che vanno elette con una maggioranza particolarmente larga, tra cui il Presidente della Repubblica. Quindi io non penso che verrà approvata una legge molto incostituzionale. Penso che verrà probabilmente approvata una legge che era stata pensata per un mondo che non c'è già più, cioè una legge pensata per un mondo in cui c'erano due coalizioni, centrodestra e centrosinistra, più o meno alla pari, in cui la prima che arrivava otteneva un premio sufficiente a evitare lo scenario del cosiddetto pareggione, che era un po' il grande spettro del 2027. Questo scenario non c'è più perché il partito di Vannacci, Futuro Nazionale, che ormai va verso il 7, 8, 9, 10%, vedremo dove arriverà, è così grande che se sta nella coalizione del centrodestra la fa vincere, le fa avere il premio di maggioranza, se sta fuori la fa perdere. Più o meno, diciamo, se sta fuori sicuramente la fa perdere. Se nessuna delle coalizioni però arriva al premio di maggioranza, quindi arriva a prendere quel 42%, si vota con un sistema puramente proporzionale che quindi ottiene il risultato opposto a quello desiderato, cioè non si sa chi vince e si fanno accordi dopo le elezioni, che è esattamente il contrario di quello che volevano i promotori della legge elettorale. Quindi vedo un grande pasticcio, una grande indeterminatezza, più che uno scenario così, così già definito come dice la nostra ascoltatrice. Siamo arrivati alla fine, noi ci fermiamo qui. Per la parte tecnica ringraziamo Aldo Pantaleoni, in redazione Erika Manni, Giulia Nucci e Alessio Palma. Dopo il giornale radio c'è Nicola Lagioia con Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10 Tutta la città ne parla, che approfondirà i temi posti a voi ascoltatori. Potete riascoltarci su Rai Play Sound, noi ci sentiamo anche e soltanto domani. Buona giornata a tutti.
8: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: RAI Radio 3.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
5: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Ore 8 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: La Marina Militare garantirà il passaggio dei nostri mercantili nello stretto di Bab el-Mandeb. È una priorità strategica. Non possiamo attendere le decisioni di Bruxelles, dice il ministro Crosetto.
4: Alta tensione sul fronte est della NATO. Caccia italiani intercettano aerei russi nei cieli della Lituania. Allarme in Polonia. Mosca provoca l'Europa per distogliere l'attenzione dai mancati progressi sul campo, dice la Premier Meloni.
3: Stop al bollo auto, governo al lavoro per estenderne la portata e renderlo strutturale per le opposizioni e solo propaganda elettorale. Alto là di 5 Stelle AVS a Schlein, no a collaborazione con l'esecutivo sui temi ambientali.
4: Io sono nessuno, Andrea Maggi presenta il suo nuovo romanzo ispirato all'Odissea. La lettura è uno dei migliori investimenti che possiamo fare per noi stessi, dice l'autore.
3: A tutti voi una buona giornata in studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Dunque, come si diceva, Donald Trump minaccia di riprendere le operazioni militari contro l'Iran e torna a evocare la possibilità di annientare il regime di Teheran. Nel frattempo l'Italia guarda con preoccupazione all'evoluzione del conflitto nello Yemen con i ribelli Houthi che controllano lo stretto di Bab el-Mandeb attraverso il quale passano le navi dirette verso il Mar Rosso e il canale di Suez. Per questo il ministro Crosetto annuncia l'intenzione di impegnare la Marina Militare a garanzia del nostro traffico marittimo senza aspettare che si muova l'Europa. Altri dettagli nel servizio.
5: Un'operazione autonoma della Marina Militare per scortare i mercantili italiani in transito nel Mar Rosso attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb minacciato dai ribelli yemeniti, la annuncia il ministro della Difesa Crosetto.
6: Ho deciso col capo di Stato Maggiore di non aspettare che sia Spides a decidere se le navi possono passare o meno. Siamo in grado con la nostra marina di garantire il passaggio di Bab el-Mandeb senza aspettare che la burocrazia europea si sommi alla nostra.
5: Non è una fuga in avanti, è una priorità urgente difendere un flusso vitale per l'economia italiana. Quindi saranno fatte le valutazioni necessarie nel governo e con il Parlamento. Si lavora sulla cornice giuridica, ma l'obiettivo è chiaro. Con il blocco dello stretto di Hormuz non si può rischiare una paralisi anche nel Mar Rosso. Gli armatori italiani chiedono garanzie di sicurezza. Sul campo è schierata la fregata Bergamini, inquadrata nella missione Aspides. Si trova al momento nel porto di Gibuti, mentre sotto traccia la nostra intelligence tiene aperti i suoi canali con i ribelli yemeniti per allontanare il rischio di scontri diretti. Francesco Mincone, GR3.
4: Sull'altro fronte di guerra, quello dell'Ucraina, si moltiplicano le provocazioni russe nei confronti della NATO.
7: Ancora punture di spillo sul fianco orientale di Europa e NATO. La violazione dello spazio aereo della Lituania da parte dei jet di Mosca ha reso necessario un nuovo intervento degli Eurofighter italiani, già decollati qualche giorno fa contro un drone sconfinato negli stessi cieli. Provocazioni arrivate a poche ore dal via libera del Congresso statunitense a un pacchetto di sanzioni contro Mosca e alla vigilia delle prime elezioni parlamentari russe dall'inizio della guerra in Ucraina, urne aperte stamane. Alta tensione anche in Polonia, dove poco fa sono stati chiusi temporaneamente due aeroporti a causa di attività militari non pianificate. Ieri sirene d'allarme in varie città polacche per via dei raid russi nella vicina Ucraina. Sappiamo che Putin sta tramando qualcosa, dichiara il premier Tusk e avverte se qualcuno osasse attaccarci riceverà una risposta ferma da parte nostra e dei nostri alleati. In tutto questo Trump parla di progressi nell'istituzione di una base statunitense permanente in Polonia, ma al tempo stesso, secondo la NBC, il Pentagono starebbe valutando di ritirare 25.000 soldati dall'Europa, 40.000 secondo altre fonti. Sarebbe la più significativa riduzione nel vecchio continente dalla fine della Guerra Fredda. Cecilia Rinaldini, GR3.
3: La guerra tra Russia e Ucraina è sempre più caratterizzata dalle operazioni con droni e sempre meno da azioni sul campo, una rivoluzione copernicana che il direttore della rivista italiana Difesa, Pietro Battacchi, commenta così.
8: Siamo sicuramente entrati in una nuova fase della guerra in cui il drone è protagonista sia sul piano tattico che su quello strategico e operativo. Sul piano tattico il drone azzera o quasi i movimenti meccanizzati come li conosciamo prima. Sul piano intermedio colpisce la logistica, le aderenze, i rifornimenti dell'avversario. Sul piano strategico il drone va a colpire le infrastrutture.
4: Sugli scenari internazionali, soprattutto sul conflitto in Ucraina e sulle crescenti tensioni con la Russia, è tornata Giorgia Meloni nella conferenza stampa seguita al bilaterale a Oslo con il primo ministro norvegese.
9: Bisogna capire a chi convenga l'escalation in Europa e scegliere finalmente un inviato europeo per trattare con Mosca. Non è la prima volta che Giorgia Meloni avverte le mosse di Putin. Coi droni provano a distogliere l'attenzione dal campo.
10: Non bisogna rispondere a queste provocazioni, sarebbe più nell'interesse di Mosca.
9: A Oslo la premier registra non senza preoccupazione l'aumento delle tensioni e infatti è qui, sottolinea, per rafforzare la cooperazione su energia e sicurezza e offrire un'alleanza industriale nello sfruttamento delle riserve di gas artico, incassando l'apertura del premier norvegese sul metodo di cooperazione del piano Mattei con l'Africa. Anche di questo si parla nella cena con le aziende alla guest house del governo, quartiere di ville neoclassiche in completa ristrutturazione. Cautela sulla proposta di von der Leyen di avvicinare il Canada all'Unione. La replica alle opposizioni dopo la cancellazione del bollo auto e moto. Polemiche surreali per Giorgia Meloni che comunque apre a
10: Non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo.
9: Oslo con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR3.
3: Il provvedimento che contiene lo stop al bollo e il nuovo sconto sulle accise del gasolio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La sospensione della tassa automobilistica al momento riguarda il 2027 le autovetture fino al 80 kW i motocicli. Governo al lavoro in vista della manovra per renderla strutturale, ma anche per estenderla ad altre categorie. Si valuta di applicare la misura anche alle famiglie numerose e a chi usa l'auto per andare al lavoro, ma si studia anche una limatura del superbollo per le vetture oltre i 185 kW. Le risorse impegnate finora ammontano a 1.700 milioni di euro, il resto verrà dai risparmi del PNRR stimati tra i 4 e i 5 miliardi.
4: E proprio la sospensione del bollo auto resta al centro del confronto politico.
11: Fratelli d'Italia rivendica lo stop al bollo auto. Giovanni Donzelli.
12: Una delle tasse più odiate, probabilmente la tassa più odiata dagli italiani.
11: Risultato concreto, plaude Forza Italia che assicura diventerà strutturale. Promessa mantenuta, conferma il leghista Matteo Salvini sul fronte alleanze. Ancora un no a Vannacci dal ministro Lollobrigida. Gli italiani non si fanno comprare il bollo, solo propaganda elettorale. La replica del PD che accusa le coperture sono dubbie, mentre la sanità pubblica è in crisi. E Chiara Braga torna ad attaccare pure sulla legge elettorale.
13: Cambiano la legge elettorale per una sola ragione, garantirsi la vittoria anche senza i numeri.
11: Mossa di una Giorgia Meloni disperata all'affondo dei 5 Stelle. Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, rincara la premier, distribuisce mance in giro per l'Italia come cettola qualunque. Quindi, sempre Bonelli critica l'apertura della segretaria del PD Elly Schlein alla premier sui temi energetici. Non ci sono le condizioni per lavorare insieme, dice con lui Giuseppe Conte, che però deve fare i conti con Beppe Grillo. Oggi il movimento di progressista ha solo la paralisi della mente, l'affondo dell'ex garante. A noi interessano solo i problemi degli italiani, la controreplica di Conte. Gianluca Ruggirello, GR3.
3: 97 femminicidi nel 2025, 34 nei primi sei mesi di quest'anno. Numeri sui quali si è soffermato il presidente Mattarella visitando la stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale della Misericordia a Grosseto, creata nel 2009 come primo esperimento del codice contro la violenza sulle donne. Negli anni è diventata esempio di percorso virtuoso per l'assistenza alle vittime di abusi e maltrattamenti. L'appello del Capo dello Stato perché l'assistenza diventi un impegno sociale.
14: È un impegno della Repubblica, di tutta la comunità, non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.
4: Una busta contenente un proiettile calibro 7,65 e una lettera di minaccia è stata recapitata al ministro dell'istruzione Valditara, che ha presentato denuncia. Nella busta anonima spedita agli inizi di agosto da Salerno anche un foglio che denuncia presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private della provincia. Solidarietà della premier Meloni.
3: Parliamo adesso dell'industria metalmeccanica. Rallentano produzione e occupazione nel primo semestre dell'anno, lieve segnale positivo, ma aumenta la cassa integrazione straordinaria del 4%. La vicepresidente di Federmeccanica, Alessia Miotto.
15: Continua a crescere di 1,0, però, quindi è una crescita che potrebbe tranquillamente arrestarsi nel prossimo trimestre. Continua bene l'export con un più 8,3%, trainato soprattutto dai mercati extra-UE, e quindi chiudiamo ancora con un interscambio positivo. Calano però le esportazioni verso Cina e India, quei paesi che sono più indipendenti dal punto di vista manifatturiero.
16: Dazi americani, togli, metti, a che punto siamo?
15: Nei primi sei mesi del 2026 abbiamo ancora un più.
16: Si affaccia all'orizzonte il Canada. Che mercato potrebbe rappresentare per l'industria metalmeccanica italiana?
15: Un ottimo mercato, è un importante produttore di acciaio e ha subito un forte rallentamento proprio dovuto anche ai dazi americani.
16: Caro energia, sull'industria metalmeccanica qual è l'impatto?
15: Circa un 3%, ma ci aspettiamo un autunno molto caldo. Il prezzo del gas è destinato ad aumentare, a ottobre tutti i contratti dovranno essere rinnovati. Il nostro prezzo dell'energia è strettamente legato al prezzo del gas. Ci aspettiamo quindi un salasso all'orizzonte per le nostre imprese.
16: Amalia Carosi, GR3.
4: Una violenta ondata di maltempo ha investito ieri Firenze, strade allagate, un'infiltrazione di acqua nella Galleria degli Uffizi. La pioggia ha raggiunto la sala in cui è ospitato il Bacco di Caravaggio, bagnando la teca che protegge la tela. La direzione del museo rassicura: nessun danno né a quella né alle altre opere.
3: L'Odissea trasformata in un romanzo di formazione, protagonista un adolescente della nostra epoca. Io sono nessuno è l'ultimo romanzo di Andrea Maggi, che sarà presentato oggi a Pordenone. Legge l'intervista della nostra inviata.
17: Qual è l'insegnamento dell'Odissea per i ragazzi di oggi?
18: Bisogna andare in cerca dei propri sogni, come Telemaco va in cerca del proprio padre. E per gli adulti è che bisogna credere nei figli. Odisseo, per tornare a riaffermarsi come re di Itaca, ha bisogno del ritorno di Telemaco, altrimenti è condannato a restare un naufrago.
17: Si chiama Andrea il protagonista, lo stesso suo nome, non è un caso?
18: Non è un romanzo autobiografico, ma il protagonista mi assomiglia molto. Ha un animo molto poetico, come tutti gli adolescenti molto ermetico, ed è un sognatore. Gli piace vedere le cose attraverso gli occhi del cuore.
17: Nella formazione quanto contano la lettura e la scrittura?
18: Contano tantissimo, soprattutto la lettura, perché è un momento in cui dedichiamo del tempo a noi stessi. La lettura è uno dei migliori investimenti che possiamo fare. Per la scrittura vale la stessa cosa.
17: Lei si è messo nei panni di un adolescente. Quale sarebbe la musica preferita del suo personaggio?
18: Il rumore del mare. Il mare è tante cose. Può consolare, ma può fare anche paura.
17: Da Pordenone, Francesca Cosentino, GR3.
4: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Fernando Conti, Massimo Vasciaveo.
3: Adesso il meteo, poi pagina 3, prossimo giornale alle 10.45, al microfono Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
19: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
20: Dual Motor, Dual Desire.
19: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
20: Suzuki.
21: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
22: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì alle 21.20 su Rai 3.
23: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
24: Meteo Radio.
25: Questo è il
0: tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 18 settembre. In prevalenza instabile al nord, con piogge anche di tipo temporalesco, specie sulle regioni nord-orientali, più probabili sul settore alpino. Al centro e sulla Sardegna, spiccata instabilità, con cielo molto nuvoloso e piogge sparse e temporali su tutto il settore. Al sud e in Sicilia, parzialmente soleggiato, nubi alternate a schiarite per l'intero arco della giornata, possibili rovesci solo sui rilievi interni. Temperature in lieve diminuzione al centro, massime tra 20 e 25 gradi al nord, tra 24 e 26 al centro, tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. Venti prevalentemente dai quadranti meridionali su tutto il territorio e mari in prevalenza poco mossi, moto ondoso accentuato fino a molto mosso sul Mar Ligure e mosso sul Mar Tirreno. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Pagina 3.

Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, bentornati a Pagina 3, la cultura sui quotidiani, nelle riviste, nel web. 9 e quasi un minuto, ecco, un minuto proprio adesso di venerdì 18 settembre. Noi cominciamo parlando di Tullio Pericoli. C'è un'anticipazione sul Corriere della Sera perché esce per Adelphi il 22 settembre La bella età, il libro del grande illustratore che il 2 ottobre compirà 90 anni, e c'è una meditazione, almeno questa anticipazione che troviamo sul Corriere, sulla vecchiaia e anche sul senso del fare e di vedere l'attività artistica a 90 anni. Mi sono accorto che stavo invecchiando, scrive Tullio Pericoli, quando prima di scendere un gradino ho indugiato a guardarmi la punta delle scarpe. La vecchiaia mi metteva in guardia e si prendeva cura della mia stabilità. Annunciandomi il suo arrivo, mi suggeriva i gesti che le si adattavano meglio. Se si interessa al mio corpo, ho pensato, niente esclude che stia facendo la stessa cosa con la mia mente. In quell'istante ho preso coscienza che il sopraggiungere dell'ultimo tempo della vita non solo cambia alcune cose del corpo e della mente, ma addirittura, almeno nel mio caso, interviene nella forma quotidiana della vita. Il vivere diventa un assistere non solo alla vita presente, ma anche a quella passata. Questa è la cosa interessante. Quanto alla vita futura, beh, meglio non occuparsene. I pensieri spinti in quella direzione mi tornano indietro, portandosi sempre un lieve alito freddo. Scrive anche molto bene Tullio Pericoli, oltre ad essere un grande illustratore. Quando si fa un mestiere come il mio, chiamiamolo artistico, quell'assistere di cui ho detto, quell'assistere non è facile da spiegare. Come prima cosa hai il dubbio che questo assistere non si sia soli. Per una sorta di sdoppiamento senti al tuo fianco un imprevisto spettatore che ti osserva, anche mentre stai lavorando, con una luce nello sguardo che ha del giudicante. Non sono sicuro che questo spettatore in passato fosse assente, forse semplicemente non mi sono mai accorto di lui, ma ora la sua fredda posa da giudice me lo fa notare. Che cosa avrà in testa quest'ombra che non mi lascia? Starà misurando quello che faccio oggi con quello che ho fatto ieri? Controllerà se c'è continuità fra i differenti percorsi? Questo personaggio comunque non mi piace. Più ne avverto la presenza, scrive Tullio Pericoli, più mi rendo conto di conoscerlo, pur avendo sempre cercato di evitarlo. La vita somiglia a un paesaggio, poi dice, man mano che te ne allontani lo vedi meglio. Come si fa ad allontanarsi? Invecchiando. La vecchiaia è maestra, ti insegna a pensare, a guardare insieme a vedere, e i ricordi ricompaiono brulicanti come se li valutassimo da un punto d'osservazione satellitare. E come quando insomma guardiamo un paesaggio, questa distanza stellare e temporale restituisce della vita una visione nuova, ed è una visione più precisa, ingigantisce anziché ridurre i dettagli, ed essi uno a uno riappaiono per mostrarci anche quello che abbiamo fatto male, gli esperimenti intentati, le idee sfiorate o mancate, un serbatoio di ricchezze per questa bella età forse. E poi appunto parla del suo tavolo da disegno, della stanza, dello studio in cui ha trascorso e trascorre molte ore alle prese con la sua arte. E anche qui però, diciamo, lo spazio e il tempo si intersecano in maniera affascinante ma inquietante al tempo stesso. Scrive Tullio Pericoli, sempre appunto sul Corriere, nel suo studio: guardo la punta di un pennino e penso ai segreti che racchiude, più profondi e misteriosi dell'antro della Sibilla. Sono però segreti concreti, reali. Osservo le punte variamente colorate delle matite, dei pastelli, e vedo un'intelligenza, una potenza trattenuta di origine ignota, qualcosa che ancora non è ma potrebbe essere. Dentro ogni mina sento allungarsi un numero infinito di parole e di immagini. Guardando quelle punte in attesa che mi stanno davanti tutti i giorni, avverto la loro, e qui appunto il tempo, la loro insoddisfazione, e provo un senso di colpa. Quanto potranno aspettare ancora? Il pensiero di un'attesa senza fine mi spaventa. Il mio tempo non è uguale al tempo di quelle punte, di quelle matite, di quei pennelli. Il mio tempo ha uno spessore definito, fatto di anni, di mesi, di minuti. Di quanti minuti avrei ancora bisogno per esaurire tutte
tutta la loro potenza espressiva e non mandare sprecati quei tesori nascosti, quanto tempo mi resta e quanto tempo mi resta quindi alle prese con le mine. E poi appunto una considerazione proprio invece proprio di vera teoria, se così si può chiamare, perché poi è sempre avvolta in qualche modo nel mistero sull'attività artistica, in questo caso il disegno, l'illustrazione. Si chiede, Tullio Pericoli, quando è nata la linea? Quando è arrivata a noi? Dio, secondo i sacri testi, creò tutto, quasi tutto. Il cielo, la terra, la luce, le stelle, le acque, i germogli, i rettili, le fiere, gli umani, ma non gli venne in mente la linea. Ci volle una sera il guizzo di un uomo che, preso un tizzone dal fuoco e strofinatolo sul muro della caverna, fece apparire il primo segno al mondo. La nascita di quel segno nero fu un avvertimento e fu un avvenimento anche davvero straordinario, perché da allora le cose del creato ebbero un tratto che ne definì i contorni. Cioè, proprio un momento di singolarità. E continua Tullio Pericoli: la linea, avendo cominciato l'esplorazione e anche la lettura in qualche modo del mondo molti millenni prima che gli uomini fossero in grado di parlare, figuriamoci di scrivere, apre di conseguenza ancora oggi, essendo però così lontana nel tempo, apre per noi strade ancora misteriose, inaccessibili all'ispezione razionale, stimola strati della nostra coscienza a noi del tutto ignoti. A tutti piacerebbe disegnare. Chi dichiara in realtà di non saper disegnare lo dice perché, dopo aver provato e riprovato, è rimasto deluso. Ogni volta che poggiamo una matita su un foglio nasce una nuova linea e quel segno, lungo o breve, conterrà una vita. Ora, questa linea che in un modo o in un altro mi capita di tracciare tutti i giorni, beh, questa linea sa tutto di me. Cioè, lei sa tutto di noi, e non è vero però il contrario. Questa linea è la confidente dei miei pensieri e dei miei umori. Quindi questo libro, insomma, esce fra qualche giorno, La bella età si intitola, di Tullio Pericoli, che appunto arriva a compiere 90 anni, e questa anticipazione che abbiamo letto, avete visto, insomma, avete sentito, molto bella, c'è oggi in apertura di Cultura del Corriere della Sera.

0: Our Sons Fuck, questo è composto e interpretato da Dollar Brand, poi il musicista che assunse il nome di Abdullah Ibrahim, scomparso 3 mesi fa, e in questa sua musica si riflettono le influenze della tradizione sudafricana, del gospel e del jazz. Our Sons Fuck ci accompagnerà in questa puntata di Pagina 3, mentre è qui con noi Pietro Del Soldà per Tutta la Città Ne Parla, in onda a partire dalle 10. Buongiorno Pietro.
1: Nicola, buongiorno. L'inchiesta della procura di Ravenna, che è entrata, anche ha mandato la polizia nelle case di diversi medici per indagare sull'eventuale rilascio di certificazioni mediche false, per che cosa? Per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari dentro i centri per il rimpatrio, permanenza e rimpatrio, i famosi famigerati CPR, ha scatenato una serie di reazioni, a parte sui giornali, la solita, certo, diciamo, canea intorno alla polizia nelle case di diversi medici per indagare sull'eventuale rilascio di certificazioni mediche false, per che cosa? Per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari dentro i centri per il rimpatrio, permanenza e rimpatrio, i famosi famigerati CPR. Ha scatenato una serie di reazioni, a parte sui giornali, la solita, certo, diciamo, canea intorno alla migrazione, ma più in generale ci pone, faremo spiegare da una giornalista che queste cose

0: e lo sguardo, capire cosa sono davvero i CPR, che ricordiamoci non sono dei centri di detenzione, ma lì si dice si sta molto peggio che in certe carceri italiane. E poi il grande tema della salute dei migranti, che è una questione lasciata alle spalle la competenza di alcuni medici italiani, e che si trovano ad affrontare patologie diverse, difficili, stress psichiatrici enormi, e talvolta anche una necessità di entrare in relazione con delle persone che hanno un background diverso anche nel racconto del proprio corpo, dei propri sintomi. Non è una cosa banale. Qui c'è la professione del medico al centro, oltre che il nostro rapporto con i flussi migratori. Sono due argomenti che si intrecciano e che cercheremo di tenere insieme dalle 10 in diretta. Grazie.
1: Grazie Pietro del Soldà. 335-5634-296 per intervenire. Arriva qualche messaggio su Tullio Pericoli, un ascoltatore o ascoltatrice. Ho incontrato Tullio Pericoli 2 giorni fa a teatro, sembrava una persona di 70 anni, complimenti per i suoi 90 anni. E poi appunto ancora altri messaggi, qualcuno dice no, invece Dio la linea la tracciate come, va bene, io non mi mischio in queste faccende, non sono degno di dire che se Dio ha tracciato la prima linea o meno, però insomma immagino che Tullio Pericoli parlasse anche in modo figurato. Su Rivista Studio, la colonna sonora più, quindi andiamo online, si parla di musica durante la guerra, rave durante la guerra, durante l'invasione dell'Ucraina. La colonna sonora più incredibile dell'anno è quella di un documentario sulla scena rave ucraina, in cui suonano Fred Game, Brian Eno, Aphex Twin. I rave nei magazzini di Kiev si fanno alla luce del sole, perché di notte c'è il coprifuoco. Il fotografo James Marcus Haney era arrivato in città poche settimane dopo l'invasione russa per un incarico dell'ONG War Child, e il traduttore che gli avevano assegnato era anche un raver. Da lì è partita la domanda: quella vita esiste ancora e come la si vive? La risposta a queste domande di Haney è stata data appunto dopo immediatamente, ma poi appunto l'ha trovata in pieno dopo 4 anni di viaggi, e girando poi in seguito a questa sua frequentazione dell'Ucraina un documentario di 2 ore. Si intitola Black Sunflowers e segue un gruppo di ucraini, tutti poco più che ventenni, un renitente alla leva che corre in macchina alla periferia della città, un ragazzo che supplica la fidanzata di non arruolarsi, un soldato che balla con una sola gamba perché l'altra gli è stata amputata. Il documentario ha debuttato al Toronto International Film Festival, è subito diventato uno dei titoli più apprezzati della manifestazione, anche e soprattutto, come dicevamo, grazie alla musica e alla grande colonna sonora. Alla produzione esecutiva c'è Sean Penn, che dall'inizio dell'invasione russa è stato in Ucraina 11 volte e un mese fa è stato insignito del titolo di leggenda nazionale ucraina. I girasoli, no? Sunflowers, che danno il titolo al film, sono il simbolo nazionale ucraino. Una delle varie interpretazioni della bandiera nazionale vuole il giallo e il blu, che il giallo e il blu rappresentino proprio un campo di girasoli sotto il cielo azzurro. Che tra l'altro è anche un omaggio a un paese che in tempi di pace si è spesso retto dal punto di vista economico sulle esportazioni di semi e di olio. C'è un'intera generazione che appunto all'inizio della pandemia di Covid era praticamente composta in Ucraina di bambini, e la pandemia gli ha portato via gli anni in cui avrebbero dovuto vivere la loro adolescenza. Poi escono dal Covid e la Russia invade il paese, quindi diventano adulti da un giorno all'altro. Immediatamente sono costretti a scegliere fra un fucile, un laccio emostatico o la vergogna. Ascoltano tra l'altro la stessa musica di chi guarda i film, conoscono i meme americani meglio appunto degli americani, e poi si mettono l'elmetto e vanno in guerra, e poi tornano e vanno a un rave e poi ripartono per il fronte. Speriamo che, insomma, che arrivi anche in Italia questo documentario, sembra molto interessante, anzi insomma lo è certamente, e se ne parla, e da lì lo abbiamo letto online su Rivista Studio.

l'ascoltatore che non si firma, ma è veramente molto simpatico, però l'ho appena letta il suo messaggio sul Dio che traccia non traccia le linee. Questa sta diventando, diciamo, una questione. Questa mattina a pagina 3, se leggi il mio messaggio, Dio non ti manderà all'inferno, anzi, ecco, infatti l'ho letto proprio per questo, per salvarmi l'anima. Allora, è uscita una biografia, parliamo di la letteratura quando è inattuale e profondamente contemporanea. È uscita una biografia su William Faulkner, Il vertice dell'origine, a firma di Francesco Baucia. Ne scrive Pangea, o meglio intervista il biografo di Faulkner su quello che è uno dei più grandi scrittori del Novecento, poco letto o forse dalle ultime generazioni, quindi è proprio il motivo per cui segnalo questa intervista. Un ragazzo che non ha mai letto Faulkner, da che libro iniziare? Dice, appunto, risponde il suo biografo su Pangea, Francesco Baucia: l'unica preoccupazione è essere consapevoli, a proposito di Faulkner, che si sta per entrare in un territorio letterario di profonda inattualità. La scrittura di Faulkner è molto lontana da ciò che si trova sugli scaffali della narrativa, anche di quella americana di oggi, ma per un giovane la prospettiva di compromettersi con una forma quasi aliena può essere soltanto una seduzione, non un rischio. Più si addentra in questa foresta aggrovigliata, più si accorgerà che le sue ramificazioni sono in realtà spinte fin dentro le pagine di alcuni grandi autori contemporanei. E senza Faulkner non ci sarebbe stato Sebald, Bolaño, Salman Rushdie, di cui abbiamo parlato ieri, ma lo stesso García Márquez dei Cent'anni di solitudine. Senza Faulkner, questo per ammissione dello stesso Márquez, non ci sarebbe stato. Qual è il romanzo di Faulkner che preferisce fra tutti e perché? Santuario, scritto nel 1929, ampiamente rivisto nel 1931, Faulkner lo concepì con l'obiettivo di produrre un noir scioccante che gli avrebbe fatto vendere molte copie. Al centro della storia c'è una ragazza di buona famiglia che viene portata da un corteggiatore alcolizzato in una casa di distillatori clandestini, e lì inizia la sua discesa agli inferi, che passa per un omicidio di cui è testimone, per uno stupro e poi per un rapimento da parte di un gangster. In che senso Faulkner ci aiuta, se ci aiuta, a comprendere l'identità americana, sempre che poi esista l'identità americana? Qui Baucia dice una cosa, risponde su Pangea in maniera molto interessante: è giusto dubitare del fatto che esista una identità americana. Il paese, perché esista forse una sola identità americana, è troppo vasto, le sue fondamenta troppo eterogenee, la sua storia troppo compressa per aver prodotto una sola forma corrente. Le identità americane sono molteplici e mai come adesso le identità americane sono incapaci di amalgamarsi o anche soltanto di parlarsi, perché è un momento più critico forse di quello che sembra per gli Stati Uniti d'America. Mi sembra che Faulkner, con Assalone e Assalone, libro bellissimo, abbia scritto il suo romanzo più politico, non solo perché incentrato sul risentimento come motore di un tratto della storia americana, anche c'è la questione razziale molto profonda, ma anche perché restituisce la difficoltà di pronunciare una parola definitiva sulla natura di quegli individui, come si dice, larger than life, che la puntellano. Mito, storia, memorie familiari, proiezione individuale sono confuse, quasi inestricabili. E poi, in realtà, a proposito dell'identità americana, se c'è un aspetto che accomuna anche il tentativo di andare a individuarla, questa identità, è quello di essere perennemente l'identità americana in via di definizione, strato dopo strato. Quest'idea Faulkner la ricavò da Sherwood Anderson, suo grande maestro, che nelle loro passeggiate a New Orleans gli ripeteva: beh, bada, l'America non è ancora cementata né intonacata, è in costruzione. A me pare che Faulkner, dice l'intervistatore su Pangea, scriva una specie di controbibbia americana. È così? Beh, si racconta che il piccolo Faulkner, per guadagnarsi la colazione, dovesse dimostrare di giorno in giorno di aver mandato a memoria qualche versetto della Bibbia. Era un gioco introdotto in famiglia dal vecchio colonnello, che era il bisnonno dello scrittore, figura temibile ma anche oggetto di rispecchiamento per William Faulkner, poiché la prima nella linea familiare a mostrare un'inclinazione per la scrittura. La vicenda del bisnonno era ricca
di violenza, tra cui un fratricidio mancato, di migrazioni verso terre promesse, dal Tennessee al Mississippi, di imprese quasi sovrumane, l'autoeducazione come avvocato, le battaglie della guerra civile, che spesso appunto tornano come un fantasma nei romanzi faulkneriani. Beh, insomma, sembra la storia della famiglia Faulkner una Bibbia a portata di mano. Quindi Faulkner, William, vive con un piede in un tempo, che è il tempo a lui contemporaneo, e con un piede, con l'altro piede, nel mito. Poi appunto si parla dei legami fra Faulkner e Cormac McCarthy. Non ci sarebbe stato ecco un altro scrittore che deve un debito enorme. Poi certo McCarthy, specie negli ultimi romanzi come The Passenger e Stella Maris, si distacca in qualche modo dal magistero faulkneriano, ma appunto per molti anni diciamo che vive sotto la sua ombra, e che però appunto poi acquisisce, utilizza, diciamo, il confronto è utile per smarcarsi e creare una sua voce. In un'intervista Philip Roth ha detto che Faulkner è stato al tempo stesso un cronista e un visionario. Credo che l'essenza del grande romanzo americano viva nel rapporto inscindibile fra questi due elementi, cioè la cronaca da una parte e la visione dall'altra. Qual è il senso morale dei romanzi di Faulkner? Beh, nell'opera di Faulkner, come in quella di ogni grande scrittore, non è possibile individuare un senso morale complessivo. In alcune pagine Faulkner può apparire fatalista e pessimista, in altre animato di speranza e fiducia. Può essere cupo e violento e poi diventare quasi comico. Penso che Faulkner abbia bisogno di credere in pieno nella disperazione per poterci far sentire il soffio della speranza, e deve credere fino in fondo nella possibilità della speranza per ricacciarci nelle fosse della disperazione. E poi insomma si parla di come inizia questa biografia su William Faulkner, il vortice dell'origine, edizioni Ares, cioè di Faulkner che arriva a Hollywood, perché provò, insomma, riuscì anche con alterne fortune a scrivere per il cinema. L'immagine del giovane uomo spaesato, sbronzo e gaffer, che si presenta al primo colloquio con la MGM, pensando di poter scrivere lui i dialoghi di Topolino, non è al corrente che è di proprietà della Disney, mi pare quanto di più distante dalle foto canoniche che ci mostrano lo scrittore come vate pensoso del sud, immancabilmente armato di pipa. Quell'aspirante sceneggiatore era in realtà già l'autore di alcune opere straordinarie come Bandiere nella polvere, L'urlo e il furore, Santuario, Mentre morivo, Luce d'agosto, più una quarantina di racconti eccezionali. Beh, trovo che ci sia qualcosa di incredibile, di impressionante nella discrepanza fra quel piccolo uomo spaesato e l'enormità quasi del tutto compiuta del suo destino letterario. Ecco perché ho cominciato da qui la mia biografia, pardon. Allora, questa intervista, che è molto lunga, però insomma credo che ne abbiate colto la preziosità, si trova su Pangea, che vi consiglio quindi di leggere questa intervista. Ancora di più vi consiglio, se non l'avete mai fatto, di leggere o di rileggere, se l'avete fatto, i libri di William Faulkner.

0: E allora questa è Our Son, Zakve, che è composto da Dollar Brand, in realtà Abdullah Ibrahim, e che ci ha fatto compagnia in questa puntata di Pagina 3. E parlavamo di Tullio Pericoli, che il 3 ottobre sarà naufrago sull'isola deserta di Chiara Valerio qui a Radio 3. E ci sono alcuni ascoltatori che dicono: beh, mi sembra di capire che Faulkner insieme a Bolaño sia uno degli scrittori preferiti di questo conduttore. Beh sì, lo confesso, almeno per quanto riguarda Faulkner soprattutto. Vi riesco a segnalare, non riesco a leggere tutti i vostri messaggi, che però arrivano, di cui vi ringrazio. E ancora c'è una Massimo Recalcati su Repubblica, che parla di che cos'è il mostruoso, che cos'è davvero il mostruoso. Nella sua Etica nicomachea, Aristotele traccia una linea netta che separa irreversibilmente l'umano dal mostruoso. Mentre l'umano sarebbe orientato alla ragione e all'essere virtuoso, il mostruoso, al contrario, non conoscerebbe né ragione né virtù. In realtà la terribile lezione di Freud rompe traumaticamente l'incantesimo di Aristotele, rivelando che il mostruoso non è affatto esterno all'umano, ma lo riguarda intimamente. Il mostruoso non coincide poi con il deforme, con l'aberrante, con l'eccessivo, e non sempre ha il volto, diciamo, facilmente individuabile della follia, della ferocia o della passione distruttiva. Beh, può avere anche il volto rassicurante dell'impiegato, del funzionario, dell'uomo che torna a casa dopo il lavoro del padre di famiglia. Beh, questa è la lezione di Hannah Arendt, aggiungiamo noi. In realtà l'umano è anche l'altro lato dell'umano, è il mostruoso. Infatti c'è una nell'immagine di quest'articolo c'è una locandina della versione cinematografica di Dr. Jekyll e Mr. Hyde. L'uomo in realtà è il solo animale, questo forse è l'elemento mostruoso, che porta con sé la tentazione del dominio assoluto, cioè non il dominio che sembrerebbe avergli dato la possibilità del dominio che sembrerebbe avergli dato la natura, ma un dominio, e però questa è la nostra natura al tempo stesso, che la cui possibilità si allarga in maniera anche distruttiva e anche esponenziale rispetto, insomma, al punto di partenza. Mi limito a evocare due raffigurazioni, scrive Recalcati, del mostruoso. La prima è quella della conferenza svoltasi nel gennaio del 42, in cui i nazisti approvarono la cosiddetta soluzione finale della questione ebraica. Lì il mostruoso nella Shoah è appunto il fatto di mettere la violenza mettere la burocrazia al servizio della violenza. L'uomo si rivela inquietante perché subordina la propria capacità di organizzare, classificare, amministrare, calcolare l'esercizio di una violenza mostruosa. E poi prende il Salò di Pasolini, che si sembra collegato, no, al nazismo e così via, ma in realtà è diverso. Scrivere Calcati il meccanismo, qui c'è proprio la legge che si collega in maniera esplicita e non nascosta al godimento sadico. Quando l'uomo rigetta la propria castrazione, cioè la propria finitezza, quindi sarebbe una cosa positiva, cioè il senso del limite, diviene pericoloso per se stesso e per gli altri. Il mostruoso non è il caos che sfida l'ordine, ma una piega tragica che l'ordine può elettivamente assumere quando smarrisce la sua dimensione umanamente, tra virgolette, finita. Quindi la perdita del senso del limite. Si potrebbe dire che siamo creature pericolosamente faustiane. Tempo di passare il microfono a Primo Movimento con Valentino Losurdo. Io vi ringrazio per l'ascolto. Con me vi ringraziano Danilo Solidani in console, Piero Pugliese in regia, grazie a Cristiana Castellotti, Maria Novella Bucelli in redazione, Maria Cara Beranek, curatrice del programma. L'appuntamento con Pagina 3 è per lunedì alle 9. Un saluto da Nicola La Gioia.
1: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ad Acia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa, con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
2: Una grande passione è andare alla ricerca dei libri abbandonati, i figli di carta espulsi dalle biblioteche domestiche, da amori dei lettori a scarti. I meno fortunati finiscono nel cassonetto, altrimenti nei mercatini, sulle bancarelle, nelle librerie dell'usato. Libri vagabondi chiedono salvezza, in cambio memoria del Novecento raccontano storie.
3: Figli di carta con Bruno Luverà, da domenica 20 settembre alle 13:30 su Radio 3.
4: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
5: Onda Verde. Viaggiare informati.
6: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 9:30 e 54 secondi. Venerdì 18 settembre, caratterizzato da flussi intensi di traffico sulle nostre strade e autostrade, viabilità condizionata dalla pioggia su molte strade e autostrade del nord. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta meteo su ben 12 regioni. Molto critica questa mattina la situazione in area milanese. Ci sono delle code per alcuni incidenti sulla tangenziale ovest di Milano in questo momento tra la strada statale Giovi Pavia e la 7 verso Milano Varese, ma anche tra Dalmine e Capriate, anche sulla tangenziale est tra la barriera di Agrate e la 4. E segnalazione di un incidente sulla 4 Brescia Padova, a seguito del quale si sono sviluppate delle code per 5 km tra Soave e Verona est verso Milano. Anche sulla 13 la Bologna Padova, code per un incidente già da questa mattina allo svincolo di Bologna Interporto in entrambe le direzioni. Ecco, queste al momento sono le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione, a voi tutti una buona giornata e guidate con prudenza. Arrivederci.
5: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3. Primo movimento.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 3. Primo movimento oggi trova in prima battuta il nome di Jacques Forestier, il suo debutto discografico per questo talentuoso violinista 21enne che viene dal Canada. Valentina Lo Surdo vi saluta con Danilo Solidani alla console, Flaminia Scarcia in regia. Primo movimento, trasmissione a cura di Giorgia Franceschi, che come sempre lavora per combinare programmi in questo spazio fino alle ore 10 qui su Rai Radio 3, per combinare appunto ascolti differenti e anche una composizione che possa essere molto completa. Sapete, in posizione centrale spesso mettiamo la musica sinfonica, con l'anticipazione di quanto ascolteremo questa sera per Radio 3 Suite, infatti così è anche oggi, e in seconda battuta magari mettiamo come secondo disco una proposta un po' più particolare, come sarà infatti nel caso della proposta che vede la musica di Lodewijk Mortelmans protagonista come seconda novità discografica. Questo per raccontarvi anche un po' il dietro le quinte di come si lavora questa trasmissione, che sembra semplice ma che in realtà porta molta riflessione e estensione di riflessione a voi, al 335-56-34296 il nostro numero. Allora, Jacques Forestier è un violinista che, vi dicevo, 21enne, due anni fa ha vinto tra l'altro il concorso Joachim a soli 19 anni, suona su un prestigioso strumento Guadagnini, costruito intorno al 1765, concessogli dalla fondazione inglese Behrens, e suona qui con il pianista moscovita Boris Kuznetsov, un pianista che ha conosciuto proprio essendo un noto accompagnatore proprio al concorso Joachim, dove lui ha trionfato, Aerde di Monaco e Reine Elisabeth di Bruxelles. È un programma questo che mette insieme Brahms, Bach, Isaïe, Bartok, Wagner, Gershwin e altri autori intorno alle idee di canto e di danza. Infatti il titolo a questo si ispira, Song and Dance, Jacques Forestier e Boris Kuznetsov, in questo ascolto lungo che ci darà modo di apprezzare fino in fondo il lavoro di questo ragazzo che attualmente studia al Curtis Institute di Filadelfia con Shmuel Ashkenazi e Pamela Frank. Ha fatto anche intorno alla sonata numero 1 in sol maggiore opera 78 di Johannes Brahms. Ascoltiamo dunque il primo movimento, vivace ma non troppo.

Jacques Forestier, violino, Boris Kuznetsov, pianoforte, tanti commenti, non tutti di plauso totale, completo per questi due giovani interpreti. L'esecuzione di questa celeberrima sonata così cantabile, così profonda al tempo stesso, la sonata per violino e pianoforte numero 1 in sol maggiore, opera 78, vivace ma non troppo il primo movimento, ha destato perplessità e sono d'accordo, sono sostanzialmente d'accordo, troppo scintillante il suono per essere Brahms, manca l'intimità e la Sehnsucht tipica di questo immenso compositore, scrive ad esempio Alessandra da Pesaro. Vi ricordo che primo movimento è una trasmissione di novità discografiche che non necessariamente ci fa ascoltare solo il meglio, ma anche dischi che è interessante commentare per conoscere nuovi nomi, per conoscere nuovi repertori e poterci fare insieme anche un'idea di quello che è il panorama attuale. E quindi grazie per i vostri commenti. Noi 9:46 53 secondi andiamo avanti dopo questo primo ascolto, ci ritroveremo in qualche modo con un Brahms trasfigurato a fine puntata, ma intanto dedichiamoci al blocco centrale che, come avevo preannunciato, vede un'anticipazione di quello che è il cartellone di questa sera. Ci colleghiamo nella seconda casa della Fondazione La Fenice di Venezia, ovvero sia il Teatro Malibran, collegamento che sarà alle ore 19, perché avremo l'inaugurazione della stagione al Malibran con Pagliacci di Ruggero Leoncavallo e dunque con un bel cast che vede Selene Zanetti, Gregory Kunde, Dimitri Platanias, Andrea Schifaudo e Alberto Petricca, la direzione di Daniele Callegari, la regia del giovane bolzanino classe 1987 Andrea Bernard, molto premiato ultimamente, e scene e costumi dell'Accademia di Belle Arti di Venezia con questo nuovo allestimento della Fondazione del Teatro La Fenice. Avremo modo di appunto ascoltare Pagliacci di Ruggero Leoncavallo. Ora vi proponiamo un estratto dalle prove di questi giorni che viene dal primo atto, il cosiddetto coro delle campane. Don Din Don suona a vespero, lo ascoltiamo subito per voi.

il coro delle campane dal primo atto di Pagliacci, la musica di Ruggero Leoncavallo, la diretta che ci aspetta questa sera alle ore 19 dal Teatro Malibran di Venezia per il cartellone di Radio 3 Suite. Il direttore d'orchestra milanese classe 1960 Daniele Callegari alla guida dell'orchestra e del coro del Teatro La Fenice di Venezia, che abbiamo apprezzato in questa scena. Noi andiamo avanti con l'ultima anticipazione di oggi, e dunque questa composizione di Scaletta ci porta a un riecheggiare quel Brahms che abbiamo ascoltato in prima battuta attraverso la musica del fiammingo Lodewijk Mortelmans, compositore belga, e perdonate se la pronuncia fiamminga non è esattissima, dobbiamo fronteggiarne di ogni, nato nel 1868 e morto nel 1952. Un compositore interessante per varie ragioni, l'etichetta Antartica lo ripropone con il pianista belga fiammingo 78enne Joseph de Beinhoven, ed è interessante perché appartiene a quella generazione del nazional romanticismo ottocentesco, se vogliamo definirlo così, che tra l'altro ebbe un certo ruolo anche da un punto di vista della didattica, ma l'aspetto più interessante è quello relativo al suo rapporto proprio con Brahms. Organizzava infatti un festival di 3 giorni dedicato a Brahms, e la sua appunto è una musica, diciamo, post brahmsiana, che risente nelle sue radici di Brahms certamente, ma anche di Schumann, Wagner, e un linguaggio che si sposta progressivamente, soprattutto per quello che riguarda il repertorio sinfonico, verso una sensibilità impressionistica, una sensibilità apprezzata al punto che nel 1893 vinse il Prix de Rome belga con la cantata Lady Macbeth. Ma qui siamo al repertorio pianistico e a un titolo, Flemish Music Heritage, che fa parte di una serie di dischi che appunto vanno a riscoprire Mortelmans, e che in questo caso ci portano 2 brani che ascolteremo, Mazurka e Improvviso in Si minore, quasi 5 minuti per voi, per poter conoscere la musica di Lodewijk Mortelmans nelle mani del pianista Joseph de Beinhoven.

0: E soprattutto questo improvviso dimostra di avere qualcosa. Il repertorio che andrebbe esplorato meglio, quello di Lodewijk Mortelmans, il disco Flemish Music Heritage, è eseguito da Josef de Benhover, il pianista fiammingo, come il compositore che vi abbiamo presentato, ultima novità discografica di oggi per l'etichetta Antarctica. E a mezzogiorno, per il concerto del mattino, ci ritroveremo qui su Radio 3 per scoprire il repertorio di Ghia Cancelli e proseguire poi con un ascolto per quartetto d'archi di Bedrich Smetana. E dunque vi aspetto, vi ringrazio come sempre per punteggiare le nostre conduzioni con i vostri commenti. Intanto Valentina Losurdo vi saluta con Danilo Solidane alla console, Flaminia Scarcia in regia, la nostra curatrice Giorgia Franceschi, linea e microfono a tutta la città ne parla.
1: RAI Radio 3.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: 10.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle Performing Arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Charmaz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato, una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
6: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
7: La città ne parla.
8: Buongiorno, mi chiamo Roberta, telefono da Firenze. Senta, prego. Volevo chiedere una domanda un po' retorica, insomma, una domanda. Com'è possibile che si indaghi sui medici che avrebbero aiutato i migranti a non entrare nel CPR quando e non si indaga sui CPR quando esistono dei rapporti di organizzazioni umanitarie dello stesso garante dei detenuti in cui si dice che lì ci sono, diciamo, condizioni disumane e degradanti e quindi che i CPR forse dovrebbero essere chiusi.
9: Tre minuti e 20 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla. Allora, c'è una notizia che da ieri circola sui giornali e che suscita reazioni, domande, messaggi degli ascoltatori, ascoltatrici di Radio 3, come questa signora che ha chiamato stamani a prima pagina. Di cosa si tratta? Allora, dalla procura di Ravenna e dalla città di Ravenna si è allargata ad altre città italiane, si arriva fino a Bari, un'inchiesta con perquisizioni anche nel cuore della notte e la messa sotto indagine di quattro medici. Perché? Perché sono autori di presunti certificati medici che impedirebbero l'invio di cittadini stranieri irregolari che si trovano nel nostro territorio all'interno dei CPR. I CPR sono i centri di permanenza per il rimpatrio, luoghi di, come si dice con un'espressione giuridicamente un po' peculiare, detenzione amministrativa, luoghi che non sono carceri perché le persone che ci stanno dentro non hanno commesso alcun reato, che servirebbero a riorganizzare il rimpatrio di queste persone arrivate sul nostro territorio senza averne diritto. Luoghi al centro dell'attenzione della polemica politica da tanti anni per le condizioni spesso identiche o addirittura peggiori a quelle delle carceri italiane, in cui si deteriora la salute psicofisica delle persone secondo molte associazioni, molti operatori, e che dunque costituiscono a tutti gli effetti una struttura punitiva anche piuttosto inefficace dal momento che le statistiche di rimpatrio effettivo delle persone transitate per i centri sono molto molto basse. Ora qui c'è una questione da capire che riguarda riguarda appunto 23 professionisti, 4 dei quali indagati. L'unico nome che c'è sui giornali è quello dell'infettivologo Nicola Cocco, considerato una sorta di referente dei colleghi sul tema. Lui è membro della SIM, la Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. Fatto sta che insomma sono avvenute nella notte di ieri delle azioni della polizia, della squadra mobile di Ravenna e anche arrivate da Roma del nucleo speciale dei poliziotti, che hanno attuato con una certa forza insomma questa azione, cercando, rovistando tra i materiali gli effetti personali dei medici, alcuni dei quali sono poi stati anche portati in questura. Insomma, si sta creando una polemica che cresce di ora in ora, che colpisce e che, al di là della vicenda giudiziaria nello specifico, di cui poco sappiamo, tra poco metteremo insieme i pochi elementi certi, induce, ed è questo che proveremo a fare noi stamattina qui a Radio 3 in questa puntata, a capire un po' meglio, da una parte, la galassia dei CPR, cosa sono, che prospettive ci sono per il futuro, e poi la grande questione spesso ignorata della salute dei migranti, che non è una vicenda banale, mette in gioco il ruolo dei medici e la loro capacità anche di entrare in contatto con persone che hanno una cultura diversa, una lingua diversa e anche una visione del corpo, del sintomo, della malattia, soprattutto quando si entra nell'ambito difficilissimo della salute mentale, che spesso viene compromessa e dopo magari lunghe esperienze traumatiche una volta che si è rinchiusi nei CPR. Tante cose da dire, da chiedere, contribuite, domande, critiche, noi ci siamo, 335-56-34-296, mandateci sms, whatsapp e whatsapp audio. Noi cominciamo con la prima voce, che è quella della giornalista della redazione bolognese di Repubblica, Caterina Giusberti. Caterina, buongiorno, benvenuta, grazie.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti.
9: Che ha intervistato uno dei medici che si è visto arrivare insomma nel cuore della notte, tra l'altro con un po' di problemi anche in casa, la moglie incinta che si è spaventata, è stata a sua volta ricoverata al pronto soccorso. I poliziotti, per fare che, e che cosa sappiamo in più in generale dell'operazione in corso?
0: Sì, allora questo medico mi ha raccontato che hanno suonato a casa sua 3 poliziotti alle 5:30 di mattina, tra l'altro chiedendo inizialmente della moglie, che anche lei diciamo lavora in ambito sanitario, quindi loro pensavano si trattasse di un avviso di garanzia, e invece poi quando sono arrivati alla porta gli hanno detto che erano lì per lui. Gli hanno consegnato questo documento che è identico, è stato consegnato a tutti e 23 i medici perquisiti, è un decreto di perquisizione locale, personale e informatica, e per cui dopodiché si sono messi a eseguire queste perquisizioni. Gli hanno chiesto se voleva contattare un avvocato, lui ha chiamato l'avvocato Anselmo, che era già il suo legale, e in viva voce, perché gli è stato chiesto di fare così. E dopodiché appunto gli agenti hanno proceduto alle perquisizioni, quindi lui era in pigiama, la perquisizione personale è andata abbastanza in fretta, e dopodiché appunto hanno cominciato a rovistare tra le sue cose, nei vestiti, negli oggetti personali, e gli hanno chiesto di consegnare tutti i suoi dispositivi informatici. Poi l'hanno accompagnato in questura, dove lui, ma questa è una cosa che riportano anche altri, sono rimasti tanto tempo perché c'era una specie di elenco di parole chiave che gli agenti nelle varie questure d'Italia, in cui poi si sono mossi su delega gli agenti della polizia, cercavano delle parole chiave. Quindi lui mi ha fatto alcuni esempi che erano lager, SIM, la Società Italiana delle Migrazioni, Cocco, non
9: che
0: l'ho
9: è il medico
0: portato.
9: Infettivologo indagato, uno dei 4, se
0: esatto.
9: Non sbaglio, no?
0: Sì. No, lui non è indagato, lui è uno dei 23 perquisiti senza essere indagati. Ah no, Cocco, sì certo, scusami, Cocco è l'infettivologo indagato,
9: sì.
0: L'unico nuovo indagato in questo nuovo giro di inchiesta, insomma. E niente, dopodiché è andato a casa, ecco, diciamo, con una giornata passata così. La moglie nel frattempo è stata ricoverata in pronto soccorso.
9: E come sta?
0: Bene.
9: Che cosa cercavano? Cerchiamo di spiegare a chi non ha seguito la vicenda di cosa stiamo parlando, Caterina Giusberti.
0: Allora, dunque, la procura indaga questi 4 medici per associazione a delinquere.
9: Sì.
0: L'idea è che esista una rete un po' capitanata da Cocco per produrre certificati falsi. una delle di inidoneità diciamo di ingresso al CPR, perché secondo la direttiva Lamorgese, prima di portare un migrante in un CPR, un medico del Servizio Sanitario Nazionale deve stabilire che lui è idoneo, quindi che non ha condizioni psicofisiche che rendano per lui impossibile, inadeguata la vita in una comunità chiusa e ristretta. E una delle prove, secondo la procura, dell'esistenza di questa rete è una bozza di inidoneità che in realtà è un documento pubblico che chiunque può scaricare dal sito dell'ASGI all'interno della campagna No CPR. Quindi loro cercavano sicuramente queste bozze e anche delle chat di collegamento tra questi medici e Cocco, delle prove dell'esistenza di un'organizzazione.
9: E questo è quanto sappiamo fino ad ora.
0: Sì, sì.
9: Il medico che tu hai intervistato, che ha subito insomma quella esperienza sicuramente non piacevole,
0: di collegamento tra questi medici e Cocco, delle prove dell'esistenza di un'organizzazione.
9: E questo è quanto sappiamo fino ad ora.
0: Sì, sì.
9: Il medico che tu hai intervistato, che ha subito insomma quella esperienza sicuramente non piacevole, conclusasi con suo, per fortuna ritorna a casa sua e anche di sua moglie incinta al pronto soccorso,

0: e delle forze dell'ordine, non lo facciamo mai, insomma, poi la vicenda giudiziaria si chiarirà in seguito, ma rispetto a questi a queste accuse, all'aver fatto questo, che cosa dice questo signore?
1: Ah, lui dice che, cioè, lui rivendica il fatto di non essere indagato, e comunque lui dice di non aver fatto niente di male, niente di scorretto. Dice che appunto ha passato 10 anni a studiare per fare il medico, per aiutare gli altri, che ha sempre agito, cioè lui non ha nessun tornaconto quando compie delle scelte se fa una cosa o l'altra, e ha cercato solo di tutelare la salute, ecco, diciamo, delle persone, quindi che secondo lui è una caccia alle streghe questa.
0: Caterina Giusberti, giornalista della redazione bolognese di Repubblica, grazie per questo quadro iniziale che ci aiuta a capire che cosa sta accadendo. Citava poco fa lei l'avvocato Fabio Anselmo, che è avvocato del medico da lei intervistato bolognese e di altri in questa rete, sono 23 che hanno subito queste perquisizioni disposte dalla procura di Ravenna. L'avvocato Fabio Anselmo è collegato con noi al telefono, abbiamo raggiunto al volo. Avvocato, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi, saluto tutti, grazie.
0: Già sappiamo della vicenda, la telefonata che lei ha fatto su uno dei suoi assistiti, obbligatoriamente col viva voce, ascoltata dai poliziotti. So che, se non capisco male, lei si è anche irritato per questo, ma al di là di queste circostanze, così, non so se superficiali o sostanziali, questo ce lo dica lei, che cosa sta accadendo?
2: Ma me lo chiedo io, cioè, guardi, la questione è molto semplice. Sono state eseguite perquisizioni verso terzi, cioè terzi che allo Stato non sono indagati, come la stessa procura sottolinea. Di fatto la comunicazione non è colpa vostra, da un punto di vista giudiziario è una comunicazione estremamente equivoca, perché tutti hanno inteso e parlano di soggetti coinvolti, ma in realtà non sono indagati. Allora, i casi sono due: o non sono indagati e sono coinvolti e è stato fatto tutto questo per privarli dei loro sacrosanti diritti di garanzia, e sarebbe gravissimo, e non credo, oppure non sono indagati e non sono coinvolti nell'inchiesta, le perquisizioni sono legittime in questo caso, ma il contemperamento tra l'invasività di questi atti, che non sono diretti nei confronti a chi li subisce, ma sono diretti a raccogliere prove nei confronti di soggetti terzi, noi le mettiamo fortemente in discussione, perché sono quelle che ha riferito il mio assistito, che mi ha telefonato alle 5:48, sono modalità che si adottano nei confronti di criminali mafiosi, cioè alle 5:30 del mattino una famiglia del tutto normale si vede invadere casa propria dalla polizia, e non è colpa della polizia, lo sottolineo, diciamo, per attuare una perquisizione accurata, personale, sull'auto, diciamo, esibendo gli atti che voi conoscete. È chiaro che questo è un atto che mette sotto forte shock chi lo subisce, che oltretutto, ribadisco, non è coinvolto nell'inchiesta. Scusi, questo è un fatto gravissimo.
0: Per capire grave. Come funziona, un cittadino può non essere, io stesso non so esattamente cosa succeda. I materiali perquisiti, i device digitali di questo medico che non è indagato, ma che sono stati comunque trattenuti in una perquisizione che lei ci ha spiegato essere legittima, avvocato Anselmo, questo è importante, ma questo materiale doveva finire?
2: Sono le modalità che non sono legittime. Cioè, poteva essere chiamato, invitato a portare il cellulare e i soggetti informatici e gli altri oggetti, gli altri strumenti, e a consegnarli per fare la copia forense. Poteva venire il tutto anziché alle 5:30 del mattino, con quelle modalità, con modalità molto meno invasive.
0: È la prassi, gli hanno risposto i poliziotti quando il dottore ha chiesto: ma perché siete.
2: È la prassi nei confronti di chi è sospettato di gravi reati, ma è la stessa procura che dice che loro non lo sono in quel momento. È la prassi nei confronti di chi, certo, è sospettato di gravissimi reati. Allora sono d'accordo, ma se sono soggetti estranei all'inchiesta, e me lo dice la stessa procura, vengono fatti apparire come coinvolti e subiscono un atto invasivo che la Cassazione dice chiaramente deve essere ben parametrato all'utilità dell'atto, ai soggetto che lo subisce, che in questo caso oltretutto non è indagato ma è estraneo all'inchiesta.
0: Ribadiamo la differenza, io l'ho fatta all'inizio, tra perquisiti e indagati. Un indagato, almeno un nome di indagato c'è, ed è questo infettivologo della Società Italiana di Medicina dell'Emigrazione, il dottor Nicola Cocco.

0: Diciamo, queste la cosa che lei ci ha detto, avvocato Fabio Anselmo, qui a Radio 3 stamattina, sono molto importanti, ci permettono di definire un po' meglio i contorni di questa operazione, di questa inchiesta della Procura di Ravenna, dal punto di vista formale, ma nelle vicende giudiziarie la forma è sostanza. Tuttavia, in quanto al merito, che idea ci possiamo fare? Non so quanto lei ci possa dire. Qual è il problema?
1: Il problema è che questo tipo di modalità tradisce una mancanza di serenità da parte dell'ufficio giudiziario, perché per quanto mi riguarda, io è chiaro che non posso parlare a nome di persone che non rappresento e non ho bisogno neanche di farlo, anche perché non ho un atto dell'inchiesta se non quelli relativi alla perquisizione. In teoria il mio mandato sarebbe terminato con l'esecuzione della perquisizione. Io non posso depositare una nomina perché non è indagato. Il medico, così come gli altri, che diciamo, mi hanno nominato per quell'atto. Per alcuni sono riuscito a organizzare la difesa e far assistere una mia collega di studio alle operazioni, per altri non ci sono riuscito. Però è chiaro che il mio compito sarebbe esaurito, perché sarebbe limitato soltanto all'esecuzione di quell'atto. E allora mi si dirà: ma potrebbero essere indagati. Allora sarebbe veramente molto grave. Perché vuol dire che si è abusato di uno strumento che non si poteva, cioè, diciamo, omettendo di garantire tutte quei diritti che l'indagato si ha e che viceversa il perquisito terzo estraneo non ha.
0: Non ha.
1: Cioè, questo è il tema. Cioè, allora dobbiamo capire perché se le modalità di esecuzione di queste operazioni sono queste che sono di un'invasività estrema, insomma, penso che questo non sia contestabile, nei confronti di persone che non sono indagate. Ecco, io come legale mi pongo il problema della serenità con cui vengono effettuate queste indagini. Ma io non accuso la polizia, eh.
0: Non è chiaro. Avvocato, che esegue qualcosa che gli è stato disposto, è stato disposto in questo caso da una procura, nello specifico una procura di Ravenna, Ravenna che è un po' l'epicentro iniziale di questa vicenda che poi si allarga, visto che le perquisizioni sono avvenute in tanti luoghi d'Italia, 23 medici, si arriva fino alla Puglia. Avvocato Fabio Anselmo, grazie per quello che ci ha detto, riguardo questa vicenda. Noi ora la mettiamo tra parentesi nel suo profilo giudiziario e aspettiamo di sapere se ci saranno aggiornamenti, sviluppi successivi. Questa storia è tuttavia, come dicevo in apertura, e tutta la città ne parla stamattina qui a Radio 3, è un'occasione per cercare di capire un po' meglio che cosa c'è dentro questa galassia nascosta, che sono i CPR, di cui polemicamente molti parlano da tanti anni. Sono, se non sbaglio, 10 ora attivi sul nostro territorio, luoghi definiti da tanti medici, da tante associazioni, come a loro volta patogeni a proposito di salute, sia fisica che mentale. Noi per questo siamo collegati con altre due persone. Una è un ospite già intervenuto tante volte qui da noi, vicepresidente dell'ASGI, l'Associazione di Studi Giuridici sull'Immigrazione, Gianfranco Schiavone. Buongiorno e benvenuto, Schiavone.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E aggiungo che il vostro acronimo ASGI era
2: Piacere.
0: tra le parole chiave cercate, almeno così si racconta anche nell'articolo di Caterina Giusberti su Repubblica, tra le parole chiave cercate insieme a Lager, SIM e Cocco nei documenti, nei dispositivi digitali del medico perquisito. E do il benvenuto e bentornata ai nostri microfoni al presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoriatri, il dottor Filippo Anelli. Buongiorno Anelli.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Non ci sentiamo, credo, dai tempi del Covid. Tante volte lei è intervenuto in questa trasmissione in un momento in cui i medici. C'era sempre un medico in trasmissione, ora è un po' che non accadeva, però è molto interessante che anche lei, voi, insomma, in rappresentanza sostanzialmente di tutti i medici italiani, abbiate scelto di intervenire, di dire la vostra su questa vicenda. Ripartirei da lei, Anelli. Perché e qual è la sua opinione su questa vicenda, la vostra posizione?
3: Ma guardi, oggi sul Corriere è stata pubblicata un'indagine sul rapporto di fiducia tra molti soggetti e istituzioni
0: Siete in
3: da
0: testa.
3: parte dei cittadini. Sì, siamo in testa come sempre, voglio dire, no? Cioè in testa alla scienza e sono in testa ai medici. E credo che questa fiducia che i cittadini ripongono nei medici e nella scienza, conoscenza, le due realtà sono strettamente correlate, no? Non saremmo dei buoni medici se non dessimo delle cure efficaci e dimostrate. E il tema della fiducia però pone un'altra vicenda, no? Cioè, perché c'è una fiducia così alta? Perché il medico, quando esercita la sua professione, ha fatto sostanzialmente una scelta, anzi direi forse una promessa, che è quella iniziale, quando col giuramento professionale ha iniziato questa professione, cioè di fare sempre il bene della persona. E di condizionare le sue conoscenze, le sue abilità solo al bene della persona. È un po' quella che noi chiamiamo, come dire, autonomia e indipendenza della professione. Cioè, sarebbe strano, no, che un medico di fronte a un malato che ha bisogno di una cura costosa non la prescrivesse perché il suo direttore generale o il suo, come dire, amministrativo gli dicono: guarda, tu hai speso troppo questo mese, no? E questa, come dire, il medico deve, come dire, curare quella persona al di là dei condizionamenti, diciamo noi, di carattere economico, ma anche sociale, eccetera. Viceversa, se si trova un immigrato davanti a sé, come dire, ha il suo dovere, è quello di tutelare la sua salute, perché è un essere umano, perché nella nostra Costituzione tutti gli individui, non è scritto cittadini, all'articolo 32, sono uguali davanti alla Repubblica e hanno diritto alla tutela della salute. E questo legame particolare, no, che si crea tra medico e cittadino, che deve essere salvaguardato, è l'autonomia, l'indipendenza. Non tocca a lui essere il garante della sicurezza dei cittadini. La sicurezza la devono tutelare le forze dell'ordine, la magistratura. In questo caso al medico è chiesto soltanto se andasse all'interno dei CPR la sua salute peggiorasse, se fosse, come dire, in una situazione drammatica. E non è manco, come dire, indifferente che quando i medici si riuniscono per parlare di come risolvere il problema di una cardiopatia ischemica, no? Cioè gli infarti, eccetera, come possiamo ridurre questo? Perché non se ne può discutere anche sulla salute degli immigrati? Perché i medici non possono discutere se i CPR sono patogeni, se quell'immigrato che ha visto il suo compagno morire e annegare sulla barca ed è scampato dai lager in Libia o nelle altre situazioni, si trova di fronte a un disagio psicologico tale da portare, come spesso avviene, no, al suicidio all'interno dei CPR, perché un medico non si deve chiedere se la sua azione non lo deve tutelare anche rispetto a questo? Io credo che la garanzia migliore per i cittadini sia quello di evitare interferenze sulla professione e garantire l'autonomia, perché solo così si rispetta il, come dire, l'esigenza vera del cittadino, cioè quella di vedere nel medico il suo tutore e l'aiuto per la sua salute.
0: Un critico potrebbe obiettarle, Presidente Anelli, lo ricordo, stiamo parlando qui a Radio 3, a Tutta la Città ne Parla, col Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici: ma allora, stanti così le cose, visto che i CPR sono quello che sono, e penso la salute di chiunque di noi peggiorerebbe se fosse costretto a starci dentro per un mese o più mesi, addirittura anni, beh, allora, come dire, si crea tuttavia inevitabilmente, fatalmente, un nesso tra l'operato del medico e in tema di sicurezza. Poi vabbè, a capire se è davvero una minaccia alla sicurezza quella di un'eventuale chiusura dei CPR, però questo lo sostengono alcuni.
3: Ma
0: però
3: credo che forse ci sarebbe bisogno, no, di un'indagine conoscitiva su questo. Io credo che sia giusto che lo Stato si ponga il problema se i CPR sono patogeni o meno. Ci sono alcuni studi, ci sono alcune rilevazioni, noi non lo sappiamo con certezza questo, ma approfondito, ma perché non facciamo un'indagine conoscitiva su questo e proviamo a comprendere che cosa succede? Noi siamo, come dire, una società evoluta, il livello, come dire, il grado di civiltà si dimostra ogni volta che tuteliamo le persone più fragili. e credo che sia compito dello Stato rispecchiare quei diritti che sono il frutto di una lotta, no, fatta contro il regime fascista, contro le dittature, che sono state scritte come pietre all'interno della Costituzione e poi grazie al Servizio Sanitario Nazionale sono diventati, come per la salute, un diritto di tutti senza distinzione alcuna. Ecco, io credo che questo spirito che ha animato in tanti anni, no, la nostra Repubblica debba essere ulteriormente sollecitato anche in funzione degli immigrati.
0: Gianfranco Schiavone, vicepresidente dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. Beh, voi la vostra posizione ce l'avete ben chiara, avete promosso una campagna che si chiama No CPR, quindi nemmeno le chiedo cosa ne pensa di CPR, però può spiegare a chi ci sta ascoltando che cosa accade in questi centri e che prospettive ha di fronte una persona che finisce in questo regime di detenzione amministrativa? Quanto tempo ci si sta dentro di solito e perché sono così insalubri, almeno secondo molti medici? Giustamente ora il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici dice: aspettiamo, indaghiamo, apriamo le porte, andiamo dentro noi medici e cerchiamo di certificare il fatto che siano o meno patogeni, no? Quindi con un atteggiamento credo molto corretto, aperto. Ma voi cosa sapete, che cosa accade dal punto di vista proprio della salute alle persone che stanno lì dentro?
4: Le indagini che giustamente il dottor Nelli chiede in un certo senso sono state fatte, perché noi abbiamo circa più di 20 anni di rapporti provenienti da qualsiasi fonte, da fonti internazionali, da istituti di ricerca, da realtà non governative, sullo stato dei CPR, e non è possibile trovare, non lo dico non per polemica ma perché è un dato di fatto, non c'è nessun rapporto positivo su queste strutture. Qualsiasi osservatore che abbia agito in scienza e coscienza e che abbia appunto con rigore intellettuale ne ha messo in evidenza la drammaticità. Non soltanto, poi ci sono altri aspetti che possono essere più o meno, come dire, oggetto di discussione politica, per esempio l'utilità, che appare assolutamente quasi inesistente rispetto alle finalità normativamente disposte, ma non ci sono stati, diciamo, rapporti. Io vorrei ricordare, ormai dopo sono passati tanti anni, io feci parte di una commissione del Ministero dell'Interno nel lontano 2008, che fu una delle prime, quindi tra il 2007 e il 2008, il cui presidente era un diplomatico delle Nazioni Unite di Mistura, che fu una che fece una delle relazioni più dure, e parliamo mai appunto di tantissimi anni fa. Sono seguite le relazioni del garante per i diritti delle persone trattenute, sono seguite le relazioni del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, sono seguite ovviamente le relazioni degli studi di molti enti indipendenti, recentissimamente un rapporto dettagliatissimo di oltre 100 pagine del tavolo asilo e immigrazione pubblicato a inizio del 2026. I quadri sono sempre gravissimi, quindi certo che ci sarebbe bisogno di una nuova approfondimento istituzionale, come fu appunto quello del 2008, che ovviamente non si vuol fare perché bisogna guardare in faccia alla realtà. Quanto tempo? Allora, riprenderei da una importantissima cosa che ha detto il dottor Anelli. Qui non siamo di fronte a un problema. Cioè, il problema fondamentale è dato dal fatto che al medico non viene chiesta una relazione medica, che tra l'altro deve poter fare in autonomia, in luoghi adeguati, disponendo degli esami, non, diciamo, le visite, no, che si chiedono per l'accesso. Ma cito l'articolo 3 della direttiva che oggi è applicata: la certificazione medica deve, attestare la compatibilità delle condizioni di salute e di vulnerabilità dello straniero con la convivenza nel CPR. Ora, viene chiesto al medico una cosa che non può fare, perché il medico non può attestare la compatibilità delle condizioni di salute in questi CPR, deve dire qual è la situazione o quello che ha visto, fermo restando che, ci tengo a dirlo, il medico che fa la certificazione non vede neppure il luogo, quindi gli viene chiesto di accertare la compatibilità del trattenimento in un luogo che neppure ha visto rispetto alle condizioni igieniche, rispetto alla situazione effettiva. Ma questo non ha a che fare con la certificazione medica, ma con è una invasività, per l'appunto, come diceva Anelli, è una confusione fra il livello medico e il livello appunto amministrativo. Il livello amministrativo deve prendersi le sue responsabilità e non chiedere a un medico che attesti la compatibilità, no? Con il trattenimento. Tra l'altro questo non è possibile, si fa riferimento a un articolo del decreto 142 2015 in cui si parla anche di escludere vittime di tortura, vittime di violenza estrema, ma che non si può sapere chi sono nella visita medica sommaria del appunto, perché dove poche righe prima si dice, no, che è una visita che deve segnare l'assenza di patologie evidenti. Ora, le violenze subite, per esempio, durante le torture nei viaggi non sono spesso patologie evidenti, sono quelli che a volte si chiamano ferite invisibili, ma non per questo meno profonde.
0: Sì, insomma, sì, diciamo che a occhio da profano, proprio l'appropriatezza anche scientifica dell'espressione patologie evidenti è perlomeno da mettere in dubbio. Senta, adesso, tra poco, a proposito di ferite invisibili e quindi anche di salute mentale, lo introduco già, ascolteremo un altro ospite che è presidente della Società Italiana di Psichiatria Democratica, Antonello D'Elia. Dottor D'Elia, intanto buongiorno e benvenuto, vengo subito da lei.
5: Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
0: Certo, c'è un suo collega che si chiama Pietro che dice grazie al presidente Anelli, presidente della Federazione Nazionale, lo ricordo, degli Ordini dei Medici, che è appena intervenuto qui a Radio 3. Parole di saggezza, competenza scientifica, professionale ed etica. Una sola domanda veloce, Gianfranco Schiavone, Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione. Quanti sono, lo chiede un messaggio di Armando da Grosseto, ma se lo chiedono un po' tutti, quanti sono i migranti detenuti nei CPR rispetto al totale? E dicevo prima, l'ha detto anche lei, inefficacia di questo strumento per arrivare poi al rimpatrio, quanti davvero ritornano al luogo d'origine dopo essere passati di là?
4: Allora, lo scopo del CPR dovrebbe essere quello di eseguire un'espulsione, sì, che non si può eseguire se non con il trattenimento. Allora, è abbastanza sorprendente se guardiamo i numeri. Noi abbiamo una media di presenza nei CPR italiani di circa 3.000 persone all'anno, 3.500, di questi circa la metà non vengono rimpatriati, ma il vero punto di riferimento è quante sono le persone espulse, che sono oltre 10 volte di più, e quante sono le persone che sono teoriche destinatarie di un provvedimento di espulsione e teoriche destinatarie di un internamento nel CPR, che sono tutti gli irregolari potenzialmente, quindi una popolazione stimata intorno a tra le 350 e le 400.000 persone. Ora, vogliamo gestire questo fenomeno con i 1.000 posti del CPR? Giustamente molti studi fanno osservare che i CPR, come furono tra l'altro molte istituzioni totali, hanno una funzione di tipo esclusivamente politico-simbolico, cioè non c'è nessuna connessione fra il fenomeno della irregolarità e l'efficacia dei CPR, perché per l'appunto l'allontanamento di questa manciata di persone all'anno non cambia per nulla il quadro generale in cui ci siamo. La maggior parte dei cittadini pensa che sì, certo, non si riuscirà a farlo con tutti, eccetera, ma non immagina che siamo di fronte appunto a un meccanismo esclusivamente tipo simbolico.
0: È stato chiarissimo Gianfranco Schiavone. Dottor D'Elia, Antonello D'Elia, psichiatra, ci sono le patologie evidenti che un medico dovrebbe riscontrare facendo quella breve visita per stabilire l'idoneità o meno di un migrante irregolare ad andare nei CPR, e le ferite invisibili, espressione usata ora da Schiavone, che spesso sono le più problematiche per chi ha alle spalle magari anni, no, di immigrazione attraverso il Nord Africa, i centri di detenzione in Libia, che sono veri e propri lager dove si è privati di tutto e si subiscono torture vere e proprie, questo lo sappiamo. Ecco, come si fa a capire e a vedere, a andare alla ricerca di queste ferite invisibili, soprattutto quando uno psichiatra si rapporta a delle persone che hanno un background, un linguaggio, anche una capacità di comprensione della propria sintomatologia diversa, perché la salute non è la stessa in tutto il mondo, in tutte le culture.
5: Certo, ma come puoi immaginare i livelli di complessità sono tanti. Uno è quello che citava lei, che è proprio quello, diciamo, basilare dell'impatto, del contatto, della relazione, dell'ostacolo che può essere legato non soltanto alla lingua in sé, perché poi lingue terze a volte si trovano, ma anche alla cultura, alla dimestichezza o meno con il parlare della propria intimità. E poi c'è un problema più generale, più grande, no? Che è quello del tempo, di quanto tempo, in quanto tempo è possibile accostarsi a una persona addolorata, ferita, resa ancora più fragile di quanto siamo fragili tutti noi e ancora più permeabile di quanto siamo permeabili tutti noi al dolore, soprattutto quando questo dolore è inflitto da altri esseri umani. O da pratiche estremamente invasive e violente. E quindi, insomma, la questione di chiedere una certificazione. Ora io mi accodo a chi ha parlato prima e immagino anche al dottor Anelli, che non ho avuto purtroppo modo di ascoltare, ma insomma, la questione poi alla fine si risolve in un atto amministrativo che con la clinica che chiede tempo, con la competenza che chiede conoscenza e sapienza, non ha niente a che fare. E questo penso che sia un modo per costringere i medici in qualche modo coinvolti sistematicamente in questa azione certificatoria a una sorta di quella che è stata chiamata la doppia fedeltà, no? Cioè, da una parte essere fedeli al proprio mandato, a Ippocrate, per dire, per usare anche qua un elemento simbolico, piuttosto che ad altri poteri dello Stato che chiedono altro che non è quello di fare il medico.
0: Grazie dottor D'Elia, presidente della Società Italiana di Psichiatria Democratica. Torneremo sul tema decisivo della lettura dei sintomi del rapporto tra medici e migranti in Italia con una scrittrice alle 10:50, Nadesha Uyangoda, che di questo parla nel suo romanzo Acqua Sporca. Tutta la città ne parla, continua in musica ora qui su Radio 3 con un brano del 2015 che ci riporta proprio all'impatto con i confini, con le frontiere chiuse. Ascoltiamo Di Martino con Niente da dichiarare.

0: Buongiorno, lavoro per una cooperativa sociale di Firenze e seguo i percorsi di formazione e inclusione lavorativa. Ho spesso a che fare con persone migranti, soprattutto minori stranieri non accompagnati, e credo che ci sia un problema immenso riguardo alla salute mentale, assolutamente non considerata. Non ci sono strumenti idonei a garantire il benessere personale, che sarebbe prioritario e necessario per un percorso di vita dignitoso o anche semplicemente funzionante. Grazie mille per l'attenzione su questo tema. Daniela.
1: Buongiorno, siete in ascolto di Rai Radio 3. Io sono Sonia Curzele, questa è la piazza di tutta la città ne parla. Ringraziamo Daniela per aver aperto con il suo vocale e aver messo al centro il tema della salute mentale. Su questo aspetto vi segnalo un approfondimento che trovate su Altra Economia, la sofferenza nei CPR raccontata dai registri degli eventi critici di Luca Rondi e Lorenzo Figoni. Raccontano proprio come per chi si ritrova rinchiuso in un centro di permanenza per il rimpatrio, l'utilizzo del proprio corpo resta troppo spesso l'unica possibilità per far ascoltare l'agonia che permea una quotidianità vuota e ripetitiva. L'articolo lo trovate completo su Altra Economia. Ora ascoltiamo le vostre voci.
2: Allora, partiamo dall'assunto che i CPR servono per le ragioni che tutti conosciamo e che perciò non sto qui a ripetere, ma dico solo che ne condivido l'utilità, fermo restando che bisogna però anche garantire al contempo una corretta gestione di essi e che devono essere adeguati ai normali principi umanitari e sanitari. Capisco che chi non condivide le scelte dell'attuale governo in fatto di politica sulla migrazione osteggia anche questi presidi e quindi non perde l'occasione per scatenare polemiche anche appunto sui CPR. Claudio di Verona.
1: Grazie Claudio. Sul web vi segnalo una piattaforma che riporta i dati elaborati da ActionAid Italia e dal Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Bari per mappare i CPR in Italia. Il nome del progetto si chiama Trattenuti e il periodo preso in analisi è fra il 2014 e il 2024. Ci sono molte infografiche e dati molto molto chiari. Se volete saperne di più, cercate trattenuti.actionaid.it.
3: A me risulta che i certificati, i documenti, quello che il medico scrive o fa sulla salute di un paziente è soggetto al segreto professionale. Non credo che avrebbero potuto entrare più in là dentro i loro documenti.
1: Grazie anche per questo contributo. Allora andiamo su Facebook, sulla pagina La Città di Radio 3. Flavia dice: la destra e la sinistra hanno raccontato questa vicenda in modo opposto, non credo più a nessuno perché c'è solo ideologia. Angela, il problema sono i CPR, luoghi senza legge e tutela, veri e propri lager, mentre invece Richard dice radiare dall'ordine relativo ai medici, oggetti dell'indagine di cui abbiamo parlato questa mattina. E Nino invece si preoccupa dell'andamento dei diritti umani in Italia. Ascoltiamo ancora un ultimo audio.
4: Buongiorno. Un medico agisce in scienza e coscienza, ma la legge non ammette libertà di coscienza. Vorrebbe ridurre le persone ad oggetto e soggetti ubbidienti al comando, seppur disumano. L'essere umano non è una macchina programmabile ad ubbidire come si vorrebbe in certi palazzi del potere economico e politico. Viva e resti viva la coscienza, Vincenzo Sora.
1: Grazie anche a Vincenzo. Chiudiamo con un consiglio di lettura. Su Avvenire, Giuseppe Muolo parla del mistero dei CPR per i migranti. Quasi nessuno li vuole, ma il governo va avanti. Ora noi ci lasciamo e diamo la linea a Saxa Rubra per il GR3 e torniamo fra pochissimo con l'ultima parte di Tutta la città ne parla.

0: Ore 10:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buongiorno da Paolo Salerno e Simona Petracca. Un caccia italiano Eurofighter è stato colpito e danneggiato a terra in una base aerea in Arabia Saudita. In studio c'è Francesco Mincone.
4: La notizia è stata riferita poco fa dal ministro della difesa Crosetto. Colpita la base aerea di Taif in Arabia Saudita ed è stato colpito un caccia italiano Eurofighter F2000 che si trovava all'interno della base in un'area decentrata, spiega il comunicato del Ministero della Difesa. Non ci sono altri danni a mezzi o infrastrutture del nostro personale e soprattutto non ci sono militari italiani coinvolti nell'attacco. Non è stata specificata l'origine dell'attacco, ma la zona era già stata bersagliata dai ribelli yemeniti Houthi. Il comunicato della difesa spiega anche che è in corso una riunione di aggiornamento con il ministro Crosetto, che proprio ieri aveva annunciato una possibile, probabile nuova missione italiana autonoma della Marina Militare nel Mar Rosso per proteggere le rotte dei mercantili italiani attraverso lo stretto di Bab el Mandeb, che è l'altro punto critico nell'area del Golfo Persico in cui le rotte commerciali vengono minacciate dai ribelli yemeniti.
3: Grazie Francesco Mincone. Andiamo da uno scenario di guerra a un altro. Prosegue proprio la guerra di nervi sul fianco est dell'Europa e di fronte alle crescenti provocazioni russe la Lituania prende provvedimenti. Cecilia Rinaldini ci ha raggiunto in studio.
5: I ripetuti episodi di violazione dello spazio aereo portano le autorità lituane ad approntare un piano per l'evacuazione della popolazione di Vilnius in caso di minaccia militare o grave crisi. Tra le principali vie di fuga previste, quella a sud verso la Polonia, in preparazione anche un possibile corridoio di transito per i residenti dei tre paesi baltici. L'ultima provocazione russa in Lituania, quella dello sconfinamento ieri di due jet russi con il conseguente decollo dei caccia italiani per scortare gli intrusi fuori dai cieli della NATO. Intanto in Polonia, altro paese molto esposto, è rientrato l'allarme che stamane aveva provocato la chiusura temporanea dei due aeroporti di Lublino e Rzeszów. Si era resa necessaria per lasciare campo libero agli aerei militari polacchi che si erano alzati in volo in via precauzionale durante un attacco russo sulla confinante Ucraina. Il tutto succede mentre in Russia da stamane fino a domenica gli elettori sono chiamati alle urne per le prime elezioni parlamentari dall'inizio della guerra. Putin punta a un risultato che presenti all'Occidente un paese compatto e schierato al fianco del suo leader.
6: Allarme droni a Copenaghen. In seguito ad alcuni avvistamenti, le autorità locali hanno chiuso l'area intorno all'ambasciata statunitense. Oggi e domani la capitale danese ospita la conferenza del Comitato Militare della NATO, a cui partecipano i capi di Stato Maggiore della Difesa dei paesi dell'Alleanza Atlantica.
3: Abbiamo sentito delle consultazioni in corso in Russia, consultazioni dall'esito scontato, vista l'esclusione di tutte le formazioni politiche contrarie al governo. Governo che nei mesi scorsi, anche grazie a una massiccia campagna pubblicitaria, ha convinto milioni di russi a installare sul proprio smartphone un'app che riunisce funzioni che vanno dalla messaggistica ai pagamenti bancari. Un team di ricercatori, secondo quanto riporta il quotidiano britannico Guardian, ha scoperto che l'app sarebbe in grado di monitorare ogni attività degli utenti ed è perfino capace di sostituirsi a loro sul web.
6: Alessandro Di Battista è tornato a casa. Sto molto meglio. Nelle prossime ore vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, scrive sui social l'ex deputato 5 Stelle che era stato ricoverato al Gemelli dopo il malore che lo aveva colpito mentre era a Cuba. Di Battista ha anche postato una foto che lo ritrae nella sua abitazione.
3: La linea torna a Tutta la città ne parla, prossimo GR3 alle 13:45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
1: Tutta la città ne parla.
7: Le rivolte spesso non hanno grandi ragioni di essere. Succedono per semplice fatto che tu chiedi una cosa e non ti vengono date e tu per protesta ti vai a cucire la bocca. E almeno attiri attenzione. Oppure ti prendi una cosa, un chiodo, una pietra, ti tagli la lametta, ti tagli per ottenere ciò che vuoi, magari la terapia in più oppure il tuo cosa che ti aspetta di diritto, perché il vitto non era quella consentito, il vegetariano riceveva carne, il musulmano ricevevano vitto con pancetta e succedeva un casino. Tu vuoi la libertà, tu vuoi uscire fuori da lì, qual è il tuo crimine? Sei nel limbo e non sai quando, come? C'è, non c'è nemmeno abbastanza mediatore culturale che ti viene a spiegare, non c'è, c'è, e stai lì.
0: Rieccoci, Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro del Soldato al microfono. Questa era la voce di Sanjay Gukuluk, un cittadino originario di Mauritius che in una intervista al Fatto Quotidiano ha raccontato il suo libro Diario di un invisibile, che è stato pubblicato quest'anno e scritto clandestinamente quando era nel CPR di Ponte Galeria a Roma, dove racconta le violenze, le ingiustizie che ha subito e visto all'interno del centro. I CPR, sì, sono il tema di fondo di questa puntata di tutta la città ne parla, Radio 3 stamattina, partendo dalla notizia che arriva da Bologna, ma non solo, ce l'ha spiegata anche molto bene una giornalista di Repubblica, Caterina Giusberti, delle perquisizioni nottetempo nelle case di 23 medici in realtà in tutta Italia, che avrebbero, ma poi in realtà gli indagati sono solo 4, c'è cioè una certa grande incertezza, è intervenuto anche il legale di alcuni di loro, Fabio Anselmo, sul loro status giuridico, impedito l'accesso ai CPR di alcuni detenuti perché ne hanno certificato la pericolosità, il fatto che la loro salute sarebbe stata compromessa, e ci vuole poco, con i pochi elementi che abbiamo per immaginarlo, visto che i CPR, questi centri di detenzione amministrativa, sono luoghi altamente insalubri che insomma sono stati più volte denunciati proprio per questo motivo. E dico solo che è intervenuto con parole importanti, sottolineate anche da molti ascoltatori, il presidente della Federazione degli Ordini dei Medici e Chirurghi Italiani, il dottor Federico Anelli, che ha chiesto, Filippo Anelli, chiedo scusa, che ha chiesto, tra le altre cose, nel rispetto della missione costituzionale del medico, la possibilità di indagare, di aprire le porte di questi centri e vedere come si sta e la loro compatibilità con la salute. Ora, questa storia apre anche a una questione più ampia, che è quella del rapporto complesso tra malattia, salute e sintomi, quando i migranti da tutti i paesi del mondo, culture diverse, concezioni del corpo, del dolore diverse, arrivano magari dopo attraversate viaggi lunghissimi e dolorosissimi attraverso traumi fisici e psicologici nel nostro paese. Questo è uno dei temi presenti, raccontati in un romanzo che ha vinto il premio Campiello Opera Prima ed è stato nella dozzina dei finalisti al premio Strega l'anno scorso, firmato da una scrittrice italiana, originaria, lei e la sua famiglia, dello Sri Lanka, anche lei è nata in Sri Lanka, si chiama, la conoscete, gli ascoltatori di Radio 3 la conoscono, Nadesha Uyangoda, che è collegata con noi. Buongiorno e benvenuta a Tutta la città ne parla.
8: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Dico solo che il suo libro è una epopea, non so se la parola è giusta, di familiare, divisa tra i due paesi, che sono poi i due paesi della sua famiglia, Italia e Sri Lanka, la difficoltà di andare altrove, ma spesso anche la difficoltà di tornare a casa. All'interno di queste storie parallele che si intrecciano di diversi personaggi c'è anche quello della salute, dell'interpretazione dei sintomi e del rapporto medico-paziente.
8: Sì, l'idea è che la sintomatologia della malattia non sia univoca e non abbia lo stesso immaginario dappertutto e in tutte le culture. Dunque le donne di questo romanzo, di Acqua Sporca, quando vivono e crescono e vengono socializzate nel contesto orientale dell'isola, dello Sri Lanka, rappresentano la malattia come uno spirito, come un demone che si aggrappa alla loro carne e su la loro linfa vitale, la loro salute, e quindi la malattia è in qualche modo esternalizzata, non è interna al corpo, ma è delocalizzata appunto in un corpo esterno che è un corpo sovrannaturale. Invece nel contesto occidentale, nel contesto italiano, le seconde generazioni di ragazzi e ragazze, i figli dei migranti, dei genitori che sono arrivati in Italia, guardano alla alla malattia in maniera totalmente differente, come se la malattia fosse interna, perché è così che viene raccontata in questo contesto sociale. Quindi la malattia è descrivibile con una serie di sintomi precisi, con una descrizione più medico-scientifica, ed è una malattia che può essere guarita con l'assunzione di farmaci, con ricorrendo a una medicina che in altri contesti viene definita medicina occidentale. Però appunto attraverso il racconto, questa epopea di donne, il mio intento era quella di dimostrare che ci sono pratiche mediche che non sono necessariamente superiori o inferiori o più civili o meno civili di altre, sono semplicemente sullo stesso piano, ma sono differenti.
0: Sono differenti, ma sono necessariamente alternative, oppure in realtà, e questo è un tema direi credo decisivo per chi si occupa di salute dei migranti, si possono integrare e conciliare la diversa interpretazione culturale dei sintomi e anche le diverse terapie?
8: Questo è per me, che faccio la scrittrice, difficile da dire, però nella scrittura di Acqua Sporca mi sono appoggiata molto alla lettura di un testo fondamentale di Frantz Fanon, nato in Martinica, che però ha lavorato come psichiatra per diverso tempo in Algeria, che allora era una colonia francese, e in Decolonizzare la follia, che è appunto una raccolta di scritti di Fanon, lui racconta come l'oppressione di un corpo colonizzato, di un corpo che subisce violenza, razzismo, anche uno sradicamento culturale, necessiti del ricorso a una medicina che sia pensata ad hoc per quella persona, che proviene da un contesto culturale e sociale totalmente differente rispetto a quello che produce la medicina che viene utilizzata per curarlo.
0: Di fronte ai sintomi, alla malattia che insorge, le generazioni dei figli degli immigrati, a cui lei faceva riferimento, Jan Goda, sviluppano poi un rapporto diverso con la cura, con il ricorso anche con la capacità di sopportare il dolore, con la necessità di ricorrere per esempio a medici competenti e specialisti secondo i canoni, diciamo, della scienza.
8: Sì, certo, perché
0: un po' in contrasto con i genitori, questa è un po' la domanda, c'è una differenza, sì, di approccio.
8: Sì, assolutamente, perché da un lato ci sono magari dei genitori che crescono e passano, trascorrono gran parte della propria esistenza altrove, ricorrendo a pratiche mediche assolutamente legittime e utili per il contesto sociale in cui sono nati e cresciuti, penso alla medicina ayurvedica, alla medicina cinese, a certe medicine naturali. Dall'altro lato ci sono dei figli che invece vengono socializzati, cresciuti in un contesto occidentale, e che quindi crescono con molto più vicini a una scienza medica e a una pratica medica occidentale, quindi ricorrono maggiormente all'utilizzo del farmaco o hanno comunque necessità legate a sintomi, a malattie e quindi a processi di guarigione che sono localizzati in Europa, nel contesto occidentale.
0: È di grande interesse questo confronto culturale anche sul tema della malattia e della cura e della medicina tra diverse generazioni di persone che arrivano da tante parti del mondo in Europa e in Italia. Tutto questo è contenuto, tra le altre cose molto belle, nel libro che, se non l'avete già letto, vi invitiamo a leggere, al romanzo di Nadesh Jan Goda, Acqua Sporca, e pubblicato per Inaudi. E con le sue parole, Jan Goda, la puntata di oggi di Tutta la città ne parla si conclude per il momento. Di Radio Tremondo, hanno lavorato questa mattina alla messa in onda, alla diretta, il tecnico Aldo Pantaleoni, al suo fianco come sempre Piero Pugliesi in regia, Pietro Del Soldà e Sonia Kurz oggi ai microfoni, Cristiana Castellotti, Cristina Faloci, Piero Sorrentino, Michele Bisceglie e Rosa Polacco, che vi salutano, vi danno appuntamento a oggi venerdì, quindi a lunedì mattina alle 10:00.

0: Buongiorno da Roberto Zichitella, ben trovati all'ascolto di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Luigi Spinola e Costanza Spocci in redazione, Marco Pompi in regia, Danilo Solidani alla console. Ha ancora grande rilievo sulla stampa internazionale e anche italiana, come abbiamo visto questa mattina nella rassegna stampa di Radio Tremondo, il rapporto sempre più stretto fra l'Unione Europea e il Canada, dopo l'annuncio della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen che il Canada potrebbe diventare membro associato dell'Unione Europea. Ieri, parlando sempre a Strasburgo, il primo ministro canadese Mark Carney ha citato il romanzo di Wolfgang Goethe, Le affinità elettive, per indicare i molti punti in comune fra Europa e Canada. L'annuncio di von der Leyen ha colto di sorpresa i governi degli Stati membri dell'Unione Europea che non erano stati consultati. Ci sono dubbi e perplessità espressi anche da parte della stampa canadese su come potrebbe realizzarsi questa nuova forma di collaborazione, ma si coglie anche un certo entusiasmo per l'avvicinamento fra l'Unione Europea e un grande paese del G7 che in questo momento nel mondo gode di un'immagine molto positiva che si contrappone agli Stati Uniti di Donald Trump. Vedremo tra poco come a Bruxelles e in Canada si guarda agli sviluppi futuri di queste affinità elettive. Ci sposteremo poi in Germania, le elezioni regionali in Mecklenburg-Pomerania anteriore a Berlino, previste domenica, rappresentano lo snodo cruciale per la sopravvivenza politica del cancelliere Friedrich Merz, insidiato dalla continua crescita dell'estrema destra di Alternative für Deutschland. Nel Mecklenburgo l'unica barriera contro la vittoria dei radicali di destra sembra essere la popolarità della governatrice socialdemocratica Manuela Schwesig, anche se la AfD è in testa nei sondaggi, mentre la CDU di Merz rischia di crollare ai minimi storici fino quasi a scomparire dal Parlamento locale. E anche a Berlino la CDU dovrebbe perdere voti ed essere scavalcata dal partito di sinistra Die Linke. Se la AfD dovesse confermare l'exploit già mostrato in Sassonia-Anhalt, sfruttando il malcontento economico e anti-immigrazione, la crisi nel centrodestra diventerebbe forse irreversibile. Con un gradimento personale sceso al 14%, un nuovo disastro elettorale nella capitale e nell'est potrebbe costringere il cancelliere Merz alla resa, rendendo inevitabile un cambio alla guida del governo. Il numero per i vostri messaggi, le vostre domande, i vostri commenti è sempre il 335-5634-296.
1: In this new world, we must urgently reimagine our partnerships and build global coalitions for our resilience and democracies. And this is why I have invited Prime Minister Mark Carney of Canada.
2: In his writings, Goethe borrowed a word from the chemists of his day, Wahlverwandtschaften, or the elective affinity of different elements that combine because of their inherent attraction.
0: Ecco, in questa clip avete sentito, abbiamo messo insieme la voce dell'Ursula von der Leyen nel suo discorso dell'altro giorno, quando diceva: in questo nuovo mondo dobbiamo ripensare con urgenza le nostre alleanze e costruire coalizioni globali a tutela della nostra resilienza, delle nostre democrazie, ed è per questo che ho invitato il primo ministro canadese Mark Carney. E poi avete sentito la voce di Carney, il suo discorso di ieri, in cui citava appunto le affinità elettive di Goethe. E io saluto le due ospiti collegati con noi, Francesca Basso, corrispondente del Corriere della Sera da Bruxelles. Buongiorno Francesca.
3: Buongiorno.
0: E saluto anche Megan Williams, corrispondente da Roma della CBC Radio Canada. Buongiorno Megan.
4: Buongiorno.
0: Ecco, allora io comincerei da Francesca Basso, che oggi sul Corriere della Sera ha raccontato, ha descritto l'accoglienza calorosa che ieri c'è stata a Carney, attorno a Carney al Parlamento europeo, con i selfie. Gli è stato regalato anche un telefono blu per chiamare l'Europa, no? Un chiaro riferimento alla vecchia battuta di Kissinger, quando diceva, il segretario di Stato americano, quando diceva che se voleva parlare con l'Europa non sapeva che numero fare. Abbiamo visto anche la bandiera dell'Unione Europea con la foglia d'acero rossa messa accanto alle 12 stelle, un'immagine che è stata rilanciata anche da leader politici come il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez e da Enrico Letta. Ecco Francesca Basso, c'è stato un clima quindi di grande euforia, ma c'è stata anche sorpresa a Strasburgo per questo annuncio di von der Leyen.
5: Sì, grande euforia, e come ha raccontato, come tu hai raccontato, lo dimostrano i selfie e tutto quello che è circolato sui social, e c'è stata sorpresa. In realtà la sorpresa è stata più per la definizione del tipo di rapporto che l'Unione Europea intenderebbe avere con il Canada, cioè la definizione di primo membro associato. La sorpresa è stata su questo, non tanto sull'intenzione di voler rafforzare i rapporti con il Canada. Di questo avevano parlato gli ambasciatori presso la UE, che sono, diciamo, la faccia degli stati membri a Bruxelles, ma non della forma giuridica. E sappiamo che in Europa la forma giuridica è anche sostanza. E qual è il problema? Il problema è che esistono tanti tipi di accordo in questo momento tra l'Unione Europea e i paesi extra UE. Uno nuovo e più forte ha delle implicazioni. Bene, quali saranno è tutto da capire, e cercheranno di approfondire nelle prossime settimane, anche in vista del summit che ci sarà a fine ottobre a Montreal tra l'Unione Europea e il Canada. È stato lo stesso Carney a dirlo e a spiegarlo, è un inizio di un percorso, perché anche il Canada da parte sua poi dovrà sottoporre qualsiasi accordo a un voto, una discussione al Parlamento canadese, ma è chiaro che è un segnale politico prima ancora che diciamo un concreto e pratico molto forte, quello che hanno voluto dare von der Leyen e il premier canadese, e soprattutto lo si capisce dal discorso di Carney al Parlamento europeo, perché ha definito e indicato questa alleanza, nuova alleanza con l'Unione Europea, come un possibile faro per le altre democrazie. Poi ovvio che ci sono anche contenuti pratici e pragmatici, concreti. È stato detto subito che il Canada è molto interessante per l'Unione Europea per quanto riguarda l'aiuto a sviluppare una maggiore autonomia energetica per l'Europa grazie al GNR e all'idrogeno, ma anche per diversificare l'approvvigionamento di materie prime rare. Il Canada non solo ha importanti miniere, ma anche la capacità di raffinazione, e questo è l'altro aspetto interessante. Carne è stato chiaro: in questo momento dazi, catene di approvvigionamento, sistema finanziario viene usato dalle grandi potenze come pressione per ottenere o comunque condizionare le cosiddette medie potenze, e quindi lo sforzo tra l'Unione Europea, che però non si considera una media potenza, perché diciamo che l'Unione Europea nasce proprio per permettere alle medie potenze, cioè agli stati come l'Italia, la Germania, la Francia, che benché siano grandi nel panorama globale, farebbero fatica a tenere la competizione a competere con le altre grandi potenze, che sono appunto Russia, Cina, India, Stati Uniti ovviamente. L'idea è proprio quella di aumentare la collaborazione tra queste grandi, tra queste medie potenze.
0: Ecco, Francesca Basso ricordava giustamente che c'è stata sorpresa per quanto riguarda la formula usata da von der Leyen, cioè questo status di membro associato, anche se in qualche modo l'avvicinamento tra l'Unione Europea e il Canada andava già avanti da un po' di tempo. Ricordo anche una trasmissione proprio qui di Radio Tremondo, condotta da Anna Maria Giordano il 31 agosto scorso, dedicata a questo tema. Ecco, vorrei andare da Megan Williams, corrispondente da Roma della radio canadese da molti anni, per chiederle quali sono state le reazioni in Canada. Abbiamo citato nella rassegna stampa alcuni titoli, un entusiasmo, qualche giornale diceva, mi sembra il Globe and Mail in un editoriale diceva membro associato dell'Unione Europea, why not, ma ci sono anche delle perplessità.
6: Io direi soprattutto la reazione è molto favorevole, e era già prima dell'annuncio di ieri, cioè un sondaggio che hanno fatto l'inizio settembre faceva vedere che 80% dai canadesi è favorevole a una maggiore cooperazione strategica con l'Unione Europea, e più o meno la stessa percentuale per una maggiore integrazione su commercio, viaggi, lavoro, studio, sicurezza, eccetera. Cioè la cosa, come canadese, la cosa che mi colpisce molto è che c'è un altro sondaggio di questo mese che dice che oggi il Canada cioè più della metà dei canadesi dicono che oggi il Canada ha più in comune con l'Europa per valori e visioni del mondo, e solo 16% dice di avere più in comune con gli Stati Uniti. Io non so se abbiano fatto sondaggi prima, cioè qualche anno fa, però questo mi colpisce molto, perché come canadese siamo proprio, cioè, nello stesso continente degli americani e abbiamo molto in comune. Allora questo per me dice tutto, che c'è stato un cambiamento profondo nella nostra identità, una specie di rafforzamento con Trump, che siamo diversi.
0: Ecco, va anche detto che Mark Carney in qualche modo ha forti legami personali con l'Europa, dato che è stato il primo cittadino non britannico ad essere nominato al ruolo di governatore della Banca Centrale d'Inghilterra dal 1694, no? È stato governatore dal 2013 al 2020, vabbè, poi c'è stata Brexit, comunque c'è stato un suo forte legame anche con l'Europa. Ricordo anche nel governo canadese c'è il ministro delle finanze François-Philippe Champagne, che io ho intervistato quando era ministro degli esteri, parla perfettamente l'italiano, no? Quindi c'è anche un po' una sintonia con l'Europa anche in alcuni esponenti del governo canadese.
6: Sì, sicuramente. Carney è una figura molto europea, come dici, è stato il presidente della Banca Centrale d'Inghilterra. E insomma, lui è un po' la figura canadese che era Mario Draghi qualche anno fa. E poi ovviamente c'era il discorso che ha fatto a Davos a gennaio, in cui lui, cioè, ha rubato la scena non solo a Trump, ma anche ad altri leader europei. E insomma, lui è un po' la figura canadese che era Mario Draghi qualche anno fa. E poi ovviamente c'era il discorso che ha fatto a Davos a gennaio, in cui lui, cioè, ha rubato la scena non solo a Trump, ma anche ad altri leader europei.

0: il bisogno di collaborare, insomma, per il Canada almeno di ridurre la propria vulnerabilità, legandosi ad altri paesi o blocchi, come sta facendo adesso, come si vedrà che cosa vuol dire, però con questo accordo con l'Unione Europea.
1: Ecco, intanto è arrivato un messaggio, Massimo da Roma, è rimasto colpito da quel dettaglio del regalo del telefono blu. A Carney scrive: mi sembra che il regalo del telefono blu al primo ministro Carney non faccia che confermare le parole di Kissinger, l'Unione Europea non è sprovvista di telefoni, ma di recapiti. Forse non è proprio così, Francesca Basso.
2: Ma dipende dall'argomento, perché dal tema che si vuole trattare con l'Europa, perché per quanto la Presidente von der Leyen voglia incarnare lo spirito europeo, ha poteri limitati. Quindi se si tratta di discutere di commercio, di trade, sicuramente è l'interlocutore giusto, perché è una competenza esclusiva europea. Se si parla di politica estera già diventa più complicato perché, come vediamo, nella politica estera l'Unione Europea fatica a parlare con una voce sola, e questo perché comunque resta competenza nazionale. Infatti devono decidere, per decidere devono essere tutti e 27 gli stati membri d'accordo. Quindi il processo, secondo me, non è completo, non è stato completato, e per quanto sicuramente von der Leyen abbia acquisito visibilità, soprattutto anche grazie al Covid e quello che è stato fatto, quindi il piano di ripresa Next Generation EU e poi con la guerra in Ucraina, e quindi lo sforzo di raccogliere gli aiuti per sostenere Kiev, sono ancora numerosi e forse troppi gli aspetti in cui non ha voce in capitolo. E quindi sì, il telefono c'è, però bisogna anche conoscere tutti i numeri da fare.
1: Ecco, intanto Francesca Basso, ricordiamo anche che esistono già delle forme di collaborazione fra Canada e Unione Europea, in particolare il trattato, l'accordo CETA di libero scambio, che è applicato in via provvisoria in attesa però della ratifica dei 27, di tutti i 27, ad esempio l'Italia e la Francia non l'hanno ancora firmato.
2: No, c'è bisogno anche in alcuni paesi della ratifica dei parlamenti regionali, come per esempio in Belgio, e infatti nessuno pensa a Bruxelles di spingere per la ratifica, perché sanno che è più conveniente mantenere un accordo applicato provvisoriamente che una bocciatura da parte di un parlamento. Questo perché? Perché ci sono dei temi che restano politicamente sensibili, o settori che sono, o meglio dire, settori sensibili, come quello della agricoltura. Ciò che frena questi paesi dalla ratifica è l'opposizione, per esempio anche l'Irlanda non ha ancora ratificato, è proprio l'opposizione del settore agricolo, del comparto agricolo, che è infatti quello che abbiamo visto in piazza per il Mercosur. Quindi c'è un accordo, viene applicato, però in via provvisoria. Il problema qual è con il Canada? Che il Canada non può diventare un membro dell'Unione Europea, anche qualora volesse, perché non è previsto dai trattati, perché i trattati parlano di un paese europeo. Non può nemmeno, e difficilmente avrà un accordo tipo quello che è concesso alla Norvegia o all'Islanda. Lì si parla di spazio economico europeo, questi paesi pagano per accedere al mercato unico e averne i benefici, ma nello stesso tempo accettano le regole del mercato unico, principalmente, no, le quattro libertà, che vuol dire che i beni, i servizi, le persone, i capitali possono circolare. Bene, è difficile pensare che anche su questo il Canada possa, diciamo, non voglio dire cedere, però accettare tutto. Bisogna anche pensare, per esempio, che ci sono delle norme in Canada che tutelano il Made in Canada, così come sta facendo ora cercando di fare ora l'Unione Europea con il Made in Europe negli appalti. Bene, questi sono piccoli dettagli che andranno a complicare eventuali negoziati e discussioni per un ulteriore rafforzamento dei rapporti. Però è evidente che l'attenzione viene posta soprattutto su che cosa? Su catene di approvvigionamento, difesa, sicurezza, cioè su quegli aspetti geoeconomici che

0: stanno diventando sempre più importanti perché gli Stati Uniti sono diventati sì, un partner meno affidabile del passato. Sono amici, però amici un po' inaffidabili. E quindi lo sforzo è quello di aumentare l'indipendenza anche dagli Stati Uniti, anche se poi politicamente non lo possono dichiarare così e tutti mettono infatti le mani avanti. Von der Leyen ha detto non è un accordo contro qualcuno. Carney a sua volta ha detto non vogliamo creare un terza potenza che esercita pressione ma solo in modo,
1: più
0: usando modi
1: gentile,
0: più
1: sì.
0: educati, esattamente. E questo ovviamente per non infastidire troppo Donald Trump,
1: Esatto, che già si
0: perché
1: infastidisce da solo, insomma, ha tanti
0: esattamente.
1: motivi per infastidirsi, insomma. Grazie, grazie a Francesca Basso, corrispondente del Corriere della Sera da Bruxelles. Segnalo un altro messaggio arrivato qui a Radio Tremondo. Non ci vuole molto a capire che i canadesi siano molto più simili agli inglesi e agli europei che non agli americani degli USA. Si capisce anche da come stanno a tavola. Una battuta da Meghan Williams su questo?
2: Penso che sia vera dal punto di vista, cioè dai valori, cioè il Canada, anche se cambia politicamente in questo momento, è governato dai liberali, che di solito sono centro-sinistra, in questo momento sono probabilmente più centristi, però cioè il Canada ha la rete sociale che non esiste negli Stati Uniti, ha tanti altri aspetti politiche, culturali, cioè sanità pubblica, universali, multilateralismo,
1: Certo,
2: come
1: sono
2: detto,
1: valori
2: protezione
1: condivisi,
2: sociale.
1: condivisi con l'Europa. E volevo ricordare infine che oggi il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung ci ricorda in prima pagina con una foto che una cantante celeberrima canadese, Céline Dion, nel 1988 in rappresentanza della Svizzera vinse l'Eurovision Song Contest e che nel 2027 in questo concorso parteciperà per la prima volta il Canada. Quindi, insomma, queste affinità elettive proseguono anche nel mondo della canzone, evidentemente. Io ringrazio anche Meghan Williams, corrispondente da Roma di Radio Canada e CBC. Grazie per essere stata con noi.
3: In Germany, two states are holding elections this weekend that could decide the political future of the Chancellor, Friedrich Merz. Friedrich Merz was upbeat as he appeared in Berlin to support his Conservatives party candidate for mayor today, but the long-governing CDU is now neck and neck with the Left Party, the successor party to the East German Communists.
1: Ecco, adesso ci siamo spostati in Germania, questo era il telegiornale in lingua inglese di Deutsche Welle. In Germania questo fine settimana si terranno le elezioni in due stati che potrebbero decidere il futuro politico del cancelliere Friedrich Merz. Il voto nello stato nord-orientale del Mecklenburg-Pomerania anteriore e poi anche nella città-stato di Berlino. Noi parliamo di queste importanti elezioni regionali con Tonia Mastrobuoni, corrispondente della Repubblica da Berlino. Ricordo il suo libro pubblicato da Feltrinelli, La peste, viaggio nella destra in Germania, che tra l'altro è nella cinquina del premio Strega Saggistica, premio che verrà assegnato il prossimo novembre. Buongiorno Tonia Mastrobuoni.
4: Buongiorno Roberto e buongiorno agli ascoltatori.
1: Ecco, Tonia Mastrobuoni, come hai già fatto appunto nel libro, in questi giorni hai raccontato in diversi reportage su Repubblica la situazione in Mecklenburgo, soprattutto nel tuo reportage dell'altro giorno, di mercoledì, nella campagna del Mecklenburgo, dove Alternative für Deutschland coltiva le leve neonaziste. Ecco, quali sono le condizioni che hanno reso possibile in questo stato la presenza di queste organizzazioni?
5: Ma il Mecklenburg anzitutto appunto fa parte della vecchia Germania Est e quindi in questa regione si registra, come in tutto l'Est, si registra una forte frustrazione, una forte rabbia ancora per quello che è successo dopo la riunificazione. È proprio un sentimento trasversale che va dalla Turingia appunto al Mecklenburgo Pomerania anteriore, quindi questo è qualcosa che alimenta molto, molto dell'insofferenza e anche della rabbia che c'è in questa, no, che si riflette in questa popolarità dell'AfD. Ma l'AfD è il primo partito della storia al dopoguerra che è riuscito in qualche modo a raccogliere, oltre ai cittadini preoccupati, arrabbiati, eccetera, anche, diciamo, tutta la rete di estremisti di destra che si è costituita in questi decenni in Germania, quindi dai Reichsbürger, che sono questi, sembravano dei mattacchioni all'inizio perché sono questi che negano l'esistenza della Repubblica Federale, eccetera, si producono i documenti da soli, e poi finché non si è scoperto che erano pieni di armi, hanno cominciato a sparare ai poliziotti, a ordire trame contro lo Stato. Poi ci sono appunto i Völkischensiedler, sono i colonizzatori Völkisch, che sono un antico movimento proto-nazista che si è reinsediato nelle campagne, perché il Mecklenburgo è una zona molto rurale, la popolazione è piuttosto rada rispetto, insomma, al territorio, quindi è molto dispersa, quindi molti di questi colonizzatori possono agire sotto il radar dell'opinione pubblica. E poi c'è stato, diciamo, io ho parlato anche con molti pastori, con molta gente che si impegna per la democrazia lì, c'è stato il momento del Covid, che è stato un momento in cui questi estremismi si sono saldati, cioè anche i Novax, naturalmente, i complottisti, si sono tutti ritrovati in piazza, si sono saldati, si sono uniti e hanno trovato anche uno sbocco politico in un partito che unisce un altro aspetto importante per soprattutto a est, cioè che è appunto un atteggiamento filorusso. Voglio ricordare anche che il Mecklenburg-Pomerania anteriore è la regione dove c'è il terminale di Nord Stream, quindi un tema è stato anche, ovviamente, sia dell'AfD sia di BSW, il partito di Sarah Wagenknecht, è stato sempre quello di dire riapriamo i rubinetti al gas, soprattutto adesso che, cioè, come in Italia, insomma, in Germania ormai la colonnina della benzina è impazzita. A Berlino si sono registrate colonnine dai benzinai che hanno quasi sfiorato i 3 euro al litro. Quindi questo combinato disposto di una crisi energetica, la gente che ha le bollette che non riesce più a pagare, eccetera, questo naturalmente alimenta una retorica filorussa, la retorica del facciamo pace con Putin, come se Putin poi volesse fare pace con noi. Ed è una regione fondamentale, secondo me anche più importante il voto in Mecklenburgo, perché mentre, ed è notizia di oggi, la governatrice uscente Manuela Schwesig, sempre molto popolare, ma insomma era al tempo fa era al 19%, un anno fa era al 19% nei sondaggi, contro l'AfD che era oltre il 30%, adesso sta recuperando Schwesig, e nell'ultimissimo sondaggio proprio di ieri, freschissimo, questa governatrice, che ha sconfitto il cancro, che ha avuto una storia, quindi che ha fatto anche una campagna elettorale in passato mentre si curava, che però è stata anche in qualche modo al centro di polemiche perché lei è stata una lobbista fortissima per Nord Stream, insomma, questa governatrice ha fatto una campagna elettorale molto efficace, molto bella, difendendo le donne, dicendo, attaccando l'AfD, dicendo che era un'idea della donna, ovviamente, da cavernicoli, facendo uno slogan che è Frau statt Blau, cioè donna invece che blu, che sembra un po' stupido, ma in realtà è efficace, cioè votate una donna invece di votare blu, che è il colore dell'AfD. E quindi la notizia adesso freschissima è che lei sta recuperando e forse riuscirà, diciamo, ad arrivare prima, ma comunque, ecco, il Mecklenburgo è difficile che alla fine, anche se l'AfD arriverà prima, che riesca a governare, perché tutti gli altri partiti faranno comunque una coalizione contro l'AfD, certo. Ci riusciranno lì.
1: Ecco, in ogni caso sarà una sconfitta annunciata per la CDU di Merz, del cancelliere, ecco, Merz, sì. Anche a Berlino, dove hanno avuto un sindaco, Kay Wegner, in carica dal 2023, che non si è ricandidato. L'AfD non dovrebbe sfondare, forse dovrebbero vincere i Linke, e forse Berlino avrà una sindaca, Elif Eralp, di origini turche. Staremo a vedere che cosa potrà accadere domenica sera a Merz, che ha convocato anche una riunione del partito, no? La stessa domenica dopo i risultati.
5: Esatto, no, hai detto bene tu, Roberto, perché l'altra questione, allora, la prima questione è che in Mecklenburgo la CDU è molto vicina alla famosa soglia di sbarramento del 5%, cioè al 6-7%, e molti nella CDU temono che alla fine possa finire sotto il 5%, uscire dal Parlamento, e quello sarebbe sostanzialmente una dichiarazione cioè sarebbe la condanna a morte per Merz, spera. E quindi, insomma, questo è un dato E il secondo dato è, come dicevi tu, appunto Berlino, dove questo sindaco uscente, Kai Wegner, lo ricordo, è un sindaco che ha dato una pessima dimostrazione di sé, insomma, quando ci fu il grande blackout l'inverno scorso, lo ricorderanno in tanti sì. ascoltatori, ci fu un blackout mostruoso che durò quasi una settimana nella parte sud-occidentale di Berlino, e lui si scoprì dopo, era andato a giocare a tennis quel giorno, invece di mettersi insomma in un'unità di crisi e risolvere il problema. In più la CDU è diventata impopolare perché in questi anni ha mostruosamente tagliato i soldi alla cultura, ci sono state enormi proteste qui, teatri, ma anche tutta la famosa scena appunto dei club notturni, tutti hanno solidarizzato anche con le istituzioni pubbliche come i teatri, l'opera eccetera, e si sono appunto... E questo ha creato molto, molto malumore tra i berlinesi, perché la cultura è naturalmente un patrimonio
1: esatto,
5: fortissimo.
1: Insomma,
5: qua
1: una città
5: della
1: capitale che vive molto la cultura, e naturalmente di questo rischia di fare le spese il cancelliere Merz. Vedremo quali saranno le sue decisioni domenica sera, una volta che si conosceranno i risultati di queste elezioni, su cui naturalmente Radio Tremondo continuerà ad aggiornarvi già da lunedì. Grazie Tonia Mastroboni, corrispondente della Repubblica da Berlino, per essere stata con noi. Buon lavoro per i prossimi giorni.
5: Grazie a voi, grazie agli ascoltatori e buon fine settimana.
1: Grazie, e si conclude qui la puntata odierna di Radio Tremondo. Radio Tremondo torna domani alle 6:50, adesso è il momento di Radio Triscienza. A tutti voi l'augurio di buon ascolto e di buona giornata da Roberto Zichitella.
6: Da questo pomeriggio fino a domenica, Radio 3 nelle piazze dei festival. Oggi dalle 15 alle 16:45 in diretta da Piazza 20 Settembre Fahrenheit a Pordenone Legge con Susanna Tartaro, e dalle 17 alle 18 sempre in diretta dal cortile del Palazzo dei Musei in Largo Sant'Agostino a Modena, Tommaso Giartosio dal Festival Filosofia. Fino a domenica 20 settembre Radio 3 nelle piazze dei festival.

0: 7 frammenti fossili umani, quasi 1700 manufatti litici e più di 60.000 resti di animali sono stati ritrovati nella grotta di Bianfu, nell'altopiano tibetano. Questi reperti stanno definendo per la prima volta cultura e stile di vita del più enigmatico dei nostri antichi cugini, l'uomo di Denisova. Un buongiorno a voi che siete all'ascolto di Radio 3, benvenuti e benvenute a Radio 3 Scienza. Io sono Ilaria Stoppa e oggi parliamo dei nostri parenti Denisova, vissuti tra 280.000 e 30.000 anni fa. La specie Denisova è stata descritta per la primissima volta più di 15 anni fa grazie prevalentemente al DNA, quindi alle tecniche di analisi genetica, e grazie anche a qualche reperto osseo. Però quasi nulla si sapeva delle loro abitudini e del loro stile di vita. A dare i primi indizi su questo sono state due ricerche pubblicate il 9 settembre su Nature, che hanno analizzato numerosissimi reperti ritrovati nella grotta di Bianfu nell'altopiano tibetano. Una ricchezza di fossili incredibile tra reperti umani, di animali e anche di strumenti che non era mai stata trovata prima, collegata ai Denisova, e questo ha permesso di comprendere meglio come vivessero questi nostri antenati. Però prima di entrare nel vivo delle nuove scoperte, ripercorriamo un po' la storia dei Denisova e lo facciamo con Enza Spinapollice. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Enza Spinapollice è archeologa del Paleolitico all'Università di Roma La Sapienza ed è autrice di Noi prima di noi, viaggio tra i nostri parenti estinti, uscito da poco per Longanesi. Enza Spinapollice, la nostra conoscenza dei Denisova potremmo dire che inizia nel 2009 con un osso del dito mignolo. Come si è arrivati a partire da quest'osso del dito mignolo a individuare questa nuova specie?
1: È stata veramente una situazione incredibile, la prima volta in realtà nella storia degli studi del passato in cui si sia riconosciuta una nuova specie, non a partire da qualcosa di morfologico, quindi da quello che possiamo osservare a livello paleoantropologico nelle ossa, ma a partire dal DNA. E erano proprio gli anni in cui si stava sviluppando al laboratorio Max Planck di Leipzig, diretto da Svante Paabo, poi un po' l'inventore, no, della paleogenetica, che ha vinto poi il Nobel anche per la medicina, sperimentavano appunto queste tecniche di estrazione del DNA, e un mio bravissimo collega Ben Seviola, all'epoca lavorava a Denisova, portò delle ossa dalla grotta, convinto che fossero ossa di neandertaliani. In realtà quando poi fecero le analisi sul DNA molto abbondante estratto da quest'osso piccolissimo della punta del mignolo, venne fuori che il DNA non corrispondeva né al DNA dei neandertaliani, che era stato appena mappato, né a quello dei sapiens, quindi non poteva neanche essere una contaminazione, e quindi si è creata questa specie dei denisovani a partire dal loro DNA. Poi però questo ha creato tra virgolette un problema, perché gli scienziati non erano in grado di collegare il DNA a una morfologia di ossa, quindi non si sapeva effettivamente a quale specie conosciuta, se ce ne fosse una, questo DNA appartenesse. Quindi si è iniziato con una notizia bomba e poi una serie un po' di aggiustamenti per conoscere meglio questa specie, che rimane comunque molto enigmatica.
0: Le chiedo, come mai è stato scelto il nome Denisova?
1: È proprio per la grotta di Denisova, che tra l'altro credo che fosse il nome di questo monaco, che credo si chiamasse Denis, che sta negli Altai, in Siberia praticamente, e tra l'altro proprio la sua localizzazione geografica che fa sì che la conservazione del DNA sia così buona, perché in climi freddi e secchi si conserva bene, e quindi è stato dato un nome informale Denisovani. Quindi sono gli abitanti della grotta di Denisova, ma fino a pochissimo tempo fa non avevano un nome filogeneticamente esatto, quindi latino per la classificazione linneana, proprio perché non corrispondevano a dei fossili.
0: Enzo Spinapoli ha già iniziato a descriverci questa nuova specie di cui abbiamo avuto le prime evidenze grazie al DNA, ma di cui per molto tempo è mancata una morfologia, una descrizione di come fossero fatti i Denisova. Ecco, quanto abbiamo dovuto aspettare per avere dei reperti più grandi? Perché nel sito della grotta di Denisova le ossa ritrovate erano molto frammentate, quindi quanto abbiamo dovuto aspettare per trovare questi reperti più grandi e quindi per avere poi anche una rappresentazione fisica dei Denisova?
1: In realtà la situazione è molto complessa perché nel record paleantropologico asiatico dell'Asia orientale c'erano molti candidati ai Denisovani, ma non c'era la prova che fossero effettivamente Denisovani, perché l'unico modo per confermarlo erano analisi del DNA. Quindi appunto da Denisova venivano fuori, come ha detto lei, resti molto frammentati, mentre invece su altri siti avevamo dei potenziali candidati che potevano corrispondere per ipoteticamente per morfologia e per cronologia, ma non avevamo il DNA. Ci sono state una serie, diciamo, di candidature di diversi fossili per dare un volto ai Denisovani, fino a quando, credo l'anno scorso, nel 2025, c'è stata una pubblicazione del DNA estratto dal famoso cranio di Harbin, che è un fossile comunque molto, molto importante,
0: anche
1: molto
0: detto
1: ben
0: uomo
1: conservato.
0: Drago.
1: Esatto, uomo drago, homo longi, esatto, in cui finalmente abbiamo avuto, diciamo, un match tra il DNA denisovano e una morfologia in qualche modo riconoscibile, anche paragonabile ad altri fossili dello stesso periodo, dello stesso areale geografico. E quindi, insomma, sono passati 10-15 anni e ancora comunque la specie rimane molto sfuggente, motivo per cui questo articolo di cui volevate giustamente parlare voi oggi è stato una bomba, insomma, abbastanza interessante qualche giorno fa.
0: E adesso infatti arriveremo a parlarne. Quindi noi fino a questo momento abbiamo un profilo genetico, abbiamo dei reperti che sono stati ritrovati in questi anni, però appunto rimaneva ancora un grande enigma sui Denisova, perché non si riusciva a collegare a loro alcun fossile di utensile in pietra o in osso di animali.
1: Sì, perché in realtà quasi tutti questi fossili venivano comunque da contesti disturbati, o comunque non era semplice poi associare manufatti o ossa animali dai vari siti, diciamo, di potenziali denisovani o di denisovani conclamati. E il sito stesso di Denisova è un sito interessantissimo, con una sequenza lunghissima, ma sia grossi problemi tafonomici di stratigrafia, per cui i livelli sono intercalati e molto problematico come sito, e inoltre lì c'è la copresenza anche con i neandertaliani e anche più tardi con Homo sapiens, e quindi le associazioni tra specie fossile e manufatti non sono così tanto chiare. Tra l'altro c'è stato anche casi di interbreeding, quindi hanno anche, diciamo, convissuto i neandertaliani e i denisovani, quindi un sito dove fosse chiaramente una presenza solo denisovana anche con i manufatti ci mancava.
0: Quindi prima della pubblicazione di queste due ricerche su Nature, noi che cosa sapevamo dei comportamenti e delle usanze di questa specie?
1: Quasi niente, anche perché appunto le industrie non sono state pubblicate estensivamente. Del resto anche in questa pubblicazione chiaramente ancora loro hanno analizzato moltissimi manufatti, bravissimi colleghi di Ferrara, però chiaramente ancora mancano anche, diciamo, quella che per noi tecnologi sono delle specifiche, più disegni, più tavole, quindi io sono curiosissima di vedere e sapere di più, ma non avevamo qualche immagine di manufatto, non sapevamo molto. Noi le chiamiamo le catene operative, quindi la produzione della litica, quasi nulla dei manufatti. Io adesso non ricordo un articolo che mi possa dare degli appigli comportamentali sui denisovani, sinceramente, eppure ne ho letti tanti di articoli, quindi sì.
0: Arriviamo quindi al 9 settembre scorso, giorno in cui su Nature sono state pubblicate queste due ricerche, in cui entrambe le ricerche hanno analizzato i reperti trovati nella grotta di Bianfu, nella Cina sud-occidentale. In uno dei due studi sono stati analizzati a livello morfologico i reperti ossei, e poi su alcuni di questi reperti ossei è stata fatta anche un'analisi delle proteine per confermare che quei reperti fossero appartenuti a esseri umani, in particolare a Denisova. E il secondo studio ha analizzato i reperti litici e le strategie di sussistenza dei Denisova. Sì. Noi abbiamo raggiunto Francesco Del Rico, archeologo all'Università di Bergen in Norvegia e direttore di ricerca del CNRS, il Centro Nazionale della Ricerca Scientifica in Francia, tra gli autori dello studio sui reperti litici e le strategie di sussistenza, per farci raccontare da lui che cosa hanno scoperto.
2: La scoperta più importante e che Bianfu ci consente quindi per la prima volta di associare con una certa sicurezza i denisoviani non solo a dei resti umani ma anche a un ambiente, cioè la tecnologia, le loro strategie di sussistenza. Quindi noi sappiamo che questi gruppi a Bianfu hanno occupato una regione coperta da foreste, da steppe, dove cacciavano soprattutto dei bufali e dei cervi di grandi dimensioni. E sappiamo che li cacciavano, cioè che non recuperavano carcasse di animali morti uccisi dai carnivori. Questo lo sappiamo perché non ci sono tracce di carnivori sulle ossa, invece ci sono molte tracce di strumenti in pietra. La tecnologia litica è una tecnologia piuttosto semplice, però non si tratta necessariamente di comportamenti primitivi, ma di una strategia flessibile, cioè un uso di materie prime locali, però scheggiate con delle tecniche piuttosto semplici. La cosa interessante è che quindi per la prima volta possiamo passare da un'immagine astratta di questa popolazione a una ricostruzione concreta, non solo del corpo dei denisoviani, cosa che era già stato in parte ottenuto con le recenti scoperte dei crani denisoviani, ma anche della loro maniera di vivere.
0: La voce di Francesco Del Rico, archeologo all'Università di Bergen in Norvegia e direttore di ricerca del CNRS, il Centro Nazionale della Ricerca Scientifica in Francia, tra gli autori dello studio pubblicato il 9 settembre su Nature. E Enza Spinapolice, vorrei chiederle, quando ha letto questi due paper, lei cosa ha pensato?
1: Ho pensato finalmente, perché appunto ne avevamo veramente bisogno di un sito stratificato con una sequenza sicura in cui presumibilmente ci sono solo denisovani e non neandertaliani, di uno studio proprio sul comportamento, come diceva Francesco Del Rico giustamente. E poi ho anche pensato bravi, perché ho veramente apprezzato l'articolo, è fatto molto bene, ho letto anche le informazioni supplementari, che sono quasi credo più di 150 pagine con i dettagli dei vari studi. Chiaramente questo credo che sia solo l'inizio, perché poi spero che ciascuna di queste componenti venga pubblicata separatamente, quindi la litica, la fauna, gli strumenti in osso, per avere ancora più dettagli, perché chiaramente siamo affamati di conoscenza su questo sito, che tra l'altro aggiungerei è eccezionale anche perché è stato salvato, nel senso che faceva parte di una cava, credo di calcare se non ricordo male, e era ormai la volta del sito, non c'era più, e è stato miracoloso che l'abbiano ritrovato e che siano stati in grado poi di fare queste trincee di scavo. Quindi è veramente, insomma, un ottimo articolo e molto molto interessante.
0: Lei ha già iniziato ad accennare a quale fosse il rapporto tra Denisova, Neanderthal e Sapiens. Enza Spinapolice, anche alla luce delle nuove scoperte di questi articoli, noi che cosa sappiamo della convivenza fra questi ominini?
1: Allora, sappiamo poco, e finora il grosso lo sapevamo appunto dalla grotta di Denisova, che però sembra essere un crocevia e si trova, diciamo, in una posizione più settentrionale rispetto a questi siti, diciamo nuovi siti cinesi, e ci sono anche dei siti più a sud. Quindi io proprio ieri, leggendo il paper, stavo proprio pensando alla reale dei denisovani, quanto poi effettivamente si sovrapponga a quello dei neandertaliani, no? E sembra proprio che Denisova Papua sia più una periferia in cui queste specie si sono incontrate e probabilmente non il centro dell'areale proprio di occupazione o comunque anche ecologico dei Denisovani. Chiaramente questa è una mia ipotesi. Sappiamo però che si sono incontrati per certo perché qualche anno fa i colleghi Tomaia e Caterina Duca hanno trovato la famosa Denny, che era un ibrido diretto denisovano-neandertaliano, quindi il loro non è stato semplicemente un succedersi nello stesso sito a fasi alterne, ma è stato almeno in alcuni momenti, o almeno una volta, una vera e propria convivenza di due specie diverse nella stessa grotta, o perlomeno nella stessa area. Però appunto a livello comportamentale non sappiamo quanto si siano influenzati a vicenda o quanto una delle due tecnologie, per esempio, prevalesse. Finora la mia idea della tecnologia litica denisovana era che fosse simile a quella neandertaliana, mentre invece questo nuovo paper ha mostrato che, per esempio, qui non usano il metodo Levallois, che invece è il metodo di scheggiatura, diciamo, più comune usato dai neandertaliani, ma invece scheggiano in modo, diciamo, diverso, seppur organizzato, ma diverso. E questa, per esempio, potrebbe essere una grande differenza comportamentale che potrebbe anche aiutarci un po' a marcare questo territorio, a delimitarlo e eventualmente anche a capire meglio alcune cose, forse della grotta di Denisova. Chiaramente c'è molto lavoro da fare, però se veramente la scheggiatura fosse diversa, questo potrebbe aiutarci molto a comprendere anche i comportamenti, insomma, e anche la presenza o assenza dell'uno o dell'altro.
0: Enza Spinapollice, lei ha citato Denny. Vorrei chiederle in che modo ricercatori e ricercatrici sono riusciti a capire che Denny era dovuto, diciamo, all'incontro fra Denisova e Neanderthal.
1: Allora, innanzitutto è una tecnica che usano appunto, come diceva lei prima, della proteomica, quindi si studiano sostanzialmente le proteine delle ossa. E perché si fa questo? Perché è possibile, diciamo, in questo modo analizzare e spesso attribuire la specie o la famiglia a dei frammenti di ossa. E quello che spesso il pubblico non sa è che noi, mentre mettiamo nei paper o nei lanci di stampa i pezzi più belli, i nostri magazzini sono pieni, per esempio, di frammenti di ossa oppure di frammenti di litica, di pezzi, diciamo, meno significativi che comunque noi studiamo, ma che spesso non sono molto informativi. E per le ossa, questa tecnica Zoom, quindi Zooarchaeology by Mass Spectrometry, ci consente attraverso le proteine di identificare la specie. Quindi, in questo progetto della grotta di Denisova, credo diretto da Caterina Duca, loro hanno quindi analizzato tutti questi frammenti nella speranza di trovare un resto umano. Trovato il resto umano, poi hanno fatto un'analisi proprio genetica del DNA è stata la genetica a far sì che fosse possibile scoprire che si trattava di un ibrido di prima generazione, che è veramente, deve immaginare cassetti e cassetti, anzi cassette, pile di cassette in un deposito archeologico piene di frammenti di ossa di tantissime specie, in cui proprio quel frammentino ci riporta una ragazzina morta probabilmente abbastanza giovane, non sappiamo come, è figlia di un neandertaliano e una denisovana.
0: Perché il DNA mitocondriale analizzato era di origine neandertaliana, quindi
1: Sì, se non ricordo male,
0: un
1: sì.
0: DNA materno neandertaliano, invece un DNA nucleare proveniente da Denisova.
1: Sì.
0: Enza Spinapollice, quali sono ad oggi le ipotesi più accreditate sull'estinzione di Neanderthal e Denisova? Cosa sappiamo delle motivazioni per cui siamo sopravvissuti solo noi sapiens?
1: C'è chi ama dire che siamo molto violenti e cattivi, quindi ultimamente va abbastanza forte anche, diciamo, nel pubblico, a volte anche giornalisti, anche insomma, persone esterne diciamo, al mio ambiente. immaginano che noi siamo, diciamo, molto invasivi come specie e quindi nel momento in cui arriviamo in un continente, in un territorio, tendiamo un po' a fagocitare le risorse o anche a essere aggressivi verso gli altri. Chiaramente questa potrebbe essere un'ipotesi, fatto sta che chiaramente non abbiamo nessuna conoscenza di atti di violenza o di espropriazione o di allontanamento dei Neandertaliani o dei Denisovani da parte di Sapiens, però abbiamo quella che è stata definita tanti anni fa l'impossible coincidence, cioè una coincidenza impossibile, guarda caso, lì diciamo, si riferiva al fatto che i Neandertaliani iniziassero a produrre ornamenti, però è comunque anche applicabile, no? Un po' all'idea che quando sono arrivati i Sapiens poi i Neanderthal sono scomparsi. Stessa cosa per i Denisovani o anche altre specie come per esempio gli Hobiti floresiensis. Un'ipotesi che secondo me tiene, non è diciamo legata alla violenza, però è legata più a quella che viene chiamata esclusione competitiva. Quindi arrivano dei gruppi umani che sono molto ben attrezzati per, come si dice adesso, costruire delle nicchie, quindi adattarsi molto facilmente ai nuovi ambienti, e questo avviene grazie all'uso della tecnologia, quindi cultura, tecnologia, eccetera, che ci rendono una specie comunque molto adattabile in modo anche molto rapido, e quindi diciamo l'appropriazione delle risorse fatta in modo differenziale, quindi un modello per cui ai Sapiens vanno le risorse migliori di un territorio e agli altri no, e il fatto poi che ci fosse una certa rarefazione probabilmente dei gruppi neandertaliani, quello che sappiamo della genetica dei neandertaliani ci mostra che molte popolazioni erano strettamente imparentate, anche si parla di anche solo 3-4 generazioni con distanze di migliaia di chilometri in Europa e anche in Asia, e quindi probabilmente i gruppi erano pochi e rarefatti. Chiaramente l'arrivo di altri gruppi che si può, diciamo, intercalare nei territori, può aver anche in qualche modo rotto la rete di contatti che c'era tra i neandertaliani di vari altri gruppi e quindi averli isolati e di conseguenza creato, diciamo, molti problemi per la sopravvivenza. Questo per me è il modello, diciamo, quello che per me tiene meglio tra le varie ipotesi.
0: Ci sono delle tracce di DNA di Denisova nel nostro genoma, esattamente come sono tracce di DNA neandertaliano?
1: No, non mi pare, però abbiamo questa famosa ghost population, ogni tanto salta fuori negli articoli di genetica in Asia, e effettivamente no, ci sono delle tracce sì, di Neandertale, scusate, sto dicendo una stupidaggine, ci sono delle tracce di DNA denisovano soprattutto nelle popolazioni del sud-est asiatico, e quindi c'è stata sicuramente un'ibridazione poi con i Sapiens quando sono arrivati, e quindi durante poi il popolamento sì, del sud-est asiatico avevo avuto un attimo di un attimo di amnesia, perché invece nelle popolazioni europee invece questo non avviene, abbiamo molto più DNA neandertaliano, e nelle popolazioni africane c'è un qualche DNA di ritorno forse, ma molto poco. Loro hanno molta meno ibridazione. Quindi sì, probabilmente Denisova si configura proprio come la specie asiatica per eccellenza.
0: Quindi sì, ci sono delle tracce
1: Sì, ci
0: nella
1: sono. Sì.
0: popolazione asiatica.
1: Sì.
0: Nel suo libro, Enza Spina Police, Noi prima di noi, Viaggio tra i nostri parenti estinti, lei lo divide, diciamo, in tre parti: le icone, le stelle nascenti e il fiume che porta noi. E qua ci presenta diversi dei nostri antenati. Vorrei chiederle, il cespuglio evolutivo così come lo conosciamo oggi, quanto è completo? Ci aspettiamo di scoprire ancora molte specie umane?
1: Sì, Nel senso che comunque le scoperte degli ultimi 20 anni, che sono quelle della parte, diciamo, centrale del libro, ci hanno mostrato che dobbiamo essere veramente molto aperti alle nuove possibilità, in particolare questi fenomeni di insularismo appunto, nel sud-est asiatico con Homo floresiensis, Homo luzonensis, ci hanno mostrato che insomma è stato anche possibile che nascessero nuove specie in tempi relativamente brevi, che poi anche si estinguessero in tempi relativamente brevi. E quindi sempre di più dobbiamo pensare al mondo come, cito sempre anche a lezione, un mondo molto alla Tolkien. Quindi con tante specie che magari potessero convivere insieme e quindi non immaginare questo cammino solitario, ma la copresenza, anche per esempio Mona Lady, è molto intrigante da questo punto di vista, perché se la datazione è corretta, cosa che non è sicura, però siamo quasi in un momento di sovrapposizione con i primi Homo sapiens, e quindi dobbiamo immaginare, noi non siamo proprio abituati a pensarlo, ma dobbiamo immaginare a questi sapiens che incontravano non umani leggermente diversi, ma proprio specie diverse, ma comunque molto simili.
0: Enzo Spinacoli, cioè, vorrei anche farle una domanda sull'analisi dei reperti. Se proviamo a seguire il percorso di un reperto fossile dal momento del suo ritrovamento fino al laboratorio, cosa succedeva negli anni 70 e che cosa succede oggi? Com'è cambiata la nostra capacità di analizzare i reperti?
1: Diciamo la grande, ci sono state diverse, ecco, diverse rivoluzioni. Vabbè, innanzitutto ora siamo molto più cauti quando raccogliamo il reperto stesso, perché appunto essendoci le analisi genetiche non vogliamo contaminarlo, quindi ora siamo sicuramente molto più cauti anche nel manipolare qualsiasi oggetto archeologico o paleontologico, perché chiaramente ci interessa poi fare le analisi di paleogenomica, chiaramente prima non esisteva, e quindi questo apre tantissimo, e quindi anche proprio il modo proprio di conservare i reperti. Inoltre, un tempo, se si voleva conoscere un reperto, bisognava andarlo fisicamente a vedere, cosa che a volte causava anche non pochi attriti tra i paleantropologi, perché io in pratica non ti faccio vedere il mio cranio che ho trovato, e tu non, di fatto non avrai mai la minima idea, fin quando, se mi va, pubblico le misure del cranio. Adesso invece, sin dai primi anni, diciamo, di questo secolo, diciamo, si è costituita come buona pratica quello di condividere le scansioni. Quindi tu hai praticamente questo antenato virtuale, questa riproduzione virtuale che puoi usare per fare qualsiasi tipo di analisi. Chiaramente anche questo va per banche dati, per affiliazioni, per disponibilità, però c'è un'enorme facilità adesso nel confrontare i vari reperti, che prima non c'era proprio grazie a questo. Poi per esempio riproduciamo anche con le stampanti 3D fossili, quindi ho un dubbio, dopo ho la scansione nel computer, me ne posso fare una copia e tenermela sulla scrivania, ecco.
0: Quindi
1: Quindi
0: una maggiore condivisione del sapere e dei
1: molto
0: dati.
1: sì, secondo
0: Grazie.
1: me sì, secondo me sì.
0: Grazie Enza Spinapolice per essere stata con noi oggi e per averci accompagnato in questo viaggio nel tempo alla scoperta dei nostri antenati. Lo
1: Prego,
0: ricordo,
1: grazie per
0: Enza.
1: l'invito.
0: Enza Spinapolice è archeologa del Paleolitico all'Università di Roma La Sapienza e autrice di Noi prima di noi, Viaggio tra i nostri parenti estinti, edito da Longanesi e uscito poco fa. Radio 3 Scienza oggi finisce qui. Con me vi salutano Fabio Melis alla parte tecnica, Roberta Fulci in redazione, Marco Motta, curatore del programma e oggi anche in regia. Il microfono passa al concerto del mattino. Buon fine settimana da Ilaria Stoppa. Buona giornata, sempre sulle frequenze di Radio 3.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Il concerto del mattino.
3: Ed è una delle voci più interessanti della scena musicale internazionale del nostro tempo, quella che ascolteremo in prima battuta, la voce di Gia Cancelli, ed è Valentina Lo Surdo che vi dà il benvenuto al concerto del mattino di oggi. Danilo Solidani alla console tecnica, Flaminia Scarcia in regia. Questa trasmissione alla cura di Giovanna Natalini, e come sempre i vostri commenti saranno in chiaroscuro, perché ci piace che possiate dirci ciò che vi aggrada di più e ciò che invece solletica il vostro spirito critico. Ed è proprio chiaroscuro il brano che andremo a commentare insieme. 335 56 34 296. E visto che il tempo a nostra disposizione oggi non è tanto, direi di dare subito spazio alla musica e lasciarci poi lo spazio di un commento insieme. Stiamo per ascoltare Chiaroscuro per violino e orchestra, una composizione di Gia Cancelli di circa 20 minuti con Veriko Čumburice, violino, Andrei Borejko e l'ottima Orchestra Sinfonica Nazionale della Radio Polacca, nella splendida cornice della sala da concerto, l'auditorium, l'ONOSPR di Katowice, data 6 giugno 2025 per questo ascolto. Che ne dite? Lo ascoltiamo insieme e poi lo commentiamo al 335 56 34 296.

E grazie per i vostri commenti. In maniera insolita non ho voluto dire nulla prima dell'ascolto di questo brano per non influenzare dei commenti che sono fluiti tra la perplessità, oscillando dalla perplessità iniziale invece a forti emozioni. Gia Cancelli, il compositore georgiano nato nel 1935 e morto nel 2019, diede alle stampe questo lavoro per il compimento dei suoi 80 anni, dunque nel 2015. È davvero magnifica questa interpretazione da parte della georgiana di origini, anche se turca di nascita, Veriko Ciumburidze, la violinista, qui accompagnata, si fa per dire, qui attorniata dai musicisti dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Radio Polacca, Andrei Borejko, a rendere che cosa i chiaroscuri. Il titolo chiaroscuro si rifà alla tecnica pittorica del barocco di lavorare sulle masse, di scolpirle con la luce, una tecnica caravaggesca e naturalmente che in musica diventa questa impressione di volumi che si vanno a contrapporre. E allora a Veriko Ciumburidze, per questo breve bis, si aggiungono due musiciste di questa orchestra. È un concerto registrato il 6 giugno 2025 a Katowice, quindi al violino Sulamita Zsumbowska e Elżbieta Mrozek-Loska alla viola, per un piccolo bis dedicato ad Antonin Dvorak da Le miniature opera 75A, cavatina moderato.

Non so voi, l'effetto che vi fa questo brano per me è molto emozionante. Prendete nota, le miniature di Antonín Dvořák, l'opera 75A, cavatina, moderato. Quanto è intelligente questo bis, questo allargare e restringere, quindi allargare a due musiciste il bis dell'orchestra della nazionale della radio polacca restringere dal sinfonico al cameristico in questa intimità che Antonín Dvořák riesce a rendere con tale bellezza. Veriko Čumburi e violinista insieme in questo caso a Sulamita Žlumbovska e Elžbieta Mrožek-Wowska per un bis che accarezza il cuore. E noi andiamo avanti, una seconda parte di questo concerto così ben congeniato che va a toccare il quartetto per archi numero 1 in mi minore di Bedřich Smetana, quartetto autobiografico sin dal titolo Dalla mia vita, nella versione orchestrale di George Zell, il grande direttore ungherese-americano. Celeberrimo il suo periodo lavoro con la Cleveland Orchestra, ne realizzò un'orchestrazione nel 1939 e ne diede una prima esecuzione 2 anni più tardi. Un esperimento bello, affascinante, perché cambia la prospettiva dell'opera. Abbiamo appena parlato di allargare e restringere, dunque il quartetto originale, che era una confessione privata con quel sentire boemo così simile alla miniatura di Dvořák che abbiamo appena salutato, ecco che invece si viene ad allargare a un'orchestra d'archi, quindi come se Zell voglia ampliare quella confessione, donandone dunque una dimensione collettiva con contrasti che diventano più monumentali, con sonorità che si fanno più dense, un lirismo che acquista maggiore ampiezza e scavo, soprattutto nel largo terzo movimento. E dunque andiamo ad ascoltarlo.

0: un bellissimo programma quello che abbiamo ascoltato insieme, il quartetto per archi numero uno in mi minore Dalla mia vita diventa per orchestra sinfonica, questo quartetto nelle mani di George Zell che l'ha rivisto da Bedrick Smetana con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Radio Polacca. Noi ci salutiamo, ci ritroviamo lunedì e ora l'ultima puntata di Suona Luna per ricordare, amare sempre e ancora Nicola Pedone con il suo ciclo Folk Songs. Buon proseguimento con Radio 3.
1: Da domenica 20 settembre alle 18, File Urbani, storie musicali nelle città del mondo. Un itinerario sonoro per approdare dove la musica si ascolta, si produce e si mescola con arte, letteratura, cinema, architettura e tanto altro, per disegnare la mappa di una città attraverso un racconto musicale. File Urbani, dal 20 settembre, ogni domenica alle 18, su Radio 3.
2: RAI, Radio 3.
3: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
7: Suona Luna.
8: Folk Songs, quando il canto popolare diventa d'autore, di Nicola Pedone. Puntata trasmessa il 3 agosto 2012.
9: Ben ritrovati cari ascoltatori, benvenuti a questo quinto e ultimo incontro di Folk Songs dedicato, come promesso, all'Ungheria. Dovremmo intitolarlo quindi Magyar Népdalok, canti popolari ungheresi. È una terra, l'Ungheria, straordinariamente ricca di tradizioni musicali popolari e soprattutto di grandi geni che hanno saputo continuamente riplasmare, trasformare questo patrimonio. Partiamo senza dubbio da Béla Bartók, nato nel 1880 a Nagy Szent Miklós in Transilvania, oggi territorio rumeno, morto a New York nel 1945. E partiamo anche da una precisa circostanza storica. Nel 1911, un po' in tutta l'Ungheria, si festeggiano i 100 anni della nascita di un grande musicista ungherese, Ferenc Liszt. Il teatro di Szeged, il 13 marzo di quell'anno, organizza una serata tutta listiana in cui Bartók è presente innanzitutto come concertista, perché era un grande solista di pianoforte, nel concerto numero uno in mi bemolle maggiore, appunto per pianoforte e orchestra. Nel corso dello stesso concerto il coro del teatro presenta per la prima volta le quattro vecchie canzoni popolari ungheresi armonizzate da Béla Bartók per coro maschile a quattro voci. Si tratta di melodie originali raccolte dallo stesso Bartók nel corso delle sue ricerche sul campo in Transilvania e nella regione transdanubiana. Sono piccolissime miniature ma perfette appunto nel loro carattere. L'incipit in italiano di ciascuna di queste quattro brevi composizioni è: molto tempo fa ti dissi, mio Dio che cosa aspetto, nel giardino di mia cognata, e Garzone bada a caricare bene il carro. Il coro maschile dell'allora esercito popolare ungherese, perché parliamo di un'incisione degli anni 80, diretto da István Kiss.

Quattro vecchie canzoni popolari ungheresi armonizzate da Béla Bartók per coro maschile a quattro voci. Era il coro maschile dell'esercito popolare ungherese diretto da István Kiss in un CD della Ungaroton del 1988. Generalmente, scrive Bartók, si ritiene che armonizzare le melodie popolari sia relativamente facile. Simili idee sono completamente sbagliate. Trattare le melodie popolari è in realtà uno dei lavori più difficili che esistano e può considerarsi senz'altro pari, se non addirittura più difficile, a quello del compositore di musiche originali. Musiche, poi, come osserverà Massimo Mila, melodie apparentemente povere, prive di colore, non hanno nulla a che vedere con quell'idea così del pittoresco, del folklore dopolavoristico, con i quadretti di genere, un po' insomma con l'Ungheria delle ciarde e delle operette di fine Ottocento. Bartók, insieme a Kodály, fu un grande ricercatore, raccolse con i criteri scientifici della moderna musicologia migliaia di canti dell'area carpatico-danubiana, balcanica, spingendosi poi anche fino all'Africa settentrionale. E non fu però un collezionista semplicemente, fu un compositore che intrattenne con questa grandissima tradizione un rapporto fecondo e creativo. Era un compositore, Bartók, che si riteneva erede della grande tradizione occidentale che partiva da Bach e arrivava a Richard Strauss, ma avvertiva contemporaneamente il momento di criticità a cui questa tradizione era arrivata, e trova proprio in questo immenso patrimonio del folklore della sua terra e delle terre vicine proprio quei vocaboli musicali che portarono poi alla creazione di un linguaggio potentemente originale, come sappiamo. Per cui tutta l'opera di Bartók, in realtà, dalla prima suite per pianoforte fino agli ultimi quartetti, risente continuamente, si alimenta di questo dialogo. Ma qui rimaniamo, per l'appunto, per i limiti che ci siamo imposti, ai lavori proprio di raccolta sul campo e di elaborazione. E come già per Benjamin Britten, abbiamo la fortuna di disporre di registrazioni in cui il compositore accompagna al pianoforte appunto cantanti che interpretano le sue trascrizioni di canti popolari ungheresi. Dai 20 canti popolari ungheresi per voce e pianoforte ne ascoltiamo adesso 3. È una registrazione antica, quindi dobbiamo ovviamente fare la tara su tutta una serie di questioni tecniche, ma direi che il valore di documento è il fatto di sapere che al pianoforte siede Béla Bartók, che accompagna in questo caso Vilma Medjasa, sia un motivo sufficiente per ascoltare appunto 3 di questi 20 canti popolari ungheresi per voce e pianoforte.

Il soprano Vilma Medjosoy al pianoforte, Béla Bartók in questa preziosa registrazione del 5 dicembre 1928 di tre dei 20 canti popolari ungheresi per voce e pianoforte, appunto raccolti e armonizzati da Béla Bartók. È noto il sodalizio tra Bartók e l'amico Kodály, le loro ricerche, ci sono fotografie anche dei due, uno minuto nel fisico Bartók, l'altro un omone invece più imponente, Kodály, che battono le campagne dell'Ungheria, della Transilvania, della regione transdanubiana con i loro per noi oggi rudimentali strumenti di registrazione, ma quanto preziosi.

straordinario davvero il coro giovanile femminile della televisione estone diretto da Saluver Arne per questo Turo Kessi Kazigani, lo zingaro mangia il formaggio bianco di Zoltán Kodály, una rielaborazione di una tradizionale melodia ungherese appunto per coro femminile. Di Zoltán Kodály ascoltiamo adesso un paio di brani tratti da un altro lavoro molto importante, un ciclo di 57 ballate e canti popolari per voce e pianoforte, suddivisi in 10 quaderni, un lavoro raccolto tra il 1924 e il 1932. Il numero 27 di queste 57 ballate e canti popolari, Ifjúsok Mint Szólomjadar.

E ora dagli stessi interpreti, Anne-Sophie von Otter e Bengt Forsberg al pianoforte, un altro brano più breve e di natura contrastante rispetto a questo dolce e malinconico che abbiamo appena ascoltato.

Di nuovo Anne-Sophie von Otter al pianoforte, Bengt Forsberg per questa antica canzone popolare ungherese, con la quale salutiamo Zoltán Kodály e ci portiamo verso un altro grande compositore di quella terra straordinariamente ricca di tradizioni popolari.

Nella mia giovinezza fui influenzato da Bartók Kodály, dalla musica popolare rumena e ungherese. Kodály impresse una forte svolta alla polifonia vocale in Ungheria. Sorsero molti cori, professionali e amatoriali, che cantavano musiche dal Rinascimento fino ai nuovi compositori ungheresi. Da studente cantai spesso in piccoli cori privati con i miei colleghi, nonostante la mia povera voce. Ho anche composto un certo numero di cori a cappella per questo tipo di ensemble. Queste sono note autobiografiche di György Ligeti, il terzo grande compositore ungherese a cui ci dedichiamo in questa parte finale della nostra quinta e ultima puntata dei Folk Songs. Ligeti nacque a Târnaveni, in Transilvania, oggi territorio rumeno, il 28 maggio 1923, da una famiglia di origine ebraica, ungherese comunque di lingua e cultura. Morì a Vienna il 12 giugno 2006. Continuiamo con queste note autobiografiche. A partire dall'inverno del 1948-49, annota Ligeti, la vita politica e culturale dell'Ungheria fu costretta nell'orbita della dittatura sovietica. Allora la mia conoscenza del folklore servì da scudo protettivo nei confronti delle prescrizioni del realismo socialista. I canti popolari erano tollerati, così come lo erano i classici della letteratura ungherese. Insomma, Ligeti ci sta dicendo che riuscì a comporre in modo relativamente libero, riparandosi dietro l'etichetta tollerata dal regime, appunto, della musica popolare, soprattutto nella sua pratica corale che, come abbiamo visto, era molto fiorente e diffusa in Ungheria. Alcune sue composizioni poi furono eseguite anche in ambiti ufficiali e talvolta anche pubblicate, ma non mancarono le critiche. Per esempio, Ifjúság, che è una sorta di scanzonato inno alla gioventù su un testo popolare ungherese, fu vietato come lavoro di un adolescente recalcitrante.

E probabilmente deve essere stato questo sberleffo in coda ad aver irritato i censori del regime. Hai Hifzag è un lavoro del 1952 di Gheorghi Ligeti, proibito per l'appunto dalla censura. La critica disse che questo era il lavoro di un adolescente recalcitrante. Stiamo ascoltando queste composizioni corali di Gheorghi Ligeti nella bellissima interpretazione delle London Sinfonietta Voices diretta da Terry Edwards. La stessa sorte, cioè una censura di regime, capitò ad un'altra composizione, sempre di questi anni, Papoine, accusata di eccessiva dissonanza.

In effetti conclude con una bella dissonanza questa Papoine di Györgyi Ligeti, la storia, la vicenda della vedova Papoi, è un'antica tradizionale ballata ungherese rielaborata per coro da Györgyi Ligeti e tale da incorrere nelle censure del regime, un lavoro del 1952. Le cose andarono meglio, ci racconta Ligeti, per Kalloy Kettős, che fu eseguita più volte, anche se le circostanze della sua prima esecuzione furono per Ligeti un vero incubo. E qui il compositore ci racconta una storia divertente, vista così alla distanza degli anni, che merita di essere conosciuta. Dunque, nel 1950 un importante insegnante di pianoforte di Budapest, nonché direttore di coro, Josef Gatt, chiede a Ligeti di arrangiare per il suo coro un canto popolare tradizionale, senza specificare di che coro si trattasse. Forse lo fece per non mettermi in imbarazzo, dice Ligeti nelle sue note. Ligeti si mette al lavoro e poco dopo consegna al direttore il suo arrangiamento. Passano alcune settimane e Ligeti viene convocato dalla famigerata AVO, la polizia militare ungherese, nel sinistro indirizzo di Andrassy Utca 60, che faceva tremare le vene nei polsi degli ungheresi. Lì viene condotto in un auditorium dove, schierato, trova un coro di 50 poliziotte e poliziotti in divisa che sotto la direzione di Josef Gatt intonano Kalloy Kettős.

Dopo il 1956 l'insurrezione ungherese fu schiacciata dall'intervento dell'esercito sovietico. Ligeti e la moglie fuggono in Austria. Un nuovo capitolo della mia vita, scrive Ligeti, ebbe inizio a Vienna, poi Colonia, Stoccolma, Berlino, California, Amburgo. Non scrissi lavori ungheresi fino al 1983, cioè fino ai Magyar Etüdök, alla lettera studi ungheresi. Lavori che Ligeti definisce estremamente costruttivistici. In realtà continua a comporre per coro, compone anche dei capolavori come Lux Eterna del 1966, che poi Stanley Kubrick prenderà per il suo 2001 Odissea nello spazio. Ma appunto in quegli studi ungheresi ci sono tre composizioni per coro a cappella su testi del grande poeta ungherese Sándor Vörös, e in uno di questi in particolare, nel secondo, emerge una sorta di memoria lontana che riporta come un'eco distorta di un canto popolare. Qui non si può non pensare a Luciano Berio e alla sua continua trasformazione dei materiali della tradizione popolare. È come se il compositore dicesse: questi materiali, questi canti sono belli, mi sollecitano, che cosa ne posso fare? Non li voglio semplicemente conservare, che cosa posso farne? Un testo interessante, dicevo, del poeta Sándor Vörös, provo a tradurne un po' il senso aiutandomi con le traduzioni inglese, francese, tedesca presente nel libretto. Una linea d'ombra sul prato, un gregge che arriva dai margini del villaggio, uno sciame fitto che ronza tra i rami, il canto delle rane che sale dal fossato, din don, nelle torri vuote riposa nella notte un metallico rumore.

Un testo del poeta Sándor Vöres su cui Gheorghi Ligeti lavora con una lontana reminiscenza di canto popolare. Abbiamo sentito le onomatopee, anche il gracidare delle rane, in funzione non descrittiva, non ornamentale, ma altamente espressiva. Siamo arrivati al termine di questa quinta e ultima puntata dei Folk Songs. Abbiamo cercato attraverso autori, grandi autori come Benjamin Britten, come Luciano Berio e oggi Bartók, Kodály, Ligeti, autori anche meno famosi nelle scorse puntate ma altrettanto interessanti come Leone Sinigaglia, come Alberto Favara, come Mattias Seiber. Abbiamo cercato di vedere cioè come questi materiali tramandati dalla tradizione, ricordavamo nella prima puntata quella bella immagine di Italo Calvino nel suo lavoro di raccolta e di trascrizione delle fiabe italiane dai mille dialetti d'Italia, il lento ruminio della coscienza contadina che ha portato fino a noi questi materiali. Poi arrivano i fratelli Grimm, arriva Italo Calvino, arrivano Britten, Berio, Ligeti, Bartók, e questi materiali nuovamente rifioriscono, si trasformano. Questo è stato un po' il senso di questi cinque incontri dedicati al canto popolare, ciò che adesso può diventare appunto nelle mani di questi grandi musicisti. Ci congediamo di nuovo con Gheorghi Ligeti, ritornando però a uno di questi suoi gioiosi lavori giovanili, non senza prima avervi ringraziato per l'attenzione, così come ringrazio Massimo Pifaretti per l'assistenza tecnica, e sempre dall'interpretazione delle bellissime voci della London Sinfonietta Voices dirette da Terry Edwards, questo breve brano tratto da una raccolta di tre canti ortobaghi si intitola, e questa riguarda la, così, una scherzosa lotta tra il pastore e il vento che gli scompiglia il gregge, che non riesce a venirne a capo. Un saluto da Nicola Pedone.

0: RAI Radio 3.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Fuori legge. Ritorna Tale Quale Show. Fiesta, che fa traffica, fa traffica, fa fiesta. Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
3: Tale e quale show, mercoledì alle 21.30 su Rai 1.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 13 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Arabia Saudita e ribelli Houthi attaccano una base aerea, colpito un Eurofighter italiano. Il ministro Crosetto, nessuno dei nostri militari è rimasto coinvolto.
4: NATO, fronte est ad alta tensione, in Lituania piano di evacuazione in caso di azioni di Mosca, allerta anche in Polonia. Da oggi Russia al voto per la Duma, esito scontato.
3: Roma, in una scuola media, uno studente di 13 anni prima spruzza spray urticante, poi accoltella l'insegnante filmando l'aggressione. A fermarlo un compagno, la donna non è in pericolo di vita.
4: Buongiorno da Sara Piselli e Simona Petracca. In apertura la guerra nel Golfo, è sempre più alta la tensione tra i ribelli Houthi, filo iraniani, e l'Arabia Saudita. Colpito anche un caccia italiano, Eurofighter.
5: Non ci sono vittime, non sono stati coinvolti militari italiani, solo danni a un cacciabombardiere F-2000 Eurofighter collocato in un'area periferica della base di Al-Taif in Arabia Saudita, dove sono dispiegati i militari italiani impegnati nell'operazione Inherent Resolve. È stato il ministro della difesa Crosetto in un comunicato a rivelare l'episodio e a parlare di diversi attacchi condotti contro la base, senza però specificare chi siano i responsabili degli attacchi. Crosetto ha chiesto ai vertici delle forze armate un'ulteriore valutazione sull'evoluzione del quadro, sulle condizioni del nostro personale, sulle possibili opzioni operative. Nella base di Al-Taif è schierata la Task Force Air Arabia, 400 militari italiani, 6 velivoli, droni incaricati di fornire appoggio per la sorveglianza e la difesa dei cieli del Regno Saudita. La base si trova nell'ovest del paese, a nord dello stretto di Bab el-Mandeb, ormai quasi interamente sotto il controllo e il tiro delle milizie yemenite filo-iraniane antigovernative degli Houthi, da oltre 11 anni ormai impegnate in un conflitto con l'Arabia Saudita che spalleggia il governo legittimo dello Yemen. Il ministro Crosetto ieri aveva ipotizzato di impiegare le unità della Marina Militare per scortare le navi italiane attraverso lo stretto, mentre il conflitto attraversa una fase di recrudescenza. Gli Houthi hanno lanciato una nuova offensiva e l'esercito yemenita, fiancheggiato da Riyadh, tenta di fermarne l'avanzata. Enzo Arcieri, GR3.
3: L'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina. Due aeroporti polacchi hanno interrotto le operazioni per il terzo giorno consecutivo, mentre questa mattina Varsavia ha fatto decollare i propri aerei da combattimento durante un nuovo attacco di Mosca. In Lituania è stato predisposto un piano di evacuazione della popolazione della capitale Vilnius in caso di minaccia militare e o grave crisi. In questo contesto di grande tensione, da oggi in Russia si svolgono le elezioni, dall'esito scontato per la Duma, la corrispondente da Mosca.
6: Hanno già votato il ministro degli esteri Lavrov, l'ex presidente russo Medvedev, leader di Russia Unita, il partito di Putin. Urne aperte anche al fronte, ma secondo il diritto internazionale il voto organizzato dalla Russia nel Donbass non ha validità. Poche le sorprese che ci aspettiamo dalle urne domenica. Russia Unita, il partito di maggioranza, ha candidato molti veterani di guerra. La sua vittoria appare scontata. Queste sono le prime elezioni legislative dall'inizio dell'intervento in Ucraina, ma gli elettori che volessero esprimere il dissenso nei confronti del Cremlino votando per Yablako, unica formazione dichiaratamente pacifista, non potranno farlo perché è stato escluso dalla gara e due dei suoi leader si trovano in carcere. I comunisti, i pensionati e gli altri partiti che si contendono i 450 seggi alla Duma sposano la linea di Putin. Dall'estero i dissidenti chiamano la popolazione ad annullare la scheda. Intanto il Cremlino confisca le sedi in Russia di Nestlé e Auchan Asset, spiega il portavoce Peskov, di paesi ostili. Da Mosca, Caterina Doglio, GR3.
4: Delle tensioni con la Russia sul fronte est della NATO ha parlato anche la premier Meloni.
7: Giorgia Meloni invita a non cadere nella trappola di Mosca che con i droni al confine europeo vorrebbe spostare l'attenzione dalla guerra in Ucraina perché, sostiene la Premier, non sta andando come vorrebbe Putin.
8: Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
7: La Premier torna a Roma con una collaborazione industriale e strategica a tutto campo, il cui pilastro fondamentale è l'energia, e lo spiega di rientro da Oslo, dove un leader italiano mancava da 15 anni. Norvegia, che è il quarto fornitore di gas dell'Italia e il principale produttore di gas e petrolio in Europa. Un bilaterale con il primo ministro norvegese, poi la cena con le principali aziende italiane per consolidare i rapporti ed esplorare nuove sinergie su materie prime critiche, difesa, spazio e ambito sottomarino, sempre all'insegna della sicurezza energetica. Tema questo sul quale la Premier apre alla lettera di Elly Schlein, che chiede di unire le forze. La Presidente del Consiglio apprezza, dice, l'implicito riconoscimento della segretaria del PD sul lavoro del governo e assicura di voler approfondire senza pregiudizi se ci siano proposte utili e sensate. Carla Macrellino, GR3.
3: Di caro energie e bollo auto discute la politica.
9: L'abolizione del bollo è un provvedimento adottato per tutelare le famiglie e non per creare consenso, assicura il ministro Lollobrigida con Fratelli d'Italia. Matteo Salvini guarda avanti e sottolinea che l'obiettivo della Lega è quello di lavorare alla prossima legge di bilancio per ampliare la platea di cittadini esenti. Abolirlo è stata una decisione presa all'unanimità dal governo, chiarisce Antonio Tajani, certo che la legge elettorale passerà alla Camera e che apre ad Elish Line dopo la lettera aperta che la segretaria Dem ha inviato a Giorgia Meloni sul tema dell'energia. Apertura qui plaudia azione ma stigmatizzata da 5 Stelle e VS che parlano di una mano tesa inopportuna perché non ci sono le condizioni per lavorare insieme. Opposizioni che tornano a definire quella sul bollo una mancia elettorale. Solo propaganda, gli italiani non si fanno comprare, le coperture sono dubbie mentre la sanità è in crisi, rincara il PD che torna all'attacco sulla legge elettorale. La cambiano solo per garantirsi la vittoria anche senza i numeri. Partiti di minoranza che chiedono al governo di riferire in aula dopo l'attacco al caccia Eurofighter italiano in Arabia Saudita. Filippa Misano, GR3.
4: E il decreto sul bollo auto, che contiene anche il nuovo sconto sulle accise del gasolio, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si ipotizza di estendere la misura.
10: L'abolizione della tassa al momento vale per il 2027, ma con la prossima legge di bilancio si punta a farla diventare strutturale, quindi definitiva. Risorse permettendo, in queste ore si pensa anche a possibili estensioni della misura, con l'ipotesi di alzare la soglia per le famiglie numerose, con più di 3 figli, o per chi utilizza l'auto per lavoro e magari supera l'attuale limite. Si fa strada anche l'eventualità di tagliare il superbollo, che si applica alle auto di grossa cilindrata. Per ulteriori estensioni il nodo restano comunque le coperture. Solo per il 2027 il costo della misura è di 2 miliardi e 400 milioni. Di questi circa 1 miliardo e 700 arriva dai risparmi di spesa del PNRR. Altre risorse dalla riorganizzazione dei fondi dei ministeri, infrastrutture, difesa, sanità e agricoltura. La dotazione del recovery, grazie alle varie rimodulazioni del piano, potrebbe comunque essere più consistente tra i 4 e i 5 miliardi di euro. Al momento i conteggi sono sul tavolo del Ministero dell'Economia e dovranno poi passare per il confronto con Bruxelles per l'ultima rata da richiedere entro il 30 settembre. Francesca Capannolo, GR3.
3: Botta e risposta all'Eurogruppo e all'Ecofin informale di Dublino sul tema della tassazione degli extra profitti per finanziare le misure contro il caro energia. Il ministro delle finanze tedesco ha chiesto alla Commissione europea un'iniziativa concreta, ma il commissario Dombrovskis ribadisce che non è in programma alcuna proposta comunitaria in materia. La tassazione sui super ricavi energetici o bancari, precisa Dombrovskis, resta una prerogativa esclusiva dei singoli stati membri.
4: La cronaca, tragedia sfiorata in una media romana dove uno studente ha accoltellato una insegnante.
11: Prima ha spruzzato dello spray al peperoncino sul volto della docente, poi con un coltello l'ha colpita ad una spalla. Il tutto mentre con un cellulare collegato a Telegram riprendeva l'azione. Protagonista dell'aggressione uno studente di 13 anni che frequenta una scuola del quartiere Centocelle a est della capitale. Il giovane è stato bloccato da un suo compagno. Mentre è scattato l'allarme sono arrivati i carabinieri che ora trattengono in caserma il ragazzo accompagnato dai genitori per tutti gli accertamenti del caso. I militari hanno sequestrato la lama utilizzata per colpire e anche il telefonino. La donna intanto è stata trasportata in ospedale in codice giallo, dunque fortunatamente non in pericolo di vita, anche se in forte stato di shock. Ora del caso dovrà occuparsi anche la procura per i minorenni, mentre in queste ore si indaga per fare luce sul movente. Un episodio che ricorda quello avvenuto a marzo in un'altra scuola in provincia di Bergamo, dove un alunno aveva accoltellato, sempre in diretta social, una professoressa di francese, in quel caso rimasta gravemente ferita. Bruno Sokolovic, GR3.
3: Tensione a Torino durante un presidio contro il leader di Futuro Nazionale Vannacci, intervenuto a un convegno del sindacato di polizia FSP. I dimostranti hanno lanciato delle uova contro gli agenti. Intanto il Viminale esclude misure per sciogliere il partito del generale. Lo comunica la sottosegretaria Ferro in risposta a un'interpellanza parlamentare PD.
4: Alessandro Di Battista è tornato a casa dopo il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. È lo stesso ex deputato 5 Stelle a renderlo noto sui social. Era rientrato in Italia il 12 settembre scorso dopo il malore che lo aveva colpito a Cuba a fine agosto.
12: Sto molto meglio e finalmente sono a casa. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Così sui social Alessandro Di Battista, postando una foto mentre sorride accanto a Luca Di Giuseppe, amico e presidente dell'associazione Schierarsi, da lui fondata, ringrazia i medici del Policlinico Gemelli che lo hanno curato e tutte le persone che lo hanno inondato di affetto. Letto. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle era a Cuba per un reportage per il Fatto Quotidiano quando il 28 agosto è stato ricoverato a causa di un violento mal di testa. Il primo tentativo di rimpatrio fallito per il peggioramento delle condizioni, l'intervento chirurgico d'urgenza. Poi, dopo il lungo ricovero, assistito anche da medici italiani, 6 giorni fa il tanto agognato ritorno in Italia con un volo di 12 ore a bassa quota e 2 scali, secondo il protocollo di sicurezza, lo stesso adottato allo scalo di Ciampino per trasferire l'ex deputato al Gemelli. Di Battista non vede l'ora di riprendere le sue battaglie, ribadisce l'associazione Schierarsi, sempre al suo fianco, come la compagna e madre dei suoi 2 figli. Elena Baiocco, GR3.
3: L'Italia degli ospedali conquista ancora una volta il podio mondiale. Nell'ultima classifica stilata dal settimanale americano Newsweek, il Bambino Gesù di Roma si piazza al primo posto in Europa nel settore pediatrico, al quarto nel mondo, e non è l'unica eccellenza del nostro paese. Infatti, sempre a Roma, il Policlinico Gemelli per ostetrice e ginecologia è il primo in Italia, terzo a livello internazionale.
4: 700 scrittori da tutto il mondo per Pordenone Legge, festa del libro e della libertà, la nostra inviata.
13: Un filo giallo e nero attraversa strade e piazze insieme a un fiore, il tarassaco, perché chi semina legge. Ovunque Pordenone invita alla lettura. Michela Zin, direttrice della Fondazione Pordenone Legge.
14: Abbiamo sempre pensato al lavoro, poi però ad un certo punto ci siamo accorti che c'era bisogno anche di dare energia e forza alla mente, e quindi il libro è veramente il cuore.
13: Giulia Dalmas, autrice.
15: La lettura è fondamentale, diciamo che Pordenone ne ha fatto una bandiera, perché leggere comporta pensare, il pensiero comporta tolleranza, capacità di provare empatia, di mettersi nei panni degli altri.
13: Paola Dallemolle, giornalista.
16: È come se in questa città i libri a un certo punto uscissero dalle biblioteche e dalle librerie e ci permettessero di riflettere e comprendere meglio il mondo che ci circonda, ma anche la nostra comunità.
13: Pordenone è la città che legge di più in Italia per numero di abitanti. Maurizio Pertegato, giornalista.
17: In pochi giorni sono stati venduti l'anno scorso 27.000 libri. Sicuramente è vero che semina chi legge, sì, ci sta.
13: Da Pordenone, Francesca Cosentino, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto con Simona Petracca, in regia Andrea Di Marco, Loris Scordo. Prossimo GR3 alle 16.45, dopo Onda Verde Meteo, linea a Radio 3 Sancio. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
18: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Onda Verde. Viaggiare informati.
20: E ringraziamo i colleghi del GR3 per la linea. 13:58 minuti. Un buon pomeriggio da Lucio Giordano. Sulla statale 14 della Venezia Giulia è chiuso il tratto tra Sanstino di Livenza e la statale 14 per un grave incidente. Sulla 1 code per un altro incidente avvenuto tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Sulla 10 code tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 e code per 2 km per una perdita di carico tra la 10 e la 12 sulla 7 la Milano-Genova. Attenzione a un temporale in corso tra Incisa e Valdarno sulla Firenze-Roma e ci sono rallentamenti per una perdita di carico sulla stessa autostrada tra Arezzo e Incisa. Sulla A14 rallentamenti per un veicolo in avaria tra Pedase e Porto Sant'Elpidio, code per lavori tra Val di Sangro e Lanciano. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
19: In collaborazione con il CIS.

0: Serata isolati, residui temporali sulle aree di nord-est e precipitazioni anche intense che tendono a insistere su gran parte delle regioni centrali. Domani, sabato 19 settembre, tempo indeciso miglioramento al nord con ampi spazi di cielo sereno e maltempo sotto forma di piogge temporali al mattino al centro, specie tra Marche e Abruzzo, e sulle regioni meridionali dalle prime ore del giorno fin verso la sera. Le precipitazioni potranno essere localmente intense, inizialmente sulla Sicilia e nelle ore pomeridiane tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Parziale miglioramento per fine giornata. Massime che tornano a salire al nord e che tendono invece a perdere qualche grado lungo le regioni adriatiche su Sicilia e Sardegna. Venti deboli per lo più meridionali con locali rinforzi in Sicilia, maestrale atteso sulle coste occidentali della Sardegna. Mossi i mari intorno alle isole maggiori, poco mossi i restanti bacini. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: RAI, Radio 3.
2: È una bella cosa, moglie mia, andare a cercare avventure per il mondo, benché la maggior parte non riesca secondo il desiderio. Ma con tutto questo è una gran bella cosa il ritornarsene a casa e trovare un tetto e il proprio rifugio. Don Chisciotte della Mancia, parte prima, capitolo 52.
3: Sancho, perché non ci sono popoli da conquistare, ma con cui stare.
2: Sancho! Benvenute e benvenuti a un'altra puntata di Sancho, un programma di Radio 3 che dà spazio alla voce della società civile. Oggi partiamo dalla felicità di un Sancho Panza che torna dopo le sue prime avventure con il cavaliere Don Chisciotte verso casa. Partiamo dalla felicità della casa per parlare di abitare e di spin time.

0: Sancho!
1: Benvenuti, io sono Sara Zambotti. Torniamo a parlare qui su Radio 3 di Spin Time. Spin Time, l'occupazione nata nell'ottobre del 2013 di un palazzo nel rione Esquilino a Roma, più di 10 piani, un palazzo abitato e poi abbandonato dall'Istituto Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica. Dopo alcuni anni di abbandono entra il movimento per il diritto all'abitare Action e negli anni finisce per diventare non solo casa e rifugio per più di un centinaio di famiglie, ma anche un cantiere di rigenerazione urbana. Perché ne parliamo di nuovo oggi, dopo l'incendio che ne ha di fatto decretato lo sgombero alla fine del luglio di quest'estate? Perché a Roma si prepara un weekend di mobilitazioni di nuovo della comunità, della società civile intorno a Spin Time, una manifestazione domani sabato e un'assemblea cittadina proprio davanti allo Spin Time sgomberato, e andiamo a farci raccontare a che punto siamo in questo grande laboratorio anche di solidarietà civica e di rigenerazione da un giornalista che conoscete bene qui a Radio 3, perché ha condotto nella settimana di Ferragosto dal 10 al 16 la rassegna stampa di Prima Pagina. Lui è un giornalista di Scomodo, che è una redazione giornalistica nata nel 2019 proprio dentro Spin Time. È collegato con noi, sarà parte una volta a settimana di Sancho, Luca Bagnariol. Benvenuto.
2: Grazie Sara, troppo buona con la tua introduzione, che bello finalmente essere qui ufficialmente accanto a te tra gli scudieri di Sancho da qui in avanti.
1: Grazie a
2: te. Questa cosa mi rende molto felice. Detto questo, sì, parliamo di Spin Time. Insomma, arriviamo a questo grande weekend di mobilitazione in una situazione particolarmente difficile. Di grandi novità non ce ne sono, il palazzo rimane sfortunatamente vuoto, davanti sono rimasti dei gazebo con cui c'è stato un accordo con il Comune di Roma comunque per mantenere alcuni dei servizi che varie realtà del palazzo offrivano al quartiere e alla cittadinanza romana. Gli abitanti sono tutti stati ricollocati e qui va ringraziato il Comune di Roma, che comunque in poco tempo è riuscito, in questa impresa logistica non indifferente, a ricollocare tutti gli abitanti di Spin Time. Sfortunatamente però in parti di Roma molto disparate, si parla anche comunque di alloggi fuori dal GRA, molto lontani. Insomma,
1: il GRA Luca Bagnariol, ricordiamolo per gli ascoltatori. Beh, giustamente, che il grande raccordo anulare intorno alla capitale, dicevi di una dispersione di ospitalità. In questa puntata, tra l'altro, andremo proprio anche in una delle tante case che i cittadini romani hanno messo a disposizione per ospitare. Dove altro sono stati ospitati gli abitanti di Spin Time?
2: Beh sì, si parla comunque di quartieri periferici, ma soprattutto quartieri lontani dall'Esquilino, e questo è un problema, perché comunque parliamo di persone che per 13 anni hanno legato la propria vita a quel quartiere, l'hanno rianimato in questo senso, perché comunque quello rappresentava un quadrante morto per il centro di Roma, che invece è stato riattivato grazie alla presenza attiva degli abitanti di Spin Time, e oggi quegli abitanti sono lontani da quello che effettivamente è la loro casa, da tutta quella rete sociale che si sono costruiti nel corso di questi 13 anni, e questa è una situazione ovviamente che causa molta sofferenza.
1: Luca, ci permettiamo, perché tu non solo lo hai raccontato da giornalista, ma la redazione, la tua redazione giornalistica, quella di Scomodo, ha fatto parte dell'esperienza di Spin Time dal 2019. Anche voi siete parte di questo sgombero. Che cosa vuol dire averla vista da dentro? Che tipo di modello è Spin Time? A parte per l'apertura al quartiere che raccontavi, il fatto che fosse un posto dove è possibile andare a fare attività culturali, teatro, spettacolo, laboratori a prezzi, diciamo, che sono accessibili, gratuiti, ma che tipo di comunità sociale c'è dentro Spin Time? E ne parliamo al presente, sperando che torni ad essere.
2: Esatto, io mi rifiuto di utilizzare tempi passati quando parlo di spin time, perché per quanto il palazzo possa rimanere vuoto in questo momento, la sua comunità rimane viva. E abbiamo vissuto sicuramente con grande dolore gli eventi del 30 di luglio, l'incendio e il successivo sgombero che ha sfruttato l'incendio come pretesto per cercare di mettere fine a una realtà che non è solo abitativa. La grandezza di spin time è il motivo per cui negli anni altre realtà europee si sono avvicinate a noi per studiarci, per capire un pochino se era un modello, se fosse un modello replicabile, era quella di pensarsi non solo come occupazione abitativa, ma come un modello nuovo di intendere il futuro dei nostri centri urbani. Un modello che contrasta allo stesso tempo una società fondata sul consumo. Spin time offriva un porto franco dove riunirsi senza per forza di cose, dover consumare, dover spendere denaro, un luogo di incontro ovviamente. Io in questo senso ricordo le meravigliose riunioni del lunedì sera nell'osteria di Spin Time, dove tutte le realtà si riunivano per discutere, per scontrarsi anche, perché ovviamente la convivenza è fatta anche di scontri, ma sempre con l'ottica di far fronte comune e di portare avanti un'esperienza unica che voleva dimostrare e vuole dimostrare, evitiamo il passato appunto, che un futuro diverso per i nostri centri urbani esiste. Un futuro diverso che non è quello che vuole la società proprietaria del palazzo, l'investire che insomma punta a tramutare lo stabile di Via Santa Croce in Gerusalemme in un albergo. E basta semplicemente andare in giro per il quartiere per vedere quante realtà alberghiere sono già presenti in quel quadrante, e invece è fatta di turistificazione soprattutto, in cui gli abitanti dei centri urbani vengono allontanati costantemente, costretti nelle periferie. Ecco, Spin Time invece urlava, e urla tuttora, lo urlerà domani in piazza, che non è questo il futuro che vogliamo per Roma, che non è questo il futuro che vogliamo per le città europee, per le città mondiali, e che soprattutto un altro futuro è possibile.
1: Questo è quello che raccontano anche gli organizzatori di questo weekend di mobilitazione. Si parla proprio del racconto di un modello, che è un modello di socialità urbana. Tu facevi giustamente riferimento alla turistizzazione dei centri storici delle città italiane, ma se n'è molto discusso anche per quanto riguarda i modelli europei, e quindi qui si parla proprio di un modello di rigenerazione che è una storia locale, l'Esquilino a Roma, ma in qualche modo è una proposta sociale ed abitativa non solo italiana ma anche europea. L'appuntamento per domani del corteo è alle 14 da Piazza della Repubblica, per poi arrivare a Piazza Vittorio, e poi domenica un'assemblea nazionale davanti proprio all'edificio di Spin Time per ragionare sul presente e sul futuro. Sono molte le sigle nazionali e cittadine che sono in questo percorso e che saranno in piazza domani. Luca, tu sei riuscito a portarci anche la voce di una persona che ha vissuto e che magari tornerà a vivere dentro Spin Time.
2: Assolutamente, l'augurio è quello, l'augurio per tutti è quello di poter tornare a far vivere quel palazzo che insomma non solo per gli occupanti, per i suoi abitanti, ma anche per noi realtà culturali, associative che l'abbiamo abitato, era una vera e propria casa. E di questo ho avuto il vero piacere di parlare con Adriano Ordonez Oiola, che è uno degli occupanti, uno dei giovani occupanti di Spin Time, che in quel palazzo ci è cresciuto e che insomma il 30 luglio ha visto svanire la sua casa.
0: Spin Time sarà sempre casa nostra. Non era solo un luogo in cui vivevamo, ma era soprattutto un luogo in cui si erano instaurate nel tempo e con estrema difficoltà una serie di relazioni sociali che ci permettevano di darci un sostegno. Ciò adesso è molto molto più difficile, essendo che la comunità è sparsa e che i criteri di allocazione sono stati diversi rispetto a quelli delle relazioni sociali. Questo significa che la rete di solidarietà non si deve fermare solo all'assistenzialismo, ma soprattutto a capire come stanno queste persone, cercare di dare una mano dal punto di vista psicologico per superare un trauma così grande che è stato lo sgombero. Dobbiamo estendere questo senso di consapevolezza a più persone possibili. vogliamo che non rimanga soltanto un'esperienza circoscritta al tempo che è stato, ma che possa diventare anche un modello per altri tipi di realtà. Adesso è importante ricordarsi di partecipare alla piazza di sabato 19 alle ore 2 in Piazza della Repubblica e soprattutto anche all'assemblea di domenica 20 settembre a mezzogiorno.
1: Grazie, grazie Luca per averci portato la voce di chi ha abitato e abiterà Spintime. Dopo il tuo intervento andremo a raccontare anche di una famiglia che tra le tante che si è mobilitata e sta ospitando un'altra famiglia che viveva dentro Spintime. Luca Bagnariol, con te l'appuntamento ce lo siamo dati ogni settimana. La tua presenza
2: Assolutamente.
1: a Sancho.
2: Io ringrazio te, Sara, e in realtà darei già appuntamento in piazza domani per Spin Time e per lottare per questo futuro diverso che ci siamo immaginati. Altrimenti, se non ci sarà modo, ci risentiremo qui su Radio 3 settimana prossima.
1: Grazie, grazie a Scomodo, grazie a Luca Bagnariol. Questa è Sancho e come ogni giorno la musica che ci regala la redazione di Battiti in onda.

0: di Battiti in onda mezzanotte su Radio 3, il disco della settimana, eccolo qua.
1: Yeah, yeah, yeah.

0: 14, 17 minuti, Radio 3, questa è la voce di King Aisoba, la sua Bemba, tratta dal disco della settimana qui a Sancho, come sarà in questa stagione insieme, selezionato dalla redazione di Battiti. Il disco è Pure Confusion e Battiti arriva come ogni sera questa mezzanotte su Radio 3. Noi andiamo avanti a raccontare come facciamo in queste puntate, dopo avervi descritto una situazione in cui la società civile si è particolarmente attivata. Lo facciamo perché siamo alla vigilia di un weekend in cui si riparlerà a livello nazionale della situazione dell'emergenza casa e di Spin Time, e andiamo a raccontare direttamente cosa hanno fatto alcune persone che si sono mobilitate proprio intorno all'emergenza dopo lo sgombero. Una delle tante realtà che viveva dentro Spin Time era un museo, il museo dell'atto di ospitalità, si chiama Madò. Giulia Fiocca è al telefono con noi. Buongiorno Giulia, benvenuta su Radio 3.
1: Buongiorno a voi e grazie dell'ospitalità.
0: Grazie a te Giulia. Voi eravate una delle tante realtà culturali, e parliamone al presente, siete dentro la comunità di Spin Time, e dopo lo sgombero avete di fatto attivato insieme al Polo Civico Esquilino una rete di cittadini, avete fatto un appello per l'ospitalità delle famiglie sgomberate. Quante persone si sono fatte vive e stanno ospitando in questo momento?
1: Allora, se vogliamo partire subito dai numeri, saranno almeno 15-20 famiglie, ma anche strutture ricettive solidali che al momento accolgono circa 50 persone, ma i numeri stanno aumentando.

0: Tornare invece all'ospitalità, è vero, noi siamo una delle realtà che in qualche modo è stata sgomberata a fine luglio, e praticando l'ospitalità da tanti anni, attraverso anche un contributo artistico a quello che è la lotta per la casa e il diritto alla città, non potevamo che attivare insieme alle tante persone l'occasione di un progetto di ospitalità solidale e diffusa.
1: Giulia, c'è ancora bisogno, lo diciamo magari ascoltatori e ascoltatrici di Radio 3 che sono a Roma in zona, sentono di potersi mettere a disposizione. State ancora cercando famiglie ospitanti o case ospitanti o strutture ospitanti?
0: Assolutamente sì, ma l'idea è proprio che si venga incontro alla necessità, che ci sia proprio una solidarietà tra chi ha bisogno di un tetto, di una casa, ma è anche chi ha voglia, quindi tra desiderio e necessità. Questo per garantire una continuità territoriale sia per il lavoro, per la scuola, per la cura, ma proprio per non disperdere la comunità, e se posso dire anche per provare a sperimentare un altro modo di abitare. Che cosa abbiamo imparato 13 anni dentro, abitando, attraversando lo spazio di Spin Time? Quello che è un altro modo di abitare è possibile, quindi proprio parlare di ecologia, di abitare e di relazioni. Certo non è facile, però può essere, già esistono esperienze del genere, e quindi l'appello che facciamo a chi ha una stanza in più perché i figli magari sono andati via, a chi si ritrova da solo, o ma anche strutture ricettive che decidono di dare il loro spazio per un'ospitalità diffusa.
1: Polo Civico Esquilino, per chi fosse in ascolto e volesse mettersi in contatto con questa possibilità di ospitalità, che ci pensiamo per la società civile è proprio il livello più significativo di quello che può essere l'attivazione ospitare nelle proprie case. Ti ringraziamo perché ci avete messo in contatto con chi sta prendendo parte a questo progetto. Ci vuoi presentare tu di fatto la persona? Prego.
0: Sì, mi fa molto piacere perché Claudio Toti è una delle prime persone che nel pieno dell'estate tutto ciò è nato proprio per strada, al caldo, nello spazio pubblico, il 15 agosto lui ha risposto a questo appello che abbiamo iniziato a far girare nelle chat, e poi grazie al Polo Civico è diventato proprio un progetto. Ci tengo a dire una cosa, chi aderisce, le persone ex abitanti di Spin Time che aderiscono all'ospitalità solidale rimangono comunque nel percorso ufficiale per acquisire le case popolari. Quindi lascio la parola a Claudio che ci racconta la sua esperienza e lo ringrazio pubblicamente.
1: Grazie mille, grazie a Giulia Fiocca, grazie quindi al progetto Casio Squilino, e quindi buongiorno e benvenuto a Sancio su Radio 3 a Claudio.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Claudio, grazie per essere qui. Intanto, quando hai deciso di metterti a disposizione e chi stai ospitando?
2: Mi sono deciso quando eravamo lì per strada, e rientrando a casa ho trovato la mail. A questo punto so che è stata mandata da Giulia, e quella mail mi ha molto interrogato, perché io sono ho una casa dove viveva una famiglia e ora ci vivo da solo, per cui ho capito che volevo fare qualcosa. Ho risposto, e dopo lo sgombero, dopo che è finito il presidio per strada, è arrivata questa famiglia, la famiglia di Cristel, che viene dalla Bolivia, e sono quattro persone, e questo diciamo ha sviluppato una dinamica che non mi ero atteso.
1: Che sarebbe?
2: Sarebbe che io pensavo di ospitare tre persone, anche quando mia figlia torna a casa con i suoi bambini in una camera ci si può accomodare comodamente, con quattro persone, con due bambine grandi. Io mi sono sentito che non potevo ammassarle in una stanza e starmene in panciolle nell'altra, e così lì per lì, vi devo dire, ho detto: ma io mi trovo una sistemazione per questo tempo e vi lascio la casa.
1: Ah, quindi Claudio, tu così, sei uscito, diciamo, di casa e di fatto più che una stanza hai messo a disposizione l'intero appartamento. Siamo sereni che tu abbia un alloggio in questo momento?
2: Sì, ok. l'ho spiegato anche a Christel, la mia amata compagna, è stata felice di partecipare accollandomisi per questo periodo, per cui io e suo figlio, lei e suo figlio mi ospitano. Però ecco, ieri che siamo stati a cena insieme con la famiglia di Christel a casa mia, ne ho approfittato per prendere due camicie perché
1: certo, scusa,
2: comincia a fare un po' più fresco. Per cui.
1: Claudio, ricomponendo questa famiglia allargata, se abbiamo ben capito, quindi Christel e la tua compagna siete in tre di là e adesso hai di fatto dei nuovi coinquilini, che è la famiglia peruviana di cui parlavi, quindi ieri eravate in sette a casa tua, giusto?
2: Sì, Christel è il nome della persona, della famiglia. Perfetto. Peruviana, la mia compagna si chiama Maria Grazia.
1: Ecco, non avevo capito niente. Fatto confusione come sempre. Senti Claudio, che cosa significa ospitare? Perché qui in questo programma di Radio 3 noi cerchiamo di raccontare le tante forme con cui la società civile un po' risponde alle emergenze nei tempi un po' più lunghi in cui la politica cerca di rispondere a queste urgenze. Mettere la propria casa è un gesto di grande fiducia anche. Come sta andando tutto questo per te?
2: Sta andando molto bene, come diciamo ci ho riflettuto tanto, e è vero, è stato un gesto di fiducia che era determinato dai fatti. Se tu hai davanti quattro persone che hanno vissuto per strada sull'asfalto due mesi dopo 13 anni di occupazione, un'occupazione, lo voglio dire chiaro, di cui non sappiamo i motivi. Noi non sappiamo se queste persone sono lì perché non vogliono pagare tasse, come mi hanno scritto tante che hanno saputo questa storia, o se sono lì perché un destino gli ha fatto uno sgambetto. E io c'avevo davanti queste quattro persone e mi sembrava che avessero diritto a uno spazio degno in cui respirare con serenità. Le bambine cominciavano tutte e due da scuola, stanno andando a scuola. Ho appreso che il motivo per cui loro sono qui, non sono tornati in Bolivia, è proprio per l'educazione delle figlie, per dare un'educazione di qualità. E quindi, ecco, voglio dire, ospitare significa incontrare l'umanità dell'altro e darsi il tempo di vederla emergere, fiorire, di spiegarsi, no?
1: Grazie Claudio.
2: E ci insegna tanto.
1: Grazie per questo racconto, grazie per aver raccontato cosa succede ospitando, quindi condividendo gli spazi, dividendo il tempo. Grazie mille a Claudio, grazie all'esperienza di Spin Time. Sono le 14:28 minuti, questo è davvero un weekend in cui succederanno molte cose. Nel weekend le persone hanno il tempo per ritrovarsi, fare assemblee, molte delle manifestazioni e delle attivazioni civiche vengono convocate nel weekend, e quindi il venerdì qui a Sancho cominciamo a farlo. Vi racconteremo un po' delle cose che succedono in Italia ma anche all'estero. Intanto ringraziamo davvero l'esperienza di Spin Time. Vi ricordiamo che avete ascoltato la voce di Adriano. Adriano è una delle persone che ha abitato dentro Spin Time e anche il programma Il Tufo nel giugno, prima dell'estate, ha dedicato un racconto un po' più ampio, se volete ascoltarlo, alla vita di questo giovane architetto 29enne che ha condiviso un pezzo di vita proprio dentro Spin Time. Molte segnalazioni di possibili ospitalità anche all'estero. Esiste una rete di famiglie che ospita rifugiati, succede in Regno Unito, succede in Scozia, succede in Francia e succede anche in altre città in Italia, ve lo racconteremo. Ma riprendono anche le manifestazioni per il clima, è un weekend pieno di grandi manifestazioni situazione in Svizzera, dove sabato e domenica tra Ginevra, Losanna, Friburgo, una grande alleanza per il clima scende in piazza per reclamare delle temperature, un cambiamento, una transizione ecologica più importante, e poi altre iniziative. Continuate a segnalarcele anche voi, è la settimana europea della mobilità sostenibile, quindi troverete molte biciclette in giro. Noi vi ringraziamo per questo prima settimana di Sancho@rai.it, se volete scriverci. Le persone che fanno Sancho sono Daria Corrias, Giulia Alice Pacchiarini, Davide Lerner, Michele Bisceglia, Maria Novella Bucelli, Sonia Kurzel, Luca Bagnariol, e oggi il tecnico qui è Gioele Campagna. A lunedì. Sancho.
3: Sancho, per capire la differenza tra viltà e civiltà.

0: Rai Radio 3.
1: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah,
2: yeah. Bentrovati da Valerio Corzani, questo è l'Idealista, un saluto anche a Pino Zingarelli in regia, Aldo Pantaleoni in console, prendiamo come dire il testimone da Sancho e quest'oggi ci occupiamo di traiettorie e corrispondenze, ovvero di 5 brani di Gianmaria Testa sui mezzi di locomozione. Beh, perché Gianmaria Testa ha legato in modo indissolubile la sua vita e la sua poetica al mondo dei trasporti, muovendosi costantemente tra una dimensione lavorativa concreta e una dimensione artistica metaforica. E oggi dunque esploreremo le sue canzoni affidandoci all'aura reale e allegorica dei mezzi di locomozione e alle loro traiettorie e appunto corrispondenze. Lo faremo perché intanto è sempre benefico entrare nel mondo di Gianmaria Testa e perché nel 2026 si celebrano 2 anniversari importanti, i 20 anni dall'uscita dell'album Dall'altra parte del mare e i 10 dalla scomparsa di questo grande cantautore piemontese. Sarà anche l'occasione per presentare un evento speciale che si terrà ad Alba il 25 settembre, titolato Scritto Domani, di cui Radio 3 è media partner e che registreremo e manderemo in onda. E naturalmente sarà anche il modo per segnalare un libro in uscita per Minimum Fax, scritto da Mirko Capozzoli, Gianmaria Testa, una biografia, che esce in anteprima all'evento di Alba e pochi giorni dopo sarà in libreria. Dunque, prima di dedicarsi interamente alla musica, Gianmaria Testa ha lavorato per ben 25 anni come ferroviere nelle Ferrovie dello Stato, ricoprendo a lungo il ruolo di capostazione allo scalo merci di Cuneo. Il treno non era per lui un semplice impiego, ma un osservatorio privilegiato sulla vita e sull'umanità in transito. I binari, le stazioni, i viaggiatori e i ritmi lenti della ferrovia hanno fortemente influenzato la cadenza e le tematiche della sua scrittura. E nel suo capolavoro Da questa parte del mare del 2006, appunto un concept album interamente dedicato alle migrazioni moderne, una riflessione poetica molto aperta, senza demagogia sugli enormi movimenti di popoli, i mezzi di locomozione cambiano tragicamente natura. Non sono più i treni del lavoro o le mongolfiere poetiche, ma diventano le imbarcazioni di fortuna, le navi, i passi nudi dei migranti che attraversano i deserti e i mari in cerca di un futuro. Da questa parte del mare aveva la direzione artistica del contrabbassista Greg Cohen, già con Tom Waits e John Zorn, e ha ricevuto la Targa Tenco 2007 come miglior album dell'anno. Dicevamo, un concept album sulle diaspore moderne, raccontate senza demagogia, faciloneria o retorica. Gianmaria Testa aveva dichiarato a proposito: io parlo di quel razzismo istintivo che hanno perfino i bambini, che è il razzismo verso una qualche diversità. Ebbene, me lo spiego, ma non lo accetto. Sono 2 cose diverse. Me lo spiego, ma penso che non sia giusto averlo e che bisogna contrastarlo in qualche modo. In questo disco c'era anche la bellissima Una barca scura. In fondo al mar profondo ci lascio il canto mio che non consola per chi è partito e si è perduto al mondo.

0: Parlavamo di traiettorie e corrispondenze a proposito di quest'ultimo termine, che può essere inteso in senso geografico ma anche percettivo e psicologico. Capozzoli, nel suo libro dedicato a Gian Maria Testa, in uscita per Minimum Fax, cita a sua volta un'intervista che Gian Maria Testa aveva rilasciato nel 97 alla rivista francese Les Irrecoupables. Raccontava un episodio che racchiude forse meglio di ogni altro il suo modo di sentire il mondo. La parola corrispondenza mi tocca forse più di quanto si possa immaginare. Il fatto è che fin dall'infanzia, in diverse situazioni, nei campi, a casa dei miei genitori, in città, mi capita a volte di comprendere all'improvviso e in modo molto profondo il legame che esiste, per esempio, tra un certo albero o un certo oggetto e me. Ebbene, se il treno rappresentava la terra e la quotidianità, i mezzi di trasporto immaginari o d'altri tempi rappresentavano il sogno e la poesia. Il suo album di debutto del 1995 si intitola non a caso Montgolfière, mongolfiere. Le mongolfiere diventano nel suo immaginario il mezzo di locomozione ideale, silenziose, leggere, soggette ai venti e capaci di guardare il mondo da un'altra prospettiva. La musica, ha detto ancora Gian Maria Testa, era per me come una mongolfiera fissa nel cielo. Sembra ferma, ma non lo è. Sono affascinanti le traiettorie delle mongolfiere, assomigliano ai rapporti fra le persone. Magari restano in sospeso perché non ci si frequenta per anni e sembrano immobili, ma in realtà cambiano, si muovono, evolvono. Ebbene, una delle sue canzoni più celebri è proprio La traiettoria delle mongolfiere.
1: Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite. Sopra gli ormeggi e la zavorra sono partite. Tolti gli ormeggi e la zavorra sono partite. Guardarle sono quasi immobili, lune piene contro il cielo chiaro, e l'uomo che le sorveglia adesso non è più sicuro se veramente sono mai partite oppure sono sempre state lì senza legami, colorate e immobili così.

anche controvento al cielo. Abbiamo cercato e perso le tracce del loro volo dentro le nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città. Ma chissà dove è incominciato tutto, chissà. Chissà dove è incominciato tutto, chissà. Anche noi, con le mani puntate al cielo, abbiamo inseguito e perso le tracce del loro volo. Anche noi, nelle nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città. Ma chissà dove è cominciato tutto.

lasciano tracce percettibili, le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indugi.

Scritto domani, omaggio a Gian Maria Testa, è un grande concerto fortemente voluto da Paola Farinetti, moglie produttrice di Gian Maria e naturalmente Gian Maria Testa, perché è lui che stiamo celebrando quest'oggi a Radio 3, fortemente voluto anche dal comune di Alba, in cui verrà riproposto dal vivo integralmente l'album Da questa parte del mare, affidato alle voci e agli stili di una costellazione di musicisti, cantanti, attori.

e scrittori che ne condividono lo sguardo sul mondo. La serata sarà ospitata il prossimo 25 settembre al Teatro Sociale di Alba. Sul palco si alterneranno oltre una ventina di grandi artisti, tra questi Bungaro, Cristiano Godano, Cristina Renzetti, Daniele Silvestri, Enrico Rava, Enzo Pietropaoli, Gabriele Mirabassi, Giancarlo Bianchetti, Giua, Giuseppe Cederna, Paolo Rossi e molti, molti altri. Una serata che avrò l'onore di presentare insieme a Chiara Buratti e che verrà mandata in onda qualche settimana più tardi all'interno del cartellone di Radio 3 Suite. E intorno alle canzoni ci saranno appunto gli interventi di scrittori, attori, amici che restituiscono il profilo di Gian Maria Testa anche come uomo politico nel senso più profondo. E questo è anche parte di un progetto più ampio che comprende un docufilm, Fandango e Produzioni Fuorivia e Atacama Film, che si comincerà a girare proprio dal 25 settembre. E a proposito di concerti, di serate live, tornando al nostro tema odierno e alla storia di Gian Maria Testa, all'inizio del 2009 Testa esce con un nuovo CD. Per la prima volta presenta un album live e si intitola Solo dal vivo, frutto della registrazione di un concerto in solo all'Auditorium di Roma. Da quel live estrapoliamo una canzone che ancora una volta prende il titolo da un mezzo di locomozione, La nave, un brano breve che disegna il moto del nomadismo attraverso un ritratto onirico e lirico.

vado, Piero, cercando sull'arena che cosa

Qualcuno ha scritto che le canzoni di Gianmaria Testa non si prestano alla distrazione, non funzionano come sottofondo, chiedono una stanza tranquilla, un viaggio in automobile, un'ora della sera nella quale non abbiamo più bisogno di dimostrare niente. Ebbene, ora, a proposito di viaggi in automobile, arriva una versione speciale di un brano speciale, L'automobile. È una versione inserita da Paolo Fresu, amico e partner di Testa a più riprese, nel cofanetto celebrativo del suo percorso professionale, quello di Fresu, non di Testa, ovvero 50 anni suonati del 2012. In quel disco c'è anche una versione bellissima dell'automobile. È una storia di partenze, di attese. Scrivere di un'automobile, intitolare così un brano e descrivere un restarci dentro senza metterla in moto. Ti aspetto qui ancora un po' sull'automobile, se non che poi l'attesa sfuma e la voglia di riprendere il viaggio anche in solitaria prende il sopravvento. È già tardi ormai, non ritornerai, parto con lei, volo con lei sull'automobile.

Gian Maria Testa morì il 30 marzo 2016 a 57 anni. La sua scomparsa lasciò un vuoto particolare, non quello prodotto da una star improvvisamente assente, ma quello di una persona della quale ci si accorgeva nel modo migliore solo quando cominciava a parlare. Chiudiamo dunque con un altro riferimento allo spostarsi, stavolta in un aeroplano a vela, un brano a cui Testa teneva molto. Capozzoli nel suo libro cita una sua riflessione a proposito della canzone. Spero che le chiavi di lettura siano molte e che molte diverse sensibilità vi si possano in qualche misura riconoscere. Lo stimolo a scrivere questo pezzo deriva da una domanda precisa: quale eredità ideale lascia la mia generazione ai propri figli? Non certo la partigianeria, non il 68, non i grandi ideali mai raggiunti, rimane il beneficio del dubbio e da ultimo la possibilità di un rifugio. Ebbene, l'amico musicista Piero Ponzo, racconta ancora Capozzoli, aveva composto con Gian Maria e poi arrangiato un aeroplano a vela con uno stile molto naif che lui, Gian Maria, aveva adorato. Per quel brano aveva usato un flauto ricavato da una canna di bambù che si era costruito da adolescente. La metafora del volo in mongolfiera appariva perfetta. Da Mondovì a Damiens, due luoghi simbolici del percorso di Testa, Mondovì è da sempre una delle capitali italiane del volo aerostatico, sede del più importante raduno nazionale, e Amiens invece era la città in cui il sogno professionale si era concretizzato e dove alcuni dischi di Gian Maria Testa avevano preso vita. Tra le due città correva anche un filo letterario. Amiens vantava tra i suoi cittadini Jules Verne, scrittore, visionario, grande appassionato di volo, e Gian Maria Testa lo aveva scoperto da bambino e quella fascinazione per la traiettoria imprevedibile non lo aveva più abbandonato. Dunque ascoltiamolo, un aeroplano a vela.

transatlantico di carta ti regalerò quando dovrai partire. E un capitano con le mani lo navigherà da questo a un altro mare. Un transatlantico di carta ti regalerò e un aeroplano a vela. Ed un pilota con gli occhiali lo piloterà da questo a un altro cielo. E un canarino canterino domesticherò per le giornate scure. Di quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. E un canarino canterino domesticherò per le giornate scure. Di quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. Una bandiera senza segni ti regalerò quando dovrai partire. E il vento forte di Levante la sventolerà che si potrà vedere. Una bandiera senza segni ti regalerò e una clessidra d'oro. Quando la sabbia del deserto la trascorrerà ti potrai riposare. E un canarino canterino domesticherò per le giornate scure. E quando il vento e il tempo dicono di no e non si può tornare. E un canarino canterino domesticherò per le giornate scure. E quando il vento e il tempo dicono di no non si può più tornare. Transatlantico di carta ti regalerò quando dovrai partire e un capitano con le mani lo navigherà da questo a un altro mare e un canarino canterino domesticherò per le giornate scure e quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. Per le giornate scure, di quando il vento e il tempo dicono di no e non si può tornare. A un canarino canterino domesticherò per le giornate scure, di quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. E un canarino canterino domesticherò per le giornate scure, di quando il vento e il tempo dicono di no non si può più tornare.

Tanti messaggi dei nostri ascoltatori su Gianmaria Testa, Nunzia, Milvia, Simone da Borgiallo che ci scrive: mi manca tanto, una grande figura, una bella persona che mi ha insegnato ed insegnato tanto. Bene, noi abbiamo attraversato appunto il suo mondo, i brani di Gianmaria Testa sui mezzi di locomozione, barche, mongolfiere, navi, automobili e aeroplani a vela. Un bel viaggiare davvero. Adesso la linea va a Fahrenheit. La prossima settimana l'idealista c'è Nicola Catalano.

0: dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 15.
1: Rai Radio 3. Fahrenheit. I libri e le idee.
2: A Fahrenheit. Dai, sono le 15 per Radio 3, sono le 15 ovunque, sia qui a Pordenone, Pordenone Legge, che a Modena. Tra un po' ci collegheremo anche lì, perché Fahrenheit si è sdoppiata per questo pomeriggio di libri e di idee. Un po' qui da Pordenone Legge in occasione di questo festival della letteratura così importante che ci vede amici da tanto tempo ormai, ma anche da Modena per il Festival della Filosofia. La parte finale di Fahrenheit sarà condotta da Tommaso Giartosio, con lui ci saranno Lea Gemmato e Laura Zanacchi della redazione, mentre qui per la redazione c'è Michele Demieri, che saluto e che ringrazio, Giovanna Savignano, che è in regia, c'è il gruppo tecnico con il coordinamento di Paolo Ledda, che ringrazio, e ovviamente Tommaso Vinoni e Marco Ferrito, che ci aiutano a mandare in onda tutto questo, perché Fahrenheit dal vivo è un'occasione anche per guardarci negli occhi. E insomma, siamo qui in questa edizione di Pordenone Legge che, devo dire, beh, ha molto a che fare con noi, sapete, perché Fahrenheit, i libri e le idee, prende il nome da questo grande romanzo, lo sappiamo, ma mi piace ricordarlo, dove appunto nel 53 Bradbury ambientava in un futuro possibile una questione molto semplice e così attuale. I libri in quel futuro erano stati messi fuori legge, della letteratura di tutti i tempi, che è diventato anche il nostro leitmotiv, una sorta di resistenza. Su tutti i giornali c'era una notizia, una di quelle anche con i video. Ritrova la sua biblioteca, che era stata murata dal padre, pura come unica possibilità di sopravvivenza e di circolazione anche delle idee e anche di dissenso, di chi fa dissenso. Si chiama proprio Area del Dissensio, dissensio dal lemma latino, che è situata non tanto lontano, non so, centro sociale, c'era una situazione anche di resistenza e di una zona, è diventata sede di qualcosa di così virtuoso e così interessante che abbiamo voluto prendere alcuni degli ospiti che passano da lì per rendere ancora più bella, più varia, più ricca e più libera anche Fahrenheit. È con grande piacere che ho qui due scritti scorso del presidente Sergio Mattarella, che verrà qui nella città con divid giallo, che è il colore di Pordenone Legge. Dicevo, quella novità di questa, la novità di questa edizione, questa Dissensio Arena, è rappresentata da due scrittori che abbiamo ospiti. Intanto il presidente del Pen Club International, autore in questo caso per l'editore Nottetempo, molto interessante, che mette insieme dissenso, ma anche il dissenso da parte del lettore. Buonasera, buonasera Buransone.

lo scrittore è nato nella ragione, il problema della lingua e dell'espressione della lingua, quale lingua scegliere per raccontare l'idea di scrittore, ma che si riverbera anche in questo Gli amanti di Franz Kafka. E poi ho anche il piacere di avere qui accanto a me Liao Yiwu, uno scrittore cinese che vive in esilio dal 2011 a Berlino, un mezzo di espressione e di resistenza. Grazie a lui possiamo conoscere una poesia, un poema lungo, dalla cadenza quasi di una nenia, di una ninna nanna, che accompagna i giovani morti di piazza Tiananmen. Ha dovuto lasciare il suo luogo e lo guarda da lontano, ma si è portato qui, di cui lo ringrazio. Ringrazio molto Liu, l'interprete che ringrazio e che saluto, e che ci permette un dialogo con questo grande scrittore dissidente che si chiama appunto Liao Yiwu. Ben arrivato. Ecco, si avvicina al microfono e già suona magari per noi qualche nota. Liu Yiwu. Così entriamo attraverso, si è posizionato.

打算要到西方来，我只是因为要出版我的啊，刚才说的这样一本书，就是我的监狱自传，然后警察就找到我说，如果说你。

0: Quella volta non pensavo di venire in Occidente. Ho pubblicato un libro che riguarda il mio un libro biografico che riguarda la mia vita in prigione. E poi la polizia mi ha trovato e mi ha detto che se io pubblico questo libro mi verrà imprigionato per 10 anni.
1: 对对对对，然后我当时就有一个选择，就说要么留在中国，你就发不出任何的声音，要么你就逃出中国，然后出版你的书。后来这本书的确是引起了很大的反响，我因为这个书。
0: Quella volta avevo un'opzione di scegliere o di restare in Cina e poi doveva stare in silenzio oppure scappare dalla Cina così poteva pubblicare il mio libro. Allora io ho fatto la seconda scelta. E poi in Germania, io ho scappato in Germania e poi ho potuto pubblicare il mio libro. E poi questo libro ha avuto suscitato grande feedback dai lettori, dai pubblico, eccetera. E poi io sono diventato un scrittore rinomato in Germania.
1: 后来我到了西方之后，我发觉这个大屠杀不是中国的专利，我觉得这个俄罗斯也在发生大屠杀，然后也在枪杀那个持不同政见者，比如说那个就是去年或者前年他们枪杀了，就是普京就是暗杀了那个俄罗斯的。 对对对对，然后那个伊朗他们也镇压了，那个就是要到广场去，表达反对声音的反对派，然后特朗普号召他们去广场，他们就去广场去争取民主，这一切都让我想到了天安门广场，所以说我对特朗普是特别失望，对这个人，他就是让别人去。 然后别人就去送命送死，然后后来他什么都没有做。
0: Allora, poi ho vissuto in Occidente, ho scoperto che il massacro non è un brevetto soltanto in Cina. Ad esempio, in Russia il dissidente Navalny è stato ucciso e poi di recente in Russia è successo l'anno scorso, anche l'anno precedente sono successi dei massacri. E poi in Iran anche la repressione feroce contro i dissidenti, poi Trump ha evocato queste persone di andare in piazza, invece poi non ha fatto niente, sono molto disappunto con il Trump perché non ha fatto veramente niente per la democrazia.
2: Questa che ascoltate è la voce dell'interprete Liu. E la voce è quella del poeta, del musicista, del pensatore cinese Liao Yiwu, che ha scritto Wuhan, il romanzo documentario per Guerini Associati. È un'altra tappa della sua storia prolifica, perché ha scritto anche molto, anche come lui stesso diceva, conosciuto sicuramente in Europa. In questo caso è un lavoro, molto originale, perché mette in forma narrativa e romanzesca quello che è un saggio in cui si documenta il coraggio di medici, di persone comuni quindi, che fanno il loro dovere, medici e reporter. Che cosa, allora le chiedo, lei dice che nel suo libro cita una convinzione, che l'opposizione al regime può essere anche artistica, e inserisce anche un poema dal titolo La mia unica arma è

0: Lo sputo. Vi ricordate quanta paura avevamo della saliva altrui nel tempo del Covid, in quella cappa mondiale che ci ha visto tutti coatti, tutti terrorizzati? Lui racconta questo nella sua poesia. Ecco, è possibile secondo lei? L'arte è salvifica? L'arte ci salverà? Una poesia può salvarci?
1: 这个艺术小说文学，这个能够告诉人们真相，就是说拯救我们是不可能，因为就是我在收集这些材料的，写这本书的材料的过程当中，我也看到了这个意大利当时在佛罗伦萨有一个活动。 就叫一个中国人站在那个佛罗伦萨，说我不是病毒，请你们来拥抱我。当时很多意大利人就拥抱这个人，后来就是意大利人很多人感染，很多人就是被这个武汉病毒感染，意大利也死了很多人。然后，但是就是说。 艺术它最起码，它可以戳穿这个，戳穿这一骗局。但是关键是现在艺术家、文学家的声音远远没有这些政治家那么大。政治家的那个政治有一手，他就是彻头彻尾的欺骗，就是说，告诉你这个病毒不可能传染，你如果不去拥抱这个病毒的话。
0: Adesso Liu ci traduce e io la ringrazio e continueremo naturalmente a parlare di questi argomenti che però adesso saranno più chiari grazie alla sua traduzione, Liu.
2: Sì, allora l'arte, tante forme di arte come romanzo, anche altre forme di romanzo, possono dire la verità, però non riesce a salvarci. Ad esempio, durante la scrittura di questo libro, io andavo a cercare raccogliere dei materiali in Europa, anche in Italia. Quella volta a Firenze c'era uno studente cinese che in piazza diceva abbracciami durante il periodo di Covid, e poi la gente per dimostrare il sostegno lo abbracciavano, abbracciava. Poi tanta gente è stata infettata, quindi questo per dire insomma, però anche se arte non può salvarci, poi un altro aspetto anche da considerare, cioè artista non ha il potere forte come i politici, perché i politici poi dicono il virus non infetta, abbraccia le persone, in realtà stanno dicendo le bugie, perché virus, ad esempio coronavirus, che ha una infettività molto forte.
0: E questo è in sintesi anche con tutta la difficoltà culturale di riuscire anche a comunicare così, anche su un libro è arrivato con il suo strumento, questa canna, e si è rivelato, secondo me, anche nella sua musica. Molto però è dentro questo Wuhan. E secondo me l'arte probabilmente ci aiuta, l'arte ci aiuta a capire questo mondo impazzito, ed è quello che ci dice questo romanzo documentario Wuhan, scritto da Liao Hivu, ed è edito per Guerini Associati. Ecco, c'è un nesso con l'altro ospite che è qui accanto a noi, Buran Solmez, intanto perché è il presidente del Pen Club International, che di dissidenza, di esilio, di scrittori in difficoltà, di libertà di espressione è sicuramente il esemplare, insomma, nel suo lavoro. In questo libro c'è una storia che in qualche modo si avvicina, intanto perché è una storia senza tempo, riguarda Franz Kafka e l'amore, la devozione che Burhan Sonmez ha per questo scrittore, perché solo un innamorato di Kafka può ancora dibattersi nel grande dilemma se è stato Kafka tradito o meno dal suo amico editore Max Brod, a cui aveva chiesto prima di morire di bruciare tutto, e Max Brod non ce l'ha fatta, e noi grazie a Max Brod conosciamo il lavoro di Kafka, e grazie a Max Brod Burhan Sonmez ha scritto Gli amanti di Franz K. E allora ha fatto bene Brod secondo lei? Anche se nel libro il suo protagonista non è esattamente dell'idea, perché addirittura spara a quello che pensava fosse Max Brod.
3: Thank you very much. In the book I have a hero protagonist who hates Max Brod. He says that Max Brod did evil thing, bad things, that he tries to kill him. It is difficult as a writer to say that I don't agree with my protagonist in the book. And yes, I don't agree with him. I would defend Max Brod, but my people who I created, they're against Max Brod.
4: Grazie. Nel mio libro c'è un eroe protagonista che odia Max Brod così tanto, accusandolo appunto di aver fatto una cosa cattiva, che cerca di ucciderlo. È difficile per uno scrittore non essere d'accordo con il proprio protagonista, eppure io non sono d'accordo, nel senso che io Max Brod lo difendo e sicuramente non avrei cercato di fargli del male.
0: Lei si esprime nella sua, non nella sua lingua madre. È uno scrittore cittadino del mondo. Anche questo libro è un libro nel mondo. Gira tra Berlino, a Istanbul. Come ha il rapporto con la sua lingua madre? Che lingua ha scelto per scrivere questo racconto?
3: I'm from Turkey. I come from Kurdish origin, and in Turkey, when I was little, we didn't have opportunity to study in Kurdish language. It was a forbidden language. When Kurdish language became legal by law, I was 26 years old.
0: Ascoltiamo anche la traduzione e ringrazio moltissimo Claudia Marsilli.
4: Io vengo dalla Turchia, ho origini curde. In Turchia, quando ero un bambino, un ragazzo, non era possibile studiare in curdo perché il curdo era una lingua proibita, che è stata legalizzata quando io avevo 26 anni.
3: At the moment it's not forbidden, but it's not easy to publish and to distribute in Kurdish, even though we have 20 million Kurds living in Turkey. And with my last book, that one, Franz K., I decided to write in my mother tongue, even though financially and commercially it's kind of a death leap, because you will not have enough reader in that language. But I wanted to choose my mother tongue, a tongue that being tortured, being denied, being belittled.
4: Ora non è più proibito il curdo, ma rimane comunque difficile pubblicare e far circolare appunto un libro scritto in curdo, malgrado ci siano 20 milioni di curdi in Turchia. Io ho deciso però di utilizzare la mia madrelingua, che è appunto il curdo, per scrivere Gli amanti di Franz K. E l'ho fatto anche se in realtà è una morte proprio dal punto di vista commerciale e finanziario, perché non c'è semplicemente un numero sufficiente di lettori, ma io volevo dare dignità alla mia lingua, la mia lingua che è stata messa da parte, negata, sminuita e torturata.
0: Qual è la sua parola casa della sua lingua nel curdo? Cioè quella parola che la commuove, che le fa, che le fa risuonare e che noi ovviamente non conosciamo, comunque gran parte di noi, ma che ha voglia di condividere con noi adesso a Radio 3 a Fahrenheit. Stiamo parlando con Buran Sonmez, autore di Gli amanti di Franz Kappa.
3: Okay. I would prefer to use word mother instead of country or homeland. Mother in my dialect in Kurdish is Aye. My mother recently passed away. I would call her Aye. That's my word.
4: Invece di usare la parola curda che vuol dire paese o patria, io preferirei usare la parola madre, che nel mio dialetto curdo è Aye. Questa è madre e tra l'altro ricordo mia madre che è scomparsa di recente.
0: Beh, intanto grazie di questo regalo. Arricchiamo il nostro vocabolario con questa parola che ha il suono così dolce. Senta, secondo me si è anche divertito a scrivere questo libro che ha immaginato come un processo. Intanto il protagonista assomiglia molto perché a Franz Kafka, perché questo protagonista di Buran Sonmez ha le stesse iniziali, prima cosa. E poi, guarda caso, subisce un processo. E c'è il ruolo all'interno del processo di un commissario, ci sono anche i lettori, insomma c'è qualcosa di molto kafkiano, anche se mi perdonerete la banalizzazione di questo gigante della nostra letteratura. Però qui lei si è davvero divertito, è diventato un modo per raccontarla attraverso un processo kafkiano. Cosa rappresenta la figura di questo Müller, di questo commissario per lei?
3: I wanted to create a mirror in that police center. It's a police station in West Berlin, basement, interrogation room, and the protagonist being questioned by a Commissioner Müller. And of course, they don't like each other at that moment, but I wanted to create a mirror effect of the protagonist, to see yourself in the person who is sitting in front of you. And throughout the story, they change places.
4: Volevo avere un effetto specchio, nel senso che siamo in una stazione di polizia a Berlino, il protagonista viene interrogato appunto da questo commissario Müller e io volevo che si specchiassero l'uno nell'altro, che il protagonista si specchiasse nel commissario. E effettivamente è come se si scambiassero anche i ruoli a un certo punto.
0: C'è tutto il suo amore di lettore in questo ragionamento anche su Kafka. La copertina è significativa, c'è Kafka con la sua Felice Bauer, la prima fidanzata storica, la scenografa, le grandi rotture, le grandi tra loro, e l'amata Milena che non è presente in questa foto ovviamente, ma lei sceglie con l'editore il ruolo di la figura di Felice Bauer. Senta, abbiamo detto che è un libro sui delitti letterari, sulla manipolazione dei testi. Che cosa le ha regalato Kafka? Come l'ha liberata, visto che lei è presidente del Pen Club internazionale?
3: Kafka gives us power to see the world in a different way. You know, politicians or all institutions in the society, including, a company you work for or the family you live in, everybody gives you a ready-made projection of the future. They say that this is the future, okay, go that direction. But as an individual, you always want to be free. You want to have your own view, your own look about the future. That freedom is not possible for everyone. But in literature, writers like Kafka shows us that there is another way to see differently. And in that way, you can do things differently by yourself.
0: Claudia Marsilli.
4: Oggi il chi ha veramente il potere di vedere le cose e il mondo in modo diverso sono i politici, le istituzioni, e per istituzioni intendo anche le aziende, la nostra famiglia, tutto quello che ci circonda, che cerca di darci una visione preconfezionata del futuro, di dirci cos'è questo futuro. Ma noi individui vogliamo avere una visione nostra, vogliamo avere la nostra libertà di pensare a questo futuro, e questa libertà però non viene data a tutti, non è possibile per tutti. E è qui che Franz Kafka interviene e ci fa capire, anche attraverso questa foto, che c'è un modo diverso di guardare al mondo, che può essere il modo nostro.
0: Eh beh, è proprio così. In questo sono d'accordo. È proprio così. Kafka ci consegna una lente di ingrandimento per guardarci ancora e per liberarci. A proposito di regimi, intanto grazie anche di quel dono e di quella parola, questa parola dolcissima con cui chiamare madre in curdo, aie. E chiedo, congedandomi da Liao Hivu, il poeta, il musicista e lo scrittore che è ancora qui accanto, qual è la sua parola del cuore, nella sua lingua, da consegnare alla nostra lingua italiana, una parola che noi non conosciamo perché non conosciamo il cinese, ma che d'ora in poi ricorderemo. Qual è una parola che ama? C'è Liu che ci traduce. Io ricordo che Liao Hiwu sarà protagonista più tardi alle 19 con un incontro intervistato dalla nostra vice direttrice Ilaria Sotis, e parlerà proprio di la scrittura contro il silenzio, incentrando su Wuhan il suo intervento. Prego, una parola che ama, una parola cinese che ama.
1: Questo 词汇我不知道，但是有一句话是我在监狱里面有一个我吹箫的师傅教我的，就是说，如果你的内心没有自由，你在世界上的任何地方都找不到自由。
0: Allora, il microfono.
2: Sì.
0: Prego.
2: Allora, adesso in questo momento non mi viene una parola che può esprimere le parole di cuore. Allora, io mi ricordo invece una frase che il mio maestro di flauto in prigione quella volta mi disse: se l'interno è il cuore, il neisi mi ha zio, si va?
1: Mi ha zio.
2: Se all'interno del nostro cuore che non sente la libertà, allora non la troverai la libertà in nessun posto in tutto il mondo. Quindi la libertà deve essere, cioè, importante nel nostro cuore, che deve avere una libertà immensa.
0: Quindi non una parola ci regala, ma un luogo dell'anima, un cuore pieno di libertà. Beh, insomma, non è male come regalo, no? Grazie, grazie ancora, grazie per l'omaggio musicale, grazie agli ascoltatori che sono qui e a quelli a casa, che saluto e che ringrazio. Di Mare Sius sarà l'album del giorno di oggi, Faces in the Rocks 2007, Giovanna Savignano, siamo pronti ad ascoltarlo.

0: Beh, eccoci qui. Tra l'altro, stavo pensando, mentre... Sì, succede sempre così. Durante un brano c'è sempre un cambio di palcoscenico. Siamo qui a Pordenone Legge, abbiamo appena congedato i due scrittori che sono ospiti dell'Arena Dissenzio e adesso sono qui accanto a me, Emanuele Coccia e Emanuela Canepa, a parlare di amore, forse perché c'è questo nome che li accomuna, ma non solo, un filosofo e filosofo dell'amore moderno, Emanuele Coccia, scrittrice, amante di Amalia Guglielminetti e Emanuela Canepa. Ma mentre prendevano comodità... Buonasera intanto, ben arrivati. Prego, al microfono.
1: Buonasera.
0: Buonasera. Ben arrivati, dicevo che i nostri ascoltatori hanno anche tra le mani un simpatico segnalibro dove c'è anche un QR code con il nostro logo di Fahrenheit. Le abbiamo messo sulle sedie ed è anche un modo per ricordarci di stare qui. È un gesto d'amore, Emanuele Coccia, questo che ho fatto, questo segnalibro, questo oggetto. Voglio metterci un po' d'amore in questi oggetti.
1: Ah, in questo senso, sì, una delle idee del libro è che in realtà dovremmo smettere di parlare di amore solo in termini di... innanzitutto i sentimenti, di emozioni, di affetti, e riconosce che l'amore è un'istituzione, qualcosa che definisce la struttura della società, il modo in cui la società si riproduce, il modo in cui la società si struttura, ma poi dovremmo anche smettere di pensare all'amore come qualcosa che ha luogo solamente tra esseri umani. In realtà l'amore definisce qualsiasi forma di rapporto che noi intratteniamo con il mondo. Ed è il cuore di quello che poi abbiamo imparato a chiamare economia, con tutte le sue storture, i suoi problemi, però ogni tentativo di trasformare il mondo, di migliorarlo, che è il cuore di quello che noi chiamiamo lavoro in fondo, presuppone un atto di amore e una forza di appunto investire questa realtà materiale che non è umana e di trasformarla in qualcosa di umano.
0: Con i filosofi succede spesso, non sempre, ma spesso così, c'è un concetto che diamo per assodato ed ecco lì che arriva un filosofo e ti fa capire che non avevi capito nulla. E questo succede anche leggendo Il continente ignoto, filosofia dell'amore moderno, per Einaudi, perché Emanuele Coccia mette come è uso in campo tante cose. Lui insegna a Parigi, perché lo cito, non solo perché ha un curriculum notevolissimo, Coccia, ma perché il professor Coccia cita nel centro del suo libro uno dei capisaldi sull'amore, che è quello di Roland Barthes, e lo definisce un po' perverso, e allora vorrei capire perché, cosa legge Emanuele Coccia in quei frammenti di Un discorso amoroso, che furono uno dei libri capisaldi di una generazione, la nostra generazione, quando si formò all'università. Che cosa c'è di diversamente perverso in quel libro? Che cosa la colpisce ancora? Perché ne parla come un caposaldo.
1: È un capolavoro che rispetto e che comunque celebro scrivendone. Tra l'altro ricorre l'anniversario in questi mesi della prima pubblicazione. Il problema è che è un saggio scritto da qualcuno che parla di amore parlando solo di quello che accade nella propria coscienza, nella propria mente, non nominando nemmeno la persona amata, non descrivendola, non rappresentandola, e quindi trasformando l'amore in quello che purtroppo spesso diviene una forma di solipsismo tossico, in cui in realtà che non è più una relazione con qualcosa d'altro che innanzitutto va conosciuto, contemplato, come dire, anche a cui va lasciato spazio, ma si chiude in una relazione con se stessi. E questa è una tradizione letteraria che inizia tra l'altro molto presto in Europa, in Italia. Pensate appunto a Dante, alla Vita Nuova, in cui a un certo punto l'amata muore, e proprio la morte dell'amata è una celebrazione dell'amore, fino a Petrarca, in cui Laura è morta prima ancora che, come dire, che la scrittura iniziasse. E la letteratura d'amore, la celebrazione dell'amore, spesso consumata da autori maschi, diventa una specie di assassinio, come dire, preliminare dell'oggetto amato. E in questo qualche perversione anche grave c'è, insomma.
0: Intanto lei in questo libro si occupa anche di genere, inteso come metamorfosi del concetto di amore. anche lì sono quelle cose che hai davanti ma che non capisci e ci vuole qualcuno che te le indichi, e in questo caso è sempre il filosofo che ha l'indice giusto. Senta, professor Coccia, lei ha parlato di Beatrice, il suo libro è dedicato a una Beatrice.
1: Appunto, però non mi... No, sì, è la mia compagna che mi ha aperto in realtà molti mondi e modi di pensare, di vivere diversi. In realtà una delle cose più belle, almeno per me credo, e non solo per me, comunque nell'amore, il fatto che è come se la persona amata ci permettesse di scoprire un mondo che non potevamo nemmeno sospettare che esistesse. L'amore è sempre una forma di iniziazione, cioè è l'introduzione a qualcosa di cui non sospettavamo l'esistenza, e anche la difficoltà, tra l'altro, che abbiamo quando siamo lasciati o quando ci lasciamo, è che improvvisamente questo mondo non è che scompare perché è ancora lì, ma non sappiamo più come arrivarci e come abitarlo.
0: Una delle tesi più interessanti è quella sugli oggetti, ma ce ne sono varie di cose interessanti, anche sull'uso, l'abuso e l'analisi dei tormentoni in amore, le canzoni d'amore, a proposito di canzoni e poesia. Ma a proposito di canzone, ci torniamo però su questi oggetti che raccontano la nostra storia e raccontano il nostro amore, perché la casa di Guido Gozzano, per esempio, è una casa piena di oggetti, era tra l'altro un amante delle farfalle. Se non ricordo male, ne aveva una grande collezione in questa casa di Allier, una casa che sembra uscita da una delle sue poesie più belle. E il punto è che quando ci vai sei dentro una poesia di Gozzano, e quindi è un'esperienza particolare, come l'esperienza che ha fatto Emanuela Canepa nel suo Amalia l'obliqua per Guanda, perché è entrata in quell'immaginario. Una di quelle farfalle probabilmente era Amalia Guglielminetti. E cosa c'entrano Emanuele Coccia ed Emanuele Canepa? Perché, come ricorderete, Amalia Guglielminetti, ma è stato un grande amore di Guido Gozzano o no?
2: Permettetemi la piccolissima vanità, l'accento del mio cognome che è Canepa, non è
0: Canepa, ma no, ha ragione,
2: niente di grave, perché mi succede da sempre,
0: gravissimo, veramente. A me mi chiamano Tartaro e dico scusi Tartaro,
2: assolutamente, purtroppo Canepa. La maggior parte delle parole in italiano sono piane con l'accento sulla penultima, e quindi chiaramente tende
0: Canepa,
2: a cadere lì dove non dovrebbe. È stato un grande amore quello di Guido Gozzano per Amalia Guglielminetti, oddio, forse grande è un aggettivo che potrei anche far passare, che sia stato sincero, che sia stato pieno, che sia stato totale, ecco, questo no, invece non mi sentirei di sottoscriverlo, perché Guido Gozzano era un uomo molto protetto in tutti i sensi, sia protetto dall'idea della morte. Gozzano aveva scoperto un anno prima di conoscere Amalia di essere malato di tubercolosi, che quindi aveva ben chiaro che la sua vita non sarebbe stata lunga, e aveva anche un grandissimo amore, questo sì, per la poesia, quindi la sua ossessione era quello di trionfare con la poesia, l'amore ce l'aveva soprattutto per la poesia. Certamente Amalia era una donna che lo interessava enormemente, era forse l'unica donna a cui lui riconosceva dignità di poeta, perché era di quelli che dicevano che le donne non sapevano fare poesia, però ad Amalia ha sempre riconosciuto l'onore delle armi, quindi avevano moltissimo in comune, erano due anime che avevano moltissimo in comune, però Gozzano era davvero tanto tanto protetto, sia dall'idea delle morte e sia da una famiglia estremamente invadente. Un attimo fa citava Allier, appunto la casa di Allier, il Meleto si chiama, la residenza di famiglia, quella è stata una delle prime occasioni di incontro tra Gozzano e Amalia, e in realtà Gozzano l'ha buttata nelle mani della madre, di fatto non essendo in grado di gestire la relazione con lei direttamente, si è fatto in qualche modo proteggere dalla madre, quindi che sia stato davvero un amore completo, ecco, questo non mi sentirei di dirlo, un grande amore potenziale, però non ha trovato sbocco.
0: Un amore obliquo, quello, per parafrasare il suo libro, Emanuela Canepa, Amalia l'obliqua. Ecco, e c'è una... Amalia è stata anche lei una poetessa, stimata da D'Annunzio, grande amante di Deledda, alla moda per i suoi tempi, assolutamente poco riconosciuta o comunque poco ricordata. Nasce nel 1881, è una donna anticonvenzionale, bella, e qui lei fa un'operazione interessante che viene comunque, che è il modo per racconta la storia di un altro, ma esce ed entra da queste vicende creando una sorta di distanza critica. Perché ha deciso questa forma? Come sapete, a me piace molto la forma, perché qualsiasi cosa che si racconta deve avere una sua forma credibile e letteraria quando poi le cose vanno bene. La forma è molto importante. Lei, questa cosa mi piace sottolinearla, entra ed esce dalla sua scrittura. A cosa è dovuto? Dove si vuole ancorare Canepa?
2: Sì, è assolutamente corretto quello che lei dice, però non è stato, potrebbe sembrare strano, ma non è stato un atto della volontà. Per me questo è il romanzo più spontaneo fra quelli che ho scritto, quelli meno pensati, uno di quelli, no, anzi, quello in assoluto meno pensato. Io sono una che riflette molto sulla forma, sulla struttura del romanzo prima di cominciare, ma questo qui invece è passato per altre vie, è un romanzo che è passato per altre vie e io solo quando l'ho finito mi sono resa conto che la struttura è esattamente quella che lei ha definito in questo momento. Recentemente mi hanno citato e mi è sembrato molto appropriato questa cosa, mi hanno ricordato, perché l'avevo letto anch'io, nel romanzo di Emanuele Trevi, Due vite. Trevi dice che per raccontare la vita di una persona, non puoi, di una persona realmente vissuta, è chiaro, non puoi stare né troppo vicino perché ti concentri sul dettaglio, perdi la visione d'insieme, né troppo lontano perché altrimenti i personaggi diventano tutti uguali. Quindi questa doppia distanza che giustamente ci sono momenti di avvicinamento all'interno della vita di Amalia in cui Amalia si sente parlare, si segue il filo dei suoi pensieri, e poi ci sono momenti in cui il narratore innanzitutto prende consistenza, cosa il narratore noi non lo avvertiamo quando c'è in presenza in primo piano Amalia, e poi ci sono dei momenti in cui si fa un passo indietro e che a me sono sembrati necessari per dare una visione d'insieme, oltre che per mettere in correlazione, questo è un romanzo fatto più di quadri, di singoli quadri, che non li chiamerei neanche capitoli, quindi più per mettere in correlazione un quadro con l'altro, cioè per raccontare che cosa accade nella vita di Amalia tra uno degli episodi raccontati più da vicino e un altro, il successivo.
0: Allora, usciamo da questa, dalla casa evocata di Allier, di Guido Gozzano, che ha visto l'incontro tra i due, da questa casa così piena di oggetti, anche soffocante, con questo gusto, le care cose di pessimo gusto che Gozzano cantava e che probabilmente lo soffocavano, e parliamo degli oggetti nel rapporto amoroso, o comunque come gli oggetti per un filosofo come Emanuele Coccia significano all'interno di una storia dell'amore, o comunque di quella che può essere un futuro, visto che l'idea di amore per lei, professore, è in continua metamorfosi. Altra tesi molto interessante. Torniamo agli oggetti. Cosa ci raccontano gli oggetti e le città che noi viviamo? Qui siamo in una piazza, ci sono delle tende, ci sono delle infrastrutture, ci sono delle vetrine, ci sono dei vestiti qui davanti, ci sono dei cartelloni pubblicitari, vedo delle persone che chiacchierano, delle sedie. Ecco, tutto questo corredo urbano, noi ci siamo dentro, cosa ci racconta?
1: Beh, ci racconta innanzitutto che dietro ogni singolo oggetto c'è qualcuno che ha dovuto immaginarlo, costruirlo e quindi ha dovuto mettere un po' di amore in questa costruzione, altrimenti sarebbe tutto uno sfascio. Ma rispetto a quello che diceva appunto dell'importanza degli oggetti nelle relazioni, noi appunto a causa di questo un po' vizio romantico per cui crediamo che l'amore sia solo un sentimento, solo un affetto e che abbia luogo fuori dal mondo, siamo soliti dimenticare che in realtà si ama sempre in un luogo specifico, in un setting, in una città, in una casa, e che questo setting non è qualcosa di secondario, perché l'amore non è solo affetto, è il tentativo di prolungare la propria esistenza nel corpo di un altro, nella vita di un'altra, e di farne una struttura che resiste al tempo. Quindi non solo gli oggetti sono importanti, ma l'amore è sempre una forma di economia. E in realtà può sembrare strano o in qualche modo volgare parlare di economia in termini di amore, ma lo è sempre stato. In greco antico e latino, per dire famiglia, bisognava usare una parola che significava economia. L'amore è sempre stato pensato come una prima organizzazione non solo spirituale, affettiva, ma anche materiale degli esseri umani. E credo che dobbiamo tornare proprio per questo, innanzitutto, a parlare di famiglia e non di amore, Proprio per restituire a questa, anche a questa emozione, una forza molto più che psicologica, una forza di strutturare il sociale e una forza anche di definire dove va la ricchezza, il valore. In fondo noi non ci pensiamo, ma chi, cioè, come dire, la vera forza che decide la circolazione della ricchezza in una società è l'amore. Siete ricchi o poveri solo a causa delle scelte erotiche dei vostri genitori. Ed è una cosa interessante capire o realizzare che in realtà noi parliamo di economia come di qualcosa di greve o materiale. Dietro l'economia c'è sempre una forza erotica ed è questo tipo di discorso che dobbiamo ricominciare a fare e che in realtà abbiamo ricominciato a fare. Un'altra linea del libro è capire bene quello che è successo in molti paesi del mondo attraverso l'approvazione del matrimonio, di quello che si chiama matrimonio omosessuale, ma che in realtà non riguarda quasi, o riguarda solo in parte le minoranze di genere, come sapete, prima in Olanda e poi un po' dovunque.
0: Volevo chiedere, sì, infatti, che famiglia intende quando parla di famiglia?
1: Allora, il modo più chiaro per capire che cosa questa nuova legge che esiste ormai in moltissimi paesi ha trasformato la famiglia è, pensate alle serie TV americane, appunto io sono cresciuto con le serie TV tipo la famiglia Bradford, Arnold, la famiglia Adams. Il genere delle serie TV era un genere molto interessante perché introduceva, appunto, in una forma normativa ma di commedia, le trasformazioni della famiglia. Quindi hanno cominciato a parlare delle famiglie ricomposte, delle famiglie multietniche, eccetera. A un certo punto, negli anni 90, se vi ricordate, nascono negli 90-2000 nuove sitcom che sono la più famosa Friends, Amici, e The Seinfeld o The Big Bang Theory, e tutte queste serie mettevano al centro una casa abitata da amici, 7-8 amici. Poi magari tra questi c'erano legami erotici più tradizionali, però la famiglia era la famiglia di amici. Ecco, quello che queste leggi rendono possibile in realtà è questo, perché queste leggi non sono legate al genere, hanno definito per la prima volta dopo millenni il matrimonio come una relazione tra due persone che non deve più consumarsi o realizzarsi attraverso la procreazione, che era invece l'idea di matrimonio da millenni. Questa cosa qui ha innanzitutto liberato le donne dal messaggio implicito che quando ti sposi devi far figli, ma soprattutto ha reso possibile l'idea che due amici che vogliono, per esempio, coabitare in una città che è troppo cara per single. Sapete che le grandi metropoli del mondo sono abitate per la maggior parte da single, il 75% delle volte, che non possono abitare assieme perché, per esempio, non si possono comprare appartamenti se non si è sposati in molte città. Quindi il matrimonio cosiddetto omosessuale rende possibile una famiglia anche di due, tre amici che vogliono condividere un destino e anche il patrimonio assieme. Questo è il futuro delle famiglie ed è, come dicevo prima, un futuro a cui stiamo andando incontro, perché a causa del calo demografico, per esempio, non potremo più permetterci di riservare la parola famiglia solo a chi fa figli o vuole far figli. Qualsiasi associazione di persone che condividono, appunto, un futuro, una casa e un patrimonio deve potersi chiamare amore e famiglia. E l'amore in questo caso, per esempio, come in queste sitcom, non coincide più con l'erotismo, il sesso. È una forma di amicizia allargata che sta trasformando il modo in cui viviamo e il modo in cui costruiamo
0: famiglia. E il desiderio in tutto questo che ruolo ha?
1: È fortissimo, però appunto è un desiderio che non si focalizza in maniera così ossessiva solo come gli organi genitali dell'altra persona. È un desiderio allargato, desiderare qualcuno significa magari anche e soprattutto, per esempio, anche nel caso di coppie normali, volerci fare colazione, cena, pranzo, voler passare le vacanze assieme. In fondo, è come se non avessimo capito che questa ossessione per il sesso era la conseguenza, beh, è bellissimo fare sesso, però era la conseguenza del fatto che siccome le famiglie erano totalmente legate alla procreazione, quello diventava l'attività principale che puoi fare con il tuo congiunto. Dal momento in cui, se tu ti sposi, il fine non è più fare figli, ma fare altro, il desiderio si può sbizzarrire in mille altre cose.
0: Rivoli che alla fine lei ridefinisce, senza volerlo fare, anche un'idea di fluidità di cui si parla tanto.
1: Sì, però non
0: questa
1: più
0: idea
1: di genere.
0: Proteiforme, non di genere, ma proprio di società civile. Una società civile proteiforme, fluida in un senso non erotico, ma erotico.
1: Esatto, però un erotismo che entra anche nell'economia, perché in fondo non appena, questo è uno dei paradossi più interessanti di queste nuove, come di linee normative, se voi non definite più il matrimonio attraverso la possibilità di fare figli, diventa impossibile distinguere famiglia e impresa, perché l'impresa era diversa dalla famiglia solo perché non poteva far figli, e una famiglia che non si definisce più attraverso la genealogia diventa, come dire, appunto un'impresa, quello che tra l'altro, voglio dire, anche il pensiero femminista ha ripetuto per decenni, che in realtà la famiglia era una fabbrica che faceva finta di non esserlo, cioè, che non pagava che non pagava le donne per il lavoro che facevano a casa, eccetera eccetera. In questo modo
0: notevole, ma veramente ce ne sono tante di chiavi da prendere, da riusare, no, nelle serrature che a volte ci escludono da alcuni discorsi che sono comunque collettivi e che attraverso uno sguardo come quello di Emanuele Coccia possiamo assolutamente far tornare nostri, capirli profondamente, semplicemente perché li viviamo. Quindi lei ci offre questo sguardo. Parlando di femminismi, sicuramente anche il femminismo di Amalia Guglielminetti era obliquo. Non amava molto le femministe, o sbaglio?
2: No, assolutamente, non si è mai aggregata ufficialmente a nessun movimento, non si è mai neanche totalmente distaccata, ha fatto la sua piccola parte, si è fatta coinvolgere in certi movimenti, situazioni di sostegno al suffragio femminile, però lei decisamente non andava d'accordo con le donne. E mi è capitato di raccontare più di una volta che quando ho deciso di scrivere questo romanzo, quando era ancora solo soggetto da una cartella o due, ne ho parlato con alcune persone di cui mi fidavo, del mondo dell'editoria, e più di uno mi ha detto: sei sicura di voler raccontare questa storia? Perché guarda che questa non è una donna simpatica, questa non è una donna che ha fatto quel che ha fatto, e ha fatto moltissimo per le altre donne, è una donna che ha difeso solo ed esclusivamente i suoi limiti, il suo perimetro di autonomia. Io ho pensato che, tutto sommato, siccome a me non piace la letteratura di Santini, che oggi va tutto sommato abbastanza di moda, cioè questa cosa che si sovrappone abbastanza alla geografia, la vita di Amalia, anche se il suo è stato un femminismo che non dobbiamo esitare a chiamare empirico, praticato ma non condiviso, questo non c'è ombra di dubbio, mi sembra che sia comunque motivo di interesse. Del resto non è che stiamo qui per giudicare, no? Che è un'altra cosa che non credo la letteratura dovrebbe fare. Amalia è stato un personaggio interessante perché ha scelto una sua via assolutamente non sovrapponibile a quella della media delle donne del suo tempo, e anche pagato tutto il prezzo che le è stato richiesto, e quindi in quanto tale secondo me è un personaggio che merita di essere ricordato, non fosse altro perché molto banalmente era una poetessa, una scrittrice, una giornalista celeberrima che è stata davvero completamente cancellata dalla nostra memoria letteraria.
0: Amalia l'obliqua ci ricorda questo. Emanuela Canepa per Guanda ha scritto questo libro, lo presentammo a Fahrenheit, ma qui ci piaceva unire questo amore un po' idealizzato anche tra Amalia e Guido, e attraverso le parole così dissagranti, anche che ti spiazzanti, della lettura che fa dell'amore, di un sentimento che tutti noi conosciamo ma che Emanuele Coccia ci fa guardare in modo diverso, ed è come se scarnificasse anche, perché quando parla di Luca Signorelli a Orvieto, devo dire che quell'esigenza di sobrietà e di pulizia inteso di nitore, non di ridondanza di sentimenti che quegli affreschi propongono, è un po' il leitmotiv di questo studio, se non sbaglio.
1: Forse ricordo, chiarisco la citazione.
0: È tratta dal suo libro.
1: Sì, quindi. Sì, no, per chi non ha in mente.
0: Magari.
1: Dunque si tratta degli affreschi che stanno nel Duomo di Orvieto, fatti da Luca Signorelli, che sono affreschi che mettono in scena la resurrezione dei corpi secondo il mito cristiano. A me avevano sempre come dire, spaventato e colpito, perché si vede appunto, cioè, come dire, ci sono gli angeli che sono le trombe e poi dalla terra emergono scheletri che poi in qualche modo diventano carne, ed è la resurrezione dei corpi. E però, quindi, quello che dovrebbe essere il fine ultimo della nostra esistenza, la società perfetta in cui tutti si amano, gli scheletri che riprendono carne e poi cominciano ad abbracciarsi, ma vivono in un deserto, perché nel paradiso non c'è più bisogno di cibo, non c'è più bisogno di case, non c'è più bisogno di nulla, e quindi si vede una comunità umana perfetta, felicissima, nel deserto. È un inferno, un incubo, ed è il modo in cui noi spesso immaginiamo in maniera romantica l'amore, come se appunto fossero solo due anime o due corpi senza mondo, ed è la definizione migliore per pensare l'inferno, appunto.
0: E quindi, come vedete, il ribaltamento, grazie Emanuele Coccia, Il continente ignoto per Einaudi, filosofia dell'amore moderno, grazie Emanuele Canape. Torniamo alla nostra musica. Devo dire, notevole il titolo, proverò a pronunciarlo. Bravislana Rubalcava, così si chiama, di Marie Sue, Faces in the Rocks 2007.

0: Se quest'anno Pordenone Lagge è un merito, è sicuramente quello, grazie, sicuramente quello dell'Arena di Sensio, che è questo luogo qui vicino dove si succedono incontri con personalità del mondo della cultura che discutono e che hanno anche sulla loro pelle i segni di un dissenso. Ecco, questa è una novità che noi non solo abbiamo accolto, ma abbiamo fatto nostra in un programma come questo, Fahrenheit, dove i libri non si bruciano e le idee devono circolare, non solo grazie a Ray Bradbury che ci ha dato il nome, ma grazie a quello che cerchiamo di fare tutti i giorni con il gruppo di lavoro di Fahrenheit, qui rappresentato da Michele Demieri e da Giovanna Savignano. Dicevo, se Pordenone Legge ha un merito nel tempo, è quello di essere la più grande fucina e laboratorio e anche vetrina della poesia. La poesia, devo dire, prima non se la filavano in molti. Adesso, grazie all'uso della rete, degli influencer, c'è sempre un poeta che comunque dice qualcosa in rete. Ci sono gli slam poetry, c'è un approccio anche molto veloce, se vuoi anche più commerciale. Pordenone registra un po' tutto, ma l'attenzione è sempre... insomma, è sempre molto oculata ai personaggi che invita, agli esordi che propone, e ovviamente anche noi seguiamo questi esordi. Questa è terra anche di poesia, ci sono poeti importanti, primo mi viene in mente Zanzotto, e vado a Stefano Dal Bianco perché è stato co-curatore e studioso dell'opera di Zanzotto. Stefano Dal Bianco è qui, è uno scrittore, un poeta che seguiamo da tempo, la sua raccolta dedicata a Planaval è anche stato uno dei libri letti e che abbiamo ascoltato anche nelle nostre puntate di Fahrenheit, ed è un poeta che saluto, ma che soprattutto i lettori possono salutare attraverso la lettura delle sue poesie, perché gli autori bisogna leggerli, non bisogna solo sentirli raccontati da me. Stefano Dal Bianco è raccolto in questo, nei grandi libri della poesia di Garzanti, e c'è un 40 anni di lavoro, 1985-2025, una bellissima prefazione di Andrea Afribo. Dal Bianco, come le risuona il fatto di essere in qualche modo monumentalizzato in questa... in questa collana storica importante, prestigiosa, e vedere tutto il suo, la sua vita, perché lei alla fine racconta la sua vita, i suoi versi sono pezzi e sono i suoi anni che passano. Che cosa succede a un poeta a guardarsi così, con la sua foto in un libro come questo che lo contiene dall'inizio alla fine della sua, alla fine, adesso, al 2025?
1: Allora,
0: la sua vita, perché lei alla fine racconta la sua vita, i suoi versi sono pezzi e sono i suoi anni che passano. Che cosa succede a un poeta a guardarsi così, con la sua foto in un libro come questo che lo contiene dall'inizio alla fine della sua, alla fine, adesso, al 2025?
1: Allora, buonasera Susanna. Ma io credo di essere contento

0: ho smesso di mandare il PDF di sottobanco a tutti quelli che mi chiedono i libri vecchi perché non si trovavano da subito. Normalmente la poesia non si ristampa e quindi quando un libro, anche se va benissimo, e in un paio d'anni spariscono quelle copie che si sono tirate, e dopodiché è finita. E quindi credo ci sia parecchie persone che stavano aspettando di leggere questi libri vecchi miei, che a me fanno un po' impressione, ovviamente, perché uno coincide sempre con l'ultimo libro. E quindi effettivamente questa faccenda del dovere forzatamente rivangare, anche nella sola pura correzione di bozze, dover rivangare quello che hai fatto 40 o 30 anni fa, e fa un po' impressione. E credo però che, insomma, sottoscrivo ancora tutto di fatto, e per cui è una cosa bella, è una cosa bella, e vediamo che succede. C'è un altro neo, ecco, in questa contentezza di questa uscita, che uno si sente un po' col piede nella fossa, no? Cioè, io ho 65 anni, ho le poesie complete, e fa anche questo un po' impressione. Però mi abituerò.
1: Poesie non complete. Così.
0: No, infatti, perché si poteva scegliere il titolo, no? O mettevi poesie generico, o mettevi, uno si aspetta tutte le poesie, perché sono tutte effettivamente, tutti i libri editi. Però tutte le poesie fa veramente ancora più impressione. Quindi ho detto: no, mettiamo poesie per favore. Con le date, e dopo vediamo che succede, insomma.
1: No, allora, Dal Bianco ha una storia poetica lunga che però distilla in pochi libri, perché sono 40 anni che distinguiamo in 5 volumi importanti, 5 volumi che sono qui raccolti. E infatti io le chiederei, volume per volume, 5 testi che raccontano la sua storia poetica. Intanto che cerca la prima poesia da leggere, io vorrei togliere subito l'elefante dalla stanza, come è un'espressione inglese che ho tradotto in italiano, cioè Zanzotto. Lo vorrei subito togliere di mezzo, nel senso, lei lo conosce veramente nelle pieghe, e Zanzotto, poeta della natura anche. Com'è il rapporto tra la sua visione della natura, che è un elemento molto presente nella sua storia poetica, e quella di Zanzotto, e da cosa lei si distacca dall'insegnamento di questo enorme maestro?
0: Dunque, Zanzotto è sempre stato presente in quello che scrivo dall'inizio, direi, anche se non si vede perché è presente in fatti formali e non in fatti di contenuto. Esce fuori in forma potente, direi, anche sul piano di ciò che dico, ed è proprio questa cosa della natura, che è vero che c'è sempre stata, ma non in quella forma. Io non credo che si possa parlare di distacco rispetto alla cosa pazzesca che fa Zanzotto, che è il poeta che più si è dedicato ad auscultare la voce della natura e per tradurla in lingua umana. Nessun altro mai, nessuna lingua in nessun secolo è mai stato così dedito a questa cosa, che è la cosa più grandiosa che fa Zanzotto. Quindi non si tratta di essere più o meno vicini, si tratta di capire in che cosa consiste quella, chiamiamola, operazione. E io credo di averlo capito abbastanza soltanto nell'ultimo libro, Paradiso, che è del 2024, quando mi sono trovato sotto pandemia, lockdown, nel mio borgo della provincia di Siena, a passeggiare con il cane per prati, campi e boschi.
1: Il suo cane Tito.
0: Ho capito

0: cos'è il rapporto con il luogo. No? Ho capito una volta per tutte, l'avevo intrasentito anche in decenni precedenti, però questa cosa che il luogo ti parla soltanto se è tuo, soltanto se il posto dove sei è il tuo posto, abitualmente frequentato tutti i giorni per, diciamo, decenni. I luoghi vissuti turisticamente o così di passaggio non ci possono parlare. Questa cosa è molto intrinseca al Zanzotto, ma anche per esempio a Hölderlin, no? Cioè, che ha passato gli ultimi 30 anni di vita nella torre sul Neckar a scrivere sempre della stessa cosa.
1: Zanzotto, a proposito di luoghi, lo citiamo perché è vicino di casa di Pordenone, non solo perché è un suo nome tutelare, è un grande poeta, ma perché è poco distante da qui la sua casa di Pieve di Soligo. Se vogliamo, perché io temo che non riusciremo a leggerla, sì, neanche una a questo punto delle 5 che mi ero prefissa, però iniziamo a leggerne magari un paio e vediamo un po'. Lei ha con sé il suo testo, sì, lì c'è un bel microfono con il leggio.
0: Partiamo dall'inizio
1: e magari leggiamo una dell'inizio e una della fine, non potendo magari leggerne tutte e 5. Vediamo un po'. Intanto andiamo con la prima. La prima tratta dalla sua prima raccolta, La bella mano, del 1991.
0: Segretamente ho coltivato piume non leggere e nella mia veglia barocca, come quello che sosta, come quello che non muore e resta privo, piume nervose.
1: E questa... Stefano Dal Bianco sta scegliendo un'altra poesia per noi. Abbiamo la possibilità di averla qui, con il suo volume di poesie, dal 1985 al 2025. Che cosa pesca dalla sua vita?
0: Faccio un salto di quindicina d'anni, credo, e leggo da Ritorno a Planaval una poesia che si intitola Lenzuola. Ho due lenzuola vecchie di 20 anni e una federa a fiori che tengo in casa per gli amici intimi, usandole sempre, ma ogni volta pensando e pregando, temendo lo strappo che potrebbe seguire al lavaggio, ogni volta congetturando un utilizzo diversificato dei ritagli, come tendina, fazzoletto, come involucro antipolvere, come sacca per le pantofole. I miei amici non lo sanno che ogni volta un poco tremo a vederli dormire beati nel sudario di un passato solo mio, che ogni volta per loro si assottiglia e ogni volta, grazie a loro, mi tortura.
1: Grazie Dal Bianco, è commovente ascoltarla, è commovente leggerla, ma ascoltarla non è uno scherzo, perché dentro c'è tanto del suo immaginario, della sua poetica, anche di questo lento disfacimento e quei poveri resti che rimangono tra le mani del poeta e del lettore, e quindi tutto questo ci muove e ci avvicina. Bello quando la poesia ci è prossima, nonostante sia un linguaggio così alto, così scelto, ogni parola. Lei come lavora sulla parola? È un poeta che va di flusso, di getto, di ispirazione, all'alloro, sulle orecchie? Come si
0: Io
1: sente?
0: Credo che se devo guardare indietro, tutto il percorso in qualche misura è consistito nel cercare la voce proprio, cioè cercare di far sì che quello che si vede scritto sulla pagina coincida con la tua lingua reale, E questo sembra una sciocchezza, cioè sembra una cosa semplice da fare, invece è probabilmente una delle cose più complicate da fare per uno che scriva poesie. L'ultima tappa è stata una rivelazione perché appunto andavo in giro per Prati Campi Boschi e ho scoperto che potevo scaricarmi nel cellulare il registratore e quindi tutto il libro Paradiso è la trascrizione, devo dire piuttosto fedele, dei versi che io dettavo al cellulare andando in giro.
1: Finalmente il cellulare viene demonizzato, in questo caso è materia per il poeta, materia poetica. Allora, scegliamo una poesia con il cellulare da Paradiso, sì, e congediamoci così, rimandando ai nostri ascoltatori la lettura del libro che comprende 40 anni di storia poetica. Significa giorno dopo giorno, esperienza dopo esperienza, gioia dopo gioia, lutto dopo lutto.
0: Tutto il paese dorme o è chiuso silenziosamente in casa. Siamo usciti io e Tito e il cielo è davvero quella chiara altezza di cobalto e ci sono le stelle e quella è davvero una falce di luna limpidissima. Ci sono luci di lucciole o piccole astronavi in ricognizione disseminate nel campo a sinistra e nel giardino a destra e sui bordi della strada e perfino tra i piedi e noi, ma soprattutto io, che domino dall'alto, ci sentiamo dei o torri di controllo, con il controllo del mondo, e tutto è fermo, eppure si muove, e l'ombra è luce, e la luce è ombra, e camminiamo nel silenzio, e Tito ha il naso raso terra, tutto il tempo, perché tutto profuma di qualcosa, e io ho il naso per aria, perché il profumo è altrove, perché niente mi basta sulla terra.
1: Ah, che meraviglia! Grazie. Dal Bianco, poesie 1985-2025, prefazione preziosa di Andrea Afribo, Garzanti, i grandi libri, prezioso come questo volume che racconta la storia di Dal Bianco, che assomiglia alle nostre.

0: Musica notevole che rimane ancora sotto di noi, sotto le nostre parole. Continuiamo a parlare di poesia in questa strana puntata di oggi. Sarà l'aria di Pordenone che permea tutto di poesia. Stefano Dal Bianco, abbiamo iniziato con un grande poeta cinese che ha fatto del dissenso e dell'esilio la sua esistenza, Liao Yiwu. Abbiamo continuato con Amalia Guglielminetti, altra poetessa magari dimenticata, ma Guido Gozzano, abbiamo parlato di grandi di Hölderling. La poesia entra, rientra, ritorna, e devo dire che qui è il trionfo con Thomas Schlesser, in questo romanzo, Il gatto del giardiniere per Longanesi. Buonasera Schlesser, ben arrivato a Fahrenheit, la trasmissione che ama di più la Grazie. Poesia e i libri, secondo me.
1: Ciao.
0: Ciao, ben arrivato. C'è un'aria sorridente, sorniona come un gatto, visto che è il suo protagonista, è un gatto. Cosa le piace del gatto, visto che l'ha messo non solo in copertina, ma è così centrale? Questo micciolo piccolino, devo dire, non stava benissimo.
1: Alors, je vais vous faire une confidence, c'est que j'adore les animaux. J'ai une empathie animale ultra forte. J'aime en particulier très, très puissamment les chiens. Mais personnellement, j'ai peur des chats.
2: Allora, le farò una confessione immediatamente. Adoro gli animali, provo un'empatia assolutamente totale nei confronti del mondo animale e ho però una preferenza per i cani.
0: E già qui, già c'è della poesia in tutto questo. Allora, e la poesia non è uno scherzo, perché questo è un libro dove c'è una storia, dove c'è un giardiniere piuttosto nerboruto e un po' scolpito nel legno. Siamo in Provenza, il giardino è di quelli profumati di lavanda, meraviglioso, che tutti vorremmo in casa un giardino così, ma abbiamo un basilico secco. Ecco, no, dimenticatevi il davanzale di casa, perché qui stiamo in quella meravigliosa aria provenzale. È un libro antologico di grandi poeti. È quasi uno strumento per raccontare il suo amore per la poesia. Lei non amerà i gatti, ma adora la poesia. Che cosa pensa e come arricchisce il suo immaginario la parola poetica?
1: Oui, alors, d'autant que je suis originaire de la Provence, donc je la connais bien, c'est une nature que j'aime beaucoup.
2: Sono originario della Provenza, una natura che conosco bene e che amo.
1: En revanche, si je peux me permettre, c'est pas tout à fait une anthologie.
2: Invece, se posso permettermi, non è veramente una opera di tipo antologico.
1: Parce que dans le livre, l'idée c'est vraiment que la poésie s'intègre dans le cours de la vie au fur et à mesure.
2: Perché nel libro veramente quello che vorrei ottenere è il fatto che la poesia si integri pienamente nel corso della vita.
1: Et par conséquent, elle est plus un élément quotidien qu'un élément culturel ou intellectuel
2: finalement. Che sia più un elemento quotidiano piuttosto che un elemento culturale o intellettuale.
0: Ah no, quello sicuro. È anche vero che leggendolo ci si porta a casa una scelta di poeti che parlano, che sono anche uno strumento di conoscenza, anche uno strumento terapeutico per i protagonisti. Quindi questo fuori di dubbio. Senta, scorrendo l'indice del libro, lei si diverte a coniugare capitolo dopo capitolo con verbi all'infinito, tutti con la S: sanguinare, salutare, sognare, seminare, capitolo 13, soccorrere, sorvolare, separare, sbronzarsi. Ma perché lei si chiama Schlesser con la S? Perché le piace la poesia? Perché era rimasta solo quella lettera? Cosa è successo nella sua testa di autore?
1: Vous me prêtez un narcissisme un peu excessif.
2: Sì, è vero, un artificio un pochino eccessivo probabilmente.
1: No, c'est la lettre S parce que c'est ce qui forme ce qu'on appelle en rhétorique ou en linguistique une allitération.
2: È un'allitterazione, come si dice in retorica o in linguistica, è per questo.
1: Et c'est une allitération qui fait penser au vent. C'est comme si finalement il y avait un grand vent qui tournait toutes les pages un souffle qui serait celui de l'esprit sur la littérature et la Provence.
2: È una letterazione che ci richiama ad una sorta di vento che spira fra gli alberi e nella natura provenzale, una specie di afflato che circonda appunto la storia.
1: Et en effet, il y a à chaque fois un verbe parce que ce qui compte dans ce livre, c'est l'action, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment performatif, j'espère, dans ce roman.
2: E quindi ecco perché la scelta di un verbo, ogni volta un verbo, perché punto sull'azione, su un gesto performativo.
0: Il poeta che abbiamo ascoltato precedentemente, Stefano Dal Bianco, individua nella natura e nel passaggio del tempo un essere umano che veramente ci assomiglia, come dicevo. Passa il tempo, si invecchia, ci si indurisce, come il personaggio principale di questo romanzo, si ha bisogno dell'aiuto degli altri, si è anche timidi. Il passaggio può essere aiutato da un gesto gentile, un gesto gratuito, come quello di una condivisione della poesia. I personaggi sono semplici, ma sono anche molto simpatici. C'è questo lui, che è un giardiniere, molto forte fisicamente, c'è Talì, una professoressa di lettere in pensione, c'è il suo fidanzato Nicolà, e c'è insomma una piccola tribù allegra e vicina, empatica. Ecco, come ha deciso questa storia? Come le è venuta in mente di mettere insieme questi personaggi così fragili eppure così forti, nonostante la tempesta che si abbatterà su di loro?
1: J'aimais bien l'idée d'une intelligence complémentaire, l'intelligence manuelle et technique chez lui, l'intelligence du langage et de la poésie chez Talì.
2: Mi piaceva l'idea di un'intelligenza complementare, quindi un'intelligenza operativa, manuale in lui e un'intelligenza invece di tipo più culturale, di tipo intellettuale in Talì.
1: Et en fait, j'adore votre expression, c'est vrai que c'est une espèce de tribu un peu folle. Et la poésie, vous savez, c'est toujours un peu le langage de la folie, d'une manière ou d'une autre.
2: Mi piace molto il modo in cui lei ha definito questo gruppo di persone, una tribù. E la tribù che è spesso espressione di una sorta di follia, la follia che poi è tipica delle opere d'arte, opere letterarie.
1: Ils sont toujours aux limites d'un état d'ivresse, d'ébriété, qui parfois passe par l'alcool, parfois passe par la nature, mais très souvent, c'est vrai, par le vers et le verbe poétique.
2: Sono sempre al limite dell'ebbrezza, in qualche modo, che qualche volta passa, è vero, anche per qualche bicchiere bevuto qua e là, certamente, ma che è proprio il segno che li contraddistingue.
1: Et du coup, je dois vous dire que je me sens assez proche d'eux, en effet.
2: E io mi sento molto vicino a loro, devo dire.
0: Thomas Schlesser, la sua è una storia semplice, piena di micro colpi di scena. Alla fine la nostra quotidianità è così, a micro avvenimenti che poi compongono esistenze più o meno lunghe a seconda della sorte. Quali sono i suoi scrittori di riferimento? Chi ama? A chi è devoto? Qual è il suo Olimpo letterario?
1: En Italie, bien sûr, il y a énormément d'auteurs, de poètes pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Ça va sans dire, les grands auteurs comme Gaspar Stampa ou Dante, par exemple.
2: Naturalmente in Italia molti sono i poeti e le poetesse che mi hanno colpito nella mia esistenza, naturalmente Dante, ma anche Gaspar Stampa.
1: Et bien sûr, Cesare Pavese,
0: cita qui nella sua... C'è Cesare Pavese.
1: Sì, citato. Certo.
2: Cesare Pavese che ha citato nel libro.
1: È un poema magnifico. Verrà la morte, avrai i tuoi occhi, questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda, come un vecchio rimorso, un vizio assurdo. I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido tasciutto, un silenzio, così li vedi ogni mattina, quando su te sola ti pieghi nello specchio. Ma sì, è straordinario, evidentemente.
0: Le ascoltatrici si sono innamorate, io vedo occhi a cuore qui nel nostro pubblico, tutte innamorate. Vabbè, ma lui lo sa, lo sa. Lo sa bene.
1: il pubblico è innamorato di Pavese, non di me.
0: Mica lo so. Comunque, lei ha un modo anche molto simpatico. I suoi di fare, di credo di stare al mondo e anche di raccontare i suoi personaggi. Diventano un po' apparenti i personaggi. A quale di questi personaggi lei assomiglia?
1: Oui. C'est vrai que... Alors, le personnage auquel je ressemble le plus, c'est clairement le chien, Archibald. Mais je ressemble un peu à tous les personnages.
2: Allora, naturalmente, il personaggio a cui somiglio di più è il cane, Archibald. Però è vero che c'è qualcosa di me in tutti i personaggi.
1: Et oui, ma manière d'être au monde... Bon, comme tout le monde, je peux être très mélancolique et dépressif. Mais c'est vrai que bon, là, on est bien, on est... Quand je suis en présence d'autres... êtres humains, je me sens très optimiste. C'est quand je suis tout seul dans ma chambre que je suis pessimiste, moi.
2: Allora, a volte, certamente, come tutti, posso essere depressivo e melanconico, però io amo talmente gli esseri umani che quando sono con gli altri esseri umani sono assolutamente sorridente, felice, e posso essere invece molto triste quando mi trovo solo.
1: E une toute petite dernière chose à ce sujet, la poésie, je pense, peut jouer un rôle vraiment fédérateur. La poésie peut créer des communautés. Pour ça, c'est important d'en faire un exercice oral, comme c'est le cas dans Le chat du jardinier.
2: E volevo anche dire che la poesia può davvero svolgere un ruolo di tipo federatore, può determinare la costituzione di collettività, di comunità, solo però se la poesia rispetta l'oralità. È l'oralità che permette questa forma, questa federazione.
0: Beh, insomma, colpo di scena anche questo, no? Dell'oralità, delle poesie appena... ascoltate, ma anche l'invito alla lettura, quello che vuole essere per Edito per Longanesi, Thomas Schlesser, questo romanzo Il gatto del giardiniere. Tra l'altro, se lei volesse rimanere qui per la gioia delle nostre ascoltatrici, domani ci sarà Caroline Duffy, una poetessa laureata inglese, grande poetessa che avremo il piacere di avere ospite anche nelle sue letture, perché la poesia è davvero il filo rosso non solo di questo Pordenone Legge, ma anche di Fahrenheit, e quindi poter leggere la vita attraverso le parole dei poeti e degli scrittori è davvero il piccolo grande privilegio che noi condividiamo anche con lei. Io la saluto e la ringrazio molto, Thomas Schlesser.
1: Grazie mille.
0: Grazie. Grazie Lidia Boco. E beh, intanto tra i nomi di domani ricordo anche Nilo Biederman, autore di Lazar, questo romanzo di cui si parla tanto, e poi il grande Kader Abdullah, saranno tutti ospiti domani. Quindi il pubblico che ha applaudito domani sarà qui, sarò felice di conoscervi, di rivedervi, di conoscervi, di fare amicizia, ma soprattutto di continuare la nostra trasmissione, perché è vero che c'è il GR, grazie, è vero che c'è il GR, ma ci aspetta un altro pezzetto di Fahrenheit, perché ci spostiamo, come dicevo, Fahrenheit si sdoppia, se ne va a Modena per il Festival della Filosofia. Questa trasmissione di Libri di Idee, che conosce la resistenza, la lettura, la perseveranza e anche sbattersi su quella pagina, quanto è bello anche quando non si capisce qualcosa, perché un giorno lo capiremo, ci sarà qualcuno che ce lo spiega, ma ci colpisce, ci spacca il cuore questa, la lettura e le scoperte che facciamo. Grazie Michele Demieri e grazie a Carlo D'Amicis, Mariangela Liardi, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato, a Modena Tommaso Giartosio con la redazione di Lea Gemmato e Laura Zanacchi, grazie Giovanna Savignano, e grazie a Marco Ferrito, Tommaso Valenti e Paolo Ledda. A domani da Fahrenheit, Susanna Tartaro da Pordenone Legge. Grazie.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 16 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Gentile ascoltatore, un cordiale buon pomeriggio da Massimiliano Colli. Dopo un nuovo attacco all'Arabia Saudita in cui è stato danneggiato un caccia italiano, l'Unione Europea esprime la sua solidarietà a Riyadh e chiede ai ribelli filo-iraniani yemeniti degli Houthi di sospendere le incursioni sul regno.
4: L'Arabia Saudita accusa gli Houthi, miliziani filo-iraniani yemeniti, di aver lanciato un drone, di aver colpito la base di Al-Taif, dove è stato centrato e danneggiato un caccia Eurofighter italiano. Era stato il ministro della difesa Crosetto stamane a rendere noto l'attacco alla base dove sono dispiegati militari impegnati nell'operazione Inherent Resolve. Il ministro aveva dato rassicurazioni sulle condizioni del nostro personale militare, nessuna vittima, nessun militare coinvolto. Aveva scritto: Crosetto ad Al-Taif è schierata la Task Force Air Arabia, 400 militari italiani, 6 velivoli e droni incaricati di fornire appoggio per la sorveglianza e la difesa dei cieli del Regno Saudita. La base si trova nell'ovest del paese, a nord dello stretto di Bab el-Mandeb, la porta meridionale del Mar Rosso, ormai quasi interamente sotto il controllo e il tiro delle milizie yemenite filo-iraniane. Gli Houthi consolidano la propria presa sulla costa yemenita, sullo stretto di Bab el-Mandeb, arteria del commercio internazionale, mentre i loro alleati iraniani tentano di soffocare il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz, sull'altro versante della penisola araba. Gli Houthi hanno garantito il libero transito delle navi di tutte le nazionalità, eccezion fatta per quelle saudite. Un mercato italiano ha attraversato Bab el-Mandeb scortato dalla fregata Carlo Bergamini, un'attività, afferma la Marina Militare Italiana, che rientra nei compiti della missione europea Aspides per la sicurezza della navigazione nell'area. Enzo Arcieri, GR3.
3: Conflitto Russia-Ucraina, due aeroporti polacchi hanno interrotto le operazioni per il terzo giorno consecutivo, mentre stamane Varsavia ha fatto decollare i propri caccia durante un nuovo attacco di Mosca. In Lituania ha predisposto un piano di evacuazione della popolazione della capitale Vilnius in caso di minaccia militare o grave crisi. Inoltre, Cremlino sempre più in tensione con i paesi che considera in qualche modo ostili, come la Francia, in tal senso la decisione di commissariare le filiali russe di Nestlé, Oshane e Leroy Merlin. In questo contesto di grande apprensione, da oggi in Russia si svolgono le elezioni dall'esito scontato per la Duma. E veniamo alla cronaca. Dopo l'aggressione a una professoressa in una scuola media di Roma, il marito della docente sul minore che ha agito: spero che mettano in carcere lui e i suoi genitori.
5: Mi sono arrivati tutti i messaggi a raffica sui gruppi, quindi ho dovuto staccare e venire de corsa.
6: L'ansia e la paura dei genitori all'uscita di scuola. Uno studente di 13 anni ha aggredito una insegnante. Prima le ha spruzzato dello spray urticante sul volto e poi l'ha colpita con un coltello, riprendendo tutto in diretta social. Le urla hanno richiamato nell'aula diversi docenti e alcuni compagni di scuola. Sarebbe stato proprio uno di loro a fermare il giovane e a disarmarlo. Soccorsa dai sanitari di Ares 118, la vittima è stata trasportata all'ospedale Vannini. Sotto shock, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, a cui sono state affidate le indagini. Il giovane è stato condotto in caserma accompagnato dai genitori. Le prime ipotesi sui motivi del gesto arrivano dai suoi compagni di classe.
7: Un voto insufficiente.
6: Secondo le prime ricostruzioni, il 13enne aveva un cellulare collegato a Telegram e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Il tutto forse per una sfida social trasformatasi in invece in una tragedia sfiorata. Esther Maria Lorido per il GR3.
3: Dopo la presentazione in un concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, esce in sala il nuovo film di Marco Bechis. Il regista di Garage Olimpo torna a raccontare le dittature in Argentina con Ritorno a Buenos Aires, di una sopravvissuta al sequestro e alla detenzione. Un viaggio fatto anche da Bechis nella vita reale. Protagonista convincente del film è Adriano Giannini.
0: Marco Bechis e il suo ritorno a Buenos Aires, doloroso come quello di un sopravvissuto che incontra i suoi fantasmi.
8: Io parlo di cose che so, che conosco, ma non è la mia storia. Quello che mi interessava della figura del sopravvissuto era di riproporla come una figura tragica. Solo diventando testimone tu riesci a fare giustizia. Senza testimoni non ci sono processi.
0: Il processo per Garage Olimpo, luogo di tortura che Bechis raccontò, a dare corpo al suo protagonista Adriano Giannini nel suo ruolo migliore.
9: La cosa più interessante è anche i 30 anni successivi, che cosa è accaduto, quali compromessi per sopravvivere, che cosa è successo. Questa è stata la grande domanda che mi sono fatto anch'io per cercare di capire come affrontare tutti questi conflitti impensabili.
10: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
11: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
7: Due anni e 46 giorni. Però ero al garage Olimpo.
0: Miriam Mauti, GR3.
3: Grazie per l'attenzione. Prossimo GR3 alle 18.45, più tardi.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
10: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
11: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle Performing Arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Charmaz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
12: Fine ha fatto la moto.
13: Te ne pentirai, Casatia.
12: Dobbiamo ritrovarlo. O sarà la fine di questa famiglia.
14: Finita l'estate, te ne torni in Marocco. E la moto la restituisci.
15: E i figli dopo di loro. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
16: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
17: Onda Verde. Viaggiare informati.
18: 16.52 in punto, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla via Appia è stato necessario chiudere il tratto tra Brindisi e Mesagne per un grave incidente. Sulla 10 code per 6 km, tratto chiuso tra Varazze e Arenzano. Continuiamo con il nord-ovest, sempre scusate, sulla 10 code per lavori per 11 km. Tra la 6 e fino a Ligure in direzione della Francia, coda tratti poi tra Borghetto Santo Spirito e finale Ligure in direzione opposta, code tra la barriera di Milano e Binasco sulla 7, code anche a Bergamo sulla 4, la Milano-Brescia, code per un veicolo in avaria tra Piacenza Nord e Lodi sulla 1, la Milano-Bologna, attenzione ad animali morti allo svincolo per Fornovo sulla 15, la Parma-La Spezia, mentre sta grandinando tra Bologna Interporto e Ferrara Sud sulla 13, la Bologna-Padova, prudenza alla guida. Sulla A14 code tra l'allacciamento con il ramo Casalecchio e la 1 e poi code per lavori tra Val di Sangro e Lanciano. Siamo nella capitale. Tra fuoco e acqua ci sono code per un incendio tra Santa Severa e Cerveteri e straripamenti per un forte temporale tra la 1 e la barriera di Roma Est. Infine sulla tangenziale di Napoli ci sono code tra Secondigliano e Corso Malta e tra Vomero e zona ospedaliera. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
17: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. Un solido campo di alta pressione domina l'Europa meridionale, garantendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Per contro, un profondo minimo depressionario centrato tra Mare del Nord e Scandinavia spinge un vigoroso sistema frontale sulle isole britanniche, la Francia settentrionale e il Nord Europa, portando diffusa nuvolosità e precipitazioni. Qualche debole disturbo o residua variabilità si avverte anche tra il Mediterraneo e i Balcani. Nel dettaglio vediamo le previsioni e partiamo da Madrid, che avrà una giornata soleggiata con clima mite e temperatura massima che raggiungerà i 27 gradi, valori minimi attorno ai 18. Cielo sereno a Parigi con qualche nube in più nelle ore pomeridiane, ma senza pioggia. Temperatura compresa tra 17 e 25 gradi. Più nubi su Londra dal tramonto, con precipitazioni nella seconda parte della giornata, temperatura che andrà da 16 a 23 gradi. Tempo stabile a Berlino, con poche nubi e temperature che saranno comprese tra i 12 gradi di minima e i 21 di massima. Cielo irregolarmente nuvoloso a Stoccolma, interessata da piogge sparse in serata. Temperature sicuramente più fresche, tra 13 e 18 gradi. Bel tempo a Praga, capitale della Repubblica Ceca, con atmosfera stabile e assenza di nubi, temperature tra 15 e 22 gradi. Su Vienna assisteremo a una giornata con ampio soleggiamento, accompagnata da venti deboli da sud, massima di 24 gradi e minima di 15. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

questa sera alle 19 a Radio 3 Suite, in diretta dal Teatro Malibran di Venezia per la stagione lirica del Teatro La Fenice, Pagliacci di Ruggero Leoncavallo. Orchestra e coro del teatro, diretti da Daniele Callegari. Regia di Andrea Bernard. A seguire alle 22.30 l'ex novo ensemble nel concerto Struttura de Struttura, registrato al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Questa sera in diretta dalle 19 a Radio 3 Suite.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
2: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.

0: Ed eccoci, finalmente ci siamo, il Festival Filosofia è giunto alla sua 26esima edizione. Qui abbiamo un bel applauso nel Palazzo dei Musei di Largo Sant'Agostino a Modena. Il Festival Filosofia di Modena Carpi Sassuolo è un appuntamento per tutti, ma poi in particolare per chi segue Fahrenheit, e se noi lo seguiamo da molti anni. Tra l'altro è un'occasione particolarmente interessante quest'anno perché il tema è caos. Voglio subito ricordare che noi prendiamo la palla naturalmente da Susanna Tartaro, da Pordenone Legge, a cui è stata dedicata la prima parte della puntata di oggi di Fahrenheit. Domani e dopodomani ci saranno altre puntate speciali organizzate nello stesso modo, quindi 2 ore da Pordenone Legge e 1 ora da Modena. La regia è di Laura Zanacchi, che è qui in fondo all'aula del Palazzo dei Musei. Poi c'è il tecnico Francesco Lanza, lo specializzato di ripresa Francesco Carloni, in redazione Carlo D'Amicis, Michele De Miri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato, e naturalmente la cura di Fahrenheit è di Susanna Tartaro. Ma c'è anche accanto a me Felice Cimatti, perché qui da Modena lavora anche Uomini e Profeti, che potrete sentire domattina. Sei pronto, Felice?
1: Sì, no, grazie Tommaso, e sì, grazie per questa occasione. Giusto per dire di che cosa parleremo domattina, perché qui Radio 3 segue abbastanza estesamente il Festival di Modena Carpi Sassuolo. Poi quest'anno questo tema veramente difficilmente poteva capitare, un tema più adeguato a quello che stiamo vivendo. Vi rubo mezzo secondo per dire quali saranno i nostri ospiti domani qui, per chi vuole venirci a sentire e vedere nell'atrio del Palazzo dei Musei. Avremo Simona Forti, Matteo Simona Forti, ricordiamo la sua lezione magistrale che si intitola La democrazia è caos, la filosofia estrema dei nuovi reazionari. Poi avremo Matteo Veggetti, un filosofo, insegna estetica a Mendrisio, anche la sua relazione ci porta lontano, ma allo stesso tempo molto nelle cose che stiamo vivendo, il potere dell'aria, cieli e terra della politica globale. E poi per la puntata di domani, ricordo ancora sabato, per chi volesse venire a vederci, siamo qui nell'atrio del Palazzo dei Musei alle 9:30 in diretta. Avremo una psicoanalista, Silvia Lippi, che è una filosofa e psicanalista. La sua lezione magistrale, che si terrà domenica, ha un titolo che ci ha molto incuriosito e che ci permette un po' di guardare dentro, oltre a un po' scrutare quello che succede fuori, che a me sembra molto chiaro: strutture del caos, psicoanalisi e inconscio collettivo. Tommaso, grazie per questa anticipazione. Cacciari, grazie, l'ascolteremo con attenzione.
0: Infatti c'è accanto a noi Massimo Cacciari, a cui darei un caloroso benvenuto. Intanto vi annuncio che avremo tanti ospiti anche noi, mi limito a citare i nomi, o in questo caso Massimo Cacciari, Luke Kemp, ci saranno più tardi Anna Loretoni, Emanuela Fronza oggi, mentre domani Maurizio Ferraris, Anna Maria Lorusso, Serenella Iovino, Donatella Di Cesare e Andrea Pennacchi. Quindi sarà un'occasione per incontrare tante voci, perché tante e molto diverse sono le voci che si incontrano qui al Festival Filosofia. Diverse anche perché gli interventi sono di vario tipo. Cacciari, lei più tardi, oggi alle 19:30, interverrà con Roberto Esposito parlando di ultimi maestri. C'è un maestro che è scomparso, di cui lei ha anche scritto, che è Enzo Bianchi. E io le chiederei di dirci qualche cosa su questa lezione. Lei ha scritto anche un bel intervento in cui si ferma sulla parola monaco e sulla questa evocazione della solitudine, che però nel caso di Bose sembra parlarci più di una autonomia solidale.
2: Sì, mi è molto difficile parlare di Enzo perché è l'amicizia di una vita, lavori comuni, discussioni, insomma è molto complicato. Tuttavia non ne parliamo nel pomeriggio in questo incontro dedicato ai vecchi maestri, insomma ai grandi maestri che sono scomparsi di recente. Quest'anno è stata una moria anche naturale, perché sono tutte persone, diciamo così, anziane. Tuttavia il dolore rimane. Non parliamo di Enzo perché Enzo è una figura un po' bianca, una figura un po' straordinaria, non è un filosofo, non è neanche propriamente un teologo, se per teologia intendiamo una teologia dogmatica, non nel senso cattivo del termine, ma una teologia appunto che si sofferma sull'ermeneutica dei dogmi, sulla storia dei dogmi, eccetera, eccetera, no? È proprio un monaco, sì, Enzo, cioè una persona che è capace di concentrarsi in se stesso, non per dimenticare gli altri, ma per avere con gli altri un rapporto che è sempre mediato dall'altro, dal terzo, no? Rapporto di affetto, di amore tra me e te, ma che nel mezzo, quell'amore che sta nel fra mezzo, è, diciamo, dedicato a un altro che ci sta sopra. E tra l'altro è proprio l'amore del monaco questo, no? È l'amore per l'altro, per il prossimo, quel prossimo che è più che immagine di Dio, ma che è proprio Dio in carne ed ossa, no? Quindi l'amore per l'altro non è mai l'amore per l'altra, così, è l'amore per l'altro in quanto immagine, diciamo così, di qualcosa di divino, di trascendente, no? Questo è il monaco. Monaco. Per giungere a questo amore per l'altro occorre essere capaci di solitudine, ma il monaco non è quello che è solo, è quello che è solo, monaco, monos vuol dire solo, no? È quello che è solo con il suo Dio, è solo con Dio. E questo è proprio Enzo, questo è proprio stato Enzo e lo sentivi che l'affetto che aveva per te era un affetto tanto più grande in quanto in te vedeva in qualche modo un riflesso di tutto quello che lui sentiva.
3: Lei come vede questa questione in generale dei maestri? Voi parlerete di, lo voglio ricordarlo, Natalino Irti, Biagio De Giovanni e Gennaro Sasso, che tra l'altro sono figure di intellettuali, di pensatori, di filosofi che sono spesso intervenute anche a Fahrenheit. Al tempo stesso siamo in una stagione in cui sembra esserci un'inflazione di maestri. Lo stesso fenomeno dei festival, in fondo, no? È un cercare maestri, cercare voci autorevoli.
2: Il maestro è uno che riusciva a fare una scuola, non nel senso settario del termine, riusciva a costruire una scuola, non ce ne sono più. Nell'università, nelle scuole italiane, ormai è diventato impossibile formare scuole, impossibile. Le regole amministrativo-burocratico-demenziali che hanno impestato scuole e università rendono del tutto impossibile che uno si formi una scuola. I sistemi concorsuali, i sistemi di reclutamento rendono totalmente impossibile il formarsi di scuole. Basta, fine, è una stagione finita.
3: Un diverso modo di vivere il
2: ruolo
3: magistrale. Non
2: è un diverso modo di vivere. Allora era, diciamo, una forma di vita. Adesso è una forma di dissolvimento. I poveri ragazzi devono scatenarsi a fare titoli e non pensare ad altro, perché se non hai appunto se non hai i titoli in fascia, i titoli di eccetera eccetera, non vai avanti. Quindi i ragazzi sono condannati e schiavizzati a un lavoro del tutto amministrativo, burocratico, teso al risultato e nient'altro. Cosa vuole fare? L'università è finita.
3: Cacciari, provo a portarla ancora indietro nel tempo, fino a quel 1990, quando lei pubblicò Dell'inizio, perché di inizio, di causa e inizio, parlerà domani a Carpi. E poco fa ci parlava di teologia, di pensiero teologico. È ancora possibile soffermarsi sul tema Dell'inizio in un'epoca che sembra veramente molto lontana dal pensiero teologico e mistico?
2: Ma il tema è anche svolto in modo sotto una chiave teologica, ma è un problema filosofico.
3: Certo.
2: Il problema dell'inizio, da dove si inizia? Da dove si inizia? Diceva Hegel, l'importante non è dove inizi, è che tu finisca laddove hai iniziato, cioè in qualche modo che tu dimostri l'inizio. Quello è il problema, no? Puoi iniziare dove vuoi, ma l'inizio non ha fondamento. Teologicamente non è così, per certa teologia, per la nostra, diciamo, per le grandi teologie, le tradizioni teologiche che derivano dai nostri monoteismi, diciamo, non è così, no? Perché l'inizio è un inizio che è anche fondamento, no? Dio, la parola di Dio, eccetera, eccetera. Questo non può essere l'inizio filosofico. Quindi l'inizio filosofico è laddove ti manca il fondamento. Questo è l'inizio, no? Ti manca il fondamento. Teologicamente tu pensi sempre l'inizio come qualcosa invece che costituisce un fondamento da cui tutto si origina. Ma quella è l'idea di origine. Se tu pensi l'origine necessariamente connessa a ciò che origina. Come un padre lo pensi necessariamente connesso al figlio, no? Se dici origine, se dici inizio non dici origine, perché nell'inizio non c'è il verbo proprio che dà genos, no? Che genera. Nell'inizio non c'è questa radice del generare. Quindi diciamo che è precedente l'inizio, precedente l'origine in qualche modo, non l'idea di inizio. E quindi l'idea appunto che deve essere propriamente filosofica, che tu inizi laddove? Caos, per l'appunto. Perché il termine caos che abbiamo usato poi verrà declinato in queste giornate soprattutto nel senso del caos, diciamo. Ma non è questo il suo significato. Noi abbiamo voluto dare questo titolo al festival, il comitato scientifico ha voluto dare questo titolo al festival anche come un segno di speranza, se volete, no? Perché caos vuol dire precisamente l'aperto, l'apertura, dove tutti i possibili in qualche modo coesistono, no? Cioè immaginatevi l'inizio come una infinita compossibilità. Non disordine, non caos, appunto possibile. Ecco, siamo in un momento in cui certo appare il disordine, la confusione, ma pensiamo anche la dimensione propriamente caotica di questo disordine, di questa confusione. Ci sono anche tante possibilità probabilmente, no? Ecco, caos, l'aperto, caos, kaomai in greco è lo sbadiglio, io sbadiglio, kaomai. Caos è l'aperto, laddove tutto è, ed è il primo, protista, dice Esiodo, no? Prima di tutto caos, poi cominciano gli dei propriamente, no? Gaia, Eros, eccetera, ma che sono anch'essi non nati, no? Perché nella teogonia di Esiodo c'è caos, che davvero è protista, prima di tutto. Io mi divertirò appunto a tradurlo filosoficamente con questo termine inizio, caos. Poi ci sono gli dei non nati, non nati. E poi ci sono gli dei nati, nati, e quindi i greci hanno sempre pensato che gli dei nati siano anche soggetti a morte. E in tutte le città greche si mostrava qualche tomba di qualche dio. Ecco qui c'è la tomba di Dioniso, ecco qui c'è la tomba di Eracle. Se sono nati muoiono. Gli dèi, ed è il grande timore di Zeus, no? Nel Prometeo di Eschilo, non è il grande timore di Zeus. Prometeo non profetizza Zeus che verrà uno e lo farà fuori, come era stato fatto fuori in un modo o nell'altro, Urano, Crono, eccetera. Gli dèi nati, gli dèi non nati, che sono Gaia e Eros sostanzialmente, Gaia sostanzialmente. La terra è non nata, Eros che non ha volto, è non nato, no? Ma prima di tutto caos, e non puoi tradurre disordine come disordine. Il disordine presuppone che ci siano degli elementi che sono andati in confusione, no? Tradurre caos con caos senza spiegare è assurdo. Non si deve tradurre con caos, perché se traduci con caos immediatamente uno comprende che c'è un disordine di elementi e arriva uno e li mette in ordine. Questa non è la teologia originaria, questa è l'idea piuttosto di Platone, del Timeo, no? Che all'inizio vi è una, all'origine meglio, vi è una, tanti elementi che non assumono una forma. Arriva il demiurgo, che vuol dire altro che artigiano, il demiurgo è l'artigiano, demiurgo è quello che ti fa le scarpe, Atene, no? quello che ti tira sulla casa, il muratore, quelli sono demiurghi. Il demiurgo, il grande demiurgo, il più importante di tutti, che compone come appunto il calzolaio mette insieme il cuoio, eccetera, eccetera, lui compone gli elementi che preesistono a lui e gli dà una forma. Ma non è questo la teologia originaria. La teologia esiodea appunto vede caos non come un insieme informe di elementi, ma proprio come l'aperto. E etimologicamente il termine caos indica questo. Quindi abbiamo detto, bene, sì, vediamo che stiamo in una situazione di caos, ma cerchiamo di capire che nel caos vi è anche la possibilità di altro. E quindi cerchiamo in questi dialoghi, in queste discussioni, di vedere anche i possibili che emergono in questo caos. Vediamo anche la dimensione di aperto, no? Quando un mondo finisce è difficile prevedere quale nascerà, ma certamente uno ne nascerà.
3: Ci sta regalando una bella fetta dell'intervento di domani, Massimo Cacciari. Ricordo intanto che, come lei accennava, fa parte del comitato scientifico del festival e anche professore emerito alla Università Vita Salute di Milano. Mi sono venute tante riflessioni ascoltandolo. Intanto vorrei chiederle, perché caos con la K e non col chi?
2: Perché mettere CH, come sarebbe giusto traslitterare col CH, forse faceva, non so, forse non era immediatamente chiaro, insomma.
3: E anche perché caos con la K e non col chi?
2: Perché mettere CH, come sarebbe giusto traslitterare col CH,

0: queste
1: nel
0: cose
1: testo
0: dettaglio.
1: Sempre CH, ma l'editore ci ha pregato di mettere il K per il K.
2: Ho pensato a Crisis per un altro
1: poi il K,
2: che è un altro titolo con
1: suona
2: la K.
1: Più forte il K, sì, certo, no, certo. Il CH,
2: anche un po' alternativo
1: il CH, poi uno può,
2: giovanile vorrei
1: uno
2: dire.
1: Può anche pronunciarlo come C. Come Chaos.
2: E poi pensavo la nozione di aperto, di aperto fa pensare a Rilke, per esempio. La nozione di aperto fa pensare alla certo. poesia di Rilke. In che modo certo. interagisce con...
1: No, no, ma è di tante... l'idea appunto che in un nel momento di crisi o di decisione, no, quando si apre qualcosa, lì si determina un vuoto. Anche di questo parlerò nella mia lezione, no? Questa idea del vuoto è fondamentale non soltanto se ragioni alle origini, ma in ogni istante il vuoto, anche in poesia i poeti, quelli veri, lo sanno bene, il loro ritmo è impensabile senza i vuoti che poni non solo tra verso e verso, ma tra parola e parola. Deve esserci vuoto, deve esserci pausa, come nella musica. L'elemento è, se manca quello, manca la forma. È come quel bellissimo passo di Musil, no? Senza vuoto non c'è forma. Ogni forma è come l'anello e la sostanza dell'anello è il vuoto.
2: Senta, l'obiezione che si potrebbe fare è che noi però viviamo in un tempo che sembra essere sicuro di essere un tempo di conclusione, un tempo esiziale, un tempo apocalittico. È tutto un errore oppure c'è qualche cosa in questa intuizione che appartiene alla nostra cultura in generale? Nei nostri
1: no,
2: anni?
1: Io credo che ci sia vero questa, perché appunto siamo o all'interno o alla vigilia di una rottura di fase, di un momento di discontinuità, non c'è dubbio, no? Si cerca di rattoppare, si cerca di rammendare, ma non vedi che sempre più la faglia si sta sempre più allargando, le faglie stanno... E quando si allargano si determinano vuoti e dentro i vuoti ci cadi. Ma da quel vuoto può anche nascere qualcosa di nuovo che è in larghissima misura del tutto imprevedibile. Ma le faglie si allargano, quindi se tu intendi apocalisse nel senso generale, anche qui letterale, etimologico, no? È un tempo in cui una crisi di assetti precedenti, di forme di vita precedenti, si sta allargando sempre più. E ad un certo punto è molto probabile che si determini una catastrofe, cioè un mutamento di stato. Il momento in cui questo si determina è un momento di vuoto, è un salto. Nella storia non c'è continuità, nella storia ci sono dei momenti di discontinuità, di rottura. Non è continuità, è anche continuità, ma ci sono questi momenti di discontinuità, di rottura, che sono segnati da grandi vuoti dentro cui puoi precipitare, sui quali puoi saltare anche. E oggi credo che siamo in uno di questi momenti, no? Tentiamo di gettare i ponticelli, tentiamo di... E a noi ci sembrano... Questi politici, questi stati ci sembrano così deboli, impotenti, ma in realtà se noi vediamo un po' le cose in prospettiva ci rendiamo conto di quali immane compito sarebbe ricostruire un ordine della Terra.
2: Certo, ne parleremo tra l'altro più avanti proprio oggi pomeriggio con altri ospiti, se ne parla molto qui a Modena. Ancora una cosa, lei ci spiegava che l'inizio è sostanzialmente diverso dal fondamento, perché il fondamento ha una connotazione anche religiosa, è l'origine rispetto alla quale non può che esservi caduta.
1: È un principio, anche filosoficamente sono principi fondamentali, no?
2: È la sostanza rispetto alla quale
1: reggono l'Occidente, no? Per secoli scienza e filosofia hanno proceduto pensando al fondamento come a un insieme di principi fondamentali su cui si poteva reggere ogni discorso, e in analogia a questi principi si potevano reggere anche i nostri regimi politici, no? Le nostre virtù politiche, e siamo andati avanti parecchi secoli con questa idea, no? Ora quegli stessi principi hanno cominciato a vacillare due secoli fa,

0: sono andati radicalmente in crisi con la rivoluzione scientifica di fine Ottocento, con le filosofie prima Schopenhauer, poi Nietzsche, poi Heidegger, poi le stesse filosofie analitiche, no? Che sembrano così in contraddizione con le filosofie di derivazione, diciamo, hegeliana, nietzschiana, eccetera. Invece non è vero niente, perché anche loro da un altro punto di vista sottolineano proprio la crisi di dei fondamenti tradizionali, dei fondamenti filosofico-scientifici tradizionali.
1: Ecco, se stiamo vivendo un inizio e poi ci sarà una fase di fondamento, lo rimpiangeremo il caos? È questo che vorrei chiederle, questa situazione iniziale di apertura, di massima possibilità nel bene ma nel male anche naturalmente.
0: Se dal caos, nel senso dell'apertura eccetera, nasce una soluzione di tipo totalitario, certo, come no? Io credo che siamo proprio alla vigilia di questo, sa, ne parlerà con altri ospiti. Ma le faglie che sono aperte, che poi sono tutte comunicanti l'una con l'altra, com'è che si possono sanare, diciamo, tra virgolette? O in una chiave imperialistico-totalitaria, e allora ci sarà uno stato del mondo, una forma di governo mondiale, un qualche sistema di monarchia, oppure in termini federali, in termini di riconoscimento reciproco, di rapporto, di relazione, ma il terzo può essere soltanto la continuazione all'indefinito di guerre e di tragedie. Potrebbe essere anche questa la virgolette soluzione, ma io penso che la soluzione sia una delle due che ho detto.
1: Cacciari, grazie per quello che ci ha detto.
0: Grazie a lei.
1: Sia sul piano filosofico che sul piano politico, direi.
0: Grazie.
1: Auguri per l'intero festival che ha contribuito a realizzare, e noi adesso abbiamo ancora, come avete già sentito da Pordenone con Susanna Tartaro, la musica di Marie Sue, Flowers and Blood è il titolo del brano, l'album è Faces in the Rocks del 2007.

0: ed è la voce di Marie Siu, quella che stiamo ascoltando, sempre dal Palazzo dei Musei di Modena per il Festival Filosofia di Modena Carpi Sassuolo. Lo ripeto, perché anche se il pubblico davanti a me sa benissimo quello che sto dicendo, tanti da casa possono avere acceso la radio in questo momento. Stiamo seguendo il Festival Filosofia di, appunto, Modena Carpi Sassuolo, 26ª edizione, e con noi c'è Luke Kemp. Benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Kemp è Research Associate presso il Center for Study of Existential Risk dell'Università di Cambridge. Existential Risk, rischio esistenziale, questa è un'espressione interessante. Terrà una lezione domenica alle 15 a Carpi, intitolata Collasso, come le società crollano o resistono. E il sottotitolo credo dica già tutto sul senso del suo intervento. Tra l'altro è un volume che è stato molto lodato negli Stati Uniti, è stato tradotto in italiano. Ecco, io vorrei chiederle però, partire nella nostra conversazione dal suo interesse per le questioni ecologiche, perché lei è anche consulente dell'ONU per quanto riguarda proprio la situazione, proprio per quanto riguarda la biodiversità. Abbiamo qui, per tradurre per noi le parole di Luke Kemp, Matteo Pagan.
2: My original background was a lecturer in climate change science and policy in the Australian National University. And while I've broadened my scope to research other big risks, things like nuclear weapons, for instance, AI, unfortunately, climate change hasn't gotten much better, nor have our general ecological problems. So right now we're heading towards what could be the 6th mass extinction event on planet Earth. And climate change has accelerated dramatically in the last decade, to the extent where the rate of warming today is 3 times as high as it was a decade ago.
3: Bene, il suo background non è direttamente legato alla questione del climate change, ma è in policy, quindi diciamo scienze politiche, studi politici e sociali. Ha allargato il suo focus di ricerca all'ambito dei big risk, quindi i rischi ampi, prendendo in considerazione l'intelligenza artificiale e in generale, come sappiamo, le teorie del collasso. Il cambiamento climatico fa parte dei suoi interessi e in particolare sta leggendo testi sugli eventi di estinzione di massa, dei quali si è occupato anche nel suo testo, e ha osservato come vi sia 3 volte superiore questa possibilità di rischio rispetto al passato.
2: And unfortunately, our emissions still have yet to peak. And we don't know how much AI, for instance, and data centers are going to add to our overall emissions in the long term. Hence, unfortunately, our ecological problems aren't going away, they're not looking any better, but we face many other big potential catastrophes, and they're all interconnected as well. We can't easily parcel off the ecological from the social, from the technological.
3: Sì. È difficile distinguere il problema ecologico dal problema sociale e dal problema, ad esempio, dell'estinzione di massa, e quelle che sono le nostre missioni, le nostre ambizioni per il futuro devono ancora raggiungere il proprio apice, purtroppo. Ad esempio, non sappiamo quelli che saranno i rischi legati all'intelligenza artificiale e in futuro purtroppo si prospettano molti altri rischi potenziali di estinzione di massa.
0: Ma le ho voluto iniziare proprio parlando di ecologia, perché mi ha colpito il fatto che nel suo studio sul collasso delle società lei ha analizzato moltissimi casi di stati che hanno collassato, naturalmente per la grande maggioranza in passato, e molto spesso un fattore è stato anche l'esaurimento delle risorse. Quindi una crisi ambientale, diciamo così, che fa cadere uno Stato. Noi siamo abituati a pensare che questo sia ciò che sta accadendo oggi, che possa essere ciò che è accaduto nell'Ottocento con l'industrializzazione, ma è sempre stato così? La crisi ambientale si è accompagnata alla crisi sociale e politica? Okay, we'll start. È sempre Matteo Pagana a tradurre per noi le parole nostre per Kemp e di Kemp a noi.
3: And a lot of that were linked to the exhaustion of resources, of, also of natural resources. So there is also, there was also a link between the ecological problem and the societal and political problem. It is always like that. It was always like that. It was always, this link was always present between the ecology and the social and political problems or collapse.
2: Yeah, absolutely. There's always been an interconnection between resource depletion, things like climate change, and societal collapse. But it wasn't always a complete link. For instance, the lowland Maya, while they did collapse during a drought, they'd gone through many periods of drought previously, which they'd actually gone through pretty well and had managed to navigate without many major losses. And you see this repeatedly throughout the archaeological record. Polities have handled some cases of resource scarcity and environmental catastrophe and disasters, and then suddenly they seem to succumb to others. What's really important is how they are changing. Importantly, they're usually becoming more unequal and more fragile. I'll let you translate.
3: Yeah, thank you. Assolutamente, questa connessione è sempre stata presente, ma questo legame non è stato sempre completo. Ad esempio, quello che ci mostrano gli archivi archeologici, i risultati delle ricerche archeologiche, è che questo legame era presente, ma quello che realmente era importante è come queste società cambiavano e soprattutto in che misura diventavano sempre di più disuguali. Quindi in realtà è semmai la disuguaglianza quello che era il fattore fondamentale per il collasso o meno di una società.
2: Mm. So in my book, Goliath's Curse, I have a database of over 324 states, which I draw upon throughout history. So rather than examining just a few cherry-picked examples, I try to be systematic throughout history. And while there were definitely cases of drought being involved, and sometimes invaders, sometimes disease, in almost every single case, growing wealth inequality appeared to be the main reason for societal collapse.
3: Sì, allora per la sua ricerca lui si è basato su un database che comprendeva 324 stati, ovviamente si è concentrato su alcuni specifici esempi e sebbene in alcuni di questi vi era effettivamente un esaurimento delle risorse naturali, quello che è emerso è che il fattore costante, sempre presente nel collasso degli stati, era l'aumento dell'ineguaglianza materiale. Quindi è quello che, il fattore che gioca un ruolo preponderante, secondo la sua ricerca.
0: Adesso sto immaginando che ci sia qui il terzo uomo, una proiezione del film Il terzo uomo, quello di Carol Reed con la sceneggiatura di Graham Greene. E Graham Greene fa dire a un personaggio, ricordiamoci che in Svizzera ci sono stati 500 anni di pace e democrazia e tutto quello che hanno saputo realizzare è l'orologio cucù. In Italia il Rinascimento, 30 anni di tiranni e di sangue, però Leonardo da Vinci, Raffaello e via dicendo. Ecco, democrazia e giustizia sociale fanno durare gli stati. Questa è un po' una domanda provocatoria naturalmente, ma producono anche cultura?
3: Ok. A provocative question. There is this famous film where a character said, in Switzerland for 500 years of peace, the only product of this peaceful period was clock, while in the Renaissance Italy, with a lot of conflicts, war, etc., we had Leonardo da Vinci and a lot of beautiful arts. So the provocative question is the following. Democracy and justice keep away the collapse of states, but do they also produce culture and richness from artistic point of view and cultural point of view?
2: Allora, good question. I would say they do. When we look throughout history and we try to look for these periods of cultural flourishing, we tend to think of the obvious ones. Ancient Athens, the Republic of Florence, many of the kind of Italian republics, and interestingly, they were actually much more democratic. And I'm very careful of my use of the word democratic here, because most of what we think of democracy tends to be wrong. In particular, democracy is not voting. For instance, if the ancient Greeks looked at us today, they would say, you're not a democracy, you're an elected oligarchy. Because to them, elections meant oligarchy. only the rich and powerful had the resources and the time to actually run for office. Instead, democracy is when you randomly selected citizens and they were the ones who together made decisions.
3: Ok, sì, assolutamente. La democrazia e la giustizia permettono anche la fioritura culturale e artistica, e se pensiamo agli esempi classici che abbiamo in mente quando pensiamo alla democrazia, ad esempio Atene o Firenze nel Rinascimento, ci rendiamo conto in realtà che erano molto più democratiche di quanto noi istintivamente pensiamo. Però bisogna fare molta attenzione con il termine democrazia, perché, per come la intende Kemp, la democrazia non è soltanto il fatto di andare a votare. Anzi, per gli antichi greci il fatto di andare a votare conduceva inevitabilmente all'oligarchia, nella misura in cui le persone più benestanti e ricche riuscivano a influenzare il risultato delle elezioni. No, la vera democrazia è quando il popolo ha effettivamente potere sulle decisioni politiche, e non significa solo andare a votare.
2: And funnily enough, elite and election, they share the same root in Latin, because they're very, very similar. So we should think of democracy as being a spectrum, and we're not necessarily all the way towards true democracy. But if you're interested in if democracy is good for innovation, then when you look at Nordic states, they actually tend to have the highest rates of patents per capita. So their democracy has definitely not hindered their ability to innovate at all, quite to the contrary. That being said, the Roman Empire did build cool relics in architecture, but there's also this question of, even if you do get better art potentially of an autocracy, which I don't think is the case, is it worthwhile for the trade-off of genuine human suffering? Is it great to have good architecture and cool fancy buildings if your citizens are destitute and being crucified, like in Rome?
3: Sì, allora, per quanto riguarda la democrazia e l'elevazione che questa comporta, bisogna inoltre domandarsi se... Allora, Kemp crede che la democrazia porti con sé un'elevazione culturale e artistica, ma se anche ammettessimo che questo non fosse il caso, bisogna chiedersi se... l'elevazione culturale, lo sviluppo di civiltà artistiche e culturali, se accompagnate da una sofferenza umana genuina, siano eticamente accettabili.
0: Certo, e in effetti l'osservazione sui paesi scandinavi, in cui il numero di brevetti per persona è molto alto e coincide con un alto livello di democrazia, è particolarmente interessante. In realtà lo avevamo a fare nei tieri Maurizio Viroli, che ci diceva: attenzione, Machiavelli è repubblicano ma non è democratico, non crede nella democrazia, o perlomeno nel senso che noi diamo a questa parola. Lei ha appunto esaminato un grande numero di stati. Prima citava il titolo inglese del suo studio, Goliath's Curse, la maledizione di Golia. Perché gli stati più grandi durano di meno di quelli piccoli. Ho qua il dato: 155 anni mediamente, su una media invece di tutti gli stati di 326. Quindi se uno stato è molto grande dura abbastanza poco. Ecco, questo significa non solo che non conviene essere uno stato grande, ma che non conviene neanche essere uno stato federale grande, una federazione come, non so, l'Unione Europea, che si avvicina a diventare una federazione.
3: Actually, in your book, you show that big states live paradoxically less than smaller states. So the question is, also federal states or big union states, like, for example, the European Union, face this risk of living less than smaller countries, like, for example, Switzerland.
2: It's hard to tell, because when I do this statistical analysis of history, I'm looking primarily at empires, in particular mega empires. And what an empire tends to do is it tries to have one core which sucks the resources and political power from all the other parts of its territory. A federation of states, like in Switzerland, for instance, or even the European Union, is really quite different. So it's hard to tell if the longevity of empires extends to these more federated enterprises.
3: È difficile da dirsi, perché lui si è concentrato nella sua ricerca soprattutto su grandi imperi, che spesso hanno un nucleo centrale che diciamo assembla e accentra i poteri a dispendio delle parti più periferiche dell'impero, e ovviamente non solo i poteri ma anche le risorse economiche. È difficile per uno Stato federale, come ad esempio la Svizzera, ma possiamo pensare anche all'Unione Europea, determinare se il destino di questi Stati federali sia lo stesso di quello dei grandi imperi.
0: E naturalmente viene da chiedersi se quando parliamo di impero americano usiamo il termine giusto oppure no. Però queste e altre cose le scoprirete domani, anzi domenica alle 3 a Carpi. Luke Kemp terrà un intervento che si intitola Collasso, come le società crollano o resistono. Speriamo che resistano, e lo ringrazio molto per essere stato con noi e ringrazio Matteo Pagano.

0: Ed eccoci ancora qui, sempre a Modena, sempre con alcuni degli ospiti del Festival Filosofia di Modena Carpi e Sassuolo. Con me c'è Emanuela Fronza.
1: Buonasera.
0: Fronza insegna diritto penale internazionale europeo all'Università di Bologna, studia come gli ordinamenti giuridici affrontano i crimini contro l'umanità. Per esempio a Fahrenheit abbiamo presentato il suo Caos, se ben ricordo.
1: Libro scritto con Marcello Flores.
0: Con Marcello Flores, pubblicato dalla Terza. Terrà una lezione sui limiti della sovranità, la giustizia internazionale sotto attacco, stasera a Sassuolo alle 20:30. E con noi c'è Anna Loretoni, buongiorno.
2: Salve.
0: Loretoni è preside della classe accademica di scienze sociali alla scuola Sant'Anna di Pisa, studia il rapporto tra diritti, differenze e cittadinanza e tra i suoi libri c'è Ampliare lo sguardo, genere e teoria politica, pubblicato da Donzellia. Stamattina ha tenuto una lezione su un tema che è vicino a quello che interessa Fronza, sul classico saggio di Immanuel Kant Per una pace perpetua, anzi per la pace perpetua. Cosa preferisce, Emanuela?
2: La
0: pace perpetua, perché in passato è stato usato anche l'altro titolo, credo.
2: Può darsi. La traduzione corretta è questa.
0: Però io vorrei iniziare da ampliare lo sguardo, perché mi incuriosisce questo tema, prima ancora di affondare i denti in Kant. L'idea che la nostra riflessione sui diritti debba, come ormai fa da tempo, ma debba ulteriormente tematizzare la questione del genere e anche le future frontiere. A volte si ha l'impressione che il transgenderismo sia un nuovo spazio che deve essere toccato.
2: Beh, allora io nel mio libro ho analizzato, e nella mia ricerca in generale, ho analizzato come il concetto di genere riesca ad avere un ruolo critico e decostruttivo rispetto alla filosofia politica, che è il mio ambito, io insegno filosofia politica, e quindi a decostruire anche alcune narrazioni. Prima, per esempio, si parlava della democrazia nell'antica Grecia. Beh, dobbiamo ricordare che nell'antica Grecia le donne erano escluse dallo spazio pubblico, quindi era uno spazio democratico fortemente limitato, nel demos le donne non c'erano. Quindi questo è un esempio illuminante in qualche modo per farci capire come, adottando questo punto di vista, si riesca appunto a decostruire le categorie anche della modernità, quelle categorie che a partire dal 600-700, attraverso autori appunto come Hobbes, Kant, Rousseau, Locke, hanno queste categorie hanno informato, insomma, definito il nostro linguaggio politico. Un linguaggio politico che, come lei diceva, però oggi si sta ampliando ulteriormente. Io nel libro non mi sono occupata del transgenderismo, ma sicuramente oggi il tema delle identità, oltre le identità di genere, oltre l'analisi del rapporto donne e uomini, è un tema molto interessante e molto sfidante, a cui la filosofia politica deve dare una risposta. Ampliare lo sguardo significa proprio questo: assumere nuove prospettive, nuovi punti di vista e decostruire quello che già, in una prospettiva critica, come lo stesso Kant ci invitava a fare, decostruire le narrazioni dominanti, decostruire i costrutti. Per esempio, analizzare il concetto di cittadinanza e i diritti di cittadinanza da una prospettiva di genere ci fa vedere una storia molto diversa da quella che è stata la cittadinanza maschile. I diritti politici per le donne sono arrivati a conclusione di un lungo percorso. Quindi io credo che genere non sia un concetto saturo, ma anzi sia un concetto che proprio oggi sia ancora molto utile per capire, ad esempio, anche le derive illiberali delle nostre democrazie.
0: Ecco, la storicità della nostra riflessione sui diritti, sul loro ampliamento, sulla possibilità di coglierli sotto una nuova luce. Penso che questo valga anche per quanto riguarda la questione della giustizia internazionale. Ne leggiamo tutti i giorni, l'ultima notizia riguarda il premier del Kosovo, ma la giustizia internazionale è un tema che ha una sua storia di lungo periodo o è qualcosa su cui abbiamo cominciato a interrogarci e a creare istituzioni in questi ultimi decenni o secolo?
1: diciamo che l'atto di nascita della giustizia internazionale è il momento in cui viene istituito il Tribunale Militare Internazionale di Norimberga e viene celebrato il processo di Norimberga, quindi diciamo 80 anni fa, in questo senso. Quindi storicamente è ha una genealogia, no? Non di lunghissima durata. Poi in questo arco storico c'è stata un'evoluzione che è molto importante segnalare, e in questo momento però la giustizia internazionale attraversa, è in mezzo, come dire, a venti a cui non aveva mai dovuto no? fare fronte, e anche attraversa un momento proprio inedito, senza precedenti storici, nel senso che prima era stata a volte ignorata, a volte c'erano potenze ostili o che non vi aderivano. In questo momento anche perché intercetta poi altre tendenze, però è oggetto proprio di una messa in discussione, o se vogliamo riprendere la dichiarazione di Marco Rubio, proprio di un tentativo o comunque di dinamiche di smantellamento. Quindi in questo senso non so se dobbiamo ampliare lo sguardo, ma sicuramente dobbiamo attingere a nuove forze, anche immaginanti, di cui il diritto è capace, a pensare come affrontare questo che era imprevedibile, o comunque si riteneva che quel nucleo di diritti, di istituzioni, anche quell'idea quantomeno fosse insindacabile, fosse irreversibile. Certo. Quindi ampliare lo sguardo certamente, e attingere al pluralismo, non tanto all'ordine, e a quella forza immaginativa di cui il diritto deve e può essere capace.
0: In questo contesto, Loretoni, il saggio di Kant è qualcosa che appartiene alla storia della riflessione sulla possibilità di, appunto, una convivenza felice tra stati, oppure fa parte di quella forza immaginifica di cui ci parlava ora Fronza?
2: Direi decisamente la seconda cosa che ha detto: l'immaginazione, la dimensione della speranza, no? Che in Kant è la dimensione che apre al futuro, è appunto la pace perpetua come ordine nuovo, un ordine nuovo, diverso rispetto alla guerra costantemente presente nelle relazioni internazionali. E quindi è proprio da questo punto di vista Kant è un autore non solo innovativo, lo è in molti ambiti, anche in teoria della conoscenza, in filosofia morale, ma è un autore eccentrico, perché sfida il modello di successo che è quello del realismo politico, no? Da Tucidide a Hobbes, a Machiavelli, a Hegel, che ha visto sempre nella guerra una condizione naturale nella relazione fra gli stati. Pensare una istituzione, perché Kant fa riferimento ad un pacifismo di tipo istituzionale, quindi la creazione di un'istituzione al di sopra degli stati, un tentativo di rispazializzare la politica oltre lo Stato, non si poteva che fare attraverso l'immaginazione. È un pensiero utopico, anche se si tratta di un'utopia pragmatica, in questo caso di un'utopia che vuole essere realizzata, che è nella storia.
0: È un tema che intercetta anche quel filone di pensiero che è l'antropologia filosofica, la riflessione su quello che è l'essenza dell'umano?
2: Kant ha una riflessione anche in ambito antropologico, ed ha, come spesso accade, una visione molto come dire, mediana, no? Rispetto a tante opzioni possibili. Ricorda la riflessione in alcuni aspetti, per alcuni aspetti la riflessione kantiana, la riflessione appunto di Arnold Gehlen. L'uomo è un legno storto per Kant, quindi non è né banalmente un ottimista dal punto di vista antropologico, né un pessimista come lo era per esempio Hobbes. L'uomo è un legno storto, e quindi per tentativi ed errori procede nella storia, ma questa storia può e deve anzi essere improntata al miglioramento e al progresso. Kant è un convinto sostenitore del progresso, mai in forma banale, sempre in una forma critica, che il progresso può anche essere smentito, ma è sicuramente un concetto centrale nella sua riflessione, anche in quella filosofico-politica. La pace perpetua rappresenta il progresso nella dimensione internazionale.
0: Poi dovremo chiedere ancora qualcosa su queste categorie del progresso e dell'illuminismo, che sono fortemente sotto attacco nei nostri anni, ma lascio riflettere un attimo su questo Loretoni, perché con Fronza volevo cercare di arrivare a quella che poi è, credo, la domanda fondamentale, cioè come si possa convincere oggi gli stati a riconoscere autorità sovranazionali in modo tale che l'eventuale ascesa anche democratica di un autocrate non possa sottrarre potere a quelle autorità. C'è un qualche meccanismo, appunto, di diritto internazionale che possiamo invocare, che possiamo porre in essere?
1: Allora, quello che ci ha detto Norimberga, e torno a Norimberga perché poi il dispositivo che studio io è quello giuridico, quindi non parlo di Yalta o di... Però quello che ci ha detto Norimberga chiaramente è che la sovranità può essere assassina, che però dietro la sovranità assassina ci sono degli esseri umani. E a Norimberga si fa proprio il passaggio di rendere responsabile ogni essere umano, a prescindere dalla posizione che ricopre, che può essere di vertice o può essere colui che ha eseguito un ordine. Però nella sintesi poi di Hannah Arendt, nessuno ha il diritto di obbedire, quindi si toglie lo schermo di sovranità, si toglie la possibilità di dire ho eseguito un ordine, si toglie la possibilità anche di ricorrere alla temporalità, quindi si sancisce l'imprescrittibilità, il divieto di immunità, però tutto quello prima di essere un apparato giuridico e anche che si è concretizzato in istituzione, trovava, no, un consenso nei consociati, prima ancora che nel diritto o negli stati. La giustizia dei crimini internazionali ha bisogno degli stati e ha bisogno dei consociati, della società civile. Antonio Cassese, che insieme ad altri giuristi e figure italiane, ricordo qui Flavia Lattanzi, che è mancata da poco, e Emma Bonino ancora, insomma, negli ultimi giorni, hanno contribuito, proprio sono state le teste di questa idea della giustizia sopra gli stati, ma che ha bisogno degli stati. Credo che prima di interrogare il diritto, che certamente trascrive anche l'utopia, no? La rende concreta, però dobbiamo ritrovare noi un impegno come società civile, a partire anche dalle parole che usiamo, perché se diciamo occupazione di territorio o crimine contro l'umanità, impegniamo la nostra grammatica, il nostro mondo, che può essere comune o meno, e anche degli itinerari di responsabilità. Quindi cominciare a pensare che tutto questo è anche una resistenza, si costruisce anche a partire da gesti e da impegni che pensiamo invece non essere rilevanti. E per il resto, visto che siamo al Festival di Filosofia e che riflette, parla e ci lancia anche un messaggio attorno al caos, speriamo che il mondo sia più complesso e più caotico, che ci si attivino resistenze. Ci sono dei punti di luce. Da giurista posso segnalare l'Ungheria, che si era ritirata,
0: certo,
1: dalla famiglia della Corte Penale Internazionale, poi le elezioni sono andate in una certa direzione e l'Ungheria ha ritirato ed è andata nuovamente nella direzione di un patto, di un mondo comune e di umanesimo anche giuridico. C'è il leader canadese che anche introduce dei discorsi e delle direttrici di reazione. Ci sono dei processi che si tengono davanti alla Corte Penale Internazionale, che funziona e continua a funzionare, e c'è il coraggio di tanti giudici, a partire dai giudici e dai pubblici ministeri che sono stati sanzionati. Quindi credo che questo sia un po' un cammino, che è un cammino anche di impegno, di rinnovare
0: certo,
1: l'impegno, certo, e il patto che è alla base di questa trascrizione giuridica.
0: Anna Loretoni, lei mi perdonerà, ma adesso siamo veramente in chiusura e dovrà essere chi segue le sue lezioni e la sua partecipazione qui al Festival a scoprire qualche cosa di più su dialettica dell'illuminismo, pace perpetua e i temi che abbiamo toccato, perché dobbiamo immediatamente passare la linea al GR3. Io la ringrazio molto per essere stata con noi, ringrazio Emanuela Fronza, naturalmente.
1: Grazie.
0: Di Fronza, ricordo la lezione stasera a Sassuolo sui limiti della sovranità. Allora, appuntamento domani alle 9.30 qui e naturalmente su Rai Radio 3, oltre che qui nel Palazzo dei Musei di Modena, con Felice Cimatti e Uomini e Profeti. Alle 17 con Fahrenheit, domani ci saranno Maurizio Ferraris, Anna Maria Lorusso, Serenella Iovino, Donatella Di Cesare e un gran finale con Andrea Pennacchi. Vi salutano Tommaso Gertosio, che ha parlato finora, Laura Zanacchi in regia, Francesco Lanza e tecnico, lo specializzato di ripresa Francesco Carloni, e naturalmente la nostra redazione: Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano e Marianna Soccodato, la curatrice di Fahrenheit, che è Susanna Tartaro, come sempre. Noi continueremo con altre due puntate speciali di 3 ore di Fahrenheit, 2 ore da Pordenone Legge, 1 ora dal Festival Filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo, domani e dopodomani. Grazie.

0: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle performing arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Charmaz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
1: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ad Acia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
4: Sei gradi.
5: Bentrovati da Luca Damiani al microfono, con noi oggi in console Mirko Bonomo, che saluto e ringrazio, accanto a lui Luigi Iovarone in regia. Ricordo il programma a cura di Nicola Catalano e che la scaletta di oggi è di Antonio Catalano, nessuna parentela, lo diciamo per chiarezza. 335-5634-296 per i vostri messaggi qui a Radio 3, è il numero che potete usare per tutte le trasmissioni di questa rete. Partiremo da Scott Walker, arriveremo a Stani Labonia e cominciamo a conoscere dunque l'autore di questa scaletta, emergente nella scena napoletana musicale, laurea in comunicazione, nel 2000 si trasferisce a Roma, nel 14 si specializza con un master in ingegneria del suono e poi è specializzato in varie pratiche di produzione audio. Si è dedicato al restauro in digitale di colonne sonore come Accattone di Pasolini, Il grido di Antonioni, Era notte a Roma di Rossellini e molti altri film. È poi anche un docente di corsi incentrati sulle teorie e la tecnica della post-produzione audiovisiva. Tra le collaborazioni Antonella Ruggero, Marco Messina dei 99 Posse e altri. Questo dunque è il ritratto del nostro autore, che decide di partire con Scott Walker, interessante interprete, cantautore e compositore, nato nel 1943, è statunitense, ma diciamo che la fortuna l'ha avuta in Inghilterra con un trio di finti fratelli, cioè i Walker Brothers, che poi si scioglieranno e appunto lui sceglierà di continuare a chiamarsi Scott Walker, nonostante il suo vero nome sia Noel Scott Engel. I suoi dischi si chiameranno semplicemente Scott 1, Scott 2, Scott 3. Il primo nel 67 si in qualche modo specializza nelle versioni in inglese delle meravigliose canzoni di Jacques Brel. Anche in questo Scott 3, che ovviamente è il suo terzo album, ce n'è una pubblicato nel 1969 da cui ascoltiamo It's Raining Today.

It's Raining Today, tratto da Scott 3 ed era Scott Walker. Primo brano scelto da Antonio Catalano per questa scaletta di 6 gradi qui su Radio 3. Scott Walker ha spesso collaborato con il tecnico del suono e produttore inglese Peter Walsh, che tra l'altro ha fatto parte di vari progetti di Hector Zazu, uno dei più interessanti musicisti della scena francofona. È nata a Sidi Bel Abbès in Algeria nel 1948 e morto a Parigi nel 2008. Produttore, ma soprattutto autore di grandi progetti, non so, Sahara Blue nel 92, che è un tributo ad Arthur Rimbaud, che tra l'altro con Gérard Depardieu, il suo primo lavoro interessantissimo dedicato alla musica africana, Noir et Blanc del 1983, molte collaborazioni tra cui Mark Isham, ma soprattutto, ed è questo l'album che ha scelto il nostro Antonio Catalano, uno dei più interessanti degli anni in cui appunto fu pubblicato, siamo negli anni 90, Chansons de mer froide o Songs from the Cold Seas. È un album che Hector Zazu ha immaginato, come dire, usando il compasso, puntandolo al Polo Nord e vedendo quali paesi si affacciavano, diciamo, in un raggio di qualche centinaio di chilometri, migliaia di chilometri, e quindi Canada, Finlandia, Islanda, Giappone, sono riunite con musicisti che provengono appunto da queste terre, e quindi si va da Björk a Vartina, a James Berry e altri, proponendo delle composizioni appunto che rappresentassero i mari del nord, i mari freddi. Da quell'album noi ascolteremo Annukka Suarez Neito, ed è appunto la collaborazione con i Vartina.

Anouk Aswar-Nate, ed era Hector Zazu nel suo progetto Songs from the Cold Seas 1994 con i Vartina, quindi Finlandia. Hector Zazu è deceduto a Parigi proprio come Gabriel Fauré, grande compositore, insieme a Debussy, Ravel, Saint-Saëns, stiamo parlando dei grandi musicisti francesi del XIX secolo. Pelléas et Mélisande, in particolare opera 80, è una musica di scena del 1898 per una rappresentazione inglese avvenuta a Londra nel 1898 del dramma Pelléas et Mélisande di Maeterlinck. L'orchestrazione fu affidata a Koechlin e in seguito nel 1900 fu scritta una suite di 5 brani per orchestra, anche poi un'altra trascrizione per pianoforte a 4 mani, ma noi proprio sulla suite ascolteremo i Berliner Philharmoniker diretti da Daniel Barenboim, Sicilien, allegretto molto moderato.

Gabriel Fauré, suite da Peleas e Mélisande, opera 80, siciliana, allegretto molto moderato, Berliner Philharmoniker, diretti da Daniel Barenboim. A questo punto il nostro ascoltatore Antonio Catalano, che ha inviato la sua scaletta qui a Radio 3 all'interno di 6 gradi, ci ricorda che questa composizione è presente in un episodio della serie Better Call Saul, una versione per solo piano che è stata interpretata diegeticamente dal personaggio di Chuck Mechlil. Nella serie sono presenti anche registrazioni di Miles Davis, in particolare cita la meravigliosa It Never Entered My Mind, e questo permette di arrivare a Sorcerer, album di Miles Davis del 1967, tra l'altro quello con in copertina la bellissima Cicely Tyson, che sarà la moglie di Miles Davis. Grande formazione degli anni 60, quindi Wayne Shorter, Herbie Hancock al pianoforte, Ron Carter al contrabbasso e Tony Williams alla batteria. Il brano è proprio di Shota, Prince of Darkness.

Tra i vostri messaggi al 335-5634-296, anche pomeriggi stupendi, grazie settembre, riferita naturalmente anche a questa scaletta di Antonio Catalano qui su Radio 3, che a questo punto ci ricorda che l'album di Miles Davis, da cui è tratto Prince of Darkness, è del 1967, così come A Certain Mr. Jobim di Antonio Scalo Jobim, un album bellissimo tra l'altro con gli arrangiamenti di Klaus Ogerman, in cui ci sono molte canzoni anche col titolo inglese o altre come questa, Zingaro, che in realtà diventerà poi una delle più belle canzoni scritte insieme a Chico Buarque di Olanda, che è Retrato en Branco e Preto. Questo è Antonio Carlos Jobim, Zingaro.

Ed era Zingaro di Antonio Carlos Jobim, tratto da questo A Certain Mr. Jobim, pubblicato nel 1967. A questo punto Antonio Catalano, che è l'autore della scaletta di oggi, ci sottolinea un luogo. La Carnegie Hall è uno dei tanti mezzi con cui facciamo i nostri gradi, perché i luoghi hanno quello che si chiama il genius loci, cioè hanno qualcosa che accomuna anche parti distanti della musica. Il debutto nel 1962 di Carlos Jobim, esattamente il 21 novembre, perché lì partecipò a uno storico e primo concerto di bossa nova negli Stati Uniti insieme a João Gilberto, Sergio Mendes e altri brasiliani. La Carnegie Hall festeggia il 90° compleanno del compositore Steve Reich giovedì 22 ottobre del 2026, cioè fra qualche tempo, fra qualche giorno, esattamente un mese. Quindi la Carnegie Hall ci porta verso una delle registrazioni più interessanti, una collaborazione anche tra Steve Reich e Pat Metheny. Si tratta, proprio quella che ascolteremo, della registrazione del 1989 per la Non Such Record di Different Trains, che vede protagonista sia Pat Metheny sia il Kronos Quartet. Sono delle composizioni, in particolare Electric Counterpoint dell'87, commissionato dal Next Wave Festival della Brooklyn Academy of Music, proprio per Pat Metheny, ed è stato, con una durata di circa 15 minuti, è stato uno dei brani, il terzo per l'esattezza, che furono composti da Reich, oltre a Vermont Counterpoint dell'82 per il flautista Ransom Wilson e da New York Counterpoint dell'85 per il clarinettista Richard Stoltzman. Come negli altri casi, si tratta di una pre-registrazione. In particolare, in Electric Counterpoint il solista ha registrato in anticipo ben 10 parti di chitarra e 2 di basso elettrico. Questo è il terzo movimento, Fast.

Electric Counterpoint, terzo movimento Fast, ed era Steve Reich l'autore, Pat Metheny alle varie chitarre, registrate nel 1989. Moltissimi i messaggi che naturalmente ringraziano Antonio Catalano per questa scaletta, puntata fantastica, ci scrivono. Buon cognome non mente, riferendosi a Nicola. Complimenti, raffinatissima scaletta, come in tutti gli, con tutti gli stili, scaletta elegantissima, e insomma è un applauso continuo e naturalmente condiviso. Ricordiamo dunque che Antonio Catalano è partito da Scott Walker per arrivare poi a Hector Zazu attraverso Peter Walsh, e poi con Songs from the Cold Seas, sempre per una vicinanza con Gabriel Fauré, è arrivato appunto a quest'ultimo, Suite de Pelléas e Mélisande, e poi ancora Miles Davis tramite Better Call Saul e l'album dello stesso anno, 67, per Antonio Carlos Jobim. Quindi con la Carnegie Hall siamo arrivati a Steve Reich. Ultimo passaggio: nel corso degli anni Steve Reich è entrato spesso in connessione col mondo accademico, ci scrive, in particolare con il Massachusetts Institute of Technology. Un altro artista che ha avuto frequentazioni, diciamo, universitarie, ci scrive Stani Labonia, che dopo la pubblicazione del disco Amarsi nel 1978 si è dedicato, con il suo vero nome Stanislav Smiraglia, alla docenza nell'area di sociologia della Federico II di Napoli. Lui, nato a Bolzano, ma ha lavorato prevalentemente a Napoli, in questo caso con Amarsi, appunto, 1978, grandi collaborazioni con, per esempio, Enzo Avitabile, il grande produttore Gaio Chiocco, e un ringraziamento anche a Renato Marenco, agitatore della scena napoletana. E Jennifer non sa.

Stani la Bonia e Jennifer non sa chiudere la scaletta di Antonio Catalano qui su Radio 3. All'interno di 6 gradi, oggi venerdì, quindi firma di un ascoltatore. Molti complimenti! Datemi la sopravvivenza musicale per affrontare il traffico, e qualcun altro invece si è fermato apposta per ascoltare. E a me non resta dunque che ringraziare Mirko Bonomo che è stato con noi in console, Luigi Avarone in regia, tutti voi che ci avete scritto. Fate, mi raccomando, come Antonio Catalano, inviate a 6 gradi@rai.it. Buona fine di settimana, ci sentiamo lunedì. Grazie.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Lo sentite? Anch'io. Da qualche parte c'è un elefante nella stanza. Sono le storie che continuiamo a ignorare, i fatti che sembrano dimenticati, le domande rimaste senza risposta.
2: Con le immagini del passato e i fatti del presente, Peter Gomez e i suoi ospiti svelano l'elefante nella stanza. L'elefante, da sabato alle 20:15 su Rai 3.

0: Ore 18 e 45.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
3: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
5: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.

0: buonasera, ben ritrovate e ben ritrovati a Radio 3 Suite. Siamo in diretta dagli studi di Via Asiago. Sono le 18:47 minuti. Questa sera abbiamo alla console per la parte tecnica Mirko Buonomo, in regia Giorgio Spolverini, al microfono Marco Cosci che vi saluta e vi ricorda subito il numero di telefono con cui potete intervenire con SMS e WhatsApp, il 335-5634-296. Una serata ricca di appuntamenti. Tra poco saremo in collegamento da Venezia per Pagliacci di Leoncavallo, ma poi nel corso della serata sono tanti gli appuntamenti, perché alle 20:45 presenteremo la nuova stagione della trasmissione A3, il formato dell'arte, e poi alle 21 parleremo del finale del concorso internazionale del premio Trio di Trieste, e poi alle 21:45 circa parleremo di una mostra dedicata a Gaza, il futuro a un cuore antico, materie e memorie del Mediterraneo, e poi continueremo a parlare di mostre, di arte e fotografia, perché intorno alle 22:10 andremo a Firenze per una mostra fotografica sulle pietre che dormono all'aperto, e poi infine alle 22:30 avremo un concerto, il nostro cartellone si riapre con un concerto dell'Ex Novo Ensemble dedicato al repertorio contemporaneo. Ma passiamo subito al nostro collegamento veneziano, perché per noi c'è Oreste Bossini. Buonasera Oreste.
1: Buonasera Marco, buonasera a tutti gli ascoltatori. Siamo al Teatro Malibran per trasmettere Pagliacci di Ruggero Leoncavallo. Siamo al Teatro Malibran perché il Teatro La Fenice ha il palcoscenico che sta avendo qualche lavoro di messa a punto, di ristrutturazione, e quindi l'opera si è esposta al Malibran. Devo dire che però uno spostamento che tutto sommato è abbastanza confacente, abbastanza congruo, perché questo teatro con le sue colonnine di ghisa, le sue decorazioni Liberty, ci riporta un po' a questo mondo del primo Novecento, del verismo. L'opera che stiamo per ascoltare è andata in scena la prima volta nel 1892 al Teatro Dal Verme di Milano, dirigeva Arturo Toscanini, quindi insomma un battesimo importante per l'opera di un giovane musicista, allora Ruggero Leoncavallo, che però avrà una lunga articolata vicenda. Giovane musicista che però era anche un letterato, insomma, piuttosto in gamba, tant'è che come faceva Wagner si è scritto il libretto da solo per la sua opera sicuramente più conosciuta, più importante, che è Pagliacci, per l'appunto. Opera che ha un prologo che è rimasto molto famoso, perché in questo prologo c'è come un manifesto estetico proprio di questa giovane scuola, di questo mondo del verismo che si stava affacciando come tendenza nell'arte della fine dell'Ottocento, ovviamente in letteratura, in pittura, prima che in musica. Proprio nel prologo Tonio, che è appunto il personaggio che canta e recita il prologo, dice espressamente che l'autore vuole dipingere uno squarcio di vita, ed è uno squarcio di vita reale effettivamente, perché lo spunto per quest'opera venne da Ruggero Leoncavallo, da una notizia di cronaca effettivamente avvenuta in questo paesino della Calabria, Montalto, e che fu poi un caso giudiziario, e tra l'altro il giudice di quel processo fu proprio il padre di Leoncavallo, e quindi Leoncavallo era venuto a conoscenza di questa vicenda, di questa storia. Questa sera abbiamo come maestro concertatore e direttore Daniele Callegari. Siccome l'opera è divisa in due atti, ma praticamente non c'è intervallo, allora sentiamo subito, direi, se sei d'accordo Marco,
0: certo,
1: che cosa ci ha raccontato di quest'opera Daniele Callegari, e siamo partiti proprio da questa osservazione, cioè di autori del verismo in quel momento musicale ce n'erano tanti, no? Ha cominciato Pietro Mascagni naturalmente, ma anche Umberto Giordano, Francesco Cilea, e allora sentiamo che tipo di verismo è quello di Leoncavallo secondo Daniele Callegari?
2: Secondo me il verismo di Leoncavallo è il verismo dedicato al ceto sociale più basso ed è un verismo fatto di persone comuni, persone non personaggi mitologici, non personaggi nobili, marchesi, duchesse e quant'altro. Quindi è un'espressione del vero che riguarda proprio questo tipo di categoria di persone.
3: Quindi diciamo un'estetica moderna per i tempi, siamo nel 1892 naturalmente, e anche un'estetica moderna nella musica, nell'orchestra, perché insomma ci sono tante cose molto interessanti, Wagner per esempio, tante altre cose.
2: Sì, non c'è dubbio. E a me piace molto associare quest'opera pensando a un collegamento tra un autore come Ponchielli nella Gioconda, parlando sempre ovviamente di autori italiani, e appunto Leoncavallo, che sfocia con questo tipo di orchestrazione forse anche più raffinata, perché in effetti è una partitura estremamente raffinata, se la si analizza ha veramente delle novità strumentali che sono veramente straordinarie. Se io penso ad esempio al raddoppio dei fiati, i fiati a volte scritti a due, a tre, mantenendo la stessa nota, ricordano un po' anche strumentazioni maleriane, no? Perché quante volte ho visto in Mahler i fiati addirittura che suonano a quattro suonando la stessa nota, perché è proprio la ricerca timbrica forse che Leoncavallo stava cercando.
3: E poi naturalmente ci sono le parti vocali che sono importanti. Lei in questa produzione si trova ad avere un canio che è una leggenda, come Gregory Kunde.
2: Sì, io e Gregory ci conosciamo veramente da tanto tempo, è una persona tra l'altro meravigliosa, con il quale tra l'altro ho condiviso un successo straordinario. L'ottobre scorso abbiamo debuttato insieme l'Iris di Mascagni, quindi è un po' il nostro percorso, il mio lo è sempre stato, insomma, pensando all'Ottocento e al Novecento storico. E ripeto, Gregory affronta questa partitura con quella sicurezza, con quella solidità che è tipica proprio del suo essere musicista.
3: Certo. E poi c'è Nedda, naturalmente, che ha un ruolo veramente molto interessante per un soprano.
2: Molto interessante, molto scoperto. C'è quest'aria che è sostenuta tanto da un'orchestrazione che all'inizio può sembrare cameristica, ma dopo sfocia invece in sonorità pre-wagneriane forse, ma l'aspetto vocale di Ned è veramente a mio avviso un bel lirico pulito.
3: A un certo punto le fa fare addirittura un vocalizzo che sembra quello di Brunhilde.
2: È verissimo, sì sì. E devo dire che la nostra Selene si destreggia molto bene.
3: E poi bisogna ricordare che un'opera anche nella prima parte è un po' strana questa opera, perché nella prima parte è un'opera che ha un grande impatto corale, no? Ci sono scene di massa davvero importanti, no? E poi via via la cosa si prosciuga fino a diventare un dramma veramente intimo.
2: Sì sì, questa è la bellezza secondo me, veramente questa convivenza, questa simmetria che poi nasce nel percorso dell'opera di finzione e realtà. Alla fine poi questa realtà diventa finzione, ma che poi è ancora realtà, e il coro ha, come dire, è un po' da apripista in tutta questa scena iniziale soprattutto, e dopo chiude e assiste il coro all'evento, cioè tragico, dell'uccisione di Nedda e di Silvio.
3: Per ultimo, ricordiamoci che per un direttore d'orchestra c'è anche un bellissimo interludio tra il primo e il secondo atto, no?
2: Sì, c'è questo intermezzo famosissimo che è stato registrato da tutti i più grandi direttori d'orchestra. Secondo me è una pagina sinfonica assolutamente di straordinaria qualità.
3: Benissimo, in bocca al lupo.
2: Viva il lupo, grazie.
0: Ed era la voce di Daniele Callegari, il direttore di Pagliacci, che tra poco ascolteremo. Siamo in diretta dal Teatro Maliban di Venezia, per noi c'è Oreste Bossini, e sono tanti gli spunti che sono emersi da questa intervista. Un Leoncavallo forse appunto che spesso viene un po' relegato nel ruolo di questo dramma della gelosia, ma insomma, come ci diceva Callegari, sono tanti gli spunti di interesse di modernità dal punto di vista dell'orchestra, anche della gestione del coro e poi delle sezioni più intime per i solisti.
3: Ecco, Io sento un grande frastuono, scusate, per cui magari sento la tua voce molto bassa, Marco, forse mi stavi chiamando ancora in causa. Allora direi di leggere rapidamente la locandina di questo spettacolo di Pagliacci, di Ruggero Leoncavallo, che stiamo per ascoltare in diretta al Teatro Malibran. Allora, questa è la locandina dei personaggi e degli interpreti: Nedda Selene Zanetti, Canio Gregory Kunde, Tonio Dimitri Platanias, Peppe Andrea Schifaudo, Silvio Alberto Petricca, un contadino Enzo Borghetti, un altro contadino Enrico Masiero, maestro concertatore e direttore Daniele Callegari, con la regia di Andrea Bernard, scene e costumi a cura della Scuola di Scenografia e Costume dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, scene di Martina Calore, i costumi di Tracy James e le luci di Andrea Benetello, orchestra e coro del Teatro La Fenice, maestro del coro Elena Pierini, piccoli cantori veneziani, maestro del coro è Diana D'Alessio. Ecco, stiamo appunto per assistere a questo dramma della gelosia. La storia è abbastanza nota, ma insomma cerchiamo di riassumerla molto molto brevemente. Siamo in un giorno di festa di mezz'agosto in un paesino della Calabria, arriva la compagnia dei comici, dei saltimbanchi, degli artisti di strada che appunto daranno la rappresentazione. In questa compagnia il capocomico è Canio e la moglie di Canio è Ned, anche lei appunto un'attrice, che poi la vedremo nelle vesti di Colombina. Un altro membro della compagnia, Tonio, è invece invaghito di Ned, che però lo respinge in maniera molto brusca. Lei in realtà ha una tresca con un paesano, Silvio, il quale appunto vorrebbe che lei vorrebbe strapparla questa vita, insomma, da girovaga per portarla via. Tonio, che si è appunto impermalosito per il modo in cui è stato trattato da Nedda, vede appunto questo incontro con Silvio e conduce Canio sul posto. Canio si rende conto appunto di essere stato tradito e giura vendetta. Si chiude il primo atto. Il secondo atto sarà invece lo spettacolo. Uno spettacolo, quindi c'è sempre questa idea del teatro nel teatro, dentro e fuori, la finzione e la realtà, cioè cosa è vero, cosa non è vero. Sembra appunto vero la gelosia di Pagliaccio sulla scena, in realtà è una autentica gelosia che porterà poi alla fine a trucidare Nedda e Silvio, che aveva cercato di difenderla. Ecco l'ingresso del direttore, del maestro Daniele Callegari. Vi lascio l'ascolto di Pagliacci, diretta dal Teatro Malibran. Buon ascolto.

Mano per dirvi come pria. Le lacrime che noi versiam son false, degli spasimi e dei nostri martiri.

0: piacere di ascoltare.
1: Un grande spettacolo a 23 ore. Prepari il vostro umile e buon servitore. Vedrete le sbande del bravo pagliaccio. E come si vede che utende un bellaccio. Vedrete l'impomio tremare la carcassa. E quale modo

Andiamo via, calmatevi, lascialo mi, il nome, il nome.

0: sospetto. Or su, proviamo.
1: Partì.

spini e al cor non l'hai capito.

La farsa si trasforma in tragedia, la finzione crolla sotto il peso delle passioni ardenti e violente che esistono nell'animo dei personaggi in carne e ossa, come dice il prologo. L'autore vuole dipingere una scena, uno scorcio della vita, e così è, appunto nel finale di Pagliacci.

0: lucida la moglie Nedda e il suo amante Silvio. Questo è il finale di Pagliacci, che abbiamo trasmesso in diretta dal Teatro Maliban di Venezia, una produzione del Teatro La Fenice naturalmente. Questa è la locandina dei personaggi e degli interpreti: Nedda, Selene Zanetti, Canio, Gregory Kunde, Tonio, Dimitri Platanias, Peppe, Andrea Schifaudo, Silvio, Alberto Petricca, un contadino, Enzo Borghetti, un altro contadino, Enrico Masiero, maestro concertatore e direttore Daniele Callegari, la regia di Andrea Bernard, scene e costumi a cura della Scuola di Scenografia e Costume dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, scene di Martina Calore, costumi di Tracy James, light designer Andrea Benetello, e poi l'orchestra e il coro del Teatro La Fenice, maestro del coro Elena Pierini, i piccoli cantori veneziani, maestra del coro Diana D'Alessio. E adesso appunto stanno uscendo i vari interpreti. Adesso, questo è Silvio, Alberto Petricca, questa è la volta di Tonio, Dimitri Platanias, aspettiamo Nedda, Selene Zanetti, vestita con questo costume da scolaretta. Adesso magari Marco cercherà di raccontare anche un po' lo spettacolo, che è molto diverso da quello che uno può forse immaginare. Adesso aspettiamo Gregory Kunde naturalmente, eccolo qua. Grande applauso per questo tenore, che ormai non so, va oltre la leggenda, perché è praticamente un tenore che interpreta tutti i ruoli, da Rossini, da Mozart, fino a, appunto ai più audaci personaggi del verismo.
1: Eh sì, infatti sono arrivati molti messaggi di apprezzamento per Kunde, che insomma a 72 anni continua a dimostrarsi.
0: Esatto, oltretutto a 72 anni. Eccoli qua tutti quanti gli interpreti di questo, di questa farsa, di questo spettacolo che si svolge a 23 ore. Ma pensa a te, nell'Italia del 1800 gli spettacoli quando si svolgevano a 23 ore. Questo è Daniele Callegari, il maestro. Che fa alzare tutta l'orchestra del Teatro La Fenice, che devo dire ha suonato con grande impegno e grande concentrazione. Adesso tutti quanti ancora, appunto, sono tutti sulla scena. Beh, aspettiamo adesso i registi, c'è tutta la squadra coordinata da Andrea Bernard. Vediamo come il pubblico accoglie questo spettacolo. Direi che l'accoglienza è molto buona per questo spettacolo, che in pratica trasforma, si elimina tutto il folklore legato a questo titolo di tradizione. Invece lo spettacolo è ambientato in uno show televisivo, insomma, in una scuola di produzione televisiva, dove appunto si deve mettere in scena Pagliacci in diretta TV, e quindi di conseguenza tutto il resto, naturalmente con grandi sponsorizzazioni molto evidenti di biscotti, di altri prodotti. Appunto questa ambientazione neutra moderna, ma appunto come potrebbe essere una sitcom oppure un reality show, non saprei. E noi vediamo appunto tutte le

0: tutta la vita che si anima dietro questi show televisivi, gli aiutanti, quelli che portano gli oggetti, insomma un po' come si può vedere nella serie televisiva Boris, naturalmente, certo. Ecco, qualcosa del genere.
1: Insomma, la produzione che ne rilancia molto il potenziale, sì, per sì, insomma, sì. La contemporaneità.
0: È spiritosa, fresca, insomma. Diciamo, e poi tutto sommato devo dire che mi sembra anche abbastanza adeguata a portare in una dimensione contemporanea anche una storia che in realtà appunto è ambientata, anzi esattamente viene specificata l'epoca, tra il 1865 e il 1870 nel libretto, e qui evidentemente siamo molto lontani, però si chiude il sipario. A questo punto allora possiamo anche salutarci. La ripresa musicale è a cura dei tecnici della Fenice, Michele Benetello, Cristiano Faè, Daniele Trevisanello, mentre invece la messa in onda assicurata dai tecnici RAI della sede di Venezia, Danilo Ranieri e Beatrice Codulo, che ti salutano insieme a me.
1: Grazie Oreste per averci accompagnati in questa diretta dal Teatro Malibran di Venezia con i Pagliacci di Ruggero Leoncavallo. Nel frattempo sono arrivati molti messaggi sull'opera, ma anche sull'interpretazione. Si stava parlando poco fa dello spettacolo di Andrea Bernard, che rilegge Pagliacci in una chiave contemporanea, e un nostro ascoltatrice non si firma, osserva come i Pagliacci di Leoncavallo andrebbe insegnata come minimo subito dopo che si impara a stare in piedi, mentre invece forse lo si fa troppo tardi. Molto coinvolgente, dice Mirella da Firenze. Prima si parlava della prova di Gregory Kunde, e anche a Kunde sono dedicati messaggi, come quello di Amedeo da Torino, che dice: a 72 anni Gregory Kunde si dimostra un miracolo assoluto di freschezza vocale e integrità tecnica, nonché modello umano e artistico per tutti quanti. Un canio musicalissimo, dolente, umano, senza eccessi e caccole vecchio stile. E osserva anche: reggere vesti la giubba con quel tempo staccato dai Callegari, ci volevano due bombole di ossigeno al posto dei polmoni. E per Luigi da Venezia osserva come questi Pagliacci sia una meraviglia senza esagerazioni, e Kunde e Zanetti superlativi. E ci sono poi altri messaggi che insomma hanno apprezzato tanto la resa vocale che quella insomma di concertazione di Daniele Callegari, che ha messo in luce anche gli aspetti più moderni di questa partitura. Ora io vi ricordo che, come tutti i nostri cartelloni, potete continuare ad ascoltarli per 10 giorni sul nostro sito e sulla nostra app Rai Play Sound, e vi ricordo che l'appuntamento per domani sera con la musica di Radio 3 Suite è intorno alle 20. Saremo in diretta dal teatro alla Scala per La Traviata di Giuseppe Verdi. Si tratta di una produzione ormai storica, quella firmata da Liliana Cavani, e a dirigere l'orchestra e il coro del Teatro alla Scala sarà Michele Gamba, e nel ruolo della protagonista un soprano superstar, Nadine Sierra. E quindi ecco, questo è il nostro appuntamento per domani. Adesso possiamo chiudere il nostro cartellone e lasciamo subito la linea al GR3.
2: Rai GR3.
3: La guerra degli Houthi, attaccato una base aerea saudita, colpito un Eurofighter italiano, nessun ferito. Proteggeremo le nostre navi nel Mar Rosso, per il ministro Tajani fondamentale la presenza della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb, dove passa il 40% del nostro traffico commerciale. Studente di terza media accoltella una professoressa in un istituto romano, un'azione annunciata con un video sui social a salvare la docente, un altro alunno. La piazza si riaccende a Bologna, da stasera un suggestivo spettacolo in 3D restituisce la visione di grandi architetti per il completamento della facciata della Basilica di San Petronio, grande incompiuta. Gentili ascoltatori, buonasera da Ivano Liberati. L'Unione Europea definisce inaccettabili gli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita, dove nella notte in una base aerea è stato colpito un jet militare italiano. Per fortuna nessun ferito tra i nostri soldati. Ci aggiorna il corrispondente dal Cairo.
4: Attaccando con missili e droni il territorio saudita, la notte scorsa gli Houthi hanno nuovamente colpito la base aerea di Taif, danneggiando questa volta anche un Eurofighter italiano parcheggiato sulla pista. Gli italiani sono in Arabia Saudita dal 2014 per l'operazione Inherent Resolve contro il terrorismo islamico, addestrano forze di sicurezza e forniscono velivoli da ricognizione e sorveglianza. Intanto, in Yemen si continua a combattere. Da ieri 40 morti tra gli Houthi e 23 tra le forze governative, più di 112.000 gli sfollati. Oggi i simpatizzanti dei ribelli hanno festeggiato a Sanaa la conquista della costa sul Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb, cruciale per la rotta marittima tra Asia ed Europa. Libera navigazione per tutti, ribadiscono gli Houthi, ma non per i sauditi. Aramco, compagnia petrolifera del regno, avverte alcune raffinerie europee che le consegne di greggio di ottobre sono a rischio, anche per i danni causati all'oleodotto Est-Ovest. Secondo i media arabi, Riyadh avrebbe offerto agli Houthi, tramite l'Oman, una tregua di 2 settimane e negoziati diretti. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR3.
3: La libera navigazione nel Mar Rosso è tra le nostre priorità, visto che da lì passa il 40% del traffico commerciale italiano. Il ministro della Difesa Crosetto, in una lettera all'alto rappresentante europeo Callas, chiede che la missione navale europea venga potenziata. Si tratta, insomma, di uno snodo cruciale, come ha ribadito anche il titolare della Farnesina Tajani alla conferenza di presentazione del Forum Euro-Mediterraneo dell'Acqua, la nostra inviata.
5: È stata istituita la missione Aspides, è una missione europea, una missione difensiva, quindi noi proteggiamo le navi, non attacchiamo gli Houthi. Adesso l'Italia ha dato disponibilità a fare di più, ma certamente dovrà essere anche l'Unione Europea a fare di più, anche a farsi carico dei costi.
6: La missione Aspides, nata in ambito europeo nel febbraio di 2 anni fa, su forte spinta italiana, secondo il ministro deve essere rinforzata. L'Italia lo chiede da mesi all'Unione Europea, anche se il ministro per ora esclude azioni autonome.
5: Certo, non bisogna perdere tempo nel prendere decisioni, ecco, per questo noi siamo disposti a fare tutto con la missione Aspides, però se ci sono navi italiane in pericolo dobbiamo poi, lo stretto di Bab el-Mandeb, intervenire per garantire il passaggio ai nostri mercantili, però si può fare a livello europeo meglio. Assolutamente sì.
6: In queste ore, nell'ambito della missione Aspides, la fregata italiana Bergamini ha scortato il mercantile italiano Jolly Oro nel passaggio dello stretto di Bab el-Mandeb. Alba Arcuri, GR3.
3: E ancora attacchi anche sul fronte russo-ucraino, dove Mosca rivendica di aver colpito navi nel Mar Nero, mentre sale ancora la tensione con i paesi europei alleati di Kiev. E in Russia si vota per le elezioni parlamentari. La corrispondente da Mosca.
7: Seduto alla sua scrivania di fronte a un computer, la mano destra sul mouse, le immagini diffuse dal Cremlino mostrano Putin che vota online per le prime elezioni legislative russe dall'inizio del conflitto in Ucraina. Si vota fino a domenica per scegliere i 450 membri della Duma. Se il futuro del paese appare quanto mai incerto, scontate invece la vittoria di Russia Unita, la formazione sostenuta da Putin. L'unico partito apertamente a favore della pace, Yablok, è stato escluso. Il suo pacifismo considerato una violazione dell'integrità territoriale russa, alcuni suoi leader arrestati. I partiti di opposizione sono comunque schierati con il Cremlino nel suo sostegno alla guerra. Per la prima volta si vota per la Duma anche nei territori ucraini occupati. L'affluenza in questa prima giornata ha raggiunto il 21,58%. Si spera sempre per il meglio, dice un'elettrice a Mosca, per qualche cambiamento. Intanto, in attesa che possano riprendere i negoziati di pace con l'Ucraina, non si attenua lo scontro con l'Occidente. Il Ministero degli Esteri russo ha convocato l'incaricata d'affari britannica e ha avvertito che ci saranno rappresaglie per il sostegno militare di Londra a Kiev. Da Mosca, Diana Mistretta, GR3.
3: Siamo alla pagina politica. Nel pomeriggio visita di Giorgia Meloni allo stabilimento della Beretta di Gardone Valtrompi, accompagnata dal ministro Lollobrigida. In precedenza la Premier, in un saluto al Festival di Open, aveva parlato di giovani.
8: Sorride la Presidente del Consiglio rispondendo in un videomessaggio inviato al Festival di Open alla domanda se il nostro è un paese per giovani.
9: L'Italia è e può continuare ad essere una nazione per i giovani nonostante tutto, nonostante le difficoltà, nonostante i suoi difetti, i ritardi accumulati nel tempo, gli errori che sono stati fatti.
8: Di fronte alla piazza di Parma, prossimo anno capitale europea dei giovani, la Premier rivendica le riforme approvate e attese da decenni, dice, nel lavoro, scuola, salari e piano casa. Ma sono ancora troppi i ragazzi che lasciano l'Italia, aggiunge. Il problema è quando non si tratta di una scelta libera, libera ma di una fuga, il ragionamento di Giorgia Meloni. Allora diventa una sfida da vincere, tutti insieme, al di là degli steccati ideologici, spiega, indicando la strada.
9: Restituire ai nostri ragazzi la possibilità di trovare in Italia le opportunità che meritano e che troppo spesso vanno a cercare altrove. Serve una formazione di qualità, un lavoro sicuro e stabile, una retribuzione adeguata, una casa a un prezzo equo.
8: Calorosa accoglienza per la Premier nel pomeriggio nella visita Lampo in provincia di Brescia per i 500 anni dalla Fondazione di Industrie Beretta, assoluta eccellenza del Made in Italy, dice, e al centro sportivo San Giovanni Bosco, sorvolato dalle frecce tricolori. Carla Macrellini, GR3.
3: Il confronto tra i partiti si snoda tra le questioni interne alle coalizioni e i temi economici.
10: Per le famiglie, non per il consenso, Fratelli d'Italia risponde alle critiche delle opposizioni sul bollo rivendicando di aver guardato al ceto medio-basso. Raffaele Speranzon.
11: Fino a 240 euro in più nelle tasche degli italiani. Noi tagliamo le tasse, loro vorrebbero aumentarle.
10: Lo stop piace anche agli alleati, ma con la manovra in vista la lista dei desideri si ispessisce. Matteo Salvini punta a una proroga per i diesel Euro 5, Antonio Tajani reitera il suo no a una tassa sugli extraprofitti, dicendosi poi disposto al dialogo con le opposizioni sull'energia. Sul tavolo ci sono le proposte che Elly Schlein ha fatto a Giorgia Meloni, su cui però i progressisti non sembrano d'accordo. Per Nicola Fratoianni, ad esempio, con l'esecutivo c'è poco da discutere, ma per la segretaria PD ogni divergenza è destinata ad appianarsi.
12: Troveremo l'accordo su tutto, nella responsabilità condivisa di mandare a casa queste destre che hanno fallito.
10: Schlein si riferisce soprattutto all'Ucraina. Nel fine settimana si chiude infatti il cantiere 5 Stelle di Nova. Mandare armi a Kiev e allontanare la pace, si legge. Stesse parole di Giuseppe Conte, che si rivolge agli iscritti. Votate, ora tocca a voi. Lucio Bondi, GR3.
3: All'Eurogruppo informale di Dublino, il ministro dell'Economia Giorgetti ha richiamato i partner dell'Eurozona sulla necessità di affrontare con urgenza il caro energia. Sul tavolo anche il tema della tassazione degli extra profitti energetici, sostenuta da diversi paesi, tra i quali Italia e Germania. Poi Giorgetti si è detto fiducioso sulla possibile uscita dell'Italia dalla procedura europea per disavanzo eccessivo. Sentiamo.
13: Io non sono fiducioso, sono speranzoso per l'Italia, per la Repubblica Italiana, ma non è una decisione che prendiamo noi, è una decisione che prende Istat. E quindi, come ho detto un'altra volta, l'arbitro decide, fischia, e rigore è quando l'arbitro fischia.
3: Restiamo in tema di energia, perché anche se quest'estate c'è stato un elevato consumo dovuto alle alte temperature, le scorte nazionali di gas sono ritenute buone.
14: Le scorte italiane di gas sono all'85%, un livello considerato rassicurante in vista della stagione fredda. Un risultato importante pur in un contesto internazionale segnato ancora da tensioni sui mercati energetici. Ad agosto però le temperature particolarmente elevate hanno determinato un aumento dei consumi, soprattutto attraverso le centrali termoelettriche che hanno soddisfatto le necessità del paese. Gli operatori del settore sottolineano comunque che il livello degli stoccaggi resta adeguato e in linea con i canoni europei di sicurezza energetica. L'obiettivo resta ora quello di arrivare all'inverno con riserve sufficienti a garantire famiglie e imprese, limitando il rischio di nuove tensioni sui prezzi dell'energia e sulle bollette dell'elettricità. In questo quadro il gas continua a rappresentare una componente fondamentale del sistema energetico e della produzione elettrica italiana. Lorenzo Opice, GR3.
3: Siamo alla cronaca: shock in una scuola romana dove uno studente di terza media ha accoltellato una professoressa, un'azione annunciata con un video sui social.
15: Un'aggressione a freddo, premeditata, sembra questo il quadro che si delinea dopo l'accoltellamento di una professoressa avvenuto questa mattina nella scuola media Giovanni Verga nel quartiere Prenestino a Roma. Il 13enne entra in aula alle 9:20 con un casco e una webcam, in mano una bomboletta di spray al peperoncino che spruzza in faccia alla docente e poi la colpisce con un lungo coltello, il tutto senza proferire parola. Il ragazzino viene subito bloccato da un compagno di classe di origini congolesi mentre accorrono altri docenti. Trasportata in ospedale, la professoressa non è in pericolo di vita. Dalle testimonianze raccolte, lo studente nell'ultima settimana aveva detto ai compagni che avrebbe accoltellato l'insegnante senza però essere preso sul serio. Quanto al movente, secondo la docente ferita, sarebbe legato al compito di classe programmato per questa mattina, col quale il ragazzo avrebbe dovuto recuperare il debito in storia. Versione confermata da una compagna.
16: In pagella ha preso debito, un voto insufficiente, e poi odiava questa professoressa e quindi ha fatto questa cosa.
15: L'insegnante aggredita si dice dispiaciuta di non aver compreso il malessere del suo studente che vorrebbe abbracciare. Claudio Vigolo, GR3.
3: Alessandro Di Battista è tornato a casa, sto molto meglio, assicura su Instagram l'ex deputato 5 Stelle che era ricoverato al Gemelli dopo il malore che lo aveva colpito mentre era a Cuba. Nel post ha anche aggiunto che nelle prossime settimane racconterà il percorso che dovrà affrontare. La piazza si riaccende a Bologna da stasera e per tutto il weekend. Un suggestivo spettacolo in 3D restituisce la visione di grandi architetti da Andrea Palladio e Giulio Romano per il completamento della facciata della Basilica di San Petronio, la grande incompiuta, simbolo della città. Un evento a ingresso gratuito.
17: Per 5 secoli ci hanno messo le mani e le idee i più grandi architetti della storia. Eppure la Basilica di San Petronio è rimasta incompiuta e secondo un sondaggio i bolognesi la preferiscono così. Ma come sarebbe stata se i progetti fossero stati realizzati? Il monumentale spettacolo del video artist Luca Agnani proietterà sulla facciata di mattoni 13 bozzetti firmati da Palladio, Il Vignola, Giulio Romano, fino alla visione contemporanea di Mario Cucinella. A scandire le immagini in 3D, l'ouverture del Guglielmo Tell di Rossini, la direttrice artistica del Bologna Festival, Maddalena Dalisca.
18: È uno spettacolo pop, quindi è nato pensando a una piazza che si riempie e possa essere catturata anche da gente che non ascolta musica. Guglielmo Tell di Rossini ci sembrava molto adatto, molto popolare, esplosivo, perché succede di tutto nel finale dei videomapping. La facciata si apre, si volta, si vede l'interno.
17: Qual è la proposta più eccentrica?
18: Mario Cucinella nel 2020 ha fatto una specie di bosco verticale con dei cipressi che fanno da guglie.
17: Ad arricchire la suggestiva esperienza, il racconto introduttivo dello storico dell'arte Jacopo Veneziani. Claudia Faienz, GR3.
3: E su queste note termine il nostro giornale. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, in regia Giovanni Leporale. Ora la linea a Onda Verde e poi a seguire Radio 3 Suite, prossima edizione del GR3 alle 6.45 di domattina. Da Ivano Liberati ancora l'augurio di una buona serata.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
19: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Onda Verde. Viaggiare informati.
21: Bentrovati alle 20.39, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 4. Il ripristino di un incidente crea delle code tra allacciamento A21 e Brescia Est verso Padova. Ci spostiamo in A1 Milano-Bologna, anche qui il ripristino di un incidente. Troviamo code tra allacciamento Fiorenzuole e allacciamento A15 verso Bologna. Poi ci spostiamo in A10, dove per traffico troviamo delle code tra Genova Pegli e allacciamento A7 verso Genova, ma anche tra Albisole e allacciamento A16 verso Ventimiglia. In A7 code per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova. Poi in A11 code traffico tra Barriera Firenze Ovest e Prato Ovest verso Pisa. Per chiudere andiamo in A19, code a causa di un incidente 3 km prima di Enna, ed è un incidente che riguarda entrambe le direzioni. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
20: In collaborazione con il CIS.

0: Serata isolati, residui temporali sulle aree di nord-est e precipitazioni anche intense che tendono a insistere su gran parte delle regioni centrali. Domani, sabato 19 settembre, tempo indeciso miglioramento al nord con ampi spazi di cielo sereno e maltempo sotto forma di piogge temporali al mattino al centro, specie tra Marche e Abruzzo, e sulle regioni meridionali dalle prime ore del giorno fin verso la sera. Le precipitazioni potranno essere localmente intense, inizialmente sulla Sicilia e nelle ore pomeridiane tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Parziale miglioramento per fine giornata. Massime che tornano a salire al nord e che tendono invece a perdere qualche grado lungo le regioni adriatiche su Sicilia e Sardegna. Venti deboli per lo più meridionali con locali rinforzi in Sicilia, maestrale atteso sulle coste occidentali della Sardegna. Mossi i mari intorno alle isole maggiori, poco mossi i restanti bacini. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: RAI, Radio 3.
2: Siamo in diretta per Radio 3 Suite. Questa sera abbiamo iniziato intorno alle 7 perché avevamo la diretta da Venezia, dal Teatro Malibran con i Pagliacci, ma adesso possiamo aprire il nostro spazio magazine. Sono molti gli appuntamenti di cui parleremo questa sera e il nostro primo magazine è dedicato al lancio della nuova stagione della trasmissione A3, il formato dell'arte, perché domani alle 18, domani sabato 19 settembre, ci sarà la prima puntata con quindi un cambio di collocazione oraria rispetto all'anno scorso e noi ne parliamo al telefono con la conduttrice Elena Del Drago. Buonasera Elena.
3: Buonasera a tutti.
2: E abbiamo anche in collegamento telefonico il curatore della parte musicale Francesco Mandica. Buonasera Francesco.
4: Buonasera a te e agli ascoltatori di Radio 3.
2: Allora Elena, il formato dell'arte riprende in una nuova collocazione oraria, ormai è una trasmissione che ha una sua fisionomia molto ben riconoscibile, un'agenda su mostre, ma anche è un modo per raccontare un po' cosa l'arte ci può dire, ci può ancora dire del presente. Come avete costruito la stagione di quest'anno? Quale bussola vi ha orientati?
3: Cercheremo come sempre di trovare le mostre che raccontano appunto l'arte da più prospettive, l'arte contemporanea, l'arte moderna, l'arte antica, per cercare di raccontare con un linguaggio il più possibile comprensibile a tutti proprio quello che avviene nel mondo dell'arte. Cercheremo, come abbiamo fatto nelle scorse stagioni, insomma, di portare a casa dei nostri ascoltatori proprio in diretta, in senso letterale, l'arte, di raccontarla con la possibilità di far immaginare, no, quello che avviene nei musei e nelle gallerie attraverso le nostre parole e la musica selezionata da Francesco Mandica, che quest'anno sarà ancora più presente.
2: Certo, perché uno dei tratti di A3, il formato dell'arte, è proprio quello di raccontare attraverso le parole, ma anche attraverso il racconto della musica. E qua, come ci ricordava Elena, entra in gioco Francesco Mandica. Ecco, Francesco, aiutaci un po' a capire come costruisci il tuo racconto musicale. È un modo per accompagnare, illustrare anche un po' in un'altra veste il discorso di Elena, o ti serve anche un po' per spostare il punto di vista, di osservazione e di ascolto?
4: Sì, secondo me il baricentro è molto forte, perché la nostra connotazione, connotazione di, insomma, di chi si occupa d'arte, io anche insomma vengo da studi storico-artistici, perciò grazie alla grande competenza di Elena riesco a capire come ci spostiamo nel mondo delle mostre e poi cerco di creare un percorso che parte sempre dall'opera d'arte e poi si dipana pian piano, anche se vuoi in maniera così agogica, verso la musica. Faccio un esempio, faccio un piccolo spoiler, domani ci occuperemo di Cagli. Ecco, Cagli nel suo piccolo processo, un'opera d'arte, è un'opera meravigliosa a proposito della strage di Viale Lazio, di Palermo degli anni 70, si occupa di un fatto di cronaca, ma poi cambia, lo cambia, lo in qualche modo lo esaspera in maniera contemporanea e del tutto non figurativa. E da lì si può partire verso la musica, perché la musica ha molte metamorfosi in realtà.
2: Certo, e tornerei da Elena, perché lo diceva prima, il racconto del formato dell'arte passa attraverso generi, forme artistiche molto diverse fra loro, e uno degli ingredienti è anche quello di stabilire un rapporto diretto con artisti, con curatori. Ecco, come è cambiato anche il vostro modo di raccontare l'arte in radio? Quali sono i punti fermi di questo dialogo aperto con chi l'arte, insomma, la fa e la rende disponibile al pubblico?
3: Il nostro focus è sempre quella di renderla comprensibile, magari delle volte facendo anche delle forzature, però bisogna riuscire a passare dalla poetica, dal discorso dell'artista, che sia presente o passato, e tradurlo in qualche modo in un discorso articolato, radiofonico e senza immagini. Quindi cerchiamo sempre di far descrivere moltissimo agli intervistati, oppure anche agli artisti, che si trovano anche spesso, come sapete benissimo voi di Radio 3 Suite, qualche volta in difficoltà, perché non è sempre semplice spiegare a parole qualcosa che è pensato per essere un'immagine, qualcosa di visivo. La nostra è una sorta di traduzione che qualche volta riesce, qualche volta non riesce, però il tentativo è quello di rendere comprensibile appunto un linguaggio che qualche volta, soprattutto quando si tratta di arte contemporanea, può essere considerato invece un qualcosa di difficile, di distante, di ermetico. Quello è il nostro focus, e per raggiungere quell'obiettivo naturalmente proviamo diversi metodi. Uno è quello di un argomento monografico, quindi di scegliere un tema e lavorare su quel tema. E altre volte invece ci facciamo proprio guidare dall'attualità, oppure dall'artista e da una mostra particolarmente interessante, per costruire poi appunto i suoni, una bibliografia attorno. Però il nostro proposito è sempre quello di rendere il tutto qualcosa di vicino ai nostri ascoltatori.
2: Ecco, prima Francesco Mandica ci parlava un po' di come costruisce le sue associazioni musicali, il suo racconto musicale. Ci sono dei paletti di genere che in qualche modo ti imponi o cerchi di seguire, o il racconto musicale, a seconda poi della mostra, dell'arte in oggetto, può veramente prendere strade imprevedibili?
4: È proprio l'imprevedibilità del testo grafico, diciamo, dell'arte che ti porta a scegliere alcune cose. Parto sempre dall'opera, parto sempre dalla mostra, dall'opera e anche collateralmente alla biografia dell'artista, per poi trovare dei nessi. Sono dei nessi veramente imperscrutabili a volte, perché possono essere un titolo, una canzone, oppure uno stato d'animo, oppure veramente una visione filosofica o etica del creatore, dell'artista, che poi così si scioglie nella musica.
2: Ecco, stiamo parlando della nuova stagione di A3, il formato dell'arte, che riprenderà domani intorno alle 18, domani sabato 19 settembre. Abbiamo parlato con Elena Delgrado, che ci ha fatto capire un po' come si può raccontare l'arte senza vederla, ma attraverso l'immaginazione. Allora noi ringraziamo Elena.
3: Grazie a voi.
2: E ne abbiamo parlato anche con Francesco Mandica, che salutiamo, ma qui chiedo a questo punto di introdurre l'ascolto musicale che ha scelto per, insomma, come anticipazione per il lancio di domani.
4: Sì, appunto, abbiamo già spoilerato il fatto che ci sia Cagli e di questa meravigliosa metamorfosi che lui diciamo impone alla vista, con la differenza fra diciamo il costrutto artistico e invece quello che viene fuori. E ho fatto la stessa cosa, la stessa operazione. Ho scelto un brano che non fa parte dei brani di domani, ma un brano che ho scelto appositamente per Radio 3 Suite, che è I've Lost Your Love di Milt Jackson. Milt Jackson è famoso per essere un vibrafonista, ma qui cambia e in realtà canta. E allora vi volevo far sentire questa cosa un po' particolare, che è una metamorfosi ovidiana nel mondo del jazz.
2: E allora noi ringraziamo Francesco Mandica, buonasera e passiamo all'ascolto.

0: Ed era la voce di Milt Jackson, I've Lost Your Love. E adesso cambiamo decisamente genere perché ci spostiamo a Trieste, perché si è da poco concluso il festival, il concorso internazionale premio Trio di Trieste, che ormai è giunto alla 23ª edizione, un'edizione particolarmente significativa perché ormai il concorso compie 30 anni, è nato nel 1996 e ormai ha raccolto negli anni veramente generazione e generazione di giovani musicisti. Si tratta di un concorso che è promosso dall'associazione Chamber Music Trieste con la direzione artistica della pianista e musicologa Fedra Florit, che è anche appunto la direttrice artistica del premio di Trio di Trieste, che abbiamo in collegamento telefonico. Buonasera Florit.
1: Buonasera, buonasera a voi, grazie per lo spazio che ci date. È stato effettivamente un bellissimo concorso.
0: Ecco, proviamo.
1: Tanti concorrenti, questa è una gioia, veramente ascoltare questi giovani straordinari che vengono da 28 paesi del mondo.
0: Ecco, proviamo a fare un bilancio dell'edizione di quest'anno. Abbiamo già appunto sentito 28 paesi, un numero piuttosto sbalorditivo. E come si sono sviluppate le diverse fasi del concorso?
1: Sì, avevamo all'iscrizione 50 complessi, di cui 31 trii. È diventato veramente incredibile la presenza di giovani in trio. Negli anni sono calati i duo e sono aumentati tantissimo i trii. E quindi la prima fase è stata quella online, perché all'iscrizione i concorrenti mandano un link musicale, audio, video che la giuria seleziona in modo tale da avere a Trieste un massimo di 15 complessi. Difatti abbiamo avuto appunto 15 complessi a Trieste, divisi in categoria A, pianoforte e violino, poi B, pianoforte e viola, C, pianoforte e violoncello, trio e quartetto con pianoforte. All'iscrizione c'erano anche ben 5 quartetti che poi in un modo o nell'altro non sono arrivati in fondo. In compenso sono arrivati in fondo parecchi trii e anche la bellezza di 5 duo. Fra l'altro c'è da dire e da sottolineare la presenza molto maggiore di musicisti italiani, che è veramente un qualcosa che ci inorgoglisce, perché ovviamente sappiamo che tutti questi ragazzi si spostano da una Hochschule in Germania alla Francia, insomma cercano di trovare l'insegnante giusto sia per la loro natura sia per quello che è il loro criterio interpretativo dei brani. E certamente la Germania ha sempre fatto da catalizzatore. Quest'anno in particolare c'erano parecchi complessi provenienti dalla Germania. Negli anni passati avevamo molti complessi dalla Francia. La Francia è anche un paese interessante per la musica da camera, perché va detto anche questo, dipende anche dagli insegnanti che in questi vari paesi si spostano. Per esempio noi avevamo una giurata ungherese che per tanti anni ha insegnato alla scuola Reina Sofia di Madrid. Ecco, quindi lo spostarsi degli insegnanti, il creare delle scuole, ha veramente fatto vedere in maniera significativa quello che è l'interesse dei giovani d'oggi. Certamente il mondo cambia, è molto cambiato. Io sono molto contenta di tutta questa presenza, perché ero piuttosto preoccupata, considerata la situazione internazionale. Mi ero detta, mamma mia, magari avranno qualche difficoltà a muoversi e gli aerei e i costi. Invece sono stata fortunatamente smentita e abbiamo avuto anche modo di ascoltare dei complessi davvero straordinari. Quindi dai 15 gruppi in presenza nelle due giornate in conservatorio, dove hanno suonato circa 45-50 minuti di musica, poi ci siamo spostati al Teatro Miela, dove c'erano i 6 gruppi semifinalisti E alla fine, dai sei semifinalisti, siamo arrivati a martedì, quindi 2 giorni fa, con i tre finalisti. I tre gruppi finalisti erano il duo Pantani-Stefanelli, formato dal pianista Nicola Pantani e dal violoncellista Francesco Stefanelli, il trio Clara, tedesco come posizionamento, ma in realtà Italia, Francia, Germania, posizionamento perché studiano e vivono tutte più o meno a Berlino, e con pianista Martina Consonni, e poi il trio ETA, in realtà si legge ETA perché il loro nome deriva da Hoffman,
0: certo, il grande critico,
1: ecco, critico, musicista, giurista, insomma, che ha segnato anche, ha spinto molto verso la composizione, verso l'attività vera e propria dei compositori in quel periodo, e lui Ernst Theodor Amadeus, e quindi loro hanno preso queste iniziali. Loro sono tedeschi, i vincitori, vincono appunto il primo premio e il premio speciale che sono offerti dalla Summer e dai signori Ribotta, vincono anche una serie notevole di concerti, e questo secondo me è il fiore all'occhiello del nostro concorso, perché hanno, come hanno già avuto delle edizioni passate, la possibilità di suonare in Italia 22-23 concerti in stagioni molto importanti, a Milano, a Torino, a Bologna, al Quirinale, insomma in 2-3 tournée riescono a farsi sentire con un cachet calmierato veramente in tutta Italia, e questo io credo che sia molto importante per loro, al di là del premio in denaro, perché dà una spinta ulteriore. Fra certo. L'altro, questo trio ha appena vinto a maggio scorso il concorso di Osaka, e quindi è veramente lanciatissimo, perché, come spesso succede, ieri sera ne parlavamo perché abbiamo avuto un concerto intervista in conservatorio a Osaka, come vinci ti danno già le date per l'anno prossimo, tutto pronto, noi ci metteremo in mezzo a queste date che chiaramente per noi sono importanti, sia come biglietto da visita di quello che facciamo e che abbiamo fatto, sia come slancio per il futuro, per i futuri concorrenti che si iscriveranno nel 28, perché il nostro concorso è biennale.
0: Certo, una delle cose che colpisce anche guardando i programmi scelti dalle diverse formazioni che hanno partecipato è anche l'ampiezza del repertorio, perché ovviamente troviamo i grandi autori del classicismo, del primo romanticismo, ma anche un repertorio che va più verso il Novecento inoltrato, Bartók, Britten, Webern. Ecco, quanto è importante oggi nella formazione di un giovane ensemble non limitarsi al canone del repertorio settecentesco e provare anche a rimmaginarsi attraverso sonorità anche magari meno conosciute dal pubblico?
1: Molto meno conosciute. Infatti quest'anno avevo messo nel bando l'obbligo di eseguire in una certa prova una composizione edita posteriore al 1980. Anni fa questo era un problema, invece ho visto che oggi come oggi tutti hanno modo, sia che sia stata loro dedicata, sia che sia stato, che sia di un repertorio che conosciamo magari meno, di Schumann conosciamo Martino, oppure ecco, la possibilità di avere un modo di far sentire il diverso criterio interpretativo che impone un Beethoven piuttosto che uno Schumann e piuttosto che la Marsfi in un certo tipo di composizione. Bisogna essere maturi per questo, certamente, e quindi obbliga a delle scelte stilistiche connesse anche ovviamente allo strumento, alla capacità strumentale, ma anche musicalmente molto, molto precise, molto ben incentrate. E devo dire il vero che i giovani d'oggi, e questo lo dico sempre, sono molto più maturi musicalmente rispetto a quelli di 20 anni fa, anche forse di 30 anni fa. Perché a questo punto non è solo un fatto tecnico, perché il fatto tecnico ormai è straordinario, sono bravissimi, sono fusissimi, vanno insieme con la stessa idea, con lo stesso fraseggio, ma è anche proprio un fatto di interpretazione musicale, cioè la capacità di rendersi conto che Janacek o Fazil Say, come hanno suonato i ragazzi del duo Pantani Stefanelli, sono ben diversi dalle due sonate di Brahms che avevano fatto in precedenza, eccetera, eccetera. E questo ci è piaciuto davvero moltissimo. È piaciuto moltissimo anche ai giovani del conservatorio, perché noi abbiamo una piccola giuria a fianco della giuria, quella importante, che quest'anno era formata dal presidente Pavel Berman, da Simone Gramaglia, da Marta Gulias, da Johannes Mais, da Miloš Mlajnić, da Dirk Moments e da Danusha Vaskiewicz. Ecco, accanto a loro c'è una piccola giuria di ragazzi del biennio che fanno, guidati dal presidente di giuria che era Berman, che fanno delle loro scelte, si fanno spiegare anche perché sì e perché no. Difatti poi ieri sera, nell'ultimo momento, nell'ultimo atto di questo concorso, hanno anche intervistato un po' i vincitori per riuscire a capire anche i loro ritmi di lavoro, di studio, perché hanno deciso questo repertorio piuttosto che un altro, per questo concorso piuttosto che per un altro, perché anche il trio ETA diceva effettivamente che a Osaka hanno portato alcune cose e qua ne hanno portate alcune anche altre, fra l'altro, come molti di noi e di voi sanno, in Giappone le sale da concerto sono amplissime, enormi, e quindi per un trio suonare in Italia da noi è comunque un'altra cosa, secondo me, cameristicamente più adatta, però chi suona in queste situazioni diverse deve pensarci.
0: Certo. E beh, prima abbiamo evocato uno dei complessi che è stato premiato, il duo Pantani-Stefanelli, che si è aggiudicato il terzo premio e anche altri premi speciali che la direttrice artistica Fedra Florit un po' anticipato, ma magari riprendiamo il discorso dopo l'ascolto, perché adesso noi ascoltiamo del duo Pantani-Stefanelli un estratto dalla sonata per violoncello e pianoforte in Do maggiore, opera 26, numero 2 di George Enescu, il secondo movimento, allegro, agitato, non troppo mosso, interpretato da Nicola Pantani al pianoforte e Francesco Stefanelli al violoncello.

0: Ed era il secondo movimento, allegro, agitato, non troppo mosso, dalla sonata per violoncello e pianoforte in do maggiore, opera 26 numero 2 di Giorgio Enescu, interpretata da Nicola Pantani al pianoforte e Francesco Stefanelli, il duo Pantani-Stefanelli che nell'occasione del concorso internazionale premio Trio di Trieste si è classificato al terzo posto e anche riscosso successo perché si è aggiudicato anche il premio speciale Renato Zanetto, vice e il Young Award per questa edizione del 2026. Stiamo parlando del concorso Premio Trio di Trieste con la direttrice artistica Fedra Florit. Ecco, che cosa ci può dire di questi anche premi paralleli? Perché il duo Pantani-Stefanelli, oltre al terzo premio, ha avuto la possibilità di dialogare in qualche modo con le nuove generazioni, ma anche di inserirsi un po' nella tradizione del Trio di Trieste con questo premio speciale Renato Zanettovic.
1: Dato al fatto anche che loro hanno eseguito in una maniera straordinaria Beethoven, l'opera 102 numero 1, le due sonate di Brahms, Poulenc, quindi un insieme di, cioè un repertorio molto vario, e anche fasi 6, le quattro cities, la sonata. Ecco, ci è sembrato che fosse veramente adatto ad avere questo premio per il miglior duo. Effettivamente è stato il miglior duo dell'edizione di quest'anno, proprio un duo molto completo, con una capacità di dialogo e con degli equilibri eccellenti. Sono veramente due musicisti che mi piacciono tanto, devo dire la verità, e che abbiamo scoperto così prova dopo prova. E io personalmente, che normalmente richiamo anche per i concerti poi della stagione di Chamber Music, sono sicura che questi ragazzi, come anche alcuni degli altri, li richiamerò perché ci sono dei momenti per loro molto importanti anche sul palcoscenico, per un concerto, due concerti, e noi questo cerchiamo di fare per tutti, non solo per il primo premio, che ovviamente ha un florilegio di possibilità che vanno dall'Unione Musicale di Torino ai programmi legati a Milano, a Ferrara Musica, al Bologna Festival, alla Società dei Concerti appunto di Milano, all'Accademia Chigiana, perché noi abbiamo un link con l'Accademia Chigiana, sia per quanto riguarda uno dei giurati, che nel caso specifico era la violista Danusha Vaschiewicz, ma poi anche con la Filarmonica di Trento. Quindi sono momenti per loro, per i nostri vincitori, straordinari, perché riescono ad esprimersi, e non solo, torno a dire, il primo premio, perché è bello poter offrire loro una chance. Questa è una gioia della Chamber Music.
0: Certo, e tra l'altro ne parlavamo poco fa, e quest'anno osservava Fedra Florit la presenza di musicisti italiani è particolarmente consistente, come il caso del duo, sì, appunto, che abbiamo appena citato. Ecco, che bilancio possiamo fare dello stato, ecco, di salute della musica da camera tra i giovani interpreti italiani?
1: Beh, direi ottimo a questo punto. Ci sono delle scuole adesso, non solo di violoncello, perché violoncello sappiamo, ma anche per quanto riguarda la viola in Italia, per quanto riguarda il violino. Avevamo uno dei due duo che sono andati avanti, è un duo italiano, lo stesso dicasi per la categoria della viola. Lo stesso dicasi per i tri, perché quest'anno abbiamo avuto parecchi tri italiani. Su 8, 3 erano totalmente italiani, uno in parte italiano, in parte no. Ecco, c'è una percentuale alta, anche se abbiamo avuto per la categoria della viola. Lo stesso dicasi per i tri, perché quest'anno abbiamo avuto parecchi tri italiani. Su 8, 3 erano totalmente italiani, uno in parte italiano, in parte no. Ecco, c'è una percentuale alta, anche se abbiamo avuto per la prima volta un trio dalla Cina, per esempio, quindi c'è un ampliamento.

0: poi li si riesce a contattare attraverso i social, che in questo caso sono molto, molto efficaci, e quindi loro vedono il bando per tempo. Il nostro bando esce un anno e mezzo prima del concorso, e quindi c'è tutto il tempo per preparare le prove obbligatorie e anche quelle lasciate libere alla loro decisione, perché parte così e parte colà, perché è molto importante anche vedere cosa loro scelgono di portare, per esempio, nella prova finale. Il trio Clara ha portato l'opera 8 di Brahms, e il trio Eta ha portato di Schubert l'opera 100. Ecco, ci vuole molto coraggio in questo caso.
1: Assolutamente. Ecco, a proposito
0: Sì.
1: di coraggio, stiamo parlando insomma della centralità della formazione del trio. Ecco, in un concorso che è così legato a una formazione leggendaria come il Trio di Trieste, che cosa vuol dire per questi giovani musicisti raccogliere quell'eredità? Cosa resta di quell'idea anche di musica da camera con questo Trio di Trieste? E quanto poi nel frattempo siamo nel 2026, quanto è cambiato anche il mondo musicale e
0: Sì.
1: quali sono le nuove sfide che deve, insomma, raccogliere in una formazione di musica da camera?
0: Sì, io vedo in generale che loro, e ieri sera lo abbiamo anche chiesto al trio vincitore, che loro hanno ascoltato quello che si può ascoltare di esecuzioni storiche, però hanno una loro originalità. A volte è un pochino spinta. Pochino spinta perché, ma questo lo diceva anche Dario De Rosa, il pianista del Trio di Trieste, quando eravamo giovani, e lo diceva lui quella volta, suonavamo molto più veloce questo trio, dopo un po' più calmo, perché si riesce a entrare di più nella partitura. Ecco, questa è anche una questione fisiologica che si sviluppa nel tempo. Certamente la tendenza è essere molto brillanti, un po' più brillanti, e questo piace al pubblico. A volte forse piace un po' meno a noi musicisti, ma piace molto al pubblico, perché il pubblico si fa coinvolgere, si eccita da certe situazioni e anche da certe dinamiche notevoli che questi giovani d'oggi hanno, evidenziano dinamiche proprio quasi clamorose a volte, perché se hai dinamiche clamorose non so, come abbiamo detto prima, in Enescu, forse è un poco più difficile, bisogna stare un poco più attenti su Brahms e anche su Schubert, però c'è questa tendenza proprio a voler dare tanto, tantissimo. E è una gioia da un certo punto di vista, e comunica gioia. Certamente sono cambiati i tempi.
1: Certo, e a questo punto direi che possiamo passare al secondo ascolto perché l'abbiamo già evocato il trio Clara, abbiamo anche evocato la composizione che li ha visti coinvolti nella finale, il trio in Si minore opera 8 di Johannes Brahms. E noi ascoltiamo da questo trio il terzo movimento, Adagio non troppo, un trio che è formato da musiciste di provenienze differenti, Martina Consonni pianoforte, sarà Jegu Sagemann al violino e Anushka Ak al violoncello. Buon ascolto.

0: Abbiamo ascoltato il terzo movimento dal trio in si minore per 8 di Johannes Brahms, Adagio non troppo, interpretato dal trio Clara, formato da Martina Consonni, Sara Jegu Sagemann e Anushka Ak, trio Clara che ha vinto il secondo premio al concorso internazionale premio Trio di Trieste, di cui stiamo parlando con Fedra Florit, la direttrice artistica. E mi piace anche ricordare con un pizzico di orgoglio che Martina Consonni è stata anche nostra ospite qui a Radio 3 Suite per la rubrica dedicata ai giovani musicisti Next Generation. Ecco, Florit, il trio Clara è un esempio perfetto di musiciste in questo caso, che arrivano da percorsi di studio internazionali e quindi in realtà hanno un'identità multipla a livello geografico. Ecco, forse ha ancora senso parlare di scuole di interpretazione nazionale, soprattutto per una formazione cameristica? Che cosa ci dice anche del nuovo modo di formarsi e di far viaggiare la musica nel nostro scenario contemporaneo?
1: Secondo me si scelgono nel momento in cui frequentano una certa Oxule, una certa scuola, cioè vivendo in mezzo agli altri e conoscendosi musicalmente oltre che come persone, perché poi questo non bisogna dimenticarlo mai, suonare assieme in un trio, in un duo, in un quartetto vuol dire anche andare d'accordo da tanti punti di vista, discutere dell'interpretazione, ma poi trovare una fusione, trovare un proprio modo e un proprio mondo. E credo che proprio il trio Clara evidenzi questo, perché derivano da situazioni personali diverse e poi sono andate a studiare la musica da camera insieme in un certo punto e si sono trovate conosciute, si sono trovate assieme e si sono volute unire in trio. Questo è veramente importante, perché è una scelta matura a questo punto, non è una scelta di ragazzini, è una scelta di persone che, pur essendo, come il nostro concorso dice, in media inferiori ai 32 anni, hanno già un'idea di quello che vogliono fare, di quello che vogliono interpretare, perché tutti questi giovani che vengono a Trieste, a questo punto abbiamo avuto negli anni 767 formazioni, che vuol dire più di 2150 musicisti, eccetera. Questo vuol dire che tra loro i gruppi riescono veramente a trovare una fusione, una consonanza nel senso vero e proprio, più che musicale e anche personale, veramente.
0: E tra l'altro, per arrivare anche a interpretare capisaldi del repertorio cameristico, abbiamo parlato di Brahms, Schubert e Schumann, vuol dire anche cimentarsi con pagine che hanno una storia esecutiva molto forte, quindi certo, vuol dire anche avere una maturità, perché vuol dire voler proporre qualcosa, certo, di nuovo da dire al pubblico.
1: Proprio, sì, che deriva certo da non aver assimilato quello che è avvenuto prima, come è stato interpretato prima, dalla certezza che bisogna sempre tenere davanti la partitura, perché non si può stravolgere la partitura, e questa capacità di trovare uno spiraglio di libertà e di fantasia propria per dare una propria interpretazione, un proprio suono, un proprio modo di agire sulla partitura. Sì.
0: E sicuramente il proprio modo di eseguire Schubert, il trio ETA, che è risultato vincitore, l'ha senza dubbio trovato. Prima Fedra Florit ci ricordava, insomma, l'importanza anche del primo premio, al di là del premio in denaro, ma proprio del circuito in cui una formazione si può inserire, il circuito di concerti in sede molto prestigiose, quindi anche l'avvio di una carriera con legami, insomma, nazionali e internazionali. Ecco, devo dire che nel frattempo sono arrivati molti messaggi che apprezzano i musicisti che abbiamo ascoltato, ma apprezzano anche poi queste strade per coinvolgere ad esempio gli studenti del biennio, come ci scrive Barbara da Torino, che apprezza molto questo scambio intergenerazionale. Allora noi ringraziamo Fedra Florit per insomma, essere intervenuta, averci raccontato il concorso internazionale Premio Trio di Trieste. Buonasera Florit. E noi a questo punto ascoltiamo un movimento dal trio di Schubert, il trio in mi bemolle maggiore opera 100. Ascoltiamo il terzo movimento, Scherzando allegro moderato, interpretato dal trio vincitore del concorso premio Trio di Trieste, il trio Hoffmann. Buon ascolto.

0: Ed era il terzo movimento, scherzando allegro moderato, dal trio in bemolle maggiore, opera 100 di Franz Schubert, interpretato dal trio ETA, il vincitore del concorso internazionale premio Trio di Trieste. Trio ETA formato da Till Hoffmann al pianoforte, Elene Meipariani al violino e Nadia Reich al violoncello. E qua il legame tra ETA e Hoffmann, insomma, si gioca anche sul cognome del pianista di questa formazione. Nel frattempo sono anche arrivati messaggi proprio in relazione alla curiosità letteraria, non solo musicale, del trio ETA, perché Giulia da Prato ci scrive appunto che trova incredibile, perché ETA Hoffmann è un grande scrittore, uno dei suoi scrittori preferiti, è davvero bello scoprire che anche i giovani lo possono apprezzare, lo apprezzano al punto da chiamare la propria formazione proprio in onore a questa importante figura del romanticismo tedesco. Ma adesso noi voltiamo pagina e andiamo a Torino, perché fino al 27 settembre si può visitare una mostra dal titolo Gaza, il futuro a un cuore antico, materie e memorie del Mediterraneo. Si tratta di una mostra organizzata dalla Fondazione MERS in collaborazione con il Museo Egizio di Torino e il Museo d'Art d'Histoire di Ginevra, ed è un progetto espositivo che vuole restituire una profondità storica e culturale di Gaza, che ovviamente è, ahimè, uno scenario di devastazione. Insomma, che stiamo raccontando quotidianamente. E per entrare nel cuore di questa mostra abbiamo in collegamento telefonico Paola Caridi, che è giornalista, saggista e membro anche del comitato scientifico. Mi piace anche ricordare il suo ultimo libro, La voce di Gaza, pubblicato da Feltrinelli nel maggio scorso. Buonasera Caridi.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: E abbiamo anche in collegamento telefonico Beatrice Merz, presidente della Fondazione Merz e membro del comitato curatoriale di questa mostra. Buonasera Merz.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Allora Merz, partirei con lei perché lo dicevo poco fa, il titolo di questa mostra, Il futuro a un cuore antico, è un titolo molto suggestivo che si richiama al titolo di un reportage, di un libro di Carlo Levi. Ecco, cosa significa applicare questa, scegliere questo riferimento di Levi a Gaza, per raccontare Gaza, e qual è l'esigenza che ha mosso questa iniziativa di raccontare Gaza mettendola in relazione con il proprio passato archeologico?
1: Ma il titolo, diciamo che è stato scelto anche per un riferimento alla città che ospita questa mostra, Torino, e ci piaceva appunto cercare di mettere insieme diversi aspetti e tornare indietro nel tempo, anche appunto fare questo omaggio a Carlo Levi, ci sembrava un bel omaggio, insomma, proprio perché Torino ha espresso le sue energie migliori artistiche, culturali e politiche. La mostra è nata sull'esigenza proprio di voler provare a fare qualche cosa, quello che noi possiamo fare, che è il nostro lavoro. Quindi l'idea di far raccontare a un pubblico italiano, torinese italiano, quanto un popolo non sia solo quello, mi passi il termine, televisivo, ma che ha tutta una storia che va raccontata. Va raccontata anche attraverso... Infatti questo che abbiamo fatto di mettere insieme, oltre che i reperti archeologici, anche la contemporaneità, affiancando appunto l'archeologia con l'arte contemporanea, che poi è il nostro, la nostra specialità in fondazione.
0: Certo, Paola Caridi, è una mostra che ci spinge anche un po' a rovesciare anche quell'immaginario che ahimè occupa i nostri occhi, a cui faccio riferimento Merz, ed è un modo anche per allargare quindi lo sguardo e il tempo per parlare di Gaza. Ecco, cosa scopriamo quando restituiamo a Gaza questa profondità temporale che si riconnette alla sua storia?
1: Intanto riscopriamo la sua umanità. Togliere storia a un popolo vuol dire deumanizzarlo. Sembra una cosa così lontana, no? Ebbene, invece, solo dando ai palestinesi tutta la loro storia, tutta la storia della terra di Gaza, noi rendiamo anche più difficile un genocidio, lo rendiamo, come dire, meno possibile rispetto alla nostra storia. Per una cosa semplice, Gaza è stato uno dei cuori del Mediterraneo, eppure l'immagine che abbiamo di Gaza è di una striscia, cioè di un piccolo pezzo di terra in cui sono rinchiuse milioni di persone, che è esattamente il contrario di quello che è successo nei 5.000 anni di storia di Gaza. Gaza è stato il porto dell'incenso, il porto delle spezie, è stata la prima scuola teologica cristiana, la terza chiesa costruita nell'era cristiana. San Porfirio è stato molto, di sicuro non è stato un luogo chiuso, è stato il luogo delle rotte carovaniere, è stato l'unione fra Oriente e Occidente e Nord e Sud, è stata la via Maris, la via percorsa anche dalla Sacra Famiglia nella fuga verso l'Egitto. Non ricordiamo mai che da qualche parte la Sacra Famiglia deve essere passata, e questo qualche parte era Gaza. Se noi inseriamo Gaza all'interno della storia del Mediterraneo, la domanda che ci facciamo, la prima domanda che ci facciamo, è come abbiamo potuto lasciare che accadesse quello che sta accadendo ancora oggi, e cioè come abbiamo potuto far distruggere Atene senza muovere un dito. Gaza era la stregua di Atene, era uno dei porti più importanti del Mediterraneo orientale, veniva dopo Giaffa, veniva dopo Beirut, veniva dopo Tiro, e anche Tiro è una delle città sottoposte a urbicidio. E quindi questa profondità storica si lega assolutamente con la necessità di salvare Gaza, salvare noi stessi, cioè la nostra comune storia mediterranea, non coloniale, ma comune nel senso pieno della parola.
0: E Paola Caridi ci ricordava della centralità ovviamente degli esseri umani, perché noi tendiamo un po', forse quando parliamo di patrimonio culturale e parliamo anche di patrimoni culturali distrutti, minacciati, tendiamo forse o rischiamo di pensare in prima battuta ai monumenti, ai reperti, agli edifici, però come ci stava dicendo Paola Caridi, il patrimonio si regge anche sul rapporto di quei luoghi con le persone che li hanno abitati, li abitano, li riconoscono, li tramandano. Ecco, questa mostra che cosa ci dice di questo rapporto spezzato e magari ci aiuta a ricostruire questo rapporto fra la comunità e la propria memoria?
1: Sempre, lo chiede sempre a me?
0: Caridi, sì.
1: Allora, cosa ci racconta? Questa mostra ci racconta la cultura materiale, ed è una cultura materiale, ci racconta anche la cultura materiale, ed è una cultura materiale che mette in relazione l'intero Mediterraneo, già degli stessi reperti, anche loro rifugiati, che sono esposti alla Fondazione Nerf in una cura magnifica dei singoli oggetti. Si vede una storia che non ha divisioni, appunto, fra il famoso Occidente e il meno famoso Oriente, è una storia comune, e questa è la prima cosa. La seconda cosa esprime anche il dolore, e cioè un etruscologo, Jacopo Tabolli, che è andato a visitare la mostra, mi ha detto: c'è tutto il dolore della cultura materiale, e cioè quelle anfore, quei capitelli, quelle monete, quelle piccole sculture, tutti quegli oggetti ci dicono che c'era non solo una vita e una cultura, ma che c'era un rapporto fra l'umano e il non umano a Gaza, dentro Gaza, che era più grande della striscia di Gaza, e ci dice tutto quello che sta succedendo adesso.
2: Perché le rovine ci dicono questo, le rovine dappertutto ci dicono questo, e anche le macerie di Gaza, perché adesso parliamo della distruzione al 90% della striscia di Gaza, anche le macerie sono diventate rovine, cioè ci comunicano quello che è, ma anche quello che è stato Gaza.
0: Ecco, Paola Caridi stava sottolineando gli oggetti e la trasformazione poi degli oggetti, dei luoghi sotto la forza brutale del genocidio che si sta consumando a Gaza. Ecco, Beatrice Merz, gli oggetti di Gaza è uno degli assi che attorno a cui è costruita questa mostra, perché sono molti gli oggetti esposti che provengono da una importante collezione palestinese che avrebbe dovuto diventare il nucleo del Museo Archeologico di Gaza e che poi invece ha preso un'altra strada. Ecco, cosa ci racconta questa vicenda di viaggio degli oggetti e di delocalizzazione di questi oggetti nello scenario odierno?
1: Sì, allora la mostra contiene un'ottantina di reperti che provengono appunto che sono in deposito al MAD di Ginevra, al Museo d'Histoire di Ginevra, che hanno in realtà loro hanno un deposito di oltre 500 reperti archeologici che sono arrivati dalla Palestina, che sono arrivati da Gaza nel 2007 per una grossa mostra che è stata poi fatta con l'intenzione di rientrare in Palestina per l'apertura di un grosso museo. Questo ovviamente non è stato possibile e questi reperti sono rimasti in questo deposito nel Porto Franco di Ginevra e sono lì tuttora. Quindi sono proprio dei rifugiati anche loro, infatti li abbiamo trattati come tali in senso bello del termine. Li abbiamo accolti in fondazione, li abbiamo esposti, abbiamo cercato appunto, come raccontava Paola Caridi, di creare un percorso con diversi aspetti per raccontare questa storia di Gaza, ma abbiamo anche lasciato le casse con le quali sono arrivati in fondazione, perché e la loro casa a questo punto sono diventate le casse, in questo momento sono la fondazione, ma domani torneranno dentro le casse e continueranno questo loro viaggio. E questo è molto simbolico chiaramente, ma ci racconta quanto sia l'umano e sia il non umano in questo scenario sta patendo. Ecco. E quello che noi abbiamo voluto fare, affiancare anche appunto la contemporaneità, perché gli artisti contemporanei che accompagnano questi reperti raccontano quello che loro, gli artisti, oggi stanno vivendo, che non sono solo sono artisti, ma sono intellettuali, sono persone come noi, che hanno una visione parallela a quella dell'archeologo. Quindi...
0: Ecco, come avete lavorato con gli artisti che sono esposti nella mostra proprio su questi due piani temporali?
1: Ma li abbiamo voluti, sono un dialogo, li abbiamo proprio chiesto di creare un dialogo molto vivo e anche necessario, nel senso che non sono una sezione parallela della mostra, ma sono inseriti nelle varie sezioni della mostra e dialogano con i reperti, e quindi c'è l'antico, lo storico e il contemporaneo che viaggiano insieme, e questo ci racconta ancora di più la storia di Gaza di oggi, non solo quella dell'antichità, perché sono appunto si vedono immagini di quella che è Gaza oggi attraverso gli occhi degli artisti e le parole degli artisti.
0: Ecco, l'idea del dialogo è anche uno dei temi che Paola Caridi esplora nel suo libro La voce di Gaza, che ricordavamo poco fa, perché sceglie in questo libro un dispositivo narrativo molto particolare, cioè l'idea che la storia di Gaza venga raccontata attraverso un antico sicomoro. Ecco, perché affidare la voce della memoria a un albero?
2: Ma perché c'era una domanda fondamentale per me: come fare a raccontare un genocidio, che è quello che Israele compie su Gaza, quando io sono lontana? Non sono una testimone, non sono una palestinese di Gaza, sono un'osservatrice lontana. E quindi ho pensato che un albero potesse rappresentare l'altra parte, non perché c'è un'altra parte, ma appunto mi consentisse di entrare dentro la terra di Gaza, ma parlando della storia, dei 5.000 anni di storia. E là a quel punto siamo tutti uguali, perché siamo tutti figli della storia di Gaza, figli e figli della storia di Gaza e del Mediterraneo. In più l'albero, come l'antico sicomoro, non è solamente l'albero piazza, cioè l'albero sotto al quale si sono rifugiati tutti, anche i personaggi storici, ma è l'essenza della terra, è questo legame, questa appartenenza alla terra che viene distrutta così come vengono distrutti gli umani. Quindi era necessario anche dare centralità al non umano attraverso il sicomoro. E poi gli alberi hanno un tempo diverso dal nostro, sono più antichi di noi, la loro vita non è la nostra vita di umani, che dura 100 anni, hanno una vita molto più lunga, e quindi fanno anche da raccordo, ma non solo, esprimono una suddivisione in periodi storici, eccetera, che non è quella, che non è quella degli umani, ed è quindi anche necessario ripensare a una storia non solo di Gaza, ma globale, interspecie, che faccia comprendere che noi umani abbiamo definito confini, tempi, periodizzazioni, dimenticando completamente quello che c'è attorno a loro, con cui invece erano in relazione, soprattutto nei tempi più antichi. Che tempo ci racconterebbe il mare di Gaza? Che tempi ci racconterebbe? Che periodi ci racconterebbe il mare di Gaza? Che è altrettanto importante quanto la terra. Per questo per me era necessaria questo passaggio, e volevo anche chiusare quello che dice Beatrice Merz, e peraltro dire che questa cura è stata compiuta da tre gruppi curatoriali, dando anche centralità a un lavoro collettivo che è fondamentale, secondo noi, per raccontare Gaza. E quello che è importante è per me la stanza finale. Beatrice Merz lo sa, insomma, è un luogo che io amo molto perché racchiude tutto, ed è una stanza di un'artista contemporanea, Dima Suruj, che esprime tutta la sofferenza, non solo esprime quanto noi non abbiamo visto i corpi di Gaza, e lei lo esprime attraverso dei pezzi di corpo costruiti con cera d'api, cioè quanto di più edile e profumato diventa una mano, un busto, un orecchio, un pezzo di viso, pendendo dal soffitto, cioè in aria, così come noi abbiamo visto volare in aria brandelli di corpo. Ecco, quella stanza esprime anche questa esplosione della storia di Gaza, che noi non abbiamo voluto vedere, che invece ci ha talmente travolto da travolgere i nostri stessi diritti di persone qui da noi in Italia. Lo dico da Dolo, dove partecipo a un festival sui diritti in un piccolo paese della Riviera del Brenta, perché questa storia di Gaza ci ha riguardato tutti, anche nei margini di questo paese.
0: Allora noi ringraziamo Paola Caridi e Beatrice Merz, che ci hanno aiutato un po' a entrare nel racconto di questa mostra, ma non solo. Ovviamente la mostra di cui stiamo parlando è Gaza, il futuro ancora antico, materie e memorie del Mediterraneo, una mostra a Torino che si può visitare presso la Fondazione Merz fino al 27 di settembre, e come ricordavano è una mostra che nasce dallo sforzo anche curatoriale di più istituzioni: Fondazione Merz, il Museo d'Arte e di Histoire di Ginevra e il Museo Egizio di Torino. Allora noi ringraziamo ancora una volta Paola Caridi, buonasera.
2: Buonasera, grazie di nuovo per l'invito. Andate a vedere la mostra.
0: Senz'altro, e ringraziamo anche Beatrice Merz. Buonasera Merz.
1: Grazie, grazie mille. Buona serata.

0: Era l'Ahmed III di Samir Odeh Tamimi per clarinetto basso interpretato da Miguel Pérez Iniesta. E ora voltiamo pagina perché andiamo a Firenze per parlare di una mostra che si è inaugurata oggi e da domani si può visitare fino al 3 gennaio del prossimo anno. La mostra si intitola Le pietre dormono all'aperto ed è di Carlotta Valente. Si potrà visitare presso il Museo di Storia Naturale La Specola di Firenze. La mostra a cura di Davide Lunerti. Noi abbiamo in collegamento telefonico Carlotta Valente. Buonasera Valente.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: E abbiamo anche in collegamento telefonico il curatore Davide Lunerti. Buonasera Lunerti.
2: Buonasera, salve.
0: Allora, Valente, partiamo dal titolo, Le pietre dormono all'aperto, che è un titolo che suggerisce ovviamente l'immobilità della pietra, ma allo stesso tempo ci restituisce questa immagine del dormire. Da dove nasce questa immagine e come si collega al Museo di Storia Naturale La Specola?
1: Sì, allora il titolo in realtà è una traduzione non letterale del titolo inglese del progetto, che è Stones Have Always Slept Beneath the Open Sky, che tradotto letteralmente sarebbe Le pietre hanno sempre dormito sotto il cielo aperto, quindi comunque sia è il significato, è proprio un titolo che vuole richiamare i temi del progetto che sono la percezione del tempo e l'effetto del tempo sugli oggetti che esistono nel mondo fisico. Quindi nel caso del progetto, gli oggetti fotografici, che sono quelli esposti in mostra e a paragone con la collezione di litomineralogia del museo.
0: Ecco, la mostra prevede 58 opere che si potranno visitare fino al 3 di gennaio. Come sono costruite queste opere? Nel suo lavoro c'è la fotografia che però si interconnette anche con i processi, le tecniche storiche di stampa.
1: Assolutamente sì. Il lavoro è frutto di una ricerca che è durata più di un anno, dato che il museo è risultato vincitore del bando Strategia Fotografia 2025, promosso dalla Direzione Generale per la Creatività Contemporanea, e appunto è una ricerca di un anno che ho condotto nelle collezioni della sezione di mineralogia del museo e che mette proprio a paragone la temporalità particolare che hanno gli oggetti fotografici che vivono diciamo, dell'idea che nel momento in cui si scatta una fotografia, quella fotografia sarà eterna, immutabile, a paragone con il tempo dei minerali, nello specifico dei meteoriti della collezione, che hanno diciamo una durata, tra virgolette, temporale estremamente estesa. Quindi è una riflessione che parte proprio da quanto esiste qualcosa nel momento in cui è nel mondo e sottostà a tutte le regole del tempo a cui sottostiamo tutti quanti, non soltanto le fotografie o le pietre.
0: Ecco, Lunerti, questa mostra sarebbe veramente difficile immaginare a questo punto in un altro luogo. Quanto è importante vedere queste opere all'interno del Museo di Storia Naturale di Firenze e come avete costruito il percorso espositivo all'interno delle sale del museo?
2: E allora, intanto le due sale espositive sono letteralmente all'ingresso, diciamo, di quella che poi sarà la sezione della collezione litomineralogica, quindi sono strettamente in comunicazione anche per questo, ma come diceva anche Carlotta, la maggior parte delle opere che ha prodotto sono a partire da degli oggetti, dei reperti del museo, in particolar modo appunto la collezione fantastica di meteoriti che ha il museo. Alcuni dei reperti sono proprio esposti all'interno delle sale. C'è questa. Il percorso si suddivide in due aree principali. C'è questo. principale.
0: Forse abbiamo
2: Dove
0: qualche
2: incende.
0: problema di collegamento telefonico con Davide Lunert, allora provo a ritornare da Carlotta Valente mentre proviamo a ripristinare la linea e stiamo parlando di come le sue opere sono disposte all'interno del museo La Specola. Ecco, mi interessava capire come ha lavorato direttamente sulle collezioni della Specola e quindi anche insieme magari ai conservatori e come avete scelto assieme i meteoriti e le altre pietre da, come dire, da trasformare poi nell'oggetto della sua ricerca fotografica.
1: Assolutamente, il lavoro con il curatore della sezione di litomineralogia, che è Vanni Moggi Cecchi, è stato un dialogo continuo proprio per trovare i reperti che fossero più adatti. Devo dire che mi viene quasi da dire per colpa, però, la ricchezza della collezione del museo, che la sezione in cui la sezione di litomineralogia rappresenta la collezione più antica del Museo La Specola, è stato un confronto continuo e la selezione è stata in realtà estremamente ristretta, perché il progetto si costruisce e richiama comunque sia il cambiamento temporale proprio grazie alla ripetizione. Quindi lo stesso reperto l'ho fotografato e poi stampato più volte, variando i tempi di esposizione in camera oscura, perché la maggior parte delle opere sono realizzate, sono stampe in sali d'argento, e ci sono anche due daguerrotipi Becquerel, che questa è la prima tecnica fotografica nata in Francia nel 1800, nella seconda metà del 1800, e quindi c'è stata una selezione molto difficile da fare proprio perché i reperti sono tantissimi e meravigliosi, e quindi quelli poi fotografati sono stati molto ridotti proprio per creare questo senso di ripetizione in cui si percepisce una leggera differenza tra ogni stampa e ogni opera, in modo da far capire o diciamo lasciare la sensazione del tempo che cambia qualcosa.
0: Ecco, nel frattempo dovremmo aver recuperato il collegamento telefonico con Davide Lunerti che ci stava parlando di come è costruito il percorso espositivo. Allora torno da lui anche per chiedergli appunto di dirci qualcosa su questo allestimento che un po' come ci stava raccontando Carlotta Valente lavora un po' sulle minime differenze che si colgono nel passare nel tempo, ma c'è anche un'idea nel come avete costruito la mostra di lavorare proprio su una disposizione quasi circolare dei materiali che si legano poi agli oggetti del Museo di Firenze.
2: Quello che stavo cercando di dire prima, poi appunto penso sia la salta della linea, è che il percorso si suddivide in due zone principali, diciamo il corpus principale delle opere in questa sala principale, in cui la maggior parte delle opere di Valente sono state prodotte a partire sempre da fotografando come soggetto dei reperti del museo, in particolare appunto molte delle quali i meteoriti, che sono tra gli oggetti più affascinanti della collezione. Quello che stava dicendo sulla circolarità dello spazio è perché abbiamo cercato di, almeno in questo spazio principale, di rendere una funzione in modo che lo spettatore potesse, diciamo, intraprendere il percorso in maniera circolare senza avere un percorso che potesse essere lineare, diciamo, prestabilito. In questo modo quindi abbiamo pensato a rispecchiare le pareti in maniera diagonale, quindi si rispecchiano in maniera diagonale, in modo che lo stesso percorso si ripete praticamente in due direzioni. L'altra sala, quella, diciamo, c'è cioè una sala secondaria attigua a questa principale, invece ospita un altro progetto che il titolo in inglese tradotto in italiano significa qualcosa è cambiato mentre non lo stavo guardando, something has changed while I wasn't looking. E diciamo richiama un po' anche alla fisica quantistica e a quanto è stato dimostrato che nella disciplina scientifica un fenomeno può cambiare dipendentemente dal punto di vista di chi lo osserva. Quindi un fenomeno si comporta in un certo modo finché qualcuno lo sta guardando anche. E questo appunto in fotografia è molto interessante perché sembra che alcuni fenomeni, alcune comunque le immagini in fotografia vengono create proprio grazie al punto di vista che lo osserva. Quindi questo sicuramente rientra nella pratica e nel progetto di questa sala. Sono due serie e questo appunto in fotografia è molto interessante perché sembra che alcuni fenomeni, alcune comunque le immagini in fotografia vengono create proprio grazie al punto di vista che le osserva. Quindi questo sicuramente rientra nella pratica e nel progetto di questa sala. Sono due serie di opere sempre a muro. Nel livello superiore sono

0: delle stampe che raffigurano uno dei meteoriti della collezione del museo che ruota diciamo a 180 gradi. Quindi lo vediamo prima frontalmente e poi mentre ruota per ogni scatto, quindi sono scatti ripetuti, in cui simula il movimento rotatorio rivoluzionario, diciamo, dei corpi celesti, mentre invece in un secondo livello, quindi inframmezzato, diciamo, ritmicamente insieme a questa linea, questa prima linea, c'è una serie di scatti che invece raffigurano la meridiana del museo nel Torrino, della Specola, che è una meridiana che appunto come tutte le meridiane segna a mezzogiorno il giorno nel calendario zodiacale, quindi si vede il primo fotogramma, la prima stampa raffigura il momento dell'inizio appunto di quando la luce del mezzogiorno entra dal foro e attraversa diciamo lungo il percorso, lungo questa linea la linea del calendario, quindi segnando il giorno. E questo, diciamo, queste due serie, il meteorite che ruota su se stesso e la meridiana, quindi la luce del sole che trapassa in maniera lineare invece il calendario, sono a simboleggiare due tipi di concezioni del tempo differenti, che sono la concezione del tempo di un tempo lineare e la concezione invece di un tempo circolare. Questo perché ci sono state molte teorie, anche scientifiche, ma anche filosofiche, che vedono il tempo come flusso. Questo, specialmente in astronomia, ha delle conseguenze, delle riflessioni particolari molto precise. Mentre, come siamo abituati, diciamo, nella nostra cultura occidentale a concepire il tempo, è questa linea, diciamo, di presente, passato, presente e futuro, e quindi di avvenimenti che si concatenano l'uno sull'altro in maniera, diciamo, lineare. Mentre quello che di cui vuole raccontare molto questo progetto è come il tempo venga percepito in maniera condensata, specialmente guardando questi oggetti, queste pietre che racchiudono nella loro superficie, nella porosità della loro superficie, secoli e secoli di intemperie, di agenti atmosferici, ma anche semplicemente dello scorrere del tempo, della luce. In questo modo sono come una raffigurazione di un tempo che si percepisce non in maniera lineare, ma come sempre un presente continuo, diciamo, una circolarità di qualcosa che continua ad avvenire e con piccoli cambiamenti, ma che ruota, diciamo, intorno a se stesso. Questo, diciamo, è un po' l'idea del progetto.
1: Ecco, questa è l'idea del progetto della mostra di Carlotta Valente, Le pietre dormono all'aperto, una mostra a cura di Davide Lunerti che si può visitare da domani, 19 settembre, fino al 3 gennaio dell'anno prossimo, presso il Museo di Storia Naturale della Specola di Firenze. Allora noi ringraziamo Carlotta Valente per essere stata con noi. Buonasera Valente.
2: Buonasera e grazie mille a voi.
1: E ringraziamo anche il curatore Davide Lunerti. Buonasera Lunerti.
0: Grazie mille, arrivederci.

Ed era uno dei pezzi lirici di Edvard Grieg, tratto dal quinto libro, l'opera 54, il sesto brano, intitolato Glocke Klang, interpretato dal pianista Leif Ove Andsnes. E adesso apriamo il nostro secondo cartellone. Questa sera lo facciamo proponendovi un concerto registrato il 20 dicembre dello scorso anno presso la sala concerti del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, che vede protagonista l'Ex Novo Ensemble, un concerto dal titolo Struttura Destruttura, e che ruota attorno proprio a uno dei grandi quesiti della musica, soprattutto del secondo Novecento e poi della scena contemporanea: che cosa significa oggi costruire una forma musicale, soprattutto questa forma musicale, come viene messa in crisi, aperta, come viene proiettata nello spazio, come si contamina con l'elettronica, ma anche con l'immagine e con altri sensi. E il programma che ascolteremo fra poco, attraverso diverse composizioni, diversi autori, prova a offrire delle risposte in merito. Il titolo Struttura e Destruttura fa chiaramente riferimento all'idea di struttura musicale, ed è in qualche modo anche legata a una delle personalità che viene eseguita in questo concerto. Il concerto, lo dicevo poco fa, è del 2025, e nel 2025 ricorrevano i 100 anni dalla nascita di Pierre Boulez. Pierre Boulez è infatti uno dei protagonisti del programma di questo concerto, con un brano, Anthème de per violino elettronica, che chiuderà questo concerto. I musicisti dell'Ex Novo Ensemble sono al flauto Daniele Ruggeri, al clarinetto basso Davide Teodoro, al violino Carlo Lazzari, al violoncello Carlo Teodoro, al pianoforte Aldo Orvieto, voce recitante Riccardo Vaglini, al live electronics abbiamo Paolo Zavagna e Davide Commone, e la regia sonora è curata da Alvise Vidolin e Rodrigo Madeiros, con la partecipazione della Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Il concerto Ex Novo Musica si apre con una figura chiave della scena veneziana, perché ad aprire questo concerto è Claudio Ambrosini, che è tra l'altro il fondatore dell'Ex Novo Ensemble nel 1979, e che questo ensemble diventerà, e lo è ancora, uno dei laboratori principali dedicati alla nuova musica. Claudio Ambrosini è una figura chiave per la scena veneziana, non solo, classe 1948, è uno di quei compositori che si incomincia a interfacciare con la scena dell'avanguardia musicale del secondo dopoguerra, ma abbastanza presto anche incomincia a prendere le distanze e incomincia a elaborare, soprattutto a partire dagli anni 70, un interesse profondo per il timbro, per la fisicità del suono e proprio anche per l'elettronica, ovvero sfruttare l'elettronica come una tecnologia non tanto esterna al processo di scrittura, al processo compositivo, ma come uno strumento capace di proprio modificare il nostro modo di ascoltare gli strumenti acustici. Claudio Ambrosini nel corso di questo concerto propone due sue composizioni e la prima composizione in programma nel concerto che tra poco andiamo ad ascoltare si intitola Orienteering. Un brano rielaborato tra il 2019 e il 2025, ed è un brano per uno o più pianoforti elettronicamente rivelati. Si tratta in questa occasione della prima esecuzione assoluta della versione per un solo pianoforte elettronicamente rivelato. E come dice il titolo, anche con questa formula evocativa, Orienteering rimanda alla capacità, alla disciplina attraverso la quale uno si muove dentro
un territorio cercando di trovare una strada attraverso dei punti di riferimento, orientarsi attraverso l'esplorazione dello spazio. Ed è quello un po' che accade in questo brano, in cui il territorio da esplorare è proprio il pianoforte. E Ambrosini, lo dicevo poco fa, scrive questo pezzo originariamente nel 2019, era anche un omaggio a un'altra figura chiave della scena veneziana, che è uno degli esecutori presente nella locandina di questo concerto, che è Alvise Vidolin. Nel 2019 Alvise Vidolin compieva 70 anni, e Vidolin è uno dei protagonisti assoluti della musica elettronica italiana e non solo. E questa volta nel 2025 Ambrosini torna a questa composizione, in cui parla appunto di un pianoforte che è elettronicamente rivelato. Una definizione molto evocativa e significativa, perché l'elettronica non serve semplicemente per aggiungere un secondo livello al pianoforte, ma serve quasi per rivelarlo, per aprirlo, ingrandirlo, mettere in evidenza delle componenti del suono che normalmente rimangono nascoste. Quindi l'elettronica come strumento per mettere a risalto risonanze, vibrazioni, frammenti, anche trasformazioni timbriche che di solito lo strumento non sembra poter mettere in atto. E quindi è come se attraverso l'elettronica il pianoforte diventasse un paesaggio nuovo, o quantomeno osservato attraverso una diversa lente di ingrandimento. Ed è questo uno dei centri di interesse per la materia sonora messo esplorato da Ambrosini, che ha, come dicevo poco fa, insomma, sempre fatto dell'esplorazione della materia timbrica sonora uno dei propri centri di interesse. Quindi ecco, l'orientamento del titolo di questa composizione è anche un orientamento non solo condotto dal compositore, ma anche richiesto all'ascoltatore. Quindi semplicemente, ovviamente, non seguire una linea melodica, una forma tradizionale, ma provare e imparare a orientarsi dentro una materia sonora che è in continua trasformazione, anche proprio grazie a questa rivelazione elettronica portata avanti da Ambrosini con i suoi collaboratori. Quindi adesso andiamo ad ascoltare di Ambrosini Orienteering, è la prima esecuzione assoluta di questa nuova versione del 2025 per un solo pianoforte elettronicamente rivelato. La durata è grosso modo 9 minuti e mezzo. Buon ascolto.

Ed erano gli applausi per Orient Earring, per un solo pianoforte elettronicamente rivelato, composizione di Claudio Ambrosini, uno dei protagonisti del concerto di questa sera dell'Ex Novo Ensemble. E adesso cambiamo compositore, perché dopo Ambrosini in programma abbiamo una pagina, un'altra prima esecuzione assoluta di Riccardo Vaglini. Il titolo è piuttosto evocativo e si riallaccia anche agli argomenti della nostra serata, perché il titolo di questa composizione di Vaglini è Welcome to the Gaza Riviera, ovvero un riferimento piuttosto esplicito a quell'espressione utilizzata nel dibattito politico internazionale intorno all'ipotesi di trasformare Gaza appunto in una riviera del Medio Oriente. E Vaglini ovviamente prende questa immagine piuttosto sconcertante e costruisce questa composizione su un piano volutamente disturbante. Si tratta di una composizione per un organico piuttosto singolare, perché Welcome to the Gaza Riviera è per flauto, violino, suoni preregistrati, ma anche profumatori d'ambiente. Ed è evidente che Vaglini voglia creare uno spazio misto, quasi teatrale, in cui semplicemente il pubblico veneziano non aveva a che fare solo con la parola, il corpo, lo spazio, ma anche con l'olfatto e ovviamente con il significato politico che c'è dietro anche a questo uso del senso dell'olfatto, perché nell'ottica di Vaglini il compositore parlava di questi profumatori d'ambienti impiegati proprio per coprire cattivi odori persistenti, quindi c'è l'idea di anche mascherare qualcosa che non si vuole vedere o non si vuole odorare o ascoltare, senza però poterlo fare veramente, senza poterlo eliminare completamente. Vaglini è un compositore classe 1965 e che è stato sempre molto interessato a destrutturare anche i confini tipici della composizione, perché chiaramente qua abbiamo composizione, una forte componente performativa, e si incomincia anche ad avere una sorta di elemento rituale e legato anche alla forma dell'installazione attraverso tutti gli strumenti utilizzati per questa composizione. Una composizione commissionata proprio dal Ex Novo Ensemble, la durata è di circa 22 minuti, e quindi adesso io vi lascio a Welcome to the Gaza Riviera di Riccardo Vaglini.

Welcome to the Gaza Riviera, digita 1 per ebraico, 2 per inglese. Welcome to the Gaza Riviera, grazie per aver chiamato Ufficio Segnalazioni del Ministero per il Disinquinamento, la Sanificazione, il Decoro, Unità Territoriale Gaza Riviera. Ti informiamo che la chiamata è abbinata al riconoscimento vocale del chiamante e che i nostri operatori rispondono tutti i giorni, sabato escluso, dal territorio israeliano. Ti ricordiamo inoltre che puoi avvalerti dell'equivalente servizio online collegandoti al sito thegazariviera.refreshnow.il. Questo servizio è gentilmente offerto da Cyclone BB, il profumatore spray disponibile in ben 8 fragranze che puoi facilmente individuare e alternare grazie al colore dei flaconi. 8 le fragranze, unica la mission, Refreshing the Gaza Riviera, con il supporto di Gaza City Deluxe Lodge, Gaza Phoenician Palace, Hilton Gaza Riviera Park, Jabalia Beach Palm Resort, Khan Yunis Exclusive Inn, Mediterranean Waves Grand Gaza Resort, Rafa Gold Sunshine Golf Club and Tunnels, the Hyatt Regency Gaza Hotel, the Gaza Riviera Entertainer and Temple and Casino, Tropi Gaza Grand Hotel and Bungalows.

Menu principale. Vuoi segnalare residui di scritte arabe? Digita 1 seguito da cancelletto per graffiti o affissioni integre o meno. Digita 1 seguito da asterisco per manoscritti e quaderni scolastici integri o meno. Digita 1 seguito da doppio cancelletto per dattiloscritti, ciclostilati, fotocopie integri o meno. Digita 1 seguito da doppio asterisco per cartoline, brochure, dépliant, opuscoli, giornali, riviste, libri, mappe, integri o meno. In tutti i casi scatta una foto e inviala assieme alla posizione di ritrovamento al numero WhatsApp più 972-01-1111 o per email a help@gazarefresh.il. Provvederemo nel più breve tempo possibile alla rimozione e smaltimento secondo normativa vigente. Digita 8 per riascoltare, digita 9 per tornare al menu principale, digita 0 per chiudere la chiamata oppure, per parlare con un operatore, resta in attesa per non perdere la priorità acquisita.

Menu principale. Vuoi segnalare residui di macerie risulte inerti? Digita 2 seguito da cancelletto se di tipo inorganico. Digita 2 seguito da asterisco se di tipo organico. Digita 2 seguito da doppio cancelletto se di tipo organico non palestinese. Digita 2 seguito da doppio asterisco se di tipo organico palestinese. In tutti i casi scatta una foto e inviala assieme alla posizione di ritrovamento al numero WhatsApp più 972 01 1112 o per email a help@gazarefresh.ir. Provvederemo nel più breve tempo possibile alla rimozione e smaltimento secondo normativa vigente. Digita 8 per riascoltare, digita 9 per tornare al menu principale, digita 0 per chiudere la chiamata oppure, per parlare con un operatore, resta in attesa per non perdere la priorità acquisita.

Menu principale. Vuoi segnalare sepolture clandestine di resti palestinesi, integri o meno? Digita 3 seguito da cancelletto per sepolture di fortuna senza affioramenti. Digita 3 seguito da asterisco se di fortuna con affioramenti. Digita 3 seguito da doppio cancelletto per sepolture con lapide senza indicazione di identità. Digita 3 seguito da doppio asterisco se con lapide con indicazione di identità. In caso di lapidi con scritte arabe, si prega di tornare al menu principale digitando 1 seguito da cancelletto per riascoltare il menu relativo. In tutti i casi, scatta una foto e inviala assieme alla posizione di ritrovamento al numero WhatsApp più 972-01-1123 o per email a help@gazarefresh.il. Provvederemo nel più breve tempo possibile alla rimozione e smaltimento secondo normativa vigente. Digita 8 per riascoltare, digita 9 per tornare al menu principale, digita 0 per chiudere la chiamata oppure per parlare con un operatore, resta in attesa per non perdere la priorità acquisita.

Menu principale. Vuoi segnalare odori sgradevoli o persistenti, sia in assenza che in presenza, concomitante o meno di pozzanghere, rigagnoli, liquami, scoli, sversamenti e percolati? L'acqua del rubinetto si presenta torbida, di colore bruno e maleodorante? Avverti nell'ambiente un odore di aria viziata, lito cattivo, escrementi, infezione, sangue marcio, carogna, animale umano o palestinese? Digita 4 seguito da cancelletto per conoscere i rimedi contro gli odori percepiti esclusivamente al chiuso della tua camera di hotel, con particolare riferimento a scarichi di WC, orinatoi, bidet, lavabi, vasche da bagno e piatti doccia, come pure a grate per aria condizionata o bocchette di areazione collegate a pozzi, cavedi e condutture varie. Digita 4 seguito da asterisco se percepiti al chiuso della tua camera di hotel, anche con finestre, porte finestre, lucernari, abbaini aperti. Digita 4 seguito da doppio cancelletto, se percepiti nelle zone comuni di aree residenziali, atri, ascensori, vaniscale e corridoi, tanto di edifici pubblici che privati quali condomini, hotel, centri commerciali, mall, cinema, teatri, piscine e altri impianti sportivi. Digita 4 seguito da doppio asterisco se percepiti all'aperto anche in aree non residenziali quali marciapiedi, piste ciclabili, strade urbane ed extraurbane, prati, parchi, campi da golf e piste per go-kart, spiagge e in mare entro il limite delle acque territoriali. In tutti i casi registra un messaggio vocale con la descrizione del problema e invialo assieme alla posizione al numero WhatsApp più 972-011234 o per email a help@gazarefresh.il. Provvederemo nel più breve tempo possibile alla rimozione del problema secondo normativa vigente. Digita 8 per riascoltare, digita 9 per tornare al menu principale, digita 0 per chiudere la chiamata, oppure per parlare con un operatore, resta in attesa per non perdere la priorità acquisita.

Rimedio 4 più cancelletto. Non dimenticate di sigillare ogni scarico quando non in uso con i tappi in gomma forniti gratuitamente dalla tua struttura ricettiva, senza dimenticarti che uno sciacquone usato con continuità può migliorare sensibilmente la qualità dell'ambiente in cui vivi. Se invece l'acqua del rubinetto dello scarico si presenta torbida, di colore sospetto o maleodorante, se avverti nell'ambiente un odore di aria viziata, alito cattivo, escrementi, infezione, sangue marcio, carogna, animale umano o palestinese, se avverti torpore, emicrania, nausea, vertigini o convulsioni, allora versa nelle tubature di scarico alcune gocce del tuo profumo preferito e spruzza dappertutto e generosamente Cyclone BB, il profumatore spray disponibile in ben 8 fragranze che puoi facilmente individuare e alternare grazie al colore dei flaconi. Ricordati infine di arieggiare gli ambienti. Se invece una volta arieggiati gli ambienti avverti un ulteriore peggioramento della qualità dell'aria, ti invitiamo a digitare 4 seguito da asterisco per conoscere il rimedio relativo. Digita 8 per riascoltare, digita 9 per tornare al menu principale, digita 0 per chiudere la chiamata oppure per parlare con un operatore, resta in attesa per non perdere la priorità acquisita

Rimedio 4 più asterisco. Acqua del rubinetto dello scarico torbida, di colore sospetto e maleodorante, odore di aria viziata, alito cattivo, escrementi, infezione, sangue marcio, carogna, animale, umano o palestinese? Areggiare gli ambienti spalancando finestre, porte, lucernari e abbaini è la misura che ti garantisce l'efficace e sanificante ricircolo d'aria che renderà indimenticabile la tua vacanza. Se invece una volta areggiati gli ambienti avverti torpore, emicrania, nausea, vertigine, tremito o convulsioni, chiudi accuratamente nel più breve tempo possibile porte, finestre, lucernari e abbaini. Versa direttamente nelle narici tue e in quelle dei tuoi cari alcune gocce del tuo profumo preferito e spruzza dappertutto e generosamente Cyclone BB, il profumatore spray disponibile in ben 8 fragranze che puoi facilmente individuare e alternare grazie al colore dei flaconi. Se il problema persiste, ti consigliamo di digitare nuovamente 4 seguito da cancelletto per conoscere il rimedio relativo. Digita 8 per riascoltare, digita 9 per tornare al menu principale, digita 0 per chiudere la chiamata, oppure per parlare con un operatore resta in attesa per non perdere la priorità acquisita.

Rimedio 4 più doppio cancelletto. Acqua del rubinetto dello scarico torbida, di colore sospetto e maleodorante, odore di aria viziata, alito cattivo, escrementi, infezione, sangue marcio, carogna, animale umano palestinese, torpore, emicrania, nausea, vertigine, tremito, convulsioni, sia aprendo che chiudendo, arieggiando o meno, è proprio il momento di confluire velocemente, assieme ai tuoi cari, verso le apposite aree di concentramento al chiuso, tanto della tua struttura ricettiva che di ogni altro luogo che possa garantirti efficace ricircolo d'aria. E non dimenticare di portare con te la maschera antigas fornita gratuitamente dalla tua struttura ricettiva, nella quale avrai preventivamente versato alcune gocce del tuo profumo preferito. Ma attenzione, in caso di bisogno sarai tu il primo a dover indossare la tua per poi aiutare bambini e anziani a indossare la loro. Pronto per goderti in tutta sicurezza la ricca offerta che Gaza Riviera offre alla sua clientela esclusiva? Da Gaza Riviera mai lo shopping è stato tanto divertente e, come sempre, una generosa spruzzata in ascensore, sulle scale, nei foyer, tra le corsie o alle casse del supermercato o al ristorante, al cinema e in discoteca di Cyclone BB, il profumatore spray disponibile in ben 8 fragranze che puoi facilmente individuare e alternare grazie al colore dei flaconi. È il gesto giusto che dona all'ambiente quel senso di fresca sicurezza di cui non potrai più fare a meno. E se il problema persiste, ti consigliamo di digitare nuovamente 4, seguito da cancelletto oppure da asterisco, per conoscere i rimedi relativi. Digita 8 per riascoltare, digita 9 per tornare al menu principale, digita 0 per chiudere la chiamata, oppure per parlare con un operatore, resta in attesa per non perdere la priorità acquisita.

Rimedio 4 più doppio cancelletto. Acqua del rubinetto dello scarico torbida, di colore sospetto e maleodorante, tanto che persino il verde pubblico ti appare stanco e ingiallito? Odore di aria viziata, alito cattivo, escrementi, infezione, sangue marcio, carogna, animale, umano o palestinese? Torpore, emicrania, nausea, vertigine, tremito, convulsioni, sia aprendo che chiudendo, arieggiando o meno, in camera tua come nei corridoi, negli ascensori, nei vaniscale, negli atri della tua struttura ricettiva, al ristorante, al centro commerciale, alle puntate del casinò e alle casse del supermercato, al cinema, al bowling, in discoteca? Una boccata d'aria fresca è proprio quello che ci vuole. Ti consigliamo, non appena avrai individuato l'uscita di sicurezza più vicina a te, di confluire velocemente assieme ai tuoi cari verso le apposite aree di concentramento all'aperto, sempre indossando la maschera antigas fornita gratuitamente dalla tua struttura ricettiva, nella quale avrai preventivamente e generosamente spruzzato Cyclone BB, il profumatore spray disponibile in ben 8 fragranze che puoi facilmente individuare e alternare grazie al colore dei flaconi. Ma attenzione, in caso di bisogno sarai tu il primo a dover indossare la tua per poi aiutare bambini e anziani a indossare la loro, non prima però di avervi generosamente spruzzato Cyclone BB, il profumatore spray disponibile in ben 8 fragranze che puoi facilmente individuare e alternare grazie al colore dei flaconi. Pronto per goderti in tutta sicurezza il mare, la sabbia, il sole e la brezza che Gasa Riviera offre alla sua clientela esclusiva? E se ancora l'acqua del mare si presenta torbida, di colore sospetto e maleodorante, se ancora l'odore di aria viziata, alito cattivo, escrementi, infezione, sangue marcio, carogna, animale umano o palestinese persiste, e se ancora avverti torpore, emicrania, nausea, vertigine, tremito, convulsioni, che importa? Cyclone BB, il profumatore spray disponibile in ben 8 fragranze che puoi facilmente individuare e alternare grazie al colore dei flaconi, lui non ti abbandona mai. Una spruzzata e via, una spruzzata e vai. Welcome to the Gasa Riviera. Chi se l'aspettava una vacanza tanto divertente? Digita 8 per riascoltare, digita 9 per tornare al menu principale, digita 0 per chiudere la chiamata oppure per parlare con un operatore, resta in attesa per non perdere la priorità acquisita.

Causa intenso traffico, tutti i nostri operatori sono al momento impegnati. Ci scusiamo per il protrarsi dell'attesa. Digita 8 per riascoltare, digita 9 per tornare al menu principale, digita 0 per chiudere la chiamata oppure per parlare con un operatore, resta in attesa per non perdere la priorità acquisita.

Ed erano gli applausi per la composizione di Riccardo Vaglini, Welcome to the Gaza Riviera, per voce recitante, flauto, violino, suoni preregistrati e profumatori d'ambiente, una prima esecuzione assoluta ed è una commissione proprio dell'Ex Novo Ensemble. Il brano successivo ci riporta a Claudio Ambrosini, è un brano intitolato Prelude alla Première di Dan Fauve e quindi gioca esplicitamente con il titolo del celebre preludio di Debussy, perché non abbiamo più il fauno di Debussy ma il fauve, la bestia, il selvaggio, che è un riferimento probabilmente anche ai pittori fauve, anche all'uso violento, libero, quasi fisico del colore. È una pagina che viene composta da Ambrosini in occasione di un anniversario importante, perché il preludio di Debussy è del 1894 e il preludio di Ambrosini nasce proprio 100 anni dopo, nel 1994, su commissione del Festival Cagliaritano Spazio Musica. E dietro a questo titolo, come spiega anche Ambrosini nelle sue note di sala, c'è un riferimento anche molto personale, perché Ambrosini racconta di aver pensato a lungo a questo titolo senza essere mai riuscito a trasformarlo in musica, e la soluzione in realtà arriva nell'anno della morte del padre dopo una lunga malattia, e finalmente Ambrosini riesce a comporre questo brano, che quindi nasce da una condizione emotiva molto forte. Si tratta di una composizione divisa in tre parti, in cui il timbro ha un ruolo centrale anche nell'organizzazione e nella strutturazione della forma. Il preludio, quindi, alla Première di Dan Fauve di Ambrosini, è una composizione per flauto in sol, violino e pianoforte. La sua durata è poco più di 9 minuti. Buon ascolto.

Gli applausi per Prelude alla Premi di Danfove, per flauto in sol, violino e pianoforte, una composizione di Claudio Ambrosini del 1994. Stiamo ascoltando il concerto dell'Ex Novo Ensemble intitolato Struttura di struttura, registrato lo scorso 20 dicembre nella sala concerti del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, un concerto che voleva anche omaggiare il centenario per Pierre Boulez. E la prossima composizione in programma, pur non essendo di Boulez, in qualche modo incomincia ad avvicinarsi al mondo del grande compositore e direttore d'orchestra, perché il brano in programma adesso è quello di Renato Miani, il titolo Undergrenze des Fruchtlandes Raum Architektur, che è un titolo che fa esplicitamente riferimento a un'opera molto amata da parte di Boulez, di Paul Klee. Il titolo potremmo tradurlo come Al confine della terra fertile, e Renato Miani aggiunge anche il sottotitolo Raum Architektur, architettura dello spazio, ed è un riferimento appunto a Paul Klee e a Pierre Boulez, che non solo amava molto quest'opera di Klee, ma dedicò a Klee proprio un libro intitolato Le Pays Fertile, il paese fertile, in cui riflette sulle possibilità di creare dei legami o quantomeno immaginare la musica attraverso i quadri di Klee, non tanto tradurli in una qualche forma sonora, ma cercare di cogliere qualcosa di più profondo, cercare di capire se attraverso le regole del sistema pittorico di Klee si potesse lavorare anche pensare la forma musicale. Il brano di Miani è un brano pensato per flauto, clarinetto basso, violino, violoncello, pianoforte, elettronica e anche video, e quindi c'è anche il tema dello spazio fisico e visivo che occupa la scena. Anche in questo caso abbiamo una prima esecuzione assoluta, sempre una commissione dell'Ex Novo Ensemble, ed è un lavoro che prova a esplorare proprio quel confine della terra fertile come una metafora per la composizione, come possibile organizzare il materiale senza renderlo sterile, appunto rendendolo fertile. Il brano dura 7 minuti e mezzo circa. Buon ascolto.

Gli applausi per la composizione di Renato Miani, Andre Krenz, Les Fuchtlandes, Rahmarkitektur, un brano del 2025 per flauto, clarinetto, basso, violino, violoncello, pianoforte, elettronica e video. E arriviamo adesso all'ultima pagina in programma nel concerto dell'Ex Novo Ensemble che stiamo ascoltando, ed è una pagina di Pierre Boulez, Anthème 2 per violino e live electronics, una composizione nata negli anni 90 e presentata per la prima volta nel 97, senza dubbio uno dei lavori fondamentali del repertorio per violino e live electronics. È un brano che nasce a partire da Anthème, un brano che era nato solo per violino e che Boulez decide di trasformare grazie anche alle possibilità offerte dall'IRCAM, uno delle sue creature, l'istituto di ricerca musicale che fonda a Parigi negli anni 70. Qui l'elettronica non funziona ovviamente come una base preregistrata, ma invece è una macchina che ascolta e interagisce dal vivo con lo strumentista, con il violinista, e quindi il suono prodotto dal vivo poi viene analizzato, trasformato, ritardato, distribuito nello spazio. È come se da un unico violino ne potessero nascere molti altri, ed è un modo in cui attraverso cui Boulez vuole anche preservare la libertà temporale dell'interprete e quindi rendere l'elettronica capace di reagire alla musica in tempo reale. Anthème 2 è sicuramente uno degli esempi più riusciti di questa idea, che ci ricorda come Boulez, che forse ancora oggi associamo un po' a un'idea di una struttura molto rigorosa, ebbene riesce a offrirci un suono estremamente mobile nello spazio e nel tempo. Ascoltiamo quindi adesso di Pierre Boulez, Anthème 2 per violino e live electronics. La durata complessiva è di circa 22 minuti e 40 secondi. Buon ascolto.

Gli applausi per Anthem 2 di Pierre Boulez, uno dei capolavori per violino e live electronics, composizione del 1997, con cui si è concluso questo concerto che abbiamo ascoltato questa sera, un concerto registrato il 20 dicembre dello scorso anno presso la sala concerti del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Protagonista l'ensemble Ex Novo, che è formato dal flauto di Daniele Ruggeri, clarinetto basso Davide Teodoro, violino Carlo Lazzari, violoncello Carlo Teodoro, pianoforte Aldo Orvieto. La voce recitante in questo caso era intervenuta per la composizione di Riccardo Vaglini, lo stesso Riccardo Vaglini, live electronics di Paolo Zavagna e Davide Commone, e la regia sonora di Alvise Vidolin e Rodrigo Madeiros, con la partecipazione della Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Un concerto intitolato Struttura de struttura, ed effettivamente il percorso che abbiamo seguito anche questa sera ci ha portato dal modo in cui, attraverso cui Ambrosini immagina il suono, esplora il suono dentro al pianoforte attraverso l'elettronica, per poi arrivare a quest'ultimo brano di Boulez, in cui l'elettronica serve anche quasi per uscire dallo strumento e proiettare il suono del violino all'interno dello spazio. La nostra serata sta volgendo al termine. Io vi ricordo che il nostro cartellone comunque lo potete riascoltare per 10 giorni sul nostro sito e sulla nostra app Rai Play Sound, e vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco. La cura è di Monica D'Onofrio, e questa sera si sono alternati alla console Mirko Buonomo e Simone D'Arrigo. In regia avevamo Giorgio Spolverini, al microfono Marco Cosci, che vi augura la buonanotte, vi augura un buon weekend e vi lascia alla conduzione di Riccardo Gianni. Buona serata.

0: Ore 24. Battiti.
1: Vibrisse. Musiche per orientarsi nella notte.

miseria, c'è un remedio. Tu sa che già è su, Branelli. Tu sa che già è su.

trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa,

ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratto, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino.

0: Facebook,
1: Vibriss e anche su RaiPlay Sound nella sezione playlist.
0: Go. Yon. San. Ni. It. Zero.
2: Para todos la luz. Para todos, todos.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: 19:02:33 del 17 settembre, caro Giancarlo Mancini. Seconda e ultima appuntamento con questa settimana di Hollywood Party. Avevamo detto brevissima, ma avevamo promesso intensissima.
6: Intensità.
5: E a te l'onore di presentare i nostri ospiti.
6: Sì. Marco Beghis, benvenuto, e Adriano Giannini per presentare il film Ritorno a Buenos Aires, che era in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia ed è in uscita oggi, 17 settembre, in tutte le sale italiane. Vero Stefania?
5: Cercatelo, è in sala con Fandango, avremo modo di parlarne perché è un film veramente, siamo molto felici, perché è un film che a Venezia ha veramente lasciato il segno, ha colpito il cuore, è un film importante
6: e ha colpito dunque, anche noi
5: e ha colpito molto anche noi e siamo, ci tenevamo ad averli qua.
7: Buonasera,
5: Marco,
7: grazie.
5: E Adriano.
7: Buonasera.
5: Qui ospiti.
7: Buonasera.
5: E vogliamo dare due notizie così
6: sì.
5: Entriamo subito nel, sì. Nel vivo.
6: Sì, una triste, se n'è andato all'età di 85 anni un grande documentarista, un grande regista, Patricio Guzmán, era nato a Santiago del Cile nel 41, ha realizzato tanti film, tanti documentari, e alcuni legati anche a quello che era successo in Cile l'11 settembre del 73, ovvero al golpe di Pinochet, ma anche alla figura di Salvador Allende. È un regista che forse Marco Beghis, sul quale forse Marco Beghis vuole dire qualcosa, no?
7: È un regista che conosco molto bene, purtroppo non ho mai incontrato lui di persona, ma la sua cinematografia è la cosa più solida che abbiamo dal punto di vista, diciamo, della ricostruzione della memoria, no?
6: Sì.
7: È il nostro Landsman, sì. Sudamericano.
6: Sì.
7: No?
6: La memoria dell'acqua, Salvador Allende, Il mio paese immaginario, Nostalgia della luce, sono alcuni dei suoi film. Insomma.
5: E lui diceva una cosa che è veramente puntualissima, diceva: un paese senza cinema documentario è come una famiglia senza album di fotografie.
7: Esattamente.
5: Ed è veramente una cosa che è ogni giorno più vera. E allora l'altra notizia che volevamo dare è, siccome li avevamo tenuti a battesimo quando avevano lanciato questi schermi itineranti, queste proiezioni itineranti, tutto il gruppo dei ragazzi di Schermi Cinema Multipiazza chiude dopo aver girato veramente mezza Italia con grande entusiasmo, con proiezioni autogestite presentate da tanti compagni di strada, registi, attori che hanno voluto esserci, si chiude a Roma con proiezioni da oggi al 20 tra Pietralata, La Sapienza, Re Bibbia e Garbatella, e tra gli ospiti che presenteranno i film ci sono Lino Guanciale, Beppe Fiorello, Pierpaolo Spollon e Matilda De Angelis. E adesso un po' di musica e poi ritorno a Buenos Aires.

0: Questa era la voce di Maria Dolores Pradera, Conto da una vita, ed è tratto dalla colonna sonora di Calle Malaga, che è il film di Mariam Tuzzani che esce oggi come Ritorno a Buenos Aires, con una splendida Carmen Maura. Allora, Marco Bechis, Adriano Giannini, questo film Ritorno a Buenos Aires è un, per Marco Bechis, letteralmente un ritorno. Si ritorna in Argentina 50 anni dopo, gli ascoltatori di Hollywood Party, ridò il numero di telefono 335-5634-296, così anche voi potrete fare domande a Marco e Adriano. Tutti ricorderanno Garage Olimpo, c'è stato Hijos, c'è un lavoro sulla, veramente sulla memoria molto importante. Questo è un film che parte dal passato, ma che l'ha spiegato molto bene Marco Bechis a Venezia, vuole assolutamente parlare al presente.
1: Beh, in qualche modo sì, perché quando incontri per strada un ragazzo o una ragazza africana che sono appena arrivati in Europa, nessuno si chiede quale sia la loro biografia, no? E quanti di loro sono sopravvissuti a torture in Libia, catastrofi nel loro paese e persecuzioni politiche. E quindi siamo circondati da sopravvissuti. Quindi la mia intenzione era quella di raccontare quel segmento che racconta come un sopravvissuto diventa testimone. E il nostro protagonista Mariano Guerra ci ha messo 30 anni a prendere questa decisione, ma è l'unica cosa che si può fare se uno vuole cambiare, diciamolo, anche la sua propria vita, no? Perché cambiare la propria vita si può solo fare affrontando, diciamo, i propri fantasmi, e tentare di farlo anche davanti a un tribunale significa che tu riesci poi a eventualmente a contribuire alla condanna dei colpevoli, ai criminali di guerra, no? Oggi siamo però pieni di sopravvissuti, pochi sono testimoni perché nessuno li ascolta. Non ci sono tribunali che condannino i criminali di guerra, quindi siamo messi male.
0: Allora, Adriano Giannini interpreta Mariano Guerra, appunto, che è questo uomo che oramai si è rifatto una vita a Torino, viene chiamato a testimoniare in un processo agli Aguzzini, e questo mette in moto veramente un grande tormento anche interiore.
2: Sì, diciamo che non si è proprio rifatto una vita, attenta, è un sopravvissuto a 2 anni e più di detenzione, tortura, è stato costretto a collaborare, è comunque un sopravvissuto, ma io, quello che credo anche Marco voleva esplorare, è proprio questi 30 anni e i compromessi che quest'uomo ha dovuto fare con se stesso, con un'identità così frammentata, rotta, violentata, traumatizzata, e è un sopravvissuto che quotidianamente sopravvive all'esistere, no? E questo credo che sia, e questo è il punto di partenza dove troviamo questo personaggio. Com'è stato? È stato intenso, complesso, ricco, è stato fondamentale per me aver potuto lavorare con Marco, aver trovato un'intesa prima di tutto umana, e questo è successo al primo incontro, alla prima chiamata Zoom che ci siamo fatti, e dove io credo subito l'ho chiamato il mio Jean-Jacques Annaud italiano, perché mi è apparso mi è apparsa questa figura con questi capelli, curiosa, che cercava di capire che cosa, qual era appunto l'umanità che ero disposto a mettere nell'incontro, intanto con Marco regista, Marco uomo e poi regista, e questo incontro umano è andato felicemente a traslare in quello che è stato l'incontro artistico. Le due cose si sono alimentate a vicenda e continuano fino a pochi minuti fa.
3: Però, appunto, Mariano Guerra non è soltanto un sopravvissuto, ma anche una persona, appunto, lacerata da un senso di colpa che non lo abbandona, che persiste, appunto, in questa sua vita che svolge, che è un medico di pronto intervento, quindi aiuta direttamente sul campo, sulla strada, le persone. Però la prima domanda, anche forse la più banale, che verrebbe da chiedersi a noi persone normali che abbiamo vissuto al di qua di questo, dell'universo concentrazionario, di queste situazioni veramente al limite della sopportazione umana, la domanda che viene da farsi è: ma perché ci si deve e ci si riesce a sentire in colpa di essere sopravvissuti? Perché si arriva a sentirsi in colpa di essere sopravvissuti a un'esperienza indubitabilmente dolorosissima come quella che ha vissuto Mariano Guerra?
1: Ci si sente in colpa perché si è vivi e mentre tutti gli altri non ci sono più, no? È un sentimento comune a moltissimi sopravvissuti anche ai campi di concentramento nazisti, no? Primo Levi, ma anche la mia amica Liliana Segre lo ha sempre raccontato, no? La vergogna di essere vivi mentre gli altri non ci sono. È quello che sento anch'io, perché io sono sopravvissuto, sono stato anch'io detenuto brevemente in uno dei campi di concentramento argentini quando avevo 20 anni, ma tutti quelli che erano con me in quel momento, un centinaio o anche di più, quasi tutti sono desaparecidos, di loro non si sono più avute notizie, quindi è qualcosa che sento anch'io. Poi il mio personaggio non sono io, non è la mia storia. Mariano Guerra ha dovuto, essendo stato in questo posto molto più a lungo, ha dovuto evidentemente fare molte più cose, diciamo, per venire incontro alla sua sorte e tentare di salvarsi. Quindi è stato obbligato a fare cose ancora più terribili. Quindi il senso di colpa non è misurabile, ma c'è in un sopravvissuto a una situazione del genere, certamente, e lo accompagna sempre. Non si cura, diventa parte della propria identità. Per questo parlavo prima dei migranti, che in qualche modo tengono con sé una nuova identità quando arrivano in Europa, no? Non è più la stessa.
2: Infatti tu hai parlato di vergogna, che secondo me è un tema, è un sentimento sul quale io ho cercato di lavorare, perché la colpa che esiste del sopravvissuto è qualcosa che ha a che fare con quello che abbiamo fatto in qualche modo al passato e con quello che siamo, quello che diceva Marco. Però il senso di vergogna per questo personaggio, che per 30 anni non ha parlato, non ha avuto il coraggio di andare a testimoniare, è un sentimento che quasi credo sia più insidioso, ti entra maggiormente sotto pelle. Ed è quello che infatti poi porta la vergogna al silenzio, e in questo silenzio tante dittature, per assurdo, sono sopravvissute nelle vittime, nel silenzio delle vittime.
3: Infatti.
2: Con che, poi tornando a quello che serviva più a me, con che danni collaterali all'individuo, all'anima, a quella psiche, a quel corpo. Io ho lavorato molto col corpo, perché ho avuto un approccio molto poco razionale a questi demoni, a questi dolori, a tutto questo che dovevo affrontare, e non avevo sinceramente idea di come farlo. Però attraverso Marco ho capito che dovevo avere un approccio molto più istintivo, più empatico.
3: Ascoltiamo un brano da Ritorno a Buenos Aires di Marco Becchis.
4: Hola, Mariano. Soy Evelyn. Esta es mi dirección, es del lugar donde trabajo. Yo necesito hablar con vos. Soy la hija de Muñeca.
5: No conocía ninguna Muñeca.
4: Mariano. Mariano. Abrime la puerta. Yo sé que vos conocías a mi mamá, ¿sabes? Sé que la conocías. Y me vas a tener que hablar. Abre, te estoy mirando. Te veo que estás ahí. Mariano. No te voy a dejar en paz. No te voy a dejar en paz, Mariano.
3: Ah. Ritorno a Buenos Aires è un film che emoziona proprio perché più che le parole è costruito sui corpi, sulle emozioni, sul dolore che attraversa Mariano Guerra, ma anche molte delle persone che lui conosce, ritrova in queste stanze del Ministero della Giustizia dove è chiamato a soggiornare prima di presenziare a questo processo. Ma Marco Beghis, volevi concludere il discorso?
1: Collegandomi a quello che ha detto Adriano prima, il sopravvissuto, quando riusciva a sopravvivere, veniva liberato dai militari con questa sottolineatura: i tuoi compagni ti considerano un traditore, a noi non servi più, vivrai come un paria. Se non altro, poi hanno sbagliato però, perché questi sopravvissuti sono riusciti anche dopo 30 anni, come nel caso di Mariano Guerra, a diventare testimone e incastrarli e a condannarli all'ergastolo, perché in Argentina bisogna ricordare che ci sono stati più di 1500 ergastoli contro i militari, ed è un esempio in America Latina di un fatto del genere. Non è successo in Cile.
0: Pinochet è morto nel suo letto.
1: Jorge Rafael Videla, il capo della giunta militare argentina, è morto in una cella comune. Quindi in Argentina la percezione del fatto che giustizia in qualche modo c'è stata è vox populi, i giovani lo pensano, lo sanno. Quindi anche questo attuale governo, che io non vorrei nominare perché meno lo nominiamo più in fretta se ne va, non potrà secondo me scalfire questo zoccolo duro che ormai si è installato nella società argentina,
2: che è così presente nei giovani. L'abbiamo visto anche con le attrici, che
0: ecco, le attrici sono di una bravura straordinaria, veramente. Anna Serentano, Veronica Jerez, Olivia Nuss, Maria Laila Fernandez, una più brava dell'altra,
1: molto,
0: veramente.
1: Molto.
0: E allora, non nominiamo il governo argentino, però raccontiamo che questo film è stato girato a Torino e Porto Alegre. È una meravigliosa coproduzione internazionale. Per l'Italia c'è Fandango che lo manda in sala, però ci sono tantissimi produttori che sono messi insieme, però non è stato girato in Argentina.
1: No, allora in Argentina non si può girare un film oggi come oggi, ma non, la libertà di andare lì con i soldi c'è, difatti Netflix e Amazon lo fanno, arrivano con i soldi e girano in Argentina, ma un produttore indipendente non ha questa possibilità, non ci sono aiuti al cinema. Questo signore considera la cultura uno spreco, qualcosa che non si deve fare.
3: C'è qualcuno che la pensa come lui in giro per il mondo, non facciamo riferimenti,
1: c'è dappertutto,
3: sì.
1: Ma a differenza del sistema italiano, se ti riferivi
3: in generale
1: okay. Il sistema argentino di raccolta fondi è autarchico, cioè da ogni biglietto si ricava una percentuale che va a questo fondo di aiuto al cinema. Ma sono 3 anni che questo fondo non si usa, quindi questi soldi arrivano lo stesso perché il cinema si vede e i biglietti si vendono, quindi non si sa bene cosa sta succedendo con questi soldi. Cinema e film non si fanno, quindi il cinema argentino è come bloccato. Però già nel 2001 il cinema argentino era rimasto bloccato dalla crisi tremenda del default dell'Argentina e si è ripreso, è nato un nuovo movimento. Quindi gli argentini sono capaci di riprendersi anche senza forza. Ci sono dei film che si girano in 4 giorni in un'unica location, in un appartamento, e che poi si vedono in cineclub. C'era una proliferazione di cineclub in Argentina in questo momento.
3: Io volevo chiedere ad Adriano Giannini a che tipo di risorse anche mentali, di ricordi, a che tipo come ha costruito questo tormento di questo personaggio Mariano Guerra, che viene chiamato a testimoniare e a ricordare anche quello che ha subito tanti anni prima.
0: Ma, il metodo Beghis.
2: Esattamente, bravo. Il metodo Beghis. Insomma, ci sono tanti metodi nella recitazione, nell'arte cinematografica, eccetera. Però io non tendo a non andare a prendere, a ricercare delle cose dentro di me, anche perché poi comunque sarò io a trasformare quelle cose e quello che ho che rappresenta me uscirà ugualmente. E quindi proprio non uso quel tipo di metodo lì. In questo caso ancor meno, un po' come cercavo di spiegare prima, perché non... in grande difficoltà per cercare di capire all'inizio come rappresentare tutto questo dolore, però sicuramente a un certo punto ho capito che non dovevo nasconderlo, e mano a mano levare degli strati di queste maschere di sopravvivenza che aveva questo personaggio. E quindi devo dire, il viaggio che abbiamo fatto io e Marco in Argentina, a Buenos Aires, prima del film, è stato illuminante da questo punto di vista, perché abbiamo visitato insieme i posti, che sono tanti, che a Buenos Aires saranno, non lo so, correggio, centinaia, in Argentina migliaia, di detenzione e tortura, e siamo andati insieme. Io avevo la possibilità di andare con Marco, che conosce chiaramente questa materia, e siamo andati anche nel luogo dove Marco è stato detenuto, che è un luogo che in parte adesso è stato forse volontariamente sotterrato, una parte che era quella delle celle, però era una parte, l'altra parte era accessibile, e siamo potuti scendere. E chiaramente essere con Marco dentro quei luoghi e vedere lui che cosa ricordava e che cosa sentiva, è stato veramente, come dire, i suoi occhi la porta d'accesso al personaggio. Poi tutto quello che ho sentito e che cercavo di vedere attraverso i suoi occhi, poi l'ho amplificato per questo personaggio, però è stata, insomma, punto di partenza.
3: Però qui c'era da rappresentare anche tutta una serie di resistenze, di diaframmi che si erano creati, sì, tempo.
2: Esatto,
3: no?
2: esatto.
5: Quelle maschere di cui parlavo.
2: Esatto, esattamente.
0: Io direi di sentire un'altra clip dal film, da Ritorno a Buenos Aires, e voglio però ricordare che a Venezia c'è una cosa su cui tutti sono stati d'accordo, e è stato anche scritto, per cui magistrale prova d'attore di Adriano Giannini. Questo era la cosa che si diceva, perché veramente
2: grazie.
0: Adesso non è perché tanto per
2: perché
0: dire, ma
2: qui,
0: insomma, era un personaggio difficilissimo, ed è stato notato da tutti, ecco.
2: Ma
0: anche,
2: posso dire una cosa?
0: Anche, c'era una grande adesione a questo film anche dalla stampa spagnola, e non solo argentina ma anche del Sud America. È un film che veramente ha, come dire, ha colpito al cuore in tanti. Sentiamo la clip.
6: ¿Cuántas veces declaraste vos?
7: Esta vez ser la quinta.
6: ¿Y por qué volvés?
7: Porque esta vez los voy a denunciar por violencia sexual. Antes no pude. ¿Y vos por qué no declaraste antes? ¿Te da miedo?
6: No, miedo no.
7: Lo más difícil es estar sentada ahí, enfrente de estos hijos de puta, a medio metro, enfrente tuyo. Te miran mientras vos contás lo que ellos mismos te hicieron. No sé, tenés que tener, controlar las emociones, porque si te emocionás estás perdida. Yo entro y es como... come se mi convirtiera in un'especie di robot.
3: Marco Beghis, nello scrivere la sceneggiatura di Ritorno a Buenos Aires, volevo chiederti, tu hai evocato prima Primo Levi, il primo nome che mi veniva in mente ieri mentre vedevo il film, ovviamente I sommersi e i salvati è uno dei grandi libri che sono rimasti nel Novecento su questo argomento, ma anche ci sono state anche tante altre testimonianze enormi di letterarie da questo punto di vista che è inutile citare. Volevo chiederti, hai fatto riferimento a qualcuno di questi testi per comporre questa sceneggiatura, per realizzarla? Ti è servito qualcuno di questi riferimenti?
1: Beh,
3: è stato importante per te?
1: Beh, io ovviamente conosco molto bene l'opera di Primo Levi e anche tanti altri, no? Un intellettuale ad Auschwitz, per esempio, tanti altri. Ma non avevo tanto bisogno di andare a cercare troppo lontano, perché mi sono ispirato e ho seguito molto le vicende argentine che contenevano già una quantità di informazione sufficiente a poter partire con il progetto. Mario Vigiani in particolare è un uomo che ha passato 4 anni e mezzo prigioniero, sequestrato, ed è sopravvissuto dopo. Quindi per 4 anni e mezzo ogni giorno si chiedeva se sarebbe sopravvissuto il giorno dopo, e, che poi ci ha messo quasi un anno prima di riuscire ad andare a dare la sua prima testimonianza durante la democrazia, quindi già è finita la dittatura. Quindi io avevo moltissimo materiale vicino,
3: vivo. No?
1: Vivo e vicino, e quindi mi sono soprattutto concentrato su quello, oltre che, diciamo, la mia esperienza personale che mi ha guidato nella volontà, se vuoi, un po' ostinata di arrivare fino in fondo con questo progetto, no? Diciamo che lo volevo fare a tutti i costi. Mi sembrava importante raccontare la figura del sopravvissuto, come dicevo prima, ma anche poter dare un contributo per tutto quello che io già sapevo, quello che avevo già raccolto nella mia vita di ricerca e anche di scrittura.
0: E ricordiamo anche un libro importante che è uscito per Guanda di Marco Bechis, La solitudine del sovversivo, di cui consigliamo anche la lettura. Oltre tutto, correte al cinema e vedete questo film. E poi, se volete, anche aggiungere quello. E, un'altra cosa, allora, innanzitutto qui arrivano messaggi, e ci sono dei messaggi per Adriano Giannini che dicono: Adriano Giannini è molto bravo e finalmente sta avendo la ribalta che merita. Questo è da Paola. E poi invece Enzo Cugini da Cagliari ricorda: a Torino ci sono tanti sopravvissuti alla dittatura argentina, e ricorda la vicenda di Norma, una di esse diventata cittadina italiana. No, sono tutti molto colpiti, per cui c'è grande curiosità. E ricordiamo anche che voi tra un po' dovrete lasciarci scappare, perché ci sono delle anteprime. Appunto, il film è già in sala, però oggi ci sono delle proiezioni col Q&A al Mignon, domani qui a Roma, domani ci sarà il Greenwich. E però al Cinema Mignon riceverete 2 premi importanti, che sono il Pasinetti come miglior film 2026 e miglior attore.
2: Eh sì.
1: Siamo contenti.
3: Quindi il cammino del film è solo all'inizio, insomma.
0: No, le reazioni, ecco, l'ultima cosa, perché avete già fatto delle proiezioni con il pubblico anche a Bologna e altre. Che tipo di reazioni gli spettatori hanno? Che tipo di domande vi vengono?
1: Devo dire che è stato molto interessante notare che più che domande, quindi più che curiosità, c'è bisogno di testimoniare cosa è successo a ognuno di loro vedendo il film. E quindi siamo più noi che ascoltiamo che parliamo.
3: Perché è un film che coinvolge molto, evidentemente.
1: Evidentemente c'è più
3: nel quale le persone entrano,
1: esatto,
3: molto.
1: In empatia con il personaggio e anche con quello che succede. Quindi poi ci sono naturalmente il pubblico sudamericano che si identifica per altri motivi, però anche gli italiani. Spesso li senti raccontare di come hanno vissuto il film.
3: Noi vi dobbiamo salutare, purtroppo, perché avevamo molte altre domande da farvi, ma alla prossima volta.
1: Peccato, però ci rivediamo presto.
3: Grazie a Marco Bechis, Adriano Giannini.
0: Torno a Buenos Aires in sala da oggi.
3: Musica.
2: Grazie.